Quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo, l'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodriguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati.

0: ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche e della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
1: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. E i Pasdaran annunciano di aver colpito postazioni americane nella regione come risposta, lo riporta la televisione di Stato iraniana. Hezbollah in piazza Beirut per protestare contro l'accordo siglato ore prima a Washington da Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici, in strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito e trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
2: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: «Ho rispetto per lo Stato», ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata, Ambra Giovene.
3: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
2: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
4: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
1: L'ondata di caldo non tregua l'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi al pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso. E tra domenica e lunedì potranno essere superate.
5: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela ha avvertito nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 circa i dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines americani, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. E c'è anche da assistere a chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, di acqua pulita, di cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o nei negozi devastati. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici. Per le strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari.

0: Crosetto della Difesa conferma l'impegno italiano delle missioni internazionali nel paese. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata, zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, è stato subito trasportato in ospedale in corso gli accertamenti della scientifica. Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Morricone, è accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia in serata, un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Pava.
1: Noi vogliamo un mondo non violento.
2: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Morricone, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore, a colpi di fucile, dal marito e padre delle vittime, Piero Morricone, a parlare durante la fiaccolata al sindaco e le colleghe di Katie.
1: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
2: Durante l'udienza di convalida del fermo, Morricone si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Morricone ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
3: Uno è grasso, uomo, donna, o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizi altrui o per quello che dicono.
0: L'ondata di calore non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Tra domenica e lunedì potranno essere superati i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, mondiali e americani, vittorie per Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Le altre due, le partite in corso, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, che sono nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, sono su questo risultato. Capo Verde, Arabia

0: That's ugly.
1: Rai, Radio 1 Sport.

pianto è che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Venezuela è proprio nella notte avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie almeno 3 gli italiani. Tra le vittime stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi nel mondo, tra cui il nostro, già soppolso i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti, servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E il ministro Tajani è intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche degli aiuti umanitari. Un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve.
3: Sono in volo gli aiuti italiani e domani mattina atterreranno due voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: Restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione, lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
4: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. E in piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata.

0: La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38-39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate mortali erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande di 18 anni, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. L'emergenza caldo in Europa, resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di un anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
1: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da Bolino Rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
2: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
1: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calore termico?
2: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Sport, calcio e mondiali americani, sono da poco concluse le gare tra Capo Verde e Arabia Saudita 0-0 e Uruguay-Spagna, dove hanno vinto gli spagnoli per 1-0. Avrebbero passato così il turno, secondo questi primi risultati che vediamo, Spagna e Capo Verde, una storica qualificazione quella di Capo Verde. Le altre partite, la Francia ha vinto 4-1 sulla Norvegia, il Senegal...
3: Radio 1 Sport.

0: pace.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Terremoto ancora una scossa in Venezuela. Poco dopo mezzanotte è registrato un sisma di intensità 4.7 gradi. Numeri da catastrofe quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
4: Desaparecidos, Terremoto Venezuela, è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
3: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. Mentre da Teheran affermano i Pasdaran che se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà più ampia. Hezbollah protesta a Beirut contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando alcune strade e hanno dato le fiamme a alcuni pneumatici in città, anche posti di blocco dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata a zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 39-38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18enne, ferito e poi trasferito.

0: conferma di essere ben organizzato il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata Ambra Giovene:
1: l'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
0: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
2: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco sul modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 di Anthropic, permettendo così la vendita da oltre 100 tra aziende e istituzioni americane. Lo riporta il sito specializzato Semaphore. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Venezuela nella notte ha avvertito una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia. Già sul posto i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti. Servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E la missione italiana arrivata in Venezuela l'aveva preannunciato il ministro degli esteri italiani. Si tratta di un team composto da 97 specialisti tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Sono atterrati circa 2 ore fa e si stanno muovendo per raggiungere le aree colpite dal sisma. E come dicevamo, ci sono molte aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
3: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: E poco fa un sisma di magnitudo 5.4 ha colpito il Pakistan, nel centro del paese. Non si hanno ancora notizie su danni o vittime e sarete aggiornati nei prossime edizioni del giornale radio. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno alcune strade dando le fiamme dei pneumatici e nelle strade vi sono anche dei posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese di 39 e 38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, ed è stato poi trasportato in ospedale. In corso accertamenti da parte della scientifica. L'emergenza caldo in Europa, resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di 1 anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
4: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da Bolino Rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la Simeu, la società italiana di medicina di emergenza urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
5: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
4: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico? termico.
5: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio e mondiali americani sono in corso due gare tra Egitto e Iran. Siamo sull'1-1 al minuto 33, stesso minuto per Belgio Nuova Zelanda. Il Belgio sta vincendo 1-0. Intanto la Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0 e si è qualificata ai sedicesimi, dove è arrivata anche Capoverde grazie al pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Vittoria anche per la Francia 4-1 sulla Norvegia, del Senegal 5-0 con l'Iraq. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Radio 1 Sport.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale i morti sono 920, oltre 3.000 i feriti, ma si contano 50.000 dispersi. Nella notte è atterrata la missione italiana e intanto la terra ha tremato ancora.
4: Un sisma di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertito anche sulla costa settentrionale, a La Guaira, la zona più colpita e dove la speranza di strappare dalla morte i sepolti, dalle macerie, si assottiglia. Termineranno stasera le 72 ore dopo un terremoto, ritenute cruciali per salvare vite, e la rabbia monta per la mancanza di mezzi adatti ai soccorsi, anche se di ora in ora stanno arrivando squadre di soccorso da 19 paesi, atterrata anche quella italiana. Contestata a Caracas, sotto uno dei palazzi crollati, la presidente ad interim Rodriguez, che intanto ha sentito al telefono Donald Trump. La Guaira, dichiarata zona militarizzata dal governo, ufficialmente per favorire le operazioni di soccorso, limitandone l'accesso ai cittadini. Ieri, spontaneamente, a migliaia si erano recati nella città devastata per donare aiuti agli sfollati che dormono in strada. Fra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ha riferito il ministro Tajani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Medio Oriente, a Washington, al quinto round di colloqui è stato firmato un accordo quadro tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, il passo più difficile, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Israele soddisfatto, è un colpo all'Iran. Accordo bocciato da Hezbollah, proteste per le strade di Beirut. E risale la tensione a Hormuz, gli Stati Uniti hanno colpito depositi di missili e droni iraniani in risposta a un raid di Teheran sullo stretto, colpito il ponte di una nave mercantile. Non si tratta, afferma il Pentagono, di una ripresa delle ostilità. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa, alto il numero di morti legate alle alte temperature. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia sono 18 le città da bollino rosso, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Le previsioni meteo di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
5: Temperature che arriveranno a 38-39 gradi, forse qualcosa di più in pianura padana e a Firenze, mentre nella giornata di domenica ancora di più, avremo 40 gradi sempre nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì, poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
3: La cronaca, a Roma è caccia al killer dopo la scoperta nella serata di ieri di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Le vittime, originarie del Bangladesh, sono un uomo, sua moglie e la loro figlia minorenne. Sono state uccise a coltellate. Ferito, ma non in pericolo di vita, il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. La strage di Camaiore, si svolgeranno lunedì prossimo i funerali di Katie Andreoni, del figlio Mirko, uccisi dal marito e padre Pietro Morricone il 24 giugno. Ieri sera fiaccolata in memoria delle vittime. Il duplice omicida resta in carcere.
6: Fermo convalidato, il giudice per le indagini preliminari lo ha deciso poche ore dopo l'interrogatorio di garanzia, durante il quale Piero Morriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il muratore di 63 anni che mercoledì scorso ha ucciso a colpi di fucile a Pieve di Camaiore la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko, la procura ha definito un quadro accusatorio

0: Di Mirko, che invece per l'uomo pare fosse diventata un problema, come confermato dall'amico e maestro di canto del giovane Diego Mecchi.
1: Sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, io lo seguo dal 2020, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
0: L'uomo rimane nel carcere di San Giorgio ed è in attesa di un nuovo difensore di fiducia, dopo aver espresso la volontà di revocare quello assegnato d'ufficio. Federica Sevi, GR1.
2: Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole di Mauro Moretti prima di entrare nel carcere di Orvieto, dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna dell'ex AD di Ferrovie e Rete Ferroviaria a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone. È in cella per una colpa non sua, ha ribadito la sua legale. Per i familiari delle vittime è stata fatta giustizia. Ora lo sport, il calcio, i verdetti di giornata dei mondiali americani e due partite ancora in corso. In studio Giorgio Germanò.
3: Buongiorno, le partite ancora in corso riguardano il gruppo G. Siamo all'intervallo in Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. La prima partita è ferma sull'1-1 grazie alle reti di Saber Razjan. Invece il

0: ore 7.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Venezuela, nuova scossa nella notte, oltre 900 i morti, 50.000 i dispersi, corsa contro il tempo dei soccorritori, arrivate le squadre italiane. Israele-Libano, c'è l'accordo quadro, Rubio è il primo passo, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Fenomeni estremi, decine di vittime per gli effetti del caldo in Europa, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri. L'azienda rassicura, salvi gli estremi dei pagamenti. Mondiali, la Francia demolisce la Norvegia che schiera le riserve, finisce 4-1, tripletta di Dembélé. Sorpresa Capoverde, si qualifica con merito ai sedicesimi, Uruguay eliminato. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto di due giorni. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui 3 italo-venezuelani. Oltre 4.000 i feriti. Ma è corsa contro il tempo per trovare i 50.000 dispersi. È arrivato anche il team di soccorritori italiani, mentre la terra continua a tremare.
4: Davanti alla lentezza dei soccorsi governativi, gruppi di volontari provano a spostare macerie solo muniti di corde. Sforzi a cui di ora in ora si affiancano anche quelli dei soccorritori internazionali, 250 gli americani inviati da Trump, che ha confermato il suo sostegno al telefono alla presidente Rodriguez, quasi 100 gli italiani atterrati ore fa. Il tempo per strappare dalla morte gli intrappolati fra le macerie stringe. Termineranno stasera alle 72 ore dopo un sisma ritenute decisive per salvare vite. E ufficialmente, per facilitare la macchina dei soccorsi, il governo ha dichiarato La Guaira zona militarizzata. La città costiera appare reduce da un bombardamento a tappeto. Sui social, i filmati del suo ospedale al collasso, pazienti stesi a terra o nel parcheggio, e poi i tanti bambini rimasti soli come Arcangel. Gli appelli video per cercarne i familiari. Tra le vittime si contano anche 3 cittadini italo-venezuelani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Il tutto mentre la terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertita anche alla Guaira, fra migliaia di sfollati che dormono in strada. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Molte zone del Venezuela non sono state raggiunte dagli aiuti. Sentiamo la testimonianza di Gabriel Diaz, un cittadino venezuelano sentito al telefono da Valeria Volatile.
5: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
3: È un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. A Washington, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano. Un primo passo, dice il segretario di Stato americano Rubio. A stretto giro le dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu. È un colpo all'Iran. Comunque resteremo nel sud del paese. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut. Intervenuto l'esercito. E intanto tornano i raid tra Stati Uniti e Iran, ma Washington minimizza. La corrispondente.
6: Gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri, sono una potente risposta a quelli di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo scrive in un post su X il comando centrale americano, ma non rappresentano la ripresa di operazioni di combattimento su larga scala, fa sapere il Pentagono. Donald Trump aveva accusato l'Iran di una folle violazione del cessate il fuoco con un post sul suo social Truth. Poi, nello studio Vale, a chi aveva chiesto se ci sarebbero

0: Washington un accordo quadro al termine del quinto round di colloqui diretti con la mediazione degli Stati Uniti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma a volte il primo passo è quello più difficile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Non si placa l'ondata di caldo estremo sull'Europa. Il 45% delle città del vecchio continente ha superato in questi giorni i valori massimi e sono molte le vittime. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. È il quarto caso in una settimana. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, come il Pride previsto oggi. In Svezia le alte temperature hanno deformato i binari e fatto deragliare un treno vicino a Stoccolma. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso.
2: È una sterile attesa quella che precede il giorno più caldo, fissato tra domani e lunedì, quando anche in Italia il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Attesa sfiancante che prosegue ormai da giorni e che durerà almeno fino a martedì. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dall'Aeronautica Militare.
3: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi giorni. Temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'interno. Insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media, dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
2: Oggi e domani sono 18 in Italia le città con bollino rosso, in uno scenario che continua a mietere vittime. Due ieri, un operaio di 57 anni nella provincia di Padova era in cantiere nonostante il divieto disposto da ordinanza, e poi un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano, Pescara. Nei pronto soccorso intanto salgono ancora gli accessi, fino al 15% in più. A Milano il Pride, previsto oggi alle 15, è stato posticipato di 2 ore. Paola Guarnieri, GR1.
1: La cronaca: a Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni, uccisi a coltellate da una persona che è stata vista poi allontanarsi. Ferito il figlio maggiore che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. Strage di Viareggio: l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti è in cella a Orvieto, dove si è costituito dopo la condanna definitiva a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose.
4: È in carcere da giovedì sera Mauro Moretti, che si è detto rispettoso dello Stato ma anche convinto di essere in prigione da innocente. La sua legale Ambra Giovene, che lo ha accompagnato.
5: Sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
4: La sentenza della Cassazione, dopo 17 anni, ha scritto la parola fine al procedimento giudiziario per il disastro ferroviario del 2009, in cui morirono 32 persone e 200 rimasero ferite. Ed è forte la voce dei familiari delle vittime. Marco Piagentini, che nel rogo, dopo l'esplosione del treno merci pieno di GPL, ha perso moglie e 2 figli, si dice convinto che il 29 giugno, anniversario della strage, quest'anno sarà una giornata completamente diversa.
6: Questa sentenza servirà al nostro paese perché la sicurezza sia fatta veramente.
4: Intanto il pensiero di Daniela Rombi va alla figlia
7: Emanuela. Soltanto questa poteva essere la sentenza che doveva essere.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma, è polemica per la possibile candidatura di Giampiero Strisciuglio, attualmente AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai nell'agosto 2023. La contestano i familiari delle vittime, che denunciano un premio a chi è sotto accusa per un disastro. Al centro del dibattito politico la legge elettorale, cominciata la discussione generale alla Camera con qualche bagarre.
8: Battaglia tra gli schieramenti in un'aula semivuota. Per Forza Italia serve alla governabilità, il ministro Elisabetta Casellati.
9: Favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
8: Restano le liste bloccate senza preferenze, invise a Lega e forzisti. Lavoriamo ad un emendamento unitario, spiega Fratelli d'Italia, favorevole con noi moderati a riproporle. Muro dalle opposizioni. Per il PD è una riforma inemendabile, introduce un premierato di fatto. Anticostituzionale. Rincarano AVS e i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte attaccano il governo.
10: Dopo 4 anni zero riforme, il paese è in grandi difficoltà economiche. Parliamo di famiglie, parliamo di imprese, parliamo di giovani che vanno all'estero.
8: Un colpo di stato mite, accusa Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per un cartello. Duello anche sui dati Istat. Sud locomotiva del paese, esulta Arianna Meloni di Fratelli d'Italia. Un colpo di

0: Sole, siamo terzultimi in UE per crescita alla replica dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
1: E veniamo proprio ai dati Istat sull'economia. Secondo le stime preliminari, il prodotto interno lordo è cresciuto nel 2025 dello 0,6% al sud, a fronte di un più 0,5% nel resto del paese. Il meridione è anche l'area che ha maggiormente trainato la crescita dell'occupazione, più 1,5%, più 1,1% al centro, più 0,9% circa al nord. Anche il recupero di una sola persona rappresenta un successo inestimabile. Così il presidente Mattarella, nella cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe, ha ringraziato chi ha impegnato quotidianamente in questa battaglia. Una battaglia, ha sottolineato il capo dello Stato, che richiede uno sforzo corale del paese per il futuro di tutti.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
1: Attacco informatico a Trenitalia. Rubati alcuni dati personali dei viaggiatori.
3: Non sono stati violati, assicura Trenitalia, i dati delle carte di pagamento come il numero, la scadenza o il codice di sicurezza, nemmeno le informazioni di accesso agli account. Hackerati invece altri dati legati all'acquisto del biglietto, come il nome dei viaggiatori, il telefono, l'indirizzo di posta elettronica. L'attacco informatico lo scorso ottobre, ma ci sono voluti mesi per le verifiche necessarie e avvisare alla fine tutti i clienti coinvolti. Il pericolo infatti è quello di contatti ingannevoli, phishing e tentativi di frodi mirate sfruttando le informazioni carpite. Alessandro Longo, direttore di Agenda Digitale e Cyber Security 360.
4: Tutti gli utenti di Trenitalia coinvolti da questi attacchi potranno ricevere delle truffe molto mirate da persone che si fingono Trenitalia e possono per esempio dire si deve dare i suoi dati della carta di credito perché purtroppo il suo biglietto è stato bloccato, non riusciamo a far andare avanti il pagamento.
3: Insomma, il consiglio è prestare molta attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani. Nel dubbio, rivolgersi al servizio clienti dell'azienda. Fabio Comini, GR1.
1: Torniamo a parlare del gran caldo di questi giorni, a subirlo anche gli animali. Siamo andati al Bioparco di Roma, che ha sperimentato soluzioni innovative tra ghiaccioli e piscine per aiutarli a combattere l'afa.
5: Quando il sole splendeva alto nel cielo, gli animali che volevano mangiare il gelato.
6: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
7: Quello che noi vediamo che succede con gli animali è esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
6: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie.
8: Deve avere molto caldo, come noi.
9: Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Posso avere un ghiacciolo, per favore?
6: Ice cream, Mauro Zanda, ice cream, GR1.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, gli ultimi verdetti, in diretta Giorgio Germanò.
10: Buongiorno, sì, sono terminate poco fa le due partite in simultanea del gruppo G. Egitto-Iran è finita 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5 per una classifica che vede Belgio-Egitto al primo posto a pari punti con i fiamminghi però che si qualificano in virtù della differenza reti. Tre punti c'è l'Iran. Terzo, può ancora sperare, la differenza reti è pari, bisogna vedere gli incroci delle altre partite. Ricordiamo per quanto riguarda invece le sfide della notte nel gruppo I, 4-1 della Francia sulla Norvegia, tripletta di Dembélé, Senegal-Iraq è finita 5-0 e poi il gruppo H, quello delle sorprese. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita 0-0 e per la prima volta nella sua storia ai sedicesimi, per la prima volta era anche ai mondiali, complimenti alla squadra dell'arcipelago, eliminato invece l'Uruguay.
1: Cresce l'attesa a Napoli tra i fan di un rapper partenopeo amatissimo che da questa sera a lunedì si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona. Zimmer ha deciso di chiudere in casa con un gran finale la tournée che lo ha consacrato definitivamente tra i protagonisti della musica italiana. Da Firenze il 2 luglio partirà invece il tour estivo. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa. Nella puntata di oggi si parlerà di sovranità europea, dalla sicurezza all'economia, tra miraggio e realtà. E poi la Natalonga a Ventotene, la traversata a nuoto accompagnata da tanti altri eventi che celebra l'integrazione europea in un luogo simbolo, oggi arrivata alla sua 8ª edizione. Con Tiziana Di Simone e i suoi tanti ospiti qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
11: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e
12: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La corsa contro il tempo in Venezuela si scava tra le macerie, 50.000 i dispersi del terremoto, arrivati i soccorritori italiani, stanotte nuova forte scossa. Il primo passo, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, il presidente Aoun, ripristino della sovranità, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut, protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Europa rovente, decine di vittime in Spagna e Francia per il caldo, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì verso i 40 gradi. Triplice omicidio, in un quartiere della capitale uccisi padre, madre e figlia di 5 anni, ferito un altro figlio che ha dato l'allarme e caccia al killer. Debutta in un'aula semideserta la legge elettorale, Fratelli d'Italia favorisce la stabilità, Partito Democratico vogliono un premierato di fatto. Roma, caput Vespa, il raduno mondiale con decine di migliaia di amatori da oltre 50 paesi, due ruote oltre il tempo e le mode. Tra fumetti e musica, partito ieri sera da Rock in Roma, il tour di Caparezza che mette insieme ironia e impegno. Mondiali di calcio, l'impresa di Capoverde, da esordiente si qualifica ai sedicesimi di finale, eliminato l'Uruguay, tripletta di Dembélé nel 4-1 della Francia alla Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La drammatica situazione in Venezuela dopo il violento sisma di due giorni fa. La terra stanotte ha tremato ancora nel centro del paese. Arrivati a 920 morti ufficiali, tra cui tre italo-venezuelani. Colpisce il numero dei dispersi. È corsa contro il tempo per trovare oltre 50.000 persone che mancano all'appello. L'inviata Stefania Battistini.
3: E tu militare, tutti questi militari che vengano qui ad aiutare il popolo, prendono i trattori e vengano qui.
4: Sono le testimonianze di chi a mani nude fin dal primo istante ha cercato di salvare quante più persone possibile. Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Rodriguez ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media in vigore fino a due giorni fa e in una scena fino a poco tempo fa impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela. Almeno fino al 25 luglio.
2: Atterrate diverse missioni di soccorso, tra cui quella italiana. Gli arrivi e le partenze di aerei che portano aiuti e gli spostamenti in generale avvengono tra molte difficoltà in questo momento in cui ce n'è massimo bisogno. Abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame, e Vincenzo Di Martino del Consiglio degli Italiani all'estero che vive a Caracas. Ascoltiamo le loro testimonianze.
5: Assicurare l'accesso a acqua e distribuzione di acqua e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
6: La Guaira, anche l'aeroporto, la pista è tutta in disuso in quanto si è crepata. Adesso i voli, alcune linee aeree, fortunatamente Copa ha iniziato a farli su Valencia, che è la città più importante vicino all'epicentro.
2: È un terremoto di magnitudo 5.4, ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. Il sisma è stato avvertito anche in India. Medio Oriente, dopo 5 intensi cicli di negoziati raggiunta a Washington un'intesa quadro tra Libano e Israele. È un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità del Libano, ha scritto il presidente Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un colpo all'Iran, comunque aggiunge resteremo nel sud del paese. E resta in sospeso la questione legata al disarmo di Hezbollah, che non accetta l'intesa e scende in strada. La nostra inviata.
0: Questo accordo quadro è il primo passo per restituire al Libano la sua sovranità e la sua integrità territoriale. È l'ambasciatrice libanese a Washington, Nada Mouad, unica donna al tavolo ad annunciare i primi dettagli dell'intesa. Israele inizierà un ritiro graduale partendo da due aree pilota dove prenderà posizione l'esercito libanese, una a nord e una a sud del fiume Litani. I soldati israeliani resteranno però nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine fino al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita respinge l'accordo. Le autorità libanesi potranno applicarlo solo trascinando il paese in una guerra civile, avverte un deputato di Hezbollah.

0: Da mesi il Libano vive con il timore che le ferite della guerra civile possano riaprirsi. Comuni, le scene di sfollati sciiti, lasciati fuori da alberghi in quartieri cristiani e sunniti. C'è diffidenza, la stessa che molti ora hanno sull'accordo raggiunto a Washington. Solo ieri, con il cessate il fuoco in vigore, nuovi bombardamenti israeliani nel sud del paese hanno ucciso 3 persone. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio commenta positivamente l'accordo tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, ma è il passo più importante. Soddisfazione espressa anche da Palazzo Chigi. Ma sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza il Pentagono. Rai Radio 1, l'Europa ancora piegata dall'afa. Il 45% delle città del vecchio continente ha raggiunto temperature record. È il risultato di anni di allarmi inascoltati, ripetono gli esperti. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso. In studio Paola Guarnieri.
2: Eh sì, è l'ennesima conferma di quello che scienziati ed esperti ripetono da anni, che il riscaldamento globale dovuto alle attività umane ci sta presentando il conto. Partiamo dall'Italia, che da giorni vive temperature anche 10 gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani in molte città si toccheranno i 40 gradi e anche domani, come oggi, saranno 18 le città da bollino rosso, quadro che resterà invariato almeno fino a martedì. Così ci ha detto il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
3: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi giorni, temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media, dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
2: Caldo che è diventato anche sempre più spesso causa di morte. Ieri 2 le vittime, un turista di 81 anni sulla spiaggia di Monte Silvano Pescara e un operaio di 57 anni morto in un cantiere nella provincia di Padova. Era lì anche se un'ordinanza vietava di lavorare nelle ore più calde. Il governo ha infatti previsto lo stop alle attività più pesanti nelle fasce orarie a rischio, così come l'accesso facilitato alla cassa integrazione, ma i sindacati ricordano che occorre tutelare i lavoratori più esposti. Ascoltiamo su questo il segretario generale CGL Maurizio Landini.
4: A determinate condizioni non si deve lavorare. Noi siamo pronti anche a discutere che le imprese che se non consegnano i lavori hanno determinate peggioramenti o cose da pagare, bisogna che introduciamo sia il diritto del lavoratore di avere la retribuzione, sia di non dovere pagare penali quando c'è questa condizione.
2: Ancora un paio di dati per completare il quadro, non solo italiano, dell'emergenza. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati fino al 15% per il caldo, che sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai. In Antartide il 6 giugno si sono registrati 15,4 gradi. Per trovare un altro record simile bisogna andare al 1998, ma erano 2 gradi in meno. Condizioni che ritroviamo anche da noi sulle Alpi. Il servizio di Daniele Morgera.
5: Gli effetti dell'ondata di calore che sta interessando l'Europa e l'Italia si fanno sentire forti anche in montagna. Sui ghiacciai alpini lo zero termico, ossia l'altitudine alla quale la temperatura arriva a 0 gradi, ha superato i 4.500 metri. Una situazione critica, osserva Carlo Barbante dell'Istituto di Scienze Polari del CNR.
6: Lo zero termico in questi giorni è tra i 4.500 e i 4.600 metri, vuol dire che i ghiacciai delle Alpi stanno praticamente fondendo. Siamo perdendo la risorsa acqua. Negli ultimi anni i ghiacciai delle Alpi hanno perso oltre il 10% della loro massa. Il fatto di avere delle elevate temperature destabilizza anche i ghiacciai e i seracchi, che possono crollare improvvisamente rendendo molto instabili i versanti.
5: Anche in alta quota ci sono state temperature notturne superiori ai 20 gradi, le cosiddette notti tropicali.
6: È acclarato che queste ondate di calore sono provocate dal riscaldamento globale. Siamo a 8 gradi al di sopra della temperatura media nelle Alpi e questo ha delle conseguenze devastanti sui bilanci di massa dei ghiacciai.
2: Situazione che, dicevamo, non riguarda solo l'Italia, anche l'Europa da giorni è piegata dall'afa. L'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
7: Per la prima volta da quando si hanno dati, in Germania si sono superati i 40 gradi nel mese di giugno. L'ondata di caldo Omega adesso si è spostata verso est, provocando effetti inauditi per il nord Europa. In Olanda è stata emessa l'allerta rossa per le alte temperature, non era mai successo. Annullato per l'emergenza il festival Q-Dance. In Belgio è stata cancellata la tradizionale

0: rievocazione della battaglia di Waterloo e la situazione è tragica in Francia. Sospeso il Pride, annullati i festival e i mercati perché la pressione sugli ospedali è troppo forte. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stéphanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Un nuovo studio dimostra che queste temperature non sarebbero mai state possibili senza il cambiamento climatico.
1: Le 8:11, il dibattito politico. Tra i temi principali, la riforma della legge elettorale. Cominciata con qualche bagarre in un'aula semivuota, la discussione generale alla Camera.
2: La maggioranza va avanti sulla legge elettorale, obiettivo arrivare anche nelle divergenze ad un emendamento unitario. Fratelli d'Italia non moderati favorevoli alle preferenze, mentre Forza Italia e Lega rimangono contrarie. Ieri, in un'aula semivuota, durante la discussione generale, prime scintille a scatenare la bagarre, in particolare le nuove regole sulla raccolta firme che favorirebbero le formazioni che hanno già un gruppo parlamentare. Da Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì.
3: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
2: Il tuo voto non conta, viene espulso dall'aula per questo manifesto Riccardo Maggi di Più Europa, che poi, rivolto alla maggioranza, le accusa di stare stracciando la Costituzione. Per il PD è una riforma inemendabile che introduce un premierato di fatto senza passare dalla Costituzione. Chiara Braga.
4: Quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione.
2: Anticostituzionale, rincarano anche AVS e 5 Stelle, che con Giuseppe Conte attaccano il governo. L'ex presidente del Consiglio, che oggi dalle colonne di Repubblica si difende sull'inchiesta della commissione Covid, usata, dice, per colpire me. Alessandro Allegra, GR1.
1: La cronaca: a Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio. Uccisi un uomo, una donna e la loro bambina di 5 anni.
5: A dare l'allarme alcuni vicini hanno sentito trambusto e grida provenire da un appartamento in una strada del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Hanno visto una persona allontanarsi a piedi velocemente. In quell'appartamento la polizia trova 3 cadaveri, un uomo di 38 anni, la moglie di 39 e la loro bimba di 5, uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio ventenne, una famiglia di origini bengalesi. Ora è caccia al killer. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile, le vittime conoscevano l'assassino, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe essere un amico del figlio sopravvissuto. Una lite sfociata in triplice omicidio con padre, madre e probabilmente anche il loro ragazzo, che tentano di difendersi e proteggere la bimba. Le indagini puntano ora sulle immagini delle videocamere di sicurezza della zona, sui cellulari delle vittime, sulle testimonianze di conoscenti e vicini, mentre le ricerche, effettuate anche con i droni, si estendono a gran parte della città. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, reo confesso dell'omicidio di moglie e figlio nei pressi della loro abitazione a Camaiore. Lunedì i funerali, ieri sera un lungo corteo per ricordarli.
6: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
7: Nella fiaccolata tante le amiche e le colleghe di Katie Andreoni, 52 anni. In tanti portavano le foto di lei e del figlio Mirko Moriconi, 24 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi. Ieri, durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato di essere gay e dell'intenzione di cambiare sesso. Il 24enne aveva pubblicato video sui social dove parlava della mancata accettazione del padre della sua omosessualità.
8: Uno è grasso, uomo, donna o gay, o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizio altrui.
7: Lunedì a Camaiore i funerali. Elena Paba, GR1.
1: Il 27 giugno di 46 anni fa, la strage di Ustica, il D-19 dell'Itavia esplode in volo mentre viaggia da Bologna a Palermo. 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri che hanno segnato la storia del nostro paese e che si inserisce in uno scenario in ogni caso ben delineato. Sentiamo Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, che potrete ascoltare anche nel programma inviato speciale dopo il GR1 delle 9.
9: Dal 99 un giudice della Repubblica ci ha consegnato nella sua sentenza ordinanza di 5.400 pagine la verità sulle cause. Dice il giudice Priore, il 19, sto citando, è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti.
1: Vacanze romane e la Vespa, un binomio leggendario che per 4 giorni si ripete in occasione degli 80 anni di uno dei simboli del Made in Italy.
10: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito e sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
11: Guarda che c'è la Vespa, c'è vita.
12: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
13: E lei da dove arriva?
12: Io da Grenoble, della Francia.
14: È stato un mezzo speciale. E continua a esserlo.
15: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
16: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
10: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano due ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
17: Vespa 50, un e via. Guidate con prudenza e cortesia.
10: Lorenzo Opice, GR1.
1: La musica dopo la data zero in Piemonte è partito ieri sera da Rock in Roma il tour di Caparezza, 23 date fino al 5 settembre con il concerto finale alla Reggia di Caserta. Lo abbiamo intervistato.
18: Un viaggio tra fumetto e realtà, pianeti lontani e radici, elettronica e ritmi ancestrali si apre con la cover del cantautore pugliese Enzo Del Re, il nuovo tour di Caparezza.
19: Quando ho sentito Il Banditore sono impazzito letteralmente. E la dichiarazione di intenti di questo show, un esercito di fumettisti che si impadronisce del palco e che invade ogni canzone. Praticamente c'è molto il mio amore per il fumetto.
18: Sul palco le opere del maestro cartapestaio del Carnevale di Putignano Danny Bianco e anche una vignetta che ritrae il piccolo Andala, personaggio creato dal palestinese Naji Alali.
20: Ed è sempre disegnato di spalle, perché mostra le spalle al lettore come il mondo intero mostra le spalle alla Palestina.
18: 26.000 persone a Roma per Caparezza e le canzoni di Orbit Orbit, il disco fisico più venduto del 2025.
21: È un artista trasversale, dai bambini agli adulti. Per me è come un mito.
22: Noè, e ho 12 anni. Questo è il mio primo concerto perché mi piace che aggiunge la politica dentro al testo.
18: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Ancora musica alternativa. 60 anni fa dalla California, un grido irriverente e geniale contro l'America più conformista. Il 27 giugno 1966 usciva Freak Out di Frank Zappa con la band The Mothers of Invention, un doppio vinile, primo concept album della storia del rock, il primo di 62 album che avrebbero rivoluzionato generi e miscelato arrangiamenti orchestrali, un manifesto generazionale che avrebbe lasciato un segno nella futura musica rock progressive e psichedelica, ma che ispirò anche i Beatles nella realizzazione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale tra i temi di oggi, la guerra in Ucraina vista da Olena Zelenska, moglie del presidente, e come abbiamo detto il 46esimo anniversario della strage di Ustica con testimonianze inedite. Restate dunque su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
23: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
24: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
25: GR1 Sport.
26: 8:21, buongiorno da Giorgio Germano. Mondiali di calcio in apertura, terminate poco più di un'ora fa le 2 partite in simultanea del gruppo G. Nel gruppo H invece, quello concluso nella notte italiana, una impresa da raccontare su entrambi i gironi. Ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
27: Buongiorno, dopo 2 pareggi ecco il primo successo del Belgio. 5-1 alla Nuova Zelanda, segno anche i protagonisti del nostro campionato, De Bruyne, Lukaku, Salemaker. Belgio che chiude primo, mentre finisce 1-1 tra Egitto e Iran, con gli egiziani che passano come secondi e ai 16esimi sfideranno l'Australia. Iran che deve attendere e sperare di passare tra le migliori terze. Ma fa notizia il gruppo H, non tanto per il successo della Spagna che batte 1-0 l'Uruguay con un gol di Baena sull'ennesima papera del portiere sudamericano Muslera. Spagna avanti come prima, Uruguay a casa, ma è clamorosa la qualificazione di Capoverde, che fa 0-0 con l'Arabia Saudita, passa il turno da seconda e ai 16esimi di finale se la vedrà con i campioni in carica dell'Argentina. Capoverde, 491.000 abitanti, diventa il paese più piccolo e meno popoloso di sempre a superare la fase a gironi dei mondiali.
26: Grazie Matteoli. Pioggia di reti invece nel gruppo I, quello concluso nella serata italiana.
28: 10 gol alla chiusura del gruppo I è stata sfolgorante. Francia prima, affronterà una delle terze nei 16esimi, resterà a nord-est senza viaggiare troppo. A Boston la Norvegia si è presentata senza 10 titolari, Olanda compreso. La differenza è stata evidente, incontenibile. Dembélé tripletta nel primo tempo, Asgard per il 2-1 temporaneo. Dembélé 4 gol in questo mondiale, guarda già avanti. Una partita importante per chiudere al primo posto, volevamo vincere tutte le partite, siamo rimasti concentrati. Le sfide che verranno conteranno ancora di più. Il 4-1 di 2 al 94esimo, la Norvegia seconda affronterà la Costa d'Avorio. 5-0 del Senegal sull'Iraq a Toronto, gol immediato di Diarra, Iraq in 10 per l'espulsione di Sulaka, reti in serie nella ripresa, Sar, Pap Gay 2 volte e poi Iliman Ndiaye, Senegal terzo a 3 punti, più 2 nella differenza reti, qualificazione ai 16esimi. Collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Daniele Fortuna, GR1.
26: Parliamo adesso di motori, vigilia del Gran Premio d'Austria, oggi le qualifiche sulla pista dello Spielberg.
29: Il Red Bull Ring sulla carta è una pista semplice, affascinante certo con i suoi saliscendi, vecchio stile con le vie di fuga in ghiaia, ma all'apparenza non troppo complicata. Breve, poche curve, di cui la maggior parte a 90 gradi, si impara subito, non è mica il vecchio Nürburgring per dire. Eppure non è così, proprio per niente, perché è in piste come questa che si apprezza la bravura del pilota nel trovare subito feeling e ritmo una volta messa la macchina in strada. Chiedere a Kimi Antonelli, che ieri ha dominato le libere rifilando 2 decimi alla McLaren di Piastri, 3 a quella di Norris, 0.5 secondo a Verstappen, 6 decimi a Hamilton e pure 6 decimi al compagno di squadra Russell. Distacchi pesantissimi su un tracciato così breve che testimoniano un pilota in stato di grazia, naturale favorito per la pole di oggi. Male le Ferrari invece, Hamilton come detto 5° e Leclerc addirittura 8°. Il nuovo motore per ora non fa la differenza. Certo, erano pur sempre prove libere, ma il buongiorno stavolta non si è visto dal mattino. Manuel Codignoni, GR1.
26: In pista anche le moto, si corre ad Assen in Olanda.
30: Riecco Bezzecchi e rieccolo davanti a tutti. Il leader iridato, dopo aver scontato la sospensione nel Gran Premio di Cechia, completa un venerdì perfetto ad Assen. Primo al mattino, primo soprattutto nelle prequalifiche del pomeriggio. Ma è tutta Aprilia che, dopo aver sofferto sul saliscendi moravo, nella cattedrale della velocità sembra aver ritrovato smalto. Raul Fernandez è infatti secondo, Ogura quarto e Martin nono, nonostante una caduta nel finale che lo priva dell'ultimo time attack. In mezzo alle prime 3 moto di Noale si infila in terza piazza a Costa con la KTM. insieme e la casa di Mattinghofen piazza in top 10 anche Bastianini, ottavo proprio sotto la bandiera a scacchi. Conquistano l'accesso diretto alla Q2 anche quattro ducati. Bagnaia con il quinto tempo, nonostante le bandiere gialle gli cancelli in un giro lanciato, a precedere Marc Marquez di Gian Antonio. Alex Marquez è decimo a bruciare per 26 millesimi Morbidelli nonostante una doppia caduta, con la seconda che lo costringe al centro medico a 3 minuti dall'esposizione della bandiera a scacchi. Dalle 11:15 la lotta per la pole e attenzione che da questo Gran Premio si partirà senza più abbassatore anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
26: E chiudiamo con il Volley Nations League. A Lubiana l'Italia batte 3-1 il Brasile nella seconda settimana della competizione, 25-19, 25-23, 22-25 e poi 25-23 i parziali. Gli azzurri di De Giorgi riscattano dunque le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
8: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
7: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
8: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
7: Quindi un po' per volta.
8: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
7: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:29 minuti 19 secondi. In primo piano l'Autosole, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma il traffico è bloccato e ci sono 5 km di coda a seguito di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto che si è ribaltata. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Brescia-Padova. Troviamo code a tratti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Code a tratti in Autosole tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna, mentre sulla 22 del Brennero sono 6 km di coda per traffico intenso.
5: Rai Radio 1 Sport.

un'esistenza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, un paese in ginocchio dopo il terremoto di due giorni fa. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui 3 italo-venezuelani, oltre 4.000 feriti. E poi il dato più grave, i dispersi, 51.000. Una corsa contro il tempo per i tanti soccorritori, è arrivato anche il team italiano. Mentre la terra continua a tremare, stanotte una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Massimo, bisogno di aiuto. Abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame. Ascoltiamo.
4: Le nostre priorità, considerando la dimensione enorme della tragedia, sono assicurare l'accesso a acqua, e distribuzione di acqua e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. Poi appoggiare un po' nei rifugi le cucine comunitarie che in questo momento stanno cucinando e stanno dando alimenti alle persone. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
3: A Washington, ora, dove è stato siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio, è un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza comunque il Pentagono. Ed un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone, impegnato in questi giorni nel secondo concistoro straordinario del 2026.
5: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Il monito di Leone XIV, Basilica di San Pietro. Il Papa presiede la messa di apertura del concistoro straordinario. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Ai cardinali arrivati da tutto il mondo per fare il punto sul ruolo dei cattolici nel contesto della difficile situazione internazionale e sul cammino interno della Chiesa, ricorda: l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato è propria di chi ascolta e solo perciò guida, di chi apprende e solo perciò insegna. Sempre alla sequela dell'unico maestro, Leone apre i lavori nell'aula Paolo VI, chiede franchezza e lealtà.
6: Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico.
5: Molti porporati provengono da terre segnate da guerra, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Francesca Paltracca, GR1.
3: La cronaca ci porta a Roma e caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Sequestrata l'arma da taglio, presumibilmente usata per il delitto, trovata nella casa. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. A Napoli è in corso il processo per l'omicidio della 14enne Martina Carbonaro il 26 maggio dello scorso anno, uccisa a colpi di pietra dal fidanzato che le scriveva «devi morire per amore». Durante l'udienza è emerso che la ragazza non si era confidata né con la famiglia né con gli amici, ma con ChatGPT. A proposito di violenza contro le donne, a Roma in tante hanno risposto all'appello di Non Una di Meno per la manifestazione contro l'ennesima aggressione di una donna avvenuta nel quartiere Pigneto.
7: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi ragazze camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
8: Vogliamo uscire in pace!
0: Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere. Determinante, dicono, fare comunità. Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
2: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
0: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita e poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
8: Questa è la risposta della comunità.
0: La responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce.
9: Davide Fiorani, GR1.
3: Chiudiamo con i mondiali, scatto d'orgoglio del Belgio anche grazie alle stelle del Napoli, De Bruyne, Luca.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il dopo terremoto in Venezuela. In arrivo anche il secondo aereo dei soccorritori italiani. Quasi 1000 morti, oltre 50.000 dispersi. La maggior parte nella città costiera di La Guaira. Tutta l'area è difficilmente raggiungibile, così come la capitale, tornata a tremare con una nuova forte scossa questa notte. Stefania Battistini.
4: In alcune zone attorno a Caracas i soccorsi non sono mai arrivati.
5: Siamo in Playa Grande.
6: Otto piani. Dentro ci sono diverse famiglie. C'è mia figlia, mia moglie. Abbiamo bisogno d'aiuto. Abbiamo bisogno che arrivi qualcuno dei soccorritori.
7: Per favore, che venga, perlomeno appoggiarlo.
6: Non c'è nessuno. Sono due giorni che cerchiamo i corpi dei nostri cari da soli.
4: Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale.
3: A Washington ha siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio. È un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni per postazioni radar iraniane. In risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz, uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza il Pentagono. Il 27 giugno 1980 la strage nei cieli di Ustica, che costò la vita ad 81 persone a bordo del DC-9 che viaggiava da Bologna a Palermo. Sono trascorsi 46 anni, scrive in una nota il Presidente della Repubblica. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile, da un dolore profondo. Ricomporre quanto avvenne, prosegue Mattarella, rimane un dovere irrinunciabile. Siamo alla cronaca. Ritrovata in casa l'arma da taglio presumibilmente usata per il triplice delitto di Casalotti a Roma. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. È ancora caldo record in Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, il quarto caso in una settimana. 40 gradi raggiunti in Germania. In Svezia le alte temperature hanno deformato i binari e fatto deragliare un treno vicino a Stoccolma. Caldo record anche in Italia, 18 le città con bollino rosso. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
8: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi giorni. Temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media. Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
3: E per le alte temperature a Parigi non si svolgerà il Pride, che invece sfilerà Budapest, prima edizione dell'era post-Orban. Dopo l'insediamento dell'esecutivo guidato da Peter Mocsor, si torna a sfilare senza divieti nello stesso giorno, il 27 giugno, in cui migliaia di persone scendono in strada anche a Milano e Napoli. Nella capitale ungherese la manifestazione assume un significato speciale per la rivendicazione dei diritti LGBTQI+, comunità bersagliata dall'offensiva politica del governo Orban negli scorsi anni. Roma celebra la Vespa, 4 giorni di eventi al Foro Italico in onore del mezzo a due ruote, simbolo del Made in Italy. Nata 80 anni fa, superò presto i confini quando il mondo se ne innamorò con l'elegante e potente pubblicità di Vacanze Romane, il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn. E stamani saranno in tanti a seguire le loro orme, sfilando per le vie della capitale, migliaia di persone arrivate da tutto il mondo, le loro voci raccolte da Lorenzo Opic.
0: Quando c'è la Vespa c'è vita.
2: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
9: E lei da dove arriva?
2: Io da Grenoble, della Francia.
10: È stato un mezzo speciale e continua ad esserlo.
11: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
12: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
3: 10:05 ci fermiamo.
13: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time.

guadagno. Voglio piangere ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai, ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. È corsa contro il tempo in Venezuela per soccorrere i sopravvissuti al doppio terremoto di due giorni fa. Ormai quasi 1000 i morti, oltre 50.000 i dispersi, e sono storie di dolore quelle che arrivano dalle aree più colpite.
4: Abbiamo estratto dei corpicini da quella che era una festa per bambini, racconta, sopraffatto dalla commozione, un soccorritore. Col tempo che passa, sempre meno i vivi tirati fuori dalla polvere e dalle macerie di La Guaira e Caracas. A dare speranza, però, nelle ultime ore, l'arrivo dei team dei soccorritori internazionali, inclusi 100 italiani, dei vigili del fuoco e non solo. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti e conta 42 dispersi sui 51.000 totali, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, promettendo aiuti per 10 milioni di euro. Il ministro degli interni Cabello ha dichiarato la zona costiera di La Guaira militarizzata per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio, che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte, una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Refrigerio all'europea sull'isola di Ventotene. Partirà all'ora di pranzo la Natalonga, 1700 metri di nuotata in mare aperto dal carcere di Santo Stefano a Ventotene. L'isola dove nel 1941 Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il manifesto per un'Europa libera e unita. Più di 100 nuotatori e nuotatrici partecipano all'ottava edizione. Rompere l'assedio, recita lo slogan, perché con le pressioni dell'America di Trump, la guerra di Putin e la minaccia cinese, il modello di democrazia europea è sotto attacco, spiega Eric Joseph, presidente dell'associazione Europa Now, che organizza l'evento. E siamo alla cronaca con gli aggiornamenti sul caso della famiglia bengalese uccisa nel quartiere periferico romano di Casalotti. Lì per noi c'è l'inviata Elena Papa. Elena.
5: Sì, noi ci troviamo sotto il palazzo dove è avvenuto il triplice omicidio, una palazzina in cortina rossa. All'entrata ancora si vedono copiose le tracce di sangue. A morire Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jan Mamotai, 38 anni, e la figlia, la piccola figlia di 8 anni, Alicia. Ferito il primogenito della coppia, ricoverata al Gemelli a 20 anni, non è in pericolo di vita, è stato lui a dare l'allarme. È stata poi trovata la mannaia con cui presumibilmente è stata compiuta la strage. I corpi sono stati trovati in un lago di sangue, nascosti sotto un letto. L'assassino è fuggito, sarebbe un amico di famiglia. Le vittime originarie del Bangla sono originarie del Bangladesh. Il padre lavorava in un supermercato, al vaglio le telecamere della zona. Forse alla base della furia omicida una matrice passionale, questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Per ora è tutto, linea a voi.
3: Meteo. L'Europa resta nella morsa del caldo. 193 milioni di persone oggi si troveranno a vivere ad oltre 35 gradi, temperature record dunque dovute alla crisi climatica e alla mancanza di politiche mitigatrici sul riscaldamento. Effetti che si vedono anche qui da noi, dove nelle prossime ore, con varie località che arriveranno a superare i 40 gradi. E proprio per le alte temperature a Bergamo, nessun concerto domani per Loredana Bertè, che sui social sottolinea: troppo caldo, esibirmi mette a rischio la mia salute. Il picco in Italia è atteso proprio per domani.
6: È una serie infinita di record quella che in Europa e in Italia si registra da giorni. L'ultimo riguarda la notte appena trascorsa, che a Bolzano è stata la più calda del mese di giugno, almeno da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche. Era il 1956. La temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi. Domani è previsto un ulteriore picco in Italia. Il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Per vedere il termometro scendere bisognerà aspettare mercoledì. Tanti i comuni che si attrezzano per fronteggiare l'emergenza. A Milano il Pride, previsto alle 15 oggi, è stato posticipato di 2 ore. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo, ma la situazione è ancora sostenibile, spiega Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
7: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
6: Paola Guarnieri, GR1.
3: Roma celebra la Vespa, 4 giorni di eventi al Foro Italico in onore del mezzo a 2 ruote, simbolo del Made in Italy, un raduno che richiama migliaia di persone da oltre 50 paesi, nata 80.
0: Rai Radio 1 Sport.

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu, e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Carmelo Lazzaro. In Venezuela emergenza umanitaria dopo il doppio terremoto di due giorni fa. Ormai quasi 1000 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Atterrato il primo dei due voli di aiuti dall'Italia.
4: In Venezuela è l'ora della rabbia e delle speranze che si assottigliano. Chi ha parenti sotto le macerie implora perché arrivino macchinari per rimuoverle, mentre il tempo per strappare dalla morte gli intrappolati sotto i palazzi stringe. Termineranno stasera le 72 ore dopo un sisma ritenute cruciali per salvare vite. A dare speranza nelle ultime ore però all'arrivo dei team di soccorritori internazionali, 250 gli americani inviati da Trump, un centinaio gli italiani atterrati nella notte, pronto anche un secondo volo da Pratica di Mare. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti, conta 42 dispersi sui 51.000 totali. La zona costiera della Guaira, la più colpita, dichiarata dal governo zona militarizzata ufficialmente per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio, che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte, una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Di nuovo altissima tensione nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera attacchi americani hanno colpito varie località iraniane in reazione al lancio di droni contro navi ad Hormuz. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa, ma a sua volta prende di mira installazioni statunitensi nella regione. Le autorità del Bahrain denunciano il sabotaggio della pace. L'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano, l'intesa prevede un parziale ritiro israeliano. Positive le reazioni dei due governi e della Casa Bianca, ma Hezbollah respinge il documento che prevede il suo disarmo. Mina la sovranità del paese, sostiene il movimento sciita. E non si fermano i bombardamenti israeliani, anche oggi colpite località vicino al confine. Il gran caldo in Europa, record in Gran Bretagna, 37 gradi, mai così tanti a giugno. 40 gradi in Germania, temperature eccezionali anche in Francia, fino a 45 gradi. Un bambino, il quarto, è morto dopo essere stato lasciato in auto. 55 le persone annegate mentre cercavano refrigerio in acqua. A rischio annullamento vari eventi nel weekend. In Italia, 18 le città con bollino rosso, tra domani e lunedì atteso il picco. Anche nel nostro paese il caldo ha fatto due vittime. Cresciuti in questi giorni gli accessi nei pronto soccorso, ma al momento non c'è un sovraccarico delle strutture. Posticipato alle 17 il Pride di Milano. L'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia di Roma, ferito anche il primogenito, si cerca un amico di famiglia.
5: Io ho sentito confusione da dentro casa. Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo che pieno di sangue, che urlava.
6: Il racconto della vicina di casa che si trova di fronte al palazzo. Il ragazzo di 20 anni, ora è ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Attoniti i residenti. Questa, dicono, è una zona tranquilla. Il triplice omicidio, ieri dopo cena, un uomo, forse un conoscente della famiglia, ha ucciso a colpi di mannaia madre, padre e bambina di 8 anni. Il primogenito ferito è riuscito a dare l'allarme. Dalla palazzina a Cortina, dove è avvenuta la strage, bocche cucite. All'entrata, ancora copiose le tracce di sangue. Ci troviamo a Casalotti, nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. I corpi sono stati trovati in un lago di sangue, nascosti sotto un letto. La famiglia arriva dal Bangladesh, il padre lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa è una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti. Elena Pabba, GR1.
3: 46 anni fa la strage di Ustica, l'incidente aereo che costò la vita a 81 persone, su cui ancora non c'è una verità nella storia della Repubblica. Il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiungono i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. L'economia italiana potrebbe avere un impatto positivo dalla stabilizzazione della tregua in Iran. Confesercenti stima una crescita aggiuntiva del PIL di circa 6,6 miliardi di euro e un recupero di quasi 8 miliardi del potere d'acquisto nell'arco di 2 anni da parte delle famiglie. L'arte contemporanea nei borghi d'Italia è partita la 7ª edizione di Una boccata d'arte, un progetto della Fondazione Elpis.
0: 20 borghi in 20 regioni e 20 artisti ogni anno invitati a realizzare i loro lavori in questi piccoli centri, generalmente sotto i 5.000 abitanti. Bianca Buccioli, responsabile del progetto Una boccata d'arte.
2: Una boccata d'arte nasce per creare delle nuove relazioni con luoghi che siano un po' al di là dei soliti itinerari dell'arte contemporanea, ma anche del turismo.
0: Come scegliete gli artisti?
2: Il cuore del progetto risiede proprio nella scelta degli artisti e nel dialogo tra artista e borgo. I nostri artisti sono tutti giovani, tra italiani e internazionali, e l'idea è che ci possa essere più libertà possibile di medium e capacità di espressione.
0: In questo modo avete creato negli anni una rete di opere permanenti, cioè rimaste in questi borghi.
2: Le opere permanenti rimangono tali proprio nel momento in cui la comunità è pronta ad accoglierle. Ad oggi siamo a quasi 40 opere permanenti. Ad esempio quest'anno siamo certi che l'opera di Natalia Marconin a Pofi in Lazio resterà nel centro del paese come voluto da tutti.
0: Com'è quest'opera?
2: È una fusione in bronzo che riprende la pavimentazione di una casa bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, che è diventata un punto cieco del paese e che l'intervento dell'artista intende invece rivalorizzare.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: A Parigi venduti all'asta i gioielli di Claudia Cardinale, 20 monili scelti, amati e indossati dall'attrice morta nel settembre scorso, che hanno fruttato quasi 900.000 euro. Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne. I mondiali di calcio, stasera si chiude la fase a gironi attesa per le sfide di Inghilterra, Portogallo e Argentina. Nella notte i successi di Belgio e Spagna, ma fa notizia una qualificazione a sorpresa.
7: Una qualificazione che equivale a un miracolo sportivo, celebrano i colleghi all'estero. Il miracolo che porta il nome di Capo Verde, 500.000 abitanti, 10 isole vulcaniche di fronte all'Africa, una prima volta in un mondiale e il passaggio ai 16esimi di finale ottenuto nella notte italiana. Una favola fatta di pareggi per Capo Verde, 3 in 3 partite, con 2 gol fatti e 2 subiti, ma uscire da imbattuti in un girone con rivali come Spagna e Uruguay non era affatto prevedibile. Adesso arriva la Mission Impossible, il 3 luglio a Miami, la sfida ai campioni in carica del

0: No.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora l'informazione regionale. Grazie in regia ad Alessandro Pazienza. Prossimo GR1 alle 13, un buon proseguimento di ascolto.
2: Informiamo gli ascoltatori che Rai Radio 1 Sport.

bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto, circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Le macerie, la rabbia, la speranza. In Venezuela, Inghilterra trema ancora, quasi 1000 morti. Ritrovata senza vita la donna di origini siciliane che risultava tra gli oltre 50.000 dispersi. Catastrofe umanitaria, corsa contro il tempo per assicurare alla popolazione i beni di prima necessità. Arrivate le squadre italiane. Al GR1 il capo della protezione civile Fabio Ciciliano: stiamo già operando sul campo. Israele e Libano, l'accordo c'è, Hezbollah dice no, Tel Aviv continua i raid vicino al confine, Iran-Stati Uniti, alta tensione, reciproci attacchi nel Golfo. Strage di Ustica, 46 anni dopo, il ricordo del presidente Mattarella, segno incancellabile nella storia della Repubblica, ricomporre quanto avvenuto è un dovere irrinunciabile. 81, le vittime nell'esplosione del volo Bologna-Palermo dell'Itavia. Shock a Roma, uccisi a coltellate padre, madre e figlia di 8 anni, ferito. L'altro figlio ventenne è caccia al killer, si cerca un amico di famiglia. Europa sempre più calda. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato 35 gradi di temperatura. Allerta anche in Italia. Ai nostri microfoni il presidente della società di emergenza e urgenza Riccardi, i pronto soccorso reggono. La musica e la magia di Piazza San Marco, sold out, il concerto di Andrea Bocelli a Venezia, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Il calcio ai mondiali, verso la chiusura della fase a gironi, si attendono gli ultimi verdetti, MotoGP in Olanda, Aprilia, protagonista. Buongiorno da Nicole Ramadori. Sono saliti a 920 le vittime del terremoto in Venezuela, cifra che purtroppo è destinata a crescere ancora perché sono oltre 3.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Trovata senza vita sotto le macerie la donna siciliana di cui si erano perse le tracce dopo il sisma e il cui compagno era stato recuperato in vita, e si continua a scavare.
4: Silenzio totale!
5: Chiede il silenzio assoluto la soccorritrice accovacciata di fronte alla montagna di detriti. Grida, se qualcuno è ancora vivo, urli, emetta un qualunque suono. La luce delle torce elettriche perlustra le rovine alla ricerca di un indizio di vita, alla lotta serrata contro il tempo per tentare di rintracciare i superstiti ancora imprigionati tra le macerie. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità e le speranze di salvare i superstiti. Si battono contro il tempo i soccorritori, contro la dimensione sconcertante della devastazione, l'insufficienza o l'assenza dei mezzi. Si battono a mani nude, a volte con attrezzi rudimentali, mentre il sistema sanitario appare impotente e sopraffatto in un paese impoverito, depredato, oppresso da anni di dittatura chavista. La presidente ad interim Rodriguez viene contestata dai superstiti, dall'opposizione. Si denunciano l'inadeguatezza, la lentezza della macchina dei soccorsi. 9 paesi hanno già inviato aiuti e personale. 250 uomini sono arrivati dagli Stati Uniti. Ancora troppo poco per il più grande disastro naturale in Venezuela in un secolo. 3 morti e 42 dispersi tra gli italo-venezuelani. Un quadro tremendo, afferma il ministro degli esteri Tajani. Promette aiuti per 10 milioni di euro. La regione costiera di La Guaira, la più colpita ora, è zona militarizzata. Una misura per coordinare i soccorsi, per controllare e ridurre l'accesso alle zone annientate dal sisma. Enzo Arcieri, GR1.
3: Tra i paesi che stanno aiutando il Venezuela, come abbiamo sentito, c'è anche l'Italia. La notte scorsa sono arrivate 2 squadre della missione coordinata dalla protezione civile. Ne abbiamo parlato poco fa con il capo del dipartimento, Fabio Ciciliano.
6: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, che ovviamente sono sotto pressione.
7: Quanti uomini, quanti mezzi?
6: Stiamo parlando di circa 100 unità di personale divise nelle 2 attività. Sta partendo oggi un altro aereo con personale dei soccorritori della Unione Europea, e a bordo troveranno posto anche 36 tende a grande capienza per l'accoglienza delle persone che hanno perso casa.
7: Siciliano, in queste ore, in quel contesto, la difficoltà maggiore, le difficoltà maggiori per i vostri quali sono?
6: In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha accompagnato le altre 2 componenti, quella di ricerca e il sanitario, che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
8: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti ed Iran. L'esercito britannico fa sapere che una petroliera è stata colpita da un proiettile e ieri, dopo un attacco di droni iraniani contro un cargo, gli Stati Uniti avevano lanciato raid in risposta. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa e attacca basi americane nella regione. Colpito il Bahrain, che accusa la Repubblica Islamica, così mina gli accordi di pace. Un primo passo per la pace invece è stato compiuto sul fronte libanese. Libano e Israele riconoscono la sovranità reciproca nell'accordo quadro firmato a Washington. Hezbollah, non coinvolta nelle trattative, respinge l'intesa. Il premier Netanyahu: restiamo finché non disarmano. Nella notte bombardamenti nella zona controllata da Israele. Gli aggiornamenti con la nostra inviata Azzurra Meringolo.
0: Vi parliamo da Srifa, 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Alla vigilia della guerra il confine era a 30 chilometri. Secondo l'accordo raggiunto a Washington, Israele si ritirerà da 2 zone pilota nel sud per lasciare posto all'esercito libanese, ma resterà nella cosiddetta zona di sicurezza profonda a 10 chilometri, dove i libanesi non potranno tornare. Un ritiro completo è previsto solo dopo il disarmo di Hezbollah. Questo movimento però si è opposto ai negoziati con Israele e ieri sera, evocando lo spettro della guerra civile, alcuni militanti sono scesi in strada per protestare. Verso l'aeroporto abbiamo visto pneumatici che hanno bruciato, costringendo l'esercito libanese a intervenire. Qui a Srifa, dove in questi mesi sono stati uccisi 50 combattenti che vengono celebrati come martiri, e gli operai iniziano a rimuovere le macerie. Il villaggio più distrutto della regione di Tiro, si cercano tra i detriti le salme di 2 persone. L'accordo è una disgrazia, una vergogna. Hanno tradito il sangue di chi ha cercato di resistere, ci dice il signor Hisham, sostenitore del fronte della resistenza, che accusa con toni duri il governo di Beirut di aver svenduto la terra libanese invece di pretendere il ritiro immediato di Israele. Indetta per domani un'altra protesta contro l'accordo proprio davanti al palazzo del governo. Con Massimo Vasciaveo, a voi la linea.
3: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il 19 dell'Itavia esplode in volo mentre viaggia da Bologna a Palermo, 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. E alla Camera è iniziata la discussione sulla nuova legge elettorale. Il centrodestra è determinato ad approvarla in tempi rapidi, mentre il centrosinistra si dice pronto alle barricate, a dividere gli schieramenti anche la lettura dei dati economici.
8: I dati Istat su PIL e occupazione certificano la bontà delle politiche dell'esecutivo per il centrodestra. Merito, spiegano da Fratelli d'Italia, della stabilità di questo governo, un valore da preservare anche per il futuro e che motiva per la maggioranza l'accelerazione sulla legge elettorale. Darà la possibilità ai cittadini di sapere a che cosa è servito il loro voto e chi andrà a governare, spiega da Forza Italia Roberto Occhiuto. A dividere la coalizione resta però il

0: È scorretto cambiare le regole del gioco un anno dal voto per Italia Viva. Il vero motivo, attaccano i 5 Stelle, è che temono di perdere. Parla di colpo di Stato mite Riccardo Maggi più Europa, espulso dall'aula per proteste, che affonda anche sulla cosiddetta norma anti-Vannacci, che costringerà Futuro Nazionale e proprio più Europa a raccogliere le firme. Daniele Petraroli, GR1.
1: La stabilizzazione della situazione in Medio Oriente può avere un impatto favorevole sull'economia italiana in termini di PIL, potere d'acquisto e consumi. Ascoltiamo allora quali sono le previsioni.
2: La stima di Confesercenti secondo il modello econometrico del CER. La stabilizzazione della tregua nel Golfo Persico avrebbe un impatto per l'economia italiana in termini di crescita di 6,6 miliardi di euro nel biennio 2026-27 e determinerebbe un aumento del potere d'acquisto delle famiglie di quasi 8 miliardi. Numeri sostenuti soprattutto dalla frenata dell'inflazione, che scenderebbe al 2,6% quest'anno e all'1,5% il prossimo, grazie al rientro delle tensioni su petrolio e gas. Oltre al generale miglioramento dei bilanci familiari, l'aumento del potere d'acquisto provocherebbe anche un incremento dei consumi stimato in 4,6 miliardi. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
3: È un auspicio, certo, non risultato già acquisito. La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
2: Fabio Comini, GR1.
1: Il ministro delle imprese Urso ha convocato per martedì 30 giugno i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare il punto sull'andamento dei prezzi dei carburanti. L'incontro è stato deciso proprio in seguito al memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran e al conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Rai Radio 1, sono le 13:10, la cronaca con l'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia di Roma, ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio della coppia, ora si cerca un amico di famiglia, le indagini seguono la pista passionale nel quartiere Sgomento e Dolore e siamo andati a raccogliere alcune testimonianze.
4: Ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava, ha iniziato a dire che c'erano la mamma, il papà, la sorella dentro casa, che erano morti tutti, e poi urlava dai dolori, poverino.
5: Questa è la testimonianza di una vicina. Subito dopo il triplice omicidio, i corpi sono stati ritrovati nascosti sotto un letto in un lago di sangue. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, anche lui ferito, ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Sulle tracce di un conoscente della famiglia che ieri sera verso l'ora di cena avrebbe ucciso a colpi di mannaia Kamaluddin, 39 anni, la moglie Joanna Momotai, 38 anni, e la loro bambina Alicia, di appena 8 anni. Bocche cucite nella palazzina a Cortina, nell'appartamento del primo piano, teatro del massacro, finestre aperte e giocattoli sul balconcino. Ci troviamo a Casalotti, a nord-ovest di Roma. Ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. Il padre, raccontano qui, era una persona mite, lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Elena Paba, GR1.
1: Ancora un tragico incidente stradale, un'auto con a bordo 6 persone si è ribaltata sulla 14 in direzione Bologna, nell'impatto una donna è morta mentre è rimasto ferito gravemente il figlio neonato, secondo i primi accertamenti a causare lo schianto un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Il caldo estremo continua a infiammare l'Europa. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi di temperatura, cioè quasi 1 su 3. Situazione senza precedenti in diversi paesi. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
6: È arrivata in Germania adesso l'ondata di calore che da giorni pesa sull'Europa. Nella Repubblica Federale è stato superato il record assoluto di oltre 41 gradi. Molti gli eventi annullati, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. In Olanda si usano potenti getti d'acqua per raffrescare alcuni ponti. È necessario, spiega il responsabile dell'infrastruttura, perché le parti in acciaio si dilatano con il caldo. In Francia, un uomo è morto mentre nuotava nel Canal Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, ieri, la notizia di un bambino di 18 mesi trovato morto in un'auto. È il quarto in una settimana. Adesso, nel paese, la situazione sta iniziando a migliorare. Domani, dalle 22, l'emergenza dovrebbe rientrare. Ma secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante. Fino a 12.000, secondo la testata britannica, le potenziali vittime in tutta Europa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E l'ondata di caldo record non risparmia l'Italia. Tra domani e lunedì atteso

0: il picco.
1: Caldo, afa e temporali, brevi ma intensi. Sarà così almeno fino a martedì, quando l'anticiclone africano che tanti danni e vittime ha portato nell'ultima settimana in Italia e nel resto d'Europa mostrerà le prime crepe cedendo il passo a correnti atlantiche. Fino ad allora continueremo ad accumulare record, come quello registrato nella notte appena trascorsa a Bolzano, la più calda dal 1956, con una temperatura minima che non è mai scesa sotto i 25,4 gradi. Tra domani e lunedì in alcune delle 18 città con bollino rosso, il termometro toccherà i 40 gradi. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo. Situazione ancora sostenibile, dice Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
2: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
1: Paola Guarnieri, GR1.
0: E Venezia si prepara a vivere una serata, seppur calda, di grande musica. Stasera, nella cornice di Piazza San Marco, protagonista Andrea Bocelli in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.
3: Non sarà un concerto come gli altri. L'artista toscano celebra infatti un anniversario speciale. I 30 anni di Romanza, l'album pubblicato nel 96 che ha segnato il suo definitivo riconoscimento internazionale. Un disco che ha venduto milioni di copie nel mondo e che contiene il brano simbolo della sua carriera, Con te partirò, diventato un classico senza tempo. La magia di Piazza San Marco farà da sfondo a uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi del repertorio di Bocelli tra musica lirica e grandi successi popolari. Vivo per lei da quando sai. Accompagnato da orchestra e ospiti. Per me Romanza, ha detto l'artista, è un pezzo del mio cuore che grazie al miracolo della musica ho potuto condividere con il mondo.

0: Aurelia Carafa, GR1.
1: Concerti anche per Fiorella Mannoia, che torna in tour con Fiorella, canta Fabrizio Ivano Anime Salve, diverse le date tra estate e autunno, dedicate ai repertori di De André Fossati.
2: Dio, è proprio tanto che piove, e da un anno...
1: Stasera il via da Genova con due date, poi tante piazze italiane. Mannoia riprende il progetto dedicato ai due grandi cantautori già portato dal vivo negli ultimi anni. Il repertorio è costruito sui brani più noti dei due grandi della musica del nostro paese, insieme ad alcune canzoni che fanno parte del percorso artistico della cantante romana.
2: Di me.
1: E siamo alla pagina sportiva, in studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. I mondiali di calcio sono 28, le squadre già qualificate ai sedicesimi spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le gare di stasera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Uno dei nostri inviati.
4: L'unica certezza è l'eliminazione di Panama. Per il resto tre squadre possono arrivare prima, seconda o terza. Il vantaggio va all'Inghilterra, che comanda la classifica con 4 punti come la Ghana, ma a parità nello scontro diretto ha una migliore differenza reti. La partita di oggi contro Panama può garantire ai bianchi di Tuchel il primo posto nel girone, mentre la sfida di Filadelfia tra Croazia e Ghana diventa decisiva. Un pareggio però potrebbe qualificare entrambe. Il Ghana, che andrebbe a 5 punti, la Croazia che salirebbe a 4. Il gruppo L si conferma come uno dei più interessanti, con l'Inghilterra che punta ad arrivare fino in fondo, la Croazia sul podio 8 anni fa in Russia e 4 anni fa in Qatar, ed il Ghana che ha mostrato solidità nelle prime due partite. La porta è ancora inviolata. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Poi nella notte alle 1.30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, e alle 4 il gruppo J con Algeria, Austria e Giordania, Argentina.
5: Sono i due gironi che chiuderanno la prima fase, ultimo quello dell'Argentina. In Italia sarà la mattina di domani. È già prima nel gruppo J la nazionale di Scaloni, che farà riposare Messi, giocherà a Dallas contro la Giordania, già eliminata. È già sicura di affrontare Capoverde ai sedicesimi. Austria e Algeria, Kansas City, entrambe a 3 punti. Il secondo posto porta alla Spagna. Gruppo K, Colombia, Portogallo, è lo scontro diretto per vincere il girone. La nazionale sudamericana è avanti, 6 punti a 4. Giocherà quasi in casa, sono tantissimi colombiani a Miami. In corsa, in salita, il Congo, 1 punto. La sfida con l'Uzbekistan, ultimo, travolto da Colombia e Portogallo, Cannavaro.
6: Mi aspetto una partita sicuramente diversa, perché un po' ci siamo tolti il peso di affrontare queste due grandi squadre. Dobbiamo pensare a quella che è poi la nostra partita, perché da quando è uscito il girone tutti sapevamo che col Congo poteva essere la nostra partita.
5: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
3: Formula 1, Gran Premio di Austria in corso, la terza sessione di prove libere, ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni. Manuel.
7: Sì, perché qui l'azione è assolutamente in corso più che mai. Mancano 11 minuti e 30 al termine di quest'ultima sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è colui che ha dominato anche le prime due sessioni, ovvero sia Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, con il tempo di 1:07:134, precede di un'incollatura la rediviva Ferrari di Lewis Hamilton, ieri molto in difficoltà il cavallino. Quest'oggi invece al momento è secondo ad appena 77 millesimi. Terzo il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, staccato di quasi 2 decimi. Poi Norris con la McLaren, Verstappen con la Red Bull, Piastri con l'altra McLaren sesto e Leclerc settimo con la Ferrari. Leclerc che si stava lanciando in precedenza per un giro veloce che gli avrebbe permesso di recuperare qualche posizione, ma ha commesso un errore in curva 3 e adesso è rientrato ai box, ha cambiato gli pneumatici e cercherà un ultimo time attack importantissimo anche per cercare di costruire la fiducia e la confidenza in vista della qualifica che scatterà quest'oggi alle 16. Fa tanto caldo a Spielberg, temperatura dell'aria 31 gradi, e considerate che si è praticamente quasi a 1000 metri di quota, temperatura dell'asfalto gradi, sarà anche questo un fattore. 10:30 al termine, comanda Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Hamilton e all'altra Mercedes di Russell. A te.
3: Grazie Manuel Codignoni, tutti gli aggiornamenti nel corso di Sabato Sport, così come per la MotoGP in Olanda, la prima fila è tutta Aprilia, Martin in pole position e alle 15 la gara sprint.
8: 4 Aprilia davanti a tutti ed è la prima volta che accade in una qualifica della classe regina. Noah Le cala il poker, capeggiato dalla 21esima pole in carriera di Jorge Martin, la prima però con Aprilia. Il madrileno precede di 11 millesimi augure di 33 leader del mondiale Bezzecchi, apparso comunque in palla anche sul passo. Quarto Raul Fernandez, staccato di 103 millesimi, ma che si mangia le mani più di tutti, perché lui il crono da pole l'aveva fatto, ma gli è stato cancellato per aver millimetricamente violato i track limits all'interno dell'ultima curva. curva. Il primo del resto del mondo è Pecco Bagnaia, quinto con la prima Ducati a precedere Di Giannantonio e Marc Marquez, che scatterà dunque in terza fila. Ottavo Acosta, undicesimo Bastianini. Alle 15 il via della sprint ed attenzione ancora più del solito alla partenza, visto che per una maggiore sicurezza si tornerà a scattare senza abbassatore anteriore. I piloti arriveranno sì più lenti alla prima curva, ma in cambio aumentano le possibilità di impennate e di chiusura dell'anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
3: In chiusura il tennis, al via lunedì Wimbledon con il campione in carica Sinner che esordirà al primo turno contro il serbo Kecmanovic. Ascoltiamo le prime parole proprio di Sinner stamani in conferenza stampa.
9: Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
3: Ed è tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza. Ora linea Radio 1 Musica. Buon proseguimento di ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 1 Musica,

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Sabato Sport.
6: Buon pomeriggio, 14.01, ben ritrovati al microfono Francesco Albanese per un altro pomeriggio da passare insieme qui su Radio 1, all'insegna naturalmente dello sport, del grande, del grandissimo sport che sta accompagnando queste roventi giornate di fine giugno. In regia c'è Umberto Conti, alla parte tecnica Stefano Siani, in redazione Andrea Pistorio, tutti insieme, dicevo, per tenervi compagnia in quello che sarà un pomeriggio certamente ricco di calcio, perché non possiamo ignorare come il mondiale americano tripartito tra Stati Uniti, Messico e Canada stia sempre più entrando nel vivo. Questa sera altre due gare molto importanti che dovranno darci dare ulteriori giudizi definitivi sulle sorti dei gironi, che vanno a concludersi alle 23 per il girone L, in campo Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, ma naturalmente impazza il calciomercato. Questa poi è stata la settimana dell'elezione del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e anche questo sarà tema di approfondimento proprio in apertura di questa puntata di Sabato Sport. E naturalmente grandissimo spazio sarà dato ai motori, perché si corre, si va velocissimo sulle strade dell'Olanda con il Gran Premio del Moto Mondiale, alle 15 la partenza della gara sprint, ma si gareggia in Austria anche per il Gran Premio di Formula 1, dunque ci sarà la caccia alla pole domani, naturalmente la gara lunga. Questi eventi che saranno seguiti dalle nostre consuete voci per le due ruote Luca Cesaretti, per le quattro Manuel Codignoni. Vi dicevo, tantissimo calcio con storie particolari che ci arrivano per esempio dai nostri inviati a Dallas, dove comunque un po' d'Italia c'è, vi faremo scoprire come. Vi abbiamo detto poi dell'attenzione al mondiale Croazia e Ghana che si sfidano questa sera, e noi lo anticiperemo con un confronto tutto particolare proprio tra chi segue le sorti del Ghana e della Croazia, perché è ghanese e perché è croato, però vive nel nostro paese, in Italia, ed è ormai qui residente da tanto tempo. Allora vedremo e vivremo questo derby a distanza. Ci sarà spazio poi per un ex di lusso, andremo a pescare in Sud America, l'Uruguay, con il grande ex Rubén Sosa, che ci dovrà raccontare le sorti non proprio felici della sua nazionale eliminata dopo la sconfitta con la Spagna. E poi la presentazione di un libro, anche questo è come sbagliarci, a tema mondiali, si chiama proprio I migliori dei mondiali, lo hanno scritto Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallore. Proprio a proposito di questo titolo, vi lanciamo il sondaggio di questa puntata di Sabato Sport: ma chi sono i vostri migliori dei mondiali? Ma non di questi soltanto, di tutti i mondiali, quelli che ricordate, presenti, passati e futuri. Potete scriverci sms o whatsapp al 335 699 2949. Tutto questo tra poco qui su Radio 1. Ora cominciamo con un po' di bella musica.

0: Erano i Bee Gees, You Win Again. Chi senz'altro ha vinto in questa settimana è stato Giovanni Malagò, perché è stato eletto come nuovo presidente della Federcalcio italiana. A lui dunque e alla sua squadra il compito di rilanciare il malandato pallone di casa nostra. Malandato perché, lo sapete benissimo, per la terza volta consecutiva non è stata centrata la qualificazione alla fase finale del Mondiale di calcio, che adesso guardiamo in televisione, ascoltiamo alla radio e un po' mastichiamo amaro. Allora, di tutto questo parliamo con un gradito ospite che torna qui a Sabato Sport. Saluto Antonello Valentini. Una vita, possiamo dirlo, passata in Federcalcio, dapprima come capo ufficio stampa, poi anche come direttore generale. Buonasera Valentini, grazie di essere con noi.
1: Ciao, grazie a voi, eccomi qua, sono qui.
0: E insomma, ci diamo del tu perché siamo anche colleghi, certo, e allora certo. È tutto più facile, tutto più fluido. Beh, la prima domanda è davvero scontata, Antonello Valentini. Giovanni Malagò, che ha vinto, lo ricordiamo, le elezioni sconfiggendo alle

0: spirito imprenditoriale, capacità di rapporti, di relazioni come pochi altri, una grande esperienza di dirigente sportivo anche a livello internazionale e c'ha, secondo me, non secondaria come dote, una grandissima passione sportiva che in questo momento serve più che in passato perché dobbiamo cercare di risalire la china. Questo è un mondiale tristissimo per noi, come hai già detto, è il terzo mondiale che manchiamo, quindi bisogna veramente dare una svolta. Io penso che Giovanni Maragò abbia tutti i requisiti, tutte le caratteristiche per fare bene. Poi ovviamente dovrà confrontarsi con i problemi concreti, reali, perché la federazione è ovviamente formata da tante componenti, ognuna delle quali vuol dire, difende legittimamente i propri interessi, i propri obiettivi. Quindi tra Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, allenatori e calciatori, la sfida vera, secondo me, sarà quella di trovare una sintesi, di trovare un terreno di condivisione per fare le riforme, altrimenti non si andrà da nessuna parte. Non ti scordare che Gravina era stato eletto con il 98% dei voti e non ha potuto fare niente di quello che aveva, come dire, impostato, promesso o proposto.
1: E allora, proprio a questo proposito, ascoltiamo il pensiero di Giovanni Malagò sul tema delle riforme che lo attende.
2: Ho detto che non è che se esce Gabriele entra Giovanni si risolvono i problemi. Tutto da, insomma, non ci sarebbe stata l'elezione se avessero fatto gol durante i rigori. Quello che penso è che però ci deve essere un approccio diverso, una mentalità, una disponibilità a cambiare, perché Gabriele sicuramente si è levato qualche soddisfazione o qualche sasso che aveva nella scarpa, però ha dovuto anche riconoscere che lui addirittura con l'unanimità di fatto, il 99%, non è riuscito a portare avanti nessuna riforma.
1: Così Giovanni Malagò sul tema delle riforme. Antonello Valentini, allora quale è il sistema che Malagò è anche chiamato a scardinare? Lui che, non ce lo nascondiamo, comunque rappresenta l'establishment per il suo passato al CONI, ma non solo.
0: Sì, quello che deve fare secondo me Giovanni Maragò è mettere insieme tutte le componenti, cioè lavorare per superare il sistema dei veti incrociati che finora ha paralizzato la federazione in molte riforme che pure erano state avviate o proposte. Quindi da questo punto di vista Maragò deve mettere intorno allo stesso tavolo le varie componenti del calcio italiano, ognuna di queste deve sapere che ha bisogno di rinunciare a una parte dei propri interessi e dei propri legittimi obiettivi per stare insieme intorno allo stesso tavolo, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Una delle prime cose che secondo me la nuova federazione deve fare è quella di smantellare e rifondare la scuola allenatori di Coverciano e il settore tecnico di Coverciano, che sono sempre stati un fiore all'occhiello della federazione, invidiato nel mondo e che adesso, soprattutto per quanto riguarda la scuola allenatori, da molti anni ingessata, è diventata un diplomificio. E invece, quando parliamo di dare più spazio alla tecnica individuale, di dare più spazio alla fantasia dei giocatori, dei giovani, all'estero dei giovani, beh, chi se non la scuola allenatori di Coverciano deve dettare queste linee guida o questi programmi agli allenatori, soprattutto a quelli dei giovani calciatori? E poi occorre che le grandi società, ma anche le medie e le piccole, si convincano che devono, come dire, avere un po' più di coraggio nel far giocare i ragazzi, perché i talenti ci sono, come dimostrano i risultati delle nostre nazionali giovanili negli ultimi anni, come dimostra di qualche settimana fa il titolo europeo dell'Under 17. Quindi i talenti ci sono, però nella migliore delle ipotesi stanno in panchina, più spesso in tribuna.
1: E allora sentiamo Antonello Valentini a proposito dell'elezione di Giovanni Malagò, uno dei grandi elettori, come ha accolto questa notizia. Stiamo parlando del presidente dell'Inter Marotta.
3: È un cambio importante che giunge un momento in cui c'era molto scetticismo attorno a questo movimento calcistico e quindi io credo che sia Malagò la persona ideale per competenze, per esperienza ed è anche un vincente. Per cui io credo che questa analisi fatta far capire come il problema sia circoscritto non una cattiva gestione da parte di Gravina, ma semplicemente a risultati sportivi che non venivano, per cui dobbiamo lavorare su questo fronte.
1: Antonello Valentini, questo, non ce lo nascondiamo, è un po' il momento della luna di miele. Del resto l'elezione è fresca fresca, naturalmente non potrebbe che essere così. Guai se
0: No,
1: fosse.
0: io mi, Mi fido di Beppe Marotta, che è certamente uno dei dirigenti italiani più illuminati. Adesso bisogna però passare dalle promesse, dalle parole, dalle buone intenzioni ai fatti concreti. Quindi anche nella, come dire, nella condivisione

0: visione dei temi, nei sacrifici che anche il massimo campionato deve fare a favore della nazionale o dei giovani, ecco, la Serie A ha un'ottima possibilità di, come dire, di dimostrare i propri intenti. Del resto questa è un'elezione che è avvenuta su designazione della Serie A d'intesa con le componenti tecniche, allenatori e calciatori. Poi ovviamente c'è stato anche il voto della Serie B, della Serie C in gran parte, però ecco, bisognerà fare sintesi intorno al tavolo del Consiglio federale dovremo verificare nel concreto qual è l'atteggiamento di queste grandi società e della Serie A soprattutto per andare incontro alle esigenze della nazionale, della maglia azzurra, perché altrimenti staremo a piangere continuamente, non risolveremo i problemi.
1: C'è poi un convitato di pietra che è naturalmente la politica con la P maiuscola. E allora sentiamo quale sarà l'approccio del nuovo presidente federale Malagò nei confronti del mondo della politica, con il quale anche in passato, quando come dire, ricopriva il ruolo di presidente del CONI, ci sono stati comunque degli attriti.
2: Compattare la squadra, hanno tutti una discreta personalità, poi qualcuno sostiene che le riforme non si possono fare con la maggioranza, questo insomma è qualcosa sul quale c'è da riflettere, c'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, questo è chiarissimo, c'è da ripristinare, non so se il termine rende l'idea, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica.
1: Ma ci vuole meno politica nello sport o più sport nella politica, Valentini?
0: No, ci vuole un'intesa sugli obiettivi, sui grandi temi, poi ognuno stia al suo posto. La politica rispetti l'autonomia dello sport, lo sport non può essere un avversario del mondo politico. Credo che già l'incontro di 48 ore fa tra Bodi e Malagò abbia dato un segnale incoraggiante in questo senso. I rapporti devono essere bilaterali, devono essere rispettosi ma anche concreti. Io spero, siccome non lo sono stati finora, parliamoci chiaro, perché sappiamo tutti che una parte della politica sperava o puntava a commissariare la federazione. Questo non è avvenuto e quindi adesso bisogna però riaprire il dialogo, trovare anche qui dei terreni di incontro e soprattutto dei provvedimenti che vanno dall'impiantistica, sulla quale siamo veramente deficitari, a tutta una serie di agevolazioni, di incentivi, di incoraggiamenti al mondo del calcio, che voglio dire, non ci dimentichiamo che è uno dei primi contribuenti a livello fiscale in Italia.
1: A proposito dei nodi da sciogliere per Malagò, adesso il primo naturalmente da risolvere sarà quello legato alla figura del prossimo commissario tecnico. Antonello Valentini, per chi fa il tifo, per Mancini o per Conte?
0: Io faccio il tifo per l'Italia. Mancini e Conte hanno, secondo me, tutti e due i numeri per guidare la nazionale. Sono stati ottimi calciatori della nazionale, hanno già ricoperto il ruolo di commissari tecnici, sono due caratteri diversi, è una scelta filosofica che bisogna fare. Voglio dire una cosa però con molta chiarezza: Mancini anni fa è andato via dalla nazionale in maniera sgradevole e ha chiesto scusa, si è pentito di quello che ha fatto, adesso basta.
1: È andato a Canossa, possiamo dire che è andato a Canossa.
0: Non possiamo crocifiggerlo per tutta la vita. Quindi Mancini è certamente un uomo che vanta non solo un titolo europeo vinto con merito e anche con una buona dose di fortuna, perché questo va detto, però vanta anche 37 risultati utili consecutivi come CT della nazionale. Dall'altra parte c'è Conte, che è un vincente, che voglio dire, è un uomo che ha già dimostrato anche nei club dove è stato una grande determinazione. Bisogna vedere un po' anche gli aspetti finanziari della vicenda, tanto per essere chiari, altrimenti giriamo intorno ai problemi con ipocrisia.
1: E questo lo ha detto lo stesso Malagò. Li sta seguendo questi mondiali americani, Valentini, con interesse, nostalgia? Ci dica.
0: Con molta nostalgia e molta tristezza, perché io ne ho fatti 7 di campionati del mondo, quindi voglio dire dall'Italia 90 al 2014, quindi vedere la nazionale 3 volte a casa è veramente molto triste per uno come me che ha lavorato con spirito, come dire, di servizio per la nazionale. Io mi auguro che sia l'ultima volta. Adesso ci abbiamo a settembre, quando si riprende, abbiamo le prime partite ufficiali di Nations League con avversari di tutto rispetto, che sono il Belgio, la Turchia e la Francia. Quindi non è che non sono la Grecia e il Lussemburgo. Poi il 6 di dicembre c'è il sorteggio a Belfast per le qualificazioni degli europei del 2028 e bisogna darsi una mossa e mettersi subito a lavorare. Io mi auguro che il nuovo presidente nel giro di una settimana sciolga sia il nodo del commissario tecnico che quello del direttore tecnico, che è l'uomo che deve, come dire, gestire tutta la filiera delle nazionali, dalla nazionale A all'under 15.
1: Al nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949 abbiamo lanciato un sondaggio, Antonello Valentini, i migliori dei mondiali passati e presenti. Adesso sono per esempio arrivate anche menzioni per Totò Schillaci, che insomma nel 90 è stato grande protagonista, e Valentini c'era. I suoi migliori dei mondiali italiani e non solo, insomma, quali sono stati per lei i personaggi che più hanno caratterizzato la storia della Coppa del Mondo di calcio?
0: Guarda, partendo da Italia 90, voglio dire tutta la squadra di Italia 90, che Azeglio Vicini, un mondiale che noi avremmo meritato di vincere, che Azeglio Vicini trasferì i suoi ragazzi dell'Under 21 nella nazionale maggiore, e poi andando avanti USA 94, dove Sacchi mi ha fatto vedere i capelli bianchi e perde 5 anni di vita.
1: Perché?
0: Però si è arrivati... Perché sapete quanto è intenso, per usare un eufemismo, Arrigo Sacchi. Però voglio dire, è stato un mondiale straordinario quello. Abbiamo perso in finale ai rigori, un risultato che dall'altra parte dell'oceano non si è mai verificato per l'Italia. E poi ovviamente, per quanto mi riguarda, la vittoria del 2006 a Berlino, con una squadra che voi siete andati a rileggere i nomi e la confrontate con il patrimonio tecnico che ha adesso il calcio italiano, vi rendete conto del peso di quella squadra e del grande merito che ebbe Marcello Lippi, partito, non vi dimenticate, in un periodo tristissimo e pericoloso e accusatorio come quello di Calciopoli. Siamo andati a vincere nel 2006, quindi tutti quei giocatori me li porto proprio nel cuore.
1: Ha citato Stati Uniti 94, dove ricordo per esempio le denunce di Maradona rispetto agli orari in cui si facevano giocare le partite. A Pasadena mi pare che insomma stessimo attorno all'ora di pranzo nella finale col Brasile, però tanti anni dopo, mi pare di dire 32 anni dopo, le cose non siano particolarmente cambiate. Come mai, Valentini?
0: Perché prevalgono gli interessi commerciali, gli interessi delle televisioni, gli interessi degli sponsor. Noi giocavamo negli Stati Uniti con 98% di umidità, era una cosa pazzesca, e credo che questo in qualche modo si stia ripetendo anche adesso. Però voglio dire, non piangiamoci troppo addosso, perché dall'altra parte ci sono tanti soldi, tanta salute, tanta popolarità, tanti vantaggi, quindi ognuno faccia il suo mestiere con serietà, con professionalità, come è giusto che sia.
1: È d'obbligo avere Valentini al telefono, ed è d'obbligo avere per Valentini una domanda che riguarda il suo Bari. Ecco, il suo Bari.
0: No,
1: che...
0: perché non mi vuoi male.
1: È così. Che futuro immagina per questa società ancora guidata dal gruppo De Laurentiis?
0: Senti, me la cavo con una battuta. Il motto di Bari, della città di Bari, per la sua accoglienza e per la sua ospitalità, è: a Bari nessuno è straniero. Questo motto non vale per la famiglia De Laurentiis.
1: Grazie ad Antonello Valentini di essere intervenuto qui a Sabato
0: Grazie
1: Sport.
0: Grazie a voi. Ciao.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the blog era one time.
1: Sono le 14:25, torniamo in diretta dunque con Sabato Sport. Chi sono i migliori dei mondiali? Questo è il sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al numero 335-699-2949. Ne leggo due tra quelli che sono appena arrivati. Per me la nazionale più bella dei mondiali è stata l'Olanda del 74 con Cruyff, Neskens e Kroll. Calcio totale, ruoli interscambiabili. Uno spettacolo, questo ci scrive Alessandro da Rimini. Risponde Laura: per me l'Italia vincente dei mondiali 82, indimenticabile. Insomma, difficile anche dar torto a Laura. Tutto questo quando ci apprestiamo a vivere un pomeriggio importante, vi dicevo, in tema di motori, sia per quanto riguarda le due ruote con il Gran Premio d'Olanda che ormai è alle porte, per quanto riguarda invece le quattro ruote ci si prepara a quanto accadrà domani in Austria, ma già oggi con la lotta per la pole position. Naturalmente stiamo parlando di Formula 1, ma oggi è una giornata importante anche per il tennis. Si stanno ultimando le qualificazioni a Wimbledon. Lunedì ci sarà il debutto di Jannik Sinner, numero uno al mondo e detentore del titolo, che un mese dopo Parigi e quello sciagurato forfait dovuto alla crisi che lo colpì nel match contro Cerundolo, è pronto a fare il suo rientro in campo. Oggi ha parlato in conferenza stampa, ha detto delle cose interessanti Jannik Sinner, che vi faremo ascoltare soltanto tra poco, perché prima c'è l'appuntamento con l'Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:27 e 43 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, al traforo del Monte Bianco. Code allo svincolo Piazzale Dato Francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di circa mezz'ora. In A23 Palmanova Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 4 km di code e traffico congestionato. Andiamo in A7, tratto Milano-Genova in Liguria, tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, code a causa di un incidente. In A15 Parma La Spezia, tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pontremoli e Berceto per l'esattezza, in direzione di Parma 3 km di code a tratti. In A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna, tra la diramazione per Avenna e Faenza in direzione di Ancona si registrano 3 km di code a causa di un incidente con 5 auto coinvolte. Sempre A14 code anche tra Castel San Pietro e la diramazione per Avenna in direzione di Ancona sempre. E chiudiamo ancora con la 14, tratto Pescara Bari, tratto Abruzzese, tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari, code per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Sabato Sport.
1: 14:29, dunque torniamo in diretta qui su Rai Radio 1 con Sabato Sport. Come promesso, le parole di Jannik Sinner. Circa un'ora fa si è presentato in sala stampa al torneo, al circolo di Wimbledon, il circolo più celebre ed elegante del mondo, e si è presentato, come dire, mettendo in piazza quelli che sono i suoi propositi per questa nuova edizione. Anche un Sinner più rilassato e pronto a sfidare anche il grande caldo. Allora ascoltiamo in sintesi quella che è stata la sua conferenza stampa e poi magari la commentiamo anche qui da studio.
5: È molto bello tornarci, sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché cioè, non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua, quindi è stata un'emozione molto bella. Però ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va. Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo, e faccio tutto il possibile per essere la miglior versione da tennista per me stesso, no? Più che altro una competizione me contro me, cioè mi piace mettermi in dubbio, mi piace imparare cose nuove, però è anche importante, no? Stare con la mia famiglia ancora, cioè con tutti gli amici, per me questa è la cosa più importante, perché io ho sempre fatto sacrifici, ho sempre fatto tanti sacrifici per diventare il più forte possibile, però so anche che tante cose vanno messe da parte, no? Detto ciò, anche il tempo con la mia famiglia, con gli amici, ho messo tutto da parte, però lo rifarei, ecco, perché è una cosa che il mio sogno era sempre di diventare un giocatore professionista, quindi ci sono riuscito, però non vuol dire che ora sono arrivato e fuori dal campo cambio tutto, no? L'obiettivo è sempre il tennis, e fin quando gioco a tennis sarà sempre così.

0: E con i Dire Straits siamo arrivati alle 14, ormai 37, i sultani dello swing, così cantava Mark Knopfler. E allora con Luca Cesaretti invece passiamo ai sultani della velocità, in particolare di quella sulle due ruote, perché stiamo vivendo un fine settimana importante in quel di Assen, Olanda. Alle 15 ci sarà la gara sprint, ma altro e ben altro è già successo. Su tutto questo allora ci aggiorna Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, dicevi bene, i sultani della velocità nella cattedrale della velocità, vale a dire Assen, circuito storico, bellissimo, come anche Brno, come anche il Mugello in precedenza. Balaton in mezzo, diciamo, spaiava un po' questa sfilza di circuiti storici e stupendi, ma insomma veniamo a quello che è accaduto in mattinata e intorno all'ora di pranzo, le qualifiche. Partiamo dalle altre classi in Moto3, la più piccola delle tre classi del moto mondiale, la pole dello spagnolo leader del mondiale Massimo Quiles, gli italiani nono Guido Pini, tredicesimo Matteo Bertelle. Nella classe di mezzo in Moto2 la pole per il colombiano David Alonso, sesto Celestino Vietti, diciottesimo Tony Arbolino. Invece mattinata per quanto riguarda la classe regina, risultati storici, perché per la prima volta 4 Aprilia davanti a tutti nella classe regina, con la pole di Martin, ventunesima in carriera, la prima però con la moto di Noal, a 616 giorni dall'ultima volta, era Australia nel 2024, 11 millesimi appena di vantaggio su Ayogura, 33 su Marco Bezzecchi, rallentato da una bandiera gialla, però dovrebbe essere questi 33 millesimi anche il margine più ristretto in epoca MotoGP per raccogliere la prima fila dello schieramento. Poi Raul Fernandez quarto, un decimo, ma si mangia le mani perché lui la pole l'aveva fatto, giro cancellato però per track limits all'ultima curva. Quinto Pecco Bagnaia, il migliore delle Ducati, sesto Fabio Di Giannantonio, settimo Marc Marquez, alla peggior qualifica stagionale, dunque 4 Aprilia, poi 3 Ducati, poi la KTM di Pedro Acosta, dunque la Yamaha di Fabio Quartararo. Queste le prime tre file dello schieramento, non ci sarà Aldeguer, frattura della vertebra T7 ieri per lui, e dunque insomma vedremo quando riuscirà a rientrare e se sarà necessaria un'operazione. Ci sarà invece Alex Marquez, ieri è caduto anche lui, ha picchiato forte anche lui, ha saltato la qualifica, però proverà ad essere della sprint alle 15, partirà dodicesimo.
0: E allora grazie a Luca Cesaretti, che potrete seguire di nuovo qui in diretta su Rai Radio 1 per il racconto della gara sprint. Vi ricordo soltanto il sondaggio che vi abbiamo lanciato in tema mondiali al numero 335-699-2949, sms ma anche WhatsApp: chi sono i vostri migliori dei mondiali di questa edizione, ma anche delle edizioni passate. Abbiamo preso in prestito il titolo del libro a firma del duo Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che avremo ospiti nel corso di questa puntata di Sabato Sport. Vi state scatenando con i vostri messaggi, ve ne leggo due. Giovanni da Venezia: menzione speciale per il portiere del Camerun Nkono, che chissà perché spopolava tra noi ragazzini negli anni 80 e ancora protagonista del mondiale nel 1990. Gli risponde Roberto da Aversa: per me la nazionale più forte di sempre in termini assoluti è quella del 70, non l'ho vista per una questione anagrafica, però vedendo in TV una buona idea ce la si può fare. Allora, questo è il vostro pensiero, continuate a mandarci le vostre opinioni, i vostri commenti. Adesso arriva la musica, poi anticiperemo il GR1 per dare giusto spazio alla MotoGP.
2: Siamo qui già alle 4 e siamo qui, finestrini soccorsi.

14:44 minuti con Ligabue. Torniamo dunque in diretta con Sabato Sport, molto caratterizzata in questo avvio dal calcio, ma soprattutto dalla velocità, la MotoGP, ma poi ci sarà anche la Formula 1 con le qualifiche austriache, ma non perdiamo di vista naturalmente il Mondiale di calcio stasera alle 23, anche qui dirette su Radio 1 di Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Va completandosi dunque il tabellone dei mondiali per quel che riguarda i sedicesimi di finale. Ci sono accoppiamenti già formati a partire da Germania-Paraguay, che si sfideranno il prossimo 29 di giugno, così come Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco. Questa forse una delle sfide più attese per quel che riguarda i sedicesimi di finale, considerato il valore, l'equilibrio tra le due formazioni. La Spagna deve ancora aspettare per sapere chi sarà la sua avversaria, affronterà la seconda del girone G, mentre gli Stati Uniti sanno già che dovranno vedersela contro la Bosnia, attende di conoscere l'avversario, il Belgio. Ci sarà poi Brasile e Giappone, altra gara da seguire da vicino, Costa d'Avorio Norvegia, altro accoppiamento, così come quello tra Argentina e Capoverde ed Australia ed Egitto, mentre attendono di sapere il Messico, per esempio, e anche la Svizzera. Ma siamo ormai addirittura d'arrivo, non ci fermiamo, adesso c'è la musica e poi il GR1, quindi la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 920 vittime, oltre 3.000 i feriti e decine di migliaia le persone ancora disperse. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro sui cumuli di macerie, tra le rovine dei palazzi abbattuti dal terremoto, nella spasmodica ricerca dei sopravvissuti. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità di salvare i superstiti ancora intrappolati tra i detriti. E sono già arrivati team di assistenza dei 10 paesi, 250 uomini sono stati inviati dagli Stati Uniti, i soccorritori italiani si dirigono verso le aree devastate dal terremoto ed è in partenza dal nostro paese anche il secondo aereo con a bordo nuovo personale per fornire assistenza al Venezuela. Il ministro degli esteri italiani annuncia aiuti per 10 milioni di euro, sono tre i morti accertati della comunità italo-venezuelana, trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina di origini siciliane ma si contano ancora 42 dispersi. Il presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma Rodriguez subisce le contestazioni della popolazione durante una visita ad un luogo colpito dal sisma e le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese.
2: Il triplice omicidio nel quartiere Casalotti a Roma, una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio a pochi metri dalla palazzina dove ieri sera sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni di origini bengalesi. È ferito anche il primogenito, il 20enne è ricoverato e non è in pericolo di vita. Si cerca l'aggressore, gli inquirenti ritengono che il responsabile sia un conoscente della famiglia. L'ondata di caldo record sull'Italia, tra domani e lunedì è atteso il picco 18, le città segnate da bollino rosso, situazione che continuerà fino a martedì quando l'anticiclone africano cederà il passo a correnti atlantiche più fresche. Ieri 2 le vittime, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. In aumento gli accessi ai pronto soccorso causati dalle alte temperature, tuttavia la situazione è ancora gestibile secondo quanto riporta la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. E l'ondata di caldo sta colpendo anche l'Europa occidentale. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, quasi uno su tre, record di temperature in Gran Bretagna e in Germania. AFA è caldo anche in Francia. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa, dai 72 oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione sia a Parigi sia in tutta la Francia, da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici. Per aiutare gli ospedali, molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Le Cornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
2: Ancora tensione a Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid statunitensi prendendo di mira basi americane. Protesta il Bahrain, il cui territorio è stato coinvolto. Tuttavia la situazione preoccupa anche paesi più distanti dal Golfo come l'India, per la quale lo stretto è fondamentale dal punto di vista commerciale. L'inviata.
5: Parla senza indugi il ministro degli esteri indiano Subramaniam Jaishankar sullo stretto di Hormuz, per mesi paralizzato dal conflitto.
6: È
5: un problema serio per l'India, abbiamo bisogno che la situazione sia stabile, che le navi possano attraversarlo liberamente, tutelate dal diritto internazionale, afferma il ministro degli esteri dell'India. Attraverso lo stretto in India arrivano tonnellate di greggio, dai porti del paese ripartono verso l'occidente i prodotti petroliferi raffinati di cui nuova Badeli è il quarto esportatore nel mondo, ma anche tonnellate di farmaci generici, software. Ora la preoccupazione resta. Puntiamo su rotte alternative, spiega ancora Jai Shankar, ad ovest. Da Nuova Delhi, Claudia Stamerra, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sabato Sport.
10: E dunque, come promesso, perfettamente in orario, grazie ai colleghi del GR1, stiamo per dare la linea alla MotoGP perché è tutto pronto in Olanda per la gara sprint che ci sarà raccontata anche da Massimo Angeletti, che è con noi collegato. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a tutti voi.
10: E allora, senz'altro, si ricostituisce il tandem con Luca Cesaretti, al quale cedo la linea per il racconto di questa gara sprint ad Assen in Olanda. Luca.
12: Ciao Massimo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
11: Ciao Luca, ben trovato.
12: E allora, tra poco il via della gara sprint del Gran Premio d'Olanda, 13 giri, però insomma sfruttiamo questi 2-3 minuti che ci separano dal via per ricordare un paio di cose molto importanti. Intanto che questa di oggi, della sprint dell'Olanda, sarà la prima partenza dopo diversi anni che si farà senza il device, l'all shot, l'abbassatore anteriore, diciamo così, e quel meccanismo meccanico che agganciava la forcella anteriore, la schiacciava e permetteva di partire molto più lanciati e poi si sganciava alla staccata di curva 1. Questo per motivi di sicurezza. Poi dal Sachsenring ci sarà anche un metro in più tra le varie caselle dello schieramento, dovrebbero arrivare Massimo con un po' meno di velocità, però ci sono due problemi: intanto la desuetudine a questa partenza e poi la possibilità di impennata che aumenta, perché invece l'abbassatore posteriore ancora si utilizzerà e quindi potrebbero esserci chiusure d'anteriore o staccate che avvengono con la ruota non perfettamente sull'asfalto, e dunque insomma un po' meno di velocità, forse qualche altro problema alla ricerca della maggiore sicurezza possibile, ecco.
11: Ma è un'anticipazione di quella che sarà tutta la stagione prossima.
12: Vero.
11: Credo che vogliano in un qualche modo eliminare alcuni rischi, anche se ne creano altri, come hai detto tu. Lo spostamento dei pesi può chiaramente creare impennate o slittamenti che prima con l'abbassatore erano un pochino ridotti. Vedremo un po', non è neanche così semplice come accennavi gestire improvvisamente diversi anni in cui hai usato questo strumento, precisamente non averlo, vedremo. Sì. Potrebbero esserci delle sorprese.
12: Sì, in particolare Marc Marquez ieri e Fabio Di Giannantonio già a Brno, insomma, dicevano che per loro non è che poi sia così tanto più sicuro, anzi, lo scopriremo oggi sperando che non ci siano problemi. Le altre novità della settimana sono le ufficialità che finalmente sono iniziate ad arrivare: il rinnovo biennale di Marquez, il nuovo compagno di squadra, contratto biennale dalla prossima stagione per Pedro Acosta, e il quadriennale per Pecco Bagnaia con Aprilia. Insomma Massimo, nessuna novità, però almeno fino adesso iniziamo a togliere, no, un po' questo velo che copriva queste finte attese.
11: Sì, diciamo che trova una realizzazione questa frenesia del mercato che già dalla seconda gara praticamente aveva invaso l'ambiente. E bene così, almeno alcuni punti si chiariscono, ne rimangono ancora
8: tanti da chiarire rispetto al mercato, perché c'è lo spostamento poi di Gian Antonio.
12: Lo iniziamo a dire in attesa dell'ufficialità.
8: Esatto, quindi vediamo un po'.
12: È iniziato il giro di riscaldamento sul bellissimo circuito di Assen, 4542 metri, 18 curve, 12 a destra, 6 a sinistra, un circuito vecchio stile senza grandissime staccate ma ad altissima velocità. Prima del via, Massimo, in un flash c'è anche Bagnaia che ha spiegato cosa quest'anno lo sta aiutando, non dico a tornare alla forma del 2024, però sono quattro pochi podi consecutivi la domenica, tre tra sabato e domenica, e magari oggi vuole fare quattro, vale a dire un disco anteriore da 355 mm che sostanzialmente Brembo ha sviluppato per lui, perché quello che già c'era l'anno scorso lo aveva portato, aiutato a vincere in Giappone, ma era ad alta massa e non poteva essere utilizzato in tutti i circuiti. Quest'anno Brembo, per lui, ma è a disposizione di tutti e lo usa anche un altro pilota, ha sviluppato un disco da 3,55 con massa ridotta che dà a lui la stessa potenza frenante, il feeling simile a quello del 2024, potendo però lavorare in un range di temperatura più basso. Insomma, quando si parla, no, di i grandi realtà italiane che dominano a livello mondiale, c'è Aprilia, c'è Ducati, c'è anche Brembo nel moto mondiale e poi nella Formula 1 dalle 16 le qualifiche.
8: No, Brembo è un leader assoluto, poi questo è un circuito assolutamente particolare, non solo perché è stato costruito esclusivamente per le moto, è l'unico,
12: vero,
8: ma anche perché qui i freni ricevono sollecitazioni differenti, meno che negli altri circuiti. Questo è un circuito dove bisogna cucire, raccordare le varie curve non frenando, quindi è un discorso un po' particolare anche quello dei freni.
12: Magari ci arriveremo nel corso di questa sprint del Gran Premio, se insomma non ci fosse tantissima attività in pista, che però tra poco salirà di livello perché la griglia si è ricomposta. 4 Aprilia per la prima volta davanti a tutti, Martino, Ogura, Bezzecchi in prima fila, Fernandez, Bagnaia, Di Giannantonio in seconda, Marquez, Acosta, Quartararo in terza. È tutto pronto per questo via senza all shot device. Non parte benissimo Bagnaia, si impenna, poi con la seconda riesce a mettere giù la sua moto. Chi è partito molto bene, ma lo sapevamo, è Ai Ogura che gira davanti a tutti. Ogura, Martin, Fernandez e Bezzecchi, questi primi quattro, dunque rimangono davanti le 4 Aprilia, con però i piloti tra cause che vanno a scavalcare i due della formazione ufficiale. Quinto è Marc Marquez, c'è una scivolata. C'è una scivolata, io credo che sia di Mir, esatto, è così, Juan Mir, la scivolata in curva numero 2. Dicevo, è partito bene Marquez che si è portato, Bagnaia che è in sesta posizione, c'è lotta però tra le tre Ducati di Giannantonio che adesso va a scavalcare i due piloti della Ducati ufficiale, quindi quinto di Giannantonio, sesto Marquez, settimo Bagnaia, le 4 Aprilia davanti, le tre Ducati dietro, lungo di Bezzecchi che viene scavalcato da Di Giannantonio, riesce a difendersi dall'attacco di Marc Marquez. Si conferma Massimo Angeletti in questo avvio il fatto che insomma Bezzecchi al sabato non ha un gran feeling con questa sprint rispetto a quello che poi ci ha fatto vedere spesso e volentieri la domenica.
8: Eh sì, la soffre un po' perché nelle ultime quattro non ha raccolto un punto per un motivo o per l'altro, e doveva confermare un miglioramento, perché se vuoi vincere un mondiale devi anche essere costante nella raccogliere punti nella sprint, cosa che lui non è riuscito a fare, ha perso tanti punti per tanti episodi come abbiamo visto, ma insomma non puoi perdere punti così.
12: Acosta va ad attaccare e a superare Fabio Quartararo, si porta in ottava posizione alle spalle di Marc e Bagnaia, davanti c'è lotta con Martin che si prende la prima posizione, con Raul Fernandez che va a scavalcare Ai Ogura. Dunque Ogura, come era successo Massimo in Repubblica Ceca, parte bene, poi però nelle prime fasi non è così aggressivo, viene scavalcato, poi sì, lui è fortissimo nel finale, però bisogna poi sorpassarli questi piloti, non è facile.
9: Questa, io ripeto, è un circuito con una guida particolare e secondo me sul giro secco può essere anche non determinante, ma nel lungo, nella percorrenza lunga, se tu sbagli di 10 cm la traiettoria, perché è un circuito molto stretto, una pista molto stretta, e quindi ha delle traiettorie obbligate, se tu entri con un secondo di decimo di ritardo in una curva te lo porti dietro per tutto il tracciato, e quindi probabilmente soffre questo aspetto.
12: Appena 14 metri di larghezza per l'asfalto del circuito di Assen, un budello dove non si può sbagliare di un millimetro. Chi ha sbagliato è Pedro Acosta, avevamo detto che si era portato in ottava posizione, poi però ha messo le ruote sul verde fuori dall'asfalto ma anche dal cordolo, è scivolato, anzi è piombato addirittura in 14esima posizione. Davanti però sono tutti attaccati, i primi 7 raccolti in un secondo e 4 in ordine: Martin Fernandez Ogura, Di Gianantonio Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. L'attacco di Bagnaia su Marc Marquez chiude il sorpasso, poi però prova a incrociare la traiettoria. Marquez che si riprende la sesta posizione, lotta dunque tra i due piloti della Ducati, tra i due piloti del team ufficiale Ducati, botta e risposta, il sorpasso di Bagnaia, il controsorpasso di Marquez, e allora Bezzecchi che è quinto prende qualche metro di vantaggio su di loro, però Massimo davvero qui sono in 7 in un secondo e 7 e rischiano, insomma, di andare così quasi fino al traguardo, eh?
9: Penso di sì, perché le forze in campo, nonostante le aprile avessero le prime 4 posizioni, ma le Ducati avevano un passo leggermente migliore e quindi si gioca sulla distanza.
12: Attenzione a Raul Fernandez che è praticamente negli scarichi di Jorge Martin, si porta dietro anche Ogura e Di Gianantonio, il doppio attacco Raul e Di Gianantonio, Raul passa in testa, Di Gianantonio si prende la terza posizione, inizia il quarto giro, Raul Fernandez è in testa, Jorge Martin è secondo, Fabio Di Gianantonio terzo, Ayo Ogura quarto, Marco Bezzecchi quinto, poi c'è anche Marc Marquez e Pecco Bagnaia, un secondo e 4 a raccogliere i primi 7, anche se Massimo la sensazione adesso è che forse i primi 5, cioè le 4 Aprilia e Di Gianantonio, potrebbero avere qualcosina in più rispetto alle due Ducati ufficiali, o meglio Bagnaia sembra avere qualcosa in più di Marquez, ma non riesce almeno per il momento a scavalcare il 9 volte campione del mondo.
9: È difficile superare in questo circuito, devi farlo in 2 o 3 punti abbastanza precisi, e quindi è un po' anche una gara d'attesa da questo punto di vista per trovare l'occasione giusta, non è così semplice, e Bagnaia probabilmente deve trovare questo momento ideale con la sua Ducati.
12: Ogura all'attacco di Jorge Martin, si prende la terza posizione a Ogura di forza dietro Bagnaia, un piccolo errore, un piccolo lungo non gli ha fatto perdere posizioni, gli ha fatto perdere però un paio di decimi rispetto a Marc Marquez. Allora Martin è scappato via bene, ma adesso si ritrova esattamente davanti a Marco Bezzecchi, terza e quarta le due Aprilia del team ufficiale, sarebbero anche a posizioni invertite il primo e il secondo del campionato del mondo, con Bezzecchi che ha 8 punti su Martin. Ma adesso Martin alla chicane finale si va a riprendere la terza piazza ai danni di Ayo Ogura. Nel frattempo Fabio Di Gianantonio ha ringraziato, si è preso la seconda posizione, ancora Ogura su Martin, ancora Ogura su Martin, Martin scivola in quarta posizione, dicevo Di Gianantonio si è preso la seconda piazza, e con questa lotta, con questa serie di sorpassi e controsorpassi, Massimo, i primi due stanno provando ad allungare.
9: Hanno preso più di un secondo in questo giro, e si vede anche a occhio nudo, probabilmente sono avvantaggiati dall'essere davanti e quindi scegliere delle traiettorie.
12: E con questa lotta che coinvolge i piloti dalla terza alla settima posizione, beh, se ne è aggiunto un altro al filotto, perché in ottava posizione Nea Bastianini sta risalendo.

0: giro in corso, anzi nella sua parte finale. 6 decimi di vantaggio per Di Giannantonio sul gruppetto guidato da Yogura e che vede in ordine dietro al giapponese Martin Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia e Bastianini, e poi un secondo e due per trovare Diogo Moreira, che è l'ultimo che va a comporre i 9 della zona punti di questa sprint del Gran Premio d'Olanda. Si chiude un'altra tornata, vediamo i tempi: 32-1 per Di Giannantonio e Piero Gura, che piazza il giro veloce e prova a riaccodarsi. 32-5 per Raul Fernandez, 32-6 per Martin, 32-5 Bezzecchi, 32-7 Marquez, 32-9 Bagnaia, 32-5 Bastianini, che conferma Massimo in questo momento di essere un po' più veloce di coloro che lo precedono. Però insomma, auguri a trovare spazio su Bagnaia, Marquez e Bezzecchi. Vediamo se adesso Gura, Massimo, visto che entriamo nella seconda parte della sprint, si metterà al lavoro e andrà a recuperare sui due che lo precedono.
1: Sta ricucendo comunque, eh? Intanto si è fermato Miller, sta ricucendo Bastianini, scusa, Ugura, e è quello che probabilmente riporterà tutto il gruppone a ridosso dei due, che sembra che non possano dare lo strappone e andarsene via. Sono stati ripresi, tra l'altro una considerazione ovvia è che tutti hanno lo stesso pneumatico, quindi conterà molto lo stile di guida, perché tira a spalla destra, viene consumata il doppio di quella sinistra, e questo potrebbe essere un problema per la guida.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, Massimo, perché insomma l'avevo dato sbagliando per scontato: media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, anche perché le condizioni meteo, 33 gradi la temperatura dell'atmosfera, 50 quella dell'asfalto al via, insomma non permettevano voli pindarici. Attenzione all'attacco di Bezzecchi su Jorge Martin in curva 1, ci prova ma poi si deve riaccodare, va un po' largo Jorge Martin, ma riesce in qualche maniera a tenere questa quarta posizione. Lì c'è un punticino che balla per la classifica mondiale, soprattutto, Massimo, però c'è anche tanta fiducia che balla, credo, in questo momento tra i due, no?
1: Sì, guarda, sicuramente dopo gli ultimi episodi quel clima idilliaco dentro il team Aprilia si è un po' guastato, e anche la rivalità tra i due si è riaccesa nella maniera più sportiva, naturalmente, e quindi sì, vedremo anche un bel duello, però il loro duello sta favorendo la puntatura.
0: Pecco su Marc, Bagnaia su Marquez, lì il sorpasso l'ha completato. Occhio a Bezzecchi che ci riprova stavolta, forse ce la fa a chiudere il sorpasso, ma poi incrocia la traiettoria Martin. Sorpasso contro sorpasso e rincrocia Bezzecchi, che quasi sposta Jorge Martin. Deciso, duro ma regolare, Marco Bezzecchi si prende la quarta posizione. Martin esce dal cordolo, spostato letteralmente da Marco Bezzecchi, e si vede arrivare alle spalle Pecco Bagnaia, che ha superato Marc Marquez e di slancio si è riportato sul madrileno, campione del mondo del 2024. Si chiude il settimo giro. Allora facciamo un riepilogo: intanto è arrivato il track limits per tutti e due, vale a dire per Martin e per Bezzecchi, non potrebbe essere altrimenti. Fernandez, Di Giannantonio e Ogura hanno allungato, sono raccolti in 6 decimi e per il momento si giocano podio e vittoria di questa sprint. Un secondo e tre da Ogura, adesso c'è Marco Bezzecchi in quarta posizione, quinto è Jorge Martin, sesto Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini, dal quarto all'ottavo sono tutti di nuovo raccolti in poco più di un secondo in un alto trenino che però ha perso le ruote dei primi tre. È vero che c'è stata battaglia, Massimo, tra Bezzecchi e Martine, però 32-8 Bezzecchi, 32-3 davanti. Vediamo se è stato solo quel sorpasso contro sorpasso adesso o se i primi tre hanno qualcosa in più in questa fase.
1: Secondo me in questa fase hanno qualcosa in più, ma ripeto, questo è un circuito dove se tu non becchi la traiettoria giusta perdi in tutto il tracciato, quindi credo che sia questo l'elemento determinante. Poi è chiaro che le battaglie tra le coppie che si sono formate favorirà quelli davanti.
0: Di Giannantonio perde la scia di Raul Fernandez in questo momento, 6 decimi di vantaggio per l'altro madrileno sul romano, tant'è che Ogura adesso è davvero grandissimo alle spalle di Gian Antonio, perché è nei tubi di scappamento della

0: migliore Ducati in pista, si chiude un altro giro 32-1, Raul che prova ad allungare, 32-3 di Gian Antonio, 32-2 Ogura, 32-5 Bezzecchi, 32-3 Martin. Sono tornati dopo quella grande lotta corpo a corpo su tempi interessanti, su un passo interessante che però non è quello dei primi tre. Mancano 4 giri e mezzo, sostanzialmente la bandiera a scacchi. La sensazione, Massimo, è che forse i primi tre potrebbero aver ipotecato il podio di questa sprint?
1: Sembra che sia così. È una gara un pochino noiosa da questo punto di vista, perché a parte i duelli nelle retrovie, la situazione davanti sembra un po' stabilizzata, sì. A meno che non ci sia un attacco di Ogura di Gian Antonio, che è l'unico possibile al momento,
0: e magari di Bastianini su Marc Marquez, perché Marquez adesso sta faticando a tenere il ritmo di Bezzecchi, Martin e Bagnaia, girato 3-4 decimi più lento, e dunque potrebbe essere messo nel mirino dal pilota riminese della KTM. Massimo, questa situazione, insomma, tanti piloti no vicini ma pochi sorpassi, è dato anche dal fatto che sono 6-7. Ogura, attenzione Ogura, ecco, su di Gian Antonio all'ultima chicane, passa Ogura su Fabio di Gian Antonio. Dicevo, situazione, Massimo, data dal fatto che sono in 7-8 praticamente con un passo non dico identico ma simile, e dunque in una pista così con queste MotoGP poi chi parte davanti ha un vantaggio, no, importante per difendersi da chi lo segue, e magari avrebbe mezzo decimo di vantaggio, ma non abbastanza per scavalcare.
1: Esattamente come dici tu, e sicuramente chi sta davanti, ma questo non tanto per il circuito ma per il tipo di moto, che sono di una potenza infinita e tutte sullo stesso piano. Pensiamo che molte volte nelle qualifiche, nelle prove, troviamo 12-15 piloti raggiungendo un secondo, e lo vediamo adesso in pista. C'è da aggiungere per Marquez, a mio avviso, che essendo questa una pista con molte curve a destra, conferma il fatto che non ama molto il campione spagnolo la curva a destra. E lo sta soffrendo.
0: Sì, nonostante insomma sia un tracciato dove ha vinto 3 volte, ha fatto 8 podi in 11 gare, però insomma chiaramente non è il Sachsenring che vedremo tra 2 settimane. Raul Fernandez allunga, prova ad andarsene, decimo giro che si sta per concludere, di 13 a 1 secondo e 4 adesso il
1: guarda
0: pilota.
1: In un giro, Luca, guarda in un giro quanto ha preso Raul Fernandez, e sta girando in un tempo stratosferico, perché gira in 1:32.0.
0: 32.0 per lui e per Ogura, 32.4 per Di Gian Antonio, 32.0 anche per Bezzecchi, che firma il giro record della gara, lascia sul posto Jorge Martin perché gli rifila 6 decimi in un solo giro. Adesso Bezzecchi ha meno di 6 decimi da Fabio Di Gian Antonio, Massimo, può anche metterlo nel mirino quel terzo gradino del podio della sprint, che ha anche implicazioni di classifica mondiale, perché Di Gian Antonio è terzo, non ce lo dimentichiamo, nel mondiale.
1: Si gioca punto a punto, e un punto può essere preziosissimo in questa fase, anche psicologicamente, no? Adesso vedremo che Bastianini attaccherà molto probabilmente Marquez, perché si è avvicinato tanto.
0: Sì, diciamo che forse Bastianini però avrà difficoltà, perché il punto classico di sorpasso di Assen è in fondo al rettilineo principale, che non è lunghissimo, anzi, però lì il motore della Ducati rispetto a KTM sicuramente aiuta Marc Marquez a difendersi. Occhio anche alla situazione track limits, perché ha poco più di 2 giri dalla bandiera a scacchi. Di Gian Antonio, Bezzecchi e Martin hanno il warning, dunque ad eventuale e altra track limits andrebbero a subire 3 secondi di penalità. Insomma, ricordo il 2023 con Binder, che sia nella sprint sia nel Gran Premio fu costretto a cedere il podio proprio per quel motivo. Inizia il penultimo giro con Ogura che firma il record della gara, 1:32.003, però ci sono 8 decimi che lo separano da Raul Fernandez. Sicuramente però questo strappo gli serve, Massimo, per difendersi da Di Gian Antonio e da Bezzecchi, che sta arrivando di gran lena.
1: c'è poco tempo fino alla fine, un giro e mezzo, quindi può fare la differenza. Intanto Bezzecchi si è avvicinato, però sta facendo un po' l'elastico, sì. Mantiene sempre un distacco fra il mezzo secondo e i sei decimi, eh?
0: Anche perché Fabio Di Giannantonio adesso, visto che si è accorto che si sta avvicinando, c'è la caduta intanto di Franco Morbidelli in curva 4, dicevo, visto che Di Giannantonio si è accorto che Bezzecchi si è portato a meno di 6 decimi, ha dato uno strappo e ha firmato un parziale record assoluto nel primo settore, il migliore a metà pista. Insomma, anche lui sta spremendo quello che rimane nella sua gomma. Peraltro Massimo, Fabio Di Giannantonio, migliore Ducati anche oggi, unica Ducati a interrompere il filotto di 4 Aprilia, beh, bravo di nuovamente il romano.
1: Sì, se trovasse un pochino più di costanza il pilota romano potrebbe trovare risultati eccezionali, purtroppo gli manca questa continuità e la paga, perché comunque lui è un pilota veloce.
0: Soprattutto Massimo quando ha la chance magari non di fare podio ma di vincere.
1: Esatto, sembra che abbia il braccino del tennista.
0: Insomma, non è uno step semplice o banale da fare.
1: No, perché è psicologico.
0: Esatto, arriva il warning per track limits anche per Pecco Bagnaia. È iniziato però all'ultimo giro con Raul Fernandez che ha 7 decimi di margine su Ayogura, 1 secondo e 4 su Fabio Di Giannantonio, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, 4 secondi e 3 su Jorge Martin. Le prime 4 posizioni sembrano piuttosto in ghiaccio, piuttosto separate, consolidate, separate da 5-6 decimi uno dall'altro. Dietro magari potrebbe esserci bagarre per la quinta, sesta, settima posizione tra Martin, Bagnaia e Marquez. Vediamo se Bagnaia avrà un colpo per provare a prendersi la quinta posizione. Davanti Raul Fernandez va a confermare che insomma quella pole position che gli è sfuggita però indicava che insomma il pilota di Madrid ha un grande ritmo ad Assen, un pilota un po' da alti e bassi che dovrebbe con la vittoria sprint del Mugello essersi guadagnato la riconferma. Attenzione a Bagnaia su Martin, non c'è spazio, ultima chicane per Raul Fernandez, è doppietta Aprilia, è doppietta del team Track House. Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda davanti ad Ayogura. Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 chiude il podio, quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin che per 61 millesimi è riuscito a difendersi da Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini e alla fine Acosta risale in nona piazza e si prende un punticino. Massimo Angeletti,
1: guarda, direi che i valori che abbiamo visto sono quelli che rispecchiano un po', a parte di Giannantonio che si è inserito nella battaglia Aprilia, rispecchiano quello che abbiamo visto in questi due giorni. Probabilmente Aprilia è una moto che ha un elemento di agilità in più per girare su questo circuito e si vede, perché qui le moto, questi le bolidi non possono sfruttare tutta la potenza perché il rettilineo più lungo è 460 metri, quindi è difficile. Si deve contare su altri fattori, tra cui l'agilità, e probabilmente Aprilia in questo senso è una moto leggermente più agile di Ducati.
0: Sì, più agile, forse insomma capace di essere un pochino più precisa, parliamo di un nulla, ma poi quel nulla fa la differenza a questo livello nelle curve ad alta velocità, no? Come avevamo visto appunto anche al Mugello, dove guarda casa aveva vinto sempre Raul Fernandez al sabato.
1: Esatto, poi la domenica aveva vinto Bezzecchi e quindi conferma un po' questo discorso, ma è un campionato da questo punto di vista generalmente molto bello perché non crea grandi divari, almeno in queste ultime 4 gare le distanze si sono un po' accorciate, e sono contento per Bezzecchi che è riuscito a finire una sprint anche se in quarta posizione, ma sono punti preziosi, ripetiamo, il punto da qui in avanti, anche se ce ne sono 481 ancora da giocare, ma è prezioso.
0: Sì, dici benissimo, perché insomma, per quanto riguarda la classifica mondiale, Bezzecchi ha guadagnato un punto su Jorge Martin che è secondo, ne ha perso uno da Fabio Di Giannantonio, no, chi lo precede ha guadagnato poi su tutti gli altri, o meglio, ha guadagnato su Marc Marquez, da augura ha perso qualcosina, ma insomma chiaramente per lui va bene questo risultato nella sprint, se poi domani saprà fare quello step che spesso e volentieri ha saputo fare, no? Dopo un sabato così così,
1: bravo,
0: alla domenica invece dimostra anche
1: sì,
0: perché
1: si esprime meglio
0: con la gomma media, che poi quella è la differenza fondamentale, no Massimo?
1: Sì, assolutamente, anche perché poi questa è una zona dove la temperatura potrebbe cambiare perché è soggetta a rapidi mutamenti meteorologici che al momento non sembrano esserci, ma
0: no, esatto,
1: però
0: non si sa mai. Festeggia Davide Brivio, che lascerà a fine stagione il team Trackhouse. È già arrivato Francesco Guidotti come team manager che lo sostituirà, però insomma intanto lascia Justin Marks alla formazione statunitense questa prima storica doppietta in una gara sprint. Di Fabio Di Gianantonio abbiamo parlato, tutto sommato Massimo Angeletti direi una buona sprint anche per Bagnaia, perché insomma è arrivato in scia ai primi due del mondiale, ha messo le ruote davanti a Marc Marquez, anche lui domani può e deve fare uno step avanti, spesso e volentieri c'è riuscita la domenica.
1: Questa novità del disco frenante leggermente più piccolo ha cambiato evidentemente la sua percezione della moto e si vede, perché sono 4-5 gare che sta facendo bene. Oggi la Ducati qui aveva qualche cosa in meno di Aprilia e lo pagano un po' tutti i piloti, lui compreso, ma è sicuramente positivo il fatto che sia sempre nelle prime posizioni anche psicologicamente.
0: Sì. Vedremo cosa saprà fare domani, se riuscirà ad allungare la striscia di podi nei Gran Premi. E domani, Massimo, ci aspettiamo un via come oggi fondamentale, perché poi la differenza è stata fatta lì in gran parte, quell'errore dopo poche curve di Bezzecchi che ha spalancato la porta a Di Gianantonio, no?
1: Sì, abbiamo visto anche che l'assenza dell'abbassatore non ha cambiato poi molto.
0: Sì, visivamente diciamo sono arrivati molto più lenti, però non ci sono stati grandissimi problemi, ecco.
1: No, esatto, che in fondo è l'obiettivo di questa scelta tecnica. Speriamo che possa andare in questa direzione, così saremo tutti più tranquilli.
0: Domani vedremo cosa accadrà nel Gran Premio d'Olanda, l'appuntamento alle 14, anzi qualche minuto prima ci sarà con me Enrico Borghi, ci sarà con me come sempre anche Massimo Angeletti. Grazie Massimo, ci risentiamo domani.
1: Buon lavoro Luca, ciao.
0: La sprint del Gran Premio d'Olanda ad Assen è stata vinta da Raul Fernandez davanti ad Ayogura, doppietta del team Aprilia Trackhouse, terzo Fabio Di Gianantonio, Ducati VR46, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin, sesto Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini, la nuova classifica mondiale. Bezzecchi rafforza, anche se solo di un punticino, la sua leadership, 186 per il riminese, meno 9 Jorge Martin, meno 22 Fabio Di Gianantonio, meno 43 Marc Marquez, che viene affiancato da Ayogura, a meno 53 ci sono c'è Acosta, a meno 55 c'è Pecco Bagnaia. È tutto per oggi, con la vittoria di Raul Fernandez domani, il giorno del Gran Premio d'Olanda. Studio.

0: 15:32 minuti primi, di nuovo in studio con Francesco Albanese. Abbiamo appena ascoltato al microfono di Luca Cesaretti l'esito della gara sprint, ma nemmeno il tempo di congedarlo, Luca, che lo richiamiamo subito in causa perché ci sono aggiornamenti proprio sulla gara che ad Assen si è appena conclusa. Luca Cesaretti.
1: Eh sì, c'è una piccola modifica della classifica che avevamo raccontato poc'anzi, vale a dire è stato retrocesso di una posizione Pecco Bagnaia. Perché? Perché ha pizzicato il verde, appunto ha andato oltre i track limits nel corso dell'ultimo giro con Marc Márquez attaccato, dunque da regolamento quello che viene chiamato il drop one position, insomma alla fine Marc Márquez chiude sesto, Bagnaia settimo nella classifica mondiale. Marc Márquez allora a meno 42 da Bezzecchi e Bagnaia a meno 56.
0: Grazie dunque a Luca Cesaretti, che ritroveremo naturalmente domani per il racconto della gara lunga della MotoGP in Olanda. Riprendiamo il nostro cammino in questo sabato sport per tornare al tema legato al calcio, naturalmente ai mondiali, al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949. Chi sono i migliori per voi dei mondiali delle edizioni passate, naturalmente di quella che si sta svolgendo tra Messico, Stati Uniti e Canada. Tra poco faremo un piccolo recap dei vostri messaggi, di quanto ci state scrivendo. Ora però è il momento del nostro prossimo ospite, sempre in tema calcistico. Allora saluto Giorgio Perinetti, attualmente direttore generale dell'Athletic Club Palermo. Buon pomeriggio Perinetti, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. Eccoci.
0: Athletic Club Palermo, club che milita in Serie D, la vostra, la sua nuova avventura ormai da un anno a questa parte. Comincio proprio da questa sua ultima tappa sportiva, Perinetti. Come sta andando? Quest'anno avete consolidato la categoria, verso cosa vi muoverete il prossimo anno?
2: Ma questa è una società giovanissima, è costruita da poco e quindi un primo campionato di D, puntavamo alla salvezza, abbiamo chiuso in un quarto posto, siamo stati per lungo tempo in prima linea, cioè davanti, però non era l'obiettivo, insomma, quindi stiamo cercando di creare un'alternativa alla biglia della città, cioè il Palermo, che ovviamente veleggia e lotta per altri traguardi. Noi però vogliamo essere un'alternativa per i ragazzi che vogliono avvicinarsi al calcio, vogliono sviluppare questa passione. Lo facciamo molto umiltà, ma con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricostruire quelle caratteristiche del calcio genuino, più vero, il calcio non dico di strada, ma insomma un calcio un attimino meno isterico e più vicino, ecco, ai giovanissimi che vogliono affrontare questa avventura nello sport.
0: Ha detto passione, naturalmente questa è un po' la parola chiave, soprattutto se pensiamo davvero alla realtà palermitana. E a proposito, tutto si ricollega, perché mentre parliamo al 335-699-2949 molti indicano proprio in Totò Schillaci come uno dei migliori dei mondiali, della storia dei mondiali, e come dimenticare quella edizione del 1990 in Italia. Perinetti, la porto sull'attualità. Li sta seguendo lei questi mondiali? Che giudizio ne ha tratto? Chi le sta piacendo di più?
2: Beh, naturalmente li seguo per quanto possibile, però chiaramente direi che dal punto di vista di quello che voleva essere inclusione, partecipazione, novità, insomma è sicuramente un mondiale riuscito al momento. È chiaro che queste nuove realtà, insomma, che sono riuscite ad arrivare al mondiale anche grazie all'estensione del numero delle partecipanti, creano qualcosa di nuovo e anche di interessante sotto certi profili. Però ovvio che adesso andiamo verso le cose serie, cioè verso quella che sarà una selezione naturale molto, molto dura, perché è chiaro che andremo verso le sedicesime in poi, sicuramente ci sarà un po' la federazione, ma quindi vediamo chi. Certo, pensiamo sempre alle grandi squadre, Francia, Spagna, il Brasile, Ancelotti, che è Sornione, ma sarà sempre lì fino all'ultimo, ritengo, e poi naturalmente anche le altre squadre che sono lì e magari non hanno brillato fino adesso, possono ancora, l'Argentina di Messi ovviamente, insomma, attendiamo le big, ecco, ma per ora è stato divertente, interessante anche sotto il profilo di quello che hanno proposto dal punto di vista gioco, tattica e quant'altro.
0: Giorgio Perinetti, grande esperto naturalmente di calciomercato. La vetrina del mondiale per gli operatori del calciomercato, quindi società, procuratori e via discorrendo, quanto può essere anche un terreno scivoloso? Perché sappiamo, magari c'è quel calciatore che si mette in mostra e la cui quotazione schizza a vette impensate, e magari invece ci sono altri che deludono e vedono abbassarsi drammaticamente dal punto di vista sportivo le proprie quotazioni. Ecco, come si fa a trovare la giusta dimensione? Forse non bisogna guardare proprio il mondiale per decidere il da farsi, oppure no?
2: Assolutamente no. Il mondiale è una vetrina clamorosamente importante, però penso che ormai tutti sanno, sono attrezzati, tutti conoscono i giocatori già prima che arrivino al mondiale. Certo, il mondiale dà la dimensione di quanto la potenzialità di un calciatore si può esprimere in un contesto dove c'è il massimo e dove si dà il massimo, quindi è ovvio che anche questo fa porre l'attenzione. Però è anche vero che, come dicevi, può essere anche molto falsa la valutazione proprio in base a un exploit che può essere momentaneo, insomma.
0: Le ultime ore in Italia, ricordiamoci che il calciomercato ufficialmente sarebbe ancora chiuso, però insomma le trattative comunque fervono e fremono. Allora, in ordine proprio cronologico, mi voglio soffermare intanto sul acquisto da parte del Milan di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese, arriva dal Paris Saint-Germain per una quotazione vicina ai 70 milioni di euro, addirittura sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Può essere questo l'uomo giusto per rilanciare la Milano rossonera, che è uscita davvero con le ossa rotte dall'ultima stagione?
2: Beh, il Milan insomma intanto ha tardato molto a darsi una struttura, e probabilmente non se l'ha neppure data, nel senso una struttura interna, sportiva. Probabilmente si appoggia a grandi procuratori, o un grande procuratore in particolare, per sviluppare le idee di calciomercato. Questo gli ha consentito di arrivare a un giocatore sicuramente bravo, non un goleador essenziale, solamente un grande goleador, perché è un giocatore molto bravo, forse il numero di gol vedremo in Italia quanti riuscirà a farne, ma certamente almeno ha dato un segnale, perché il Milan era ovviamente la società più in ritardo, se vogliamo, proprio nella considerazione del calciomercato.
0: Chi invece resterà in Italia, dunque non parliamo di un nuovo arrivo ma di una conferma, è Nico Paz, che è stato di fatto riscattato dal Como per la cifra di 60 milioni di euro dopo la trattativa con Real Madrid. Ecco, per l'Italia sicuramente è un vantaggio, perché potrà continuare a vedere sui propri palcoscenici un giocatore di indubbio valore. Ma secondo lei, ecco, Nico Paz come l'avrà presa? Nel senso che è un investimento che fa anche lui sul suo stesso futuro? Si era parlato anche di un interessamento dell'Inter che poteva eventualmente introdursi in questa trattativa?
2: Intanto Nico Paz è bello poterlo vedere giocare sui nostri campi, assolutamente, perché tecnica pura e qualità e quantità e tutto. E poi conferma insomma l'intenzione del Como di essere una realtà importante nel nostro calcio, prepotente anche, e quindi lui sicuramente forse la possibilità di tornare al Madrid l'avrà sfiorata come idea, ma sicuramente ha dato invece l'input finale, la trattativa col Como, preferendo anche altre squadre, compreso l'Inter, quindi la sua volontà di stare a Como, dove si sente realizzato e dove si sente il giocatore più rappresentativo dei ragazzi terribili di Fabregas.
0: Ecco, protagonista senza dubbio, quindi ha anche scelto una continuità per giocare, perché sappiamo che poi andarsi a ritagliare uno spazio adeguato al Real Madrid non è cosa da tutti i giorni, anche se ti chiami Nico Paz. Se vogliamo, una scelta un po' in controtendenza rispetto a quella che per esempio ha fatto Palestra, che pure lì sembrava promesso sposo all'Inter, ma poi le sterline messe sul piatto dal Chelsea per l'Atalanta hanno fatto la differenza. Perinetti, è giusta secondo lei questa valutazione fatta da Palestra? Quando arrivano certe offerte non si può dire di no, oppure magari, come qualcuno ha consigliato, sarebbe stato preferibile per lui un percorso più graduale, quindi comunque arrivare a un grande club come l'Inter e poi pensare eventualmente di spiccare il volo verso la Premier?
2: Ma questo direbbe la logica, però ormai la logica è superata dalla realtà. La realtà vuole che quando si fa un prezzo, si vuole assolutamente un giocatore, si fa un prezzo e si porta via il giocatore. Quindi ragazzi, in questo caso riescono a dire di no sicuramente anche offerte clamorose, ma anche da dire che insomma giocare da Premier per un ragazzo è una è molto molto importante. Dispiace per il nostro campionato, ma è anche vero che noi siamo molto lontani dalla possibilità della realtà di queste squadre inglesi, che hanno uno strapotere economico ma hanno soprattutto uno strapotere operativo, perché da noi per esempio, ecco, avere l'ok per l'acquisto di quella portata devono partire mille mail e ci vuole tempo. Questi i fondi che amministra la nostra società e molto la nostra società purtroppo hanno tempistica e danno quindi ai dirigenti un'operatività limitata, e quindi è molto complicato reggere la concorrenza di chi ha soldi e forza dell'immediatezza.
0: Abbiamo parlato dell'Inter del Como, Perinetti, le porto anche a una valutazione su Roma e Napoli, in realtà che lei ben conosce, che rappresenteranno naturalmente l'Italia alla prossima edizione della Champions League. Nel segno della continuità, la Roma con la guida tecnica di Gasperini, a Napoli manca ancora l'ufficialità, ma insomma sarà Max Allegri a guidare la squadra partenopea. Ecco, un giudizio a bocce ferme naturalmente rispetto a quelli che sono i movimenti che possiamo intravedere soltanto in questa fase del calciomercato per Roma e per Napoli.
2: Sì, sappiamo naturalmente che le nostre società sono costrette il 30 giugno a fare operazioni che aiutino il bilancio, e quindi dopo il 30 giugno solamente parte il vero mercato, insomma, per le nostre società. Questa è la realtà che abbiamo oggi, quindi la Roma sta aspettando probabilmente delle cessioni che potranno portare a sistemare il bilancio per poi operare sul mercato, andando incontro alle esigenze di Gasperini. Napoli credo che abbia meno da fare. È vero che cambia allenatore, però un allenatore che già in passato è subentrato a Conte, quindi ha già delle certezze, un allenatore pragmatico che probabilmente non ha da cambiare tantissimo, volendo pensare che il Napoli recupererà tantissimi calciatori che Conte non ha praticamente avuto, quindi i migliori acquisti saranno i giocatori guariti da infortuni che saranno a disposizione per Allegri per tutta la stagione da subito.
0: Perinetti, sul dibattito Italia povera di talenti, lei come si schiera? È davvero questa, diciamo così, una fotografia fedele del movimento calcistico italiano, oppure i talenti li abbiamo ma non riusciamo a metterli in condizione di esprimersi?
2: Beh, poi per tutte e due le cose, però è certamente vero che noi dobbiamo, secondo me, ecco, dopo questi insuccessi avuti per tre esclusioni al mondiale consecutive, bisogna completamente rivedere il criterio di formazione dei nostri giovani atleti. Noi abbiamo nel vivai con situazioni obsolete di sviluppo, e dobbiamo mettere lì il focus, perché quando noi cambiamo sempre l'allenatore della nazionale riverniciamo una facciata, non cambiamo veramente non andiamo al problema che sono le fondamenta, secondo me. Ovviamente poi ci sono norme e riforme che vanno assolutamente fatte o rifatte proprio per agevolare anche il flusso dei giocatori. Oggi è molto più semplice comprare uno straniero con un italiano per mille motivi, e qualcuno a questo dovrà porre riparo. Speriamo che la nuova presidenza federale possa fare un intervento a tutto tondo proprio per agevolare una maggiore fluidità del sistema in tutte queste componenti.
0: La saluto, Perinetti, con un'ultima domanda che in realtà non le rivolgo io, ma Luigi da Bari, che ci ha scritto al 335-699-2949. L'Italia in queste giornate, Italia calcistica, ha pianto la scomparsa prematura di Igor Protti. Allora ci chiede Luigi proprio un ricordo di Protti da parte sua.
2: Un giocatore straordinariamente efficace, con un carattere dolce, una persona da amare al di là dell'essere un grande calciatore. A me ha dato tante delusioni, perché mi ha fatto sempre gol anche nei derby Roma-Lazio. Però ripeto, un professionista da stimare, un uomo da ricordare.
0: E grazie a Giorgio Perinetti, direttore generale dell'Athletic Club Palermo.
2: Grazie.

0: 15:50 su Rai Radio 1 con Sabato Sport. Nemmeno il tempo di archiviare per la MotoGP la gara sprint vinta ad Assen in Olanda dall'Aprilia, guidata da Fernandez, che dalle due ruote passiamo alle quattro ruote, perché tra poco alle 16 partiranno le qualifiche per il Gran Premio d'Austria. Pronto in postazione per noi, allora c'è già Manuel Codignoni che saluto e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Francesco, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Uno Spielberg decisamente caldo, rovente, temperature ben più alte della media, ma lo avete sentito anche nei vari giornali radio in tutta Europa, e questo angolo di Stiria non fa assolutamente differenza, nonostante si corra a circa 800 metri di quota sul livello del mare, quindi in teoria dovrebbe esserci un po' di refrigerio, un refrigerio che però, diciamo, è estremamente relativo, perché la temperatura in questo momento è di 33 gradi per quello che riguarda l'aria e addirittura 53 gradi e mezzo per quello che concerne l'asfalto. Le temperature più alte mai registrate fino a questo momento, in questo fine settimana, ma comunque si era sempre intorno ai 48-50 gradi per quello che riguarda l'asfalto, che è l'aspetto più importante, e dunque, come dire, differenze non tante, ma questo ci dice che la gestione delle gomme, soprattutto la domenica, non tanto quest'oggi, sarà uno dei fattori più cruciali per una qualifica che si annuncia molto tirata, perché questa è una pista estremamente breve, poco più di 4 km, il tempo sul giro è di poco superiore al minuto, 1:07:096, il tempo fatto registrare questa mattina da George Russell, che è stato il più rapido nell'ultima frazione di prove libere, e dunque distacchi Savasandir che si annunciano abbastanza contenuti. Più veloce, dicevamo, nel corso dell'ultima sessione di prove libere di questa mattina è stato il pilota della Mercedes Russell, che ha preceduto di 38 millesimi appena il compagno di squadra e leader del mondiale Kimi Antonelli, e di 115 millesimi, un decimo poco più, la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ferrari in ripresa dopo sessioni di ieri molto deludenti, ma l'impressione è che ieri, anche suffragata dai dati, in realtà la Ferrari sia stata un po' più scarica di motore per giocare un po' a nascondino, soprattutto con le dirette rivali, non tanto Mercedes quanto Red Bull e McLaren. McLaren quarta e quinta con Piastri e Norris questa mattina, poi sesto Verstappen, settimo Leclerc, che ha avuto dei problemi di, come dire, abbinamento con i freni, diversi gli errori da parte della pilota monegasco, che non è riuscito di fatto a mettere assieme un giro pulito nel corso della FP3, ma anche lui sarà della lotta per quello che riguarda le primissime file. Le libere di ieri sono state dominate da Kimi Antonelli, che a occhio e croce ha un po' più di margine rispetto a tutti quanti gli altri, anche nonostante sia arrivato solamente secondo quest'oggi nella FP3, ma a vedere, diciamo, quelli che erano stati gli intermedi, secondo me è lui il grande favorito per la caccia alla pole position di quest'oggi. Si attende anche una conferma da Lewis Hamilton, reduce dalla vittoria al Gran Premio di Barcellona di due settimane fa, la prima con la tuta della Ferrari. Come dire, i temi sono veramente tantissimi per una qualifica che si annuncia tirata e tutta quanta da vivere. A te.
0: Sì, Manuel, ho una domanda, è arrivato via SMS, via WhatsApp al 335-699-2949, un quesito per Luca Cesaretti e per te da parte di Roberto da Torino. Te lo giro così come ci è arrivato: perché in Formula 1 gli italiani tifano più per la scuderia e non per il pilota, ad esempio Antonelli, mentre nella MotoGP sostengono più il pilota Rossi, Bezzecchi, Bagnaia, che non la moto Ducati? Possiamo risolverlo questo enigma?
1: Allora, possiamo provarci, diciamo, mettiamola così. Allora, il tifo, diciamo che Ducati ha una storia importante per quello che riguarda le corse, ma non è, con tutto il rispetto, paragonabile rispetto alla Ferrari, che è il marchio italiano più famoso in assoluto al mondo, e dunque è motivo di vanto e d'orgoglio per sostanzialmente quasi tutti quelli che vivono nel nostro paese e amano il nostro paese, e spesso e volentieri, ma questa non è questione solamente di quest'anno con Kimi Antonelli, ma è storia dell'automobilismo che si preferisca la Ferrari ai piloti italiani. Un esempio su tutti: Riccardo Patrese stava vincendo il Gran Premio di Imola una quarantina d'anni fa, è finito fuori all'acqua e minerali, è stato, anziché consolato, sommerso dagli applausi del pubblico, ma che erano uno sfottò, perché quella gara poi l'avrebbe vinta Tambay con la Ferrari. Quindi parliamo di un qualcosa che arriva da lontano, perché, lo ripetiamo, la Ferrari è il marchio italiano più famoso al mondo ed è un simbolo di italianità a 360 gradi, cosa che la Ducati non è ancora. Gli auguriamo, ovviamente, alla squadra di Borgo Panigale di diventarlo, e unito al fatto che la scuola dei piloti italiani nella MotoGP è stata fulgida, a partire da Valentino Rossi, ma insomma tutti quanti, anche diciamo quelli che sono arrivati prima e sono arrivati dopo, mentre lo stesso non si può dire della scuola dei piloti italiani, non tanto per talento ma quanto per palmarès. L'ultima vittoria di un mondiale per un pilota italiano in Formula 1 risale addirittura al 1953. Questo potrebbe un po' spiegare questa dicotomia.
0: E grazie,
1: ci abbiamo provato
0: e ci siamo anche riusciti, secondo me. Grazie dunque a Manuel Codignone, che tra poco ritroverete in onda per il racconto delle qualifiche. Continuate a scriverci al 335 699 2949, i migliori dei mondiali. Questo è il sondaggio che vi abbiamo lanciato. Musica, poi GR1 e poi siamo pronti per andare in pista.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. È corsa contro il tempo in Venezuela, dove continua a tremare la terra dopo il violento terremoto di mercoledì. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese, mentre negli ospedali di Caracas emergenza per l'arrivo di migliaia di feriti provenienti dalle zone più colpite. I pronto soccorso sono al limite, con medici e infermieri impegnati senza sosta e cittadini che distribuiscono acqua, cibo e materiale sanitario. Poco fa è stato estratto vivo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni. Il bilancio provvisorio del sisma è di 920 morti, oltre 50.000 dispersi. E tra i 9 paesi che stanno fornendo supporto di personale e logistica al Venezuela c'è anche l'Italia. Arrivate le squadre della missione coordinata dalla Protezione Civile, partito anche un secondo volo. Ascoltiamo il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano.
3: Il team di ricerca e soccorso sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas. Stiamo parlando di circa 100 unità. In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
2: Restiamo all'estero. Sale la tensione nello stretto di Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid americani prendendo di mira le basi statunitensi nel Golfo. Ci aggiorna il corrispondente Sergio Paini.
4: C'è di nuovo il rischio di una pericolosa escalation nel Golfo Persico. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato obiettivi americani nella regione in risposta agli attacchi subiti nella notte contro depositi di missili, di droni e anche radar costieri. Per il Ministero degli Esteri di Teheran, ma anche per Mohsen Rezaei, che è il principale consigliere per la politica estera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, sono stati ancora una volta violati la Carta delle Nazioni Unite e palesemente il memorandum d'intesa che aveva fissato il cessate il fuoco. Il Bahrain, che ospita la base della quinta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, ha denunciato di essere stato preso di mira dai droni iraniani, e l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha riferito che un'altra petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz.
2: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il DC-9 dell'Itavia esplose in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo. 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. In Vaticano riprendono in questi minuti i lavori del concistoro straordinario in corso da ieri nell'aula Paolo VI, convocato da Papa Leone. In discussione i temi di maggiore attualità, a iniziare dalle tensioni internazionali legate alle guerre. Dal pontefice il monito a risolvere i conflitti e l'appello ai cardinali alla collaborazione leale. Questa sera l'intervento conclusivo del Papa, domani la concelebrazione conclusiva a San Pietro. La cronaca con il triplice omicidio di Roma: moglie, marito e figli, figlio ucciso a colpi di mannaia, e si cerca un uomo di 45 anni.
5: Diffusa dalla Polizia di Stato la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto ieri in un appartamento zona Casalotti della capitale, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia il presunto killer Hossein Shahadat, nato in Bangladesh, classe 1983. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Forse un movente passionale avrebbe fatto scattare la furia dell'uomo, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna, una volta rifiutato avrebbe ucciso lei e la bimba. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, colpiti anche loro dal killer che poi è fuggito. Il figlio sopravvissuto, Amir Hossein Uddin, è sceso in strada urlando, coperto di sangue. Ritrovata intanto nell'appartamento la mannaia con cui ha ucciso Alicia, la bimba di 8 anni, e i suoi genitori, Kamal Uddin Babul e Johan Osne Mamotai, di 39 e 38 anni. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato, il personale in lacrime, i clienti.
6: Era una persona speciale, siamo rimasti tutti
0: così sconvolti.
1: Credo che le parole non servano. Sono anni che lo conoscevo.
5: Elena Pabba, GR1.
2: L'ondata di caldo continua a soffocare l'Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, 40 in Germania e punte fino a 45 in Francia, dove cresce anche il bilancio delle vittime. Un quarto bambino è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia restano 18 le città con il bollino rosso, mentre il picco è atteso tra domani e lunedì. Aumentano gli accessi ai pronto soccorso, ma non ci sono particolari pressioni sugli ospedali. Sono le 16:05 minuti, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
9: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
10: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
9: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
10: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
12: Sabato Sport.
13: Riprendiamo dunque il cammino qui su Sabato Sport, qui su Rai Radio 1 alle 16:07 minuti, una parte questa della nostra trasmissione fortemente incentrata sui motori, in questo caso sulle quattro ruote. Si corre infatti in Austria per le qualifiche della gara lunga che si disputerà domani. Su tutto questo ci aggiorna e ci racconta Manuel Codignoni.
14: E buongiorno di nuovo, siamo già ben oltre in realtà, perché si corre già da 7 minuti, c'è già una classifica con Lando Norris con la McLaren 1.07.259, precede Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari staccato di appena 31 millesimi, poi le due Red Bull di Verstappen e Ajar divise tra di loro da un millesimo appena, quindi Piastri quinto con l'altra McLaren, Leclerc sesto con la seconda Ferrari staccato di 3 decimi e George Russell solo settimo con la Mercedes. All'appello manca però la Mazza 7, il capoclassifica del mondiale Kimi Antonelli, che in pista infatti in questo momento ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e sta affrontando adesso la penultima curva, proprio l'ultima curva anch'essa verso destra che conduce sul rettilineo del traguardo per il 19enne bolognese, che si mette tutti quanti alle spalle 1.07.083 e si porta al comando. Kimi Antonelli dunque, quando mancano 10 minuti al calare della bandiera scacchi del Q1, guida la classifica con 176 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris con la McLaren, terzo Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari staccato di 2 decimi, a seguire Verstappen, Ajar, Piastri sesto con l'altra McLaren, Leclerc settimo con la seconda Ferrari, Russell solo ottavo, George Russell che in questo momento paga qualcosa come 7 decimi dal compagno di squadra, che sono un'enormità a prescindere, ma su una pista così breve sono un'enormità al quadrato. A chiudere la top 10 Gasly e Berman, mentre Russell si lancia proprio in questo momento per cercare di avvicinare i tempi del compagno di squadra Kimi Antonelli. Al momento gli eliminati sarebbero Sainz, Perez, Bottas, Alonso, Stroll e Bortoleto. Di questi Bortoleto è l'unico pilota a non aver ancora fatto segnare nemmeno un tempo. Le difficoltà della Aston Martin sono palesi ed evidenti, perché Alonso e Stroll si sono praticamente piazzati nelle ultime posizioni in quasi tutte quante le sessioni di questo Gran Premio d'Austria. Addirittura ieri si parlava di una mancanza di velocità clamorosa dovuta alla scarsa efficienza della Power Unit Honda, ma anche evidentemente a degli errori di progettazione della macchina disegnata dal genio Adrian Newey, un genio che non ha funzionato così tanto bene, una differenza di velocità che rasentava addirittura i 50 all'ora, che insomma capite da voi è un qualcosa di clamoroso. George Russell si migliora nel secondo settore, ma è ancora a 456 millesimi, un'enormità da Kimi Antonelli e deve ancora chiudere il giro. Si avvicina adesso alle ultime due curve, la 9 e la 10. La 9 affrontata, la 10 adesso cercando di far scorrere la macchina il più possibile a sinistra per portare velocità sul rettilineo del traguardo per George Russell, che migliora il proprio tempo ma resta ottavo e resta soprattutto a mezzo secondo di distacco da un Kimi Antonelli che ha fatto vedere, come vi dicevamo in serie di presentazioni, di averne di più, non solo del compagno di squadra che comunque è il primo avversario, ma di un po' tutti quanti. Migliora il proprio tempo Carlos Sainz, che si porta in 16ª posizione momentaneamente.

0: Decimo posto, ci sono in pista adesso le Cadillac e Fernando Alonso. Fernando Alonso che sta migliorando i propri parziali nel primo e nel secondo settore, il veterano asturiano che farà decidere, io credo, da qui alla fine dell'estate anche, diciamo, su quello che sarà il proprio futuro agonistico, considerata l'età, classe 1981. 21esima posizione, migliora il proprio tempo ma non la propria posizione. Pensate, Fernando Alonso è a 1 secondo e 2 dal 20esimo e a 3 secondi e 2 dalla capoclassifica Antonelli. Alle spalle di Fernando Alonso, staccato di 7 decimi, c'è il compagno di squadra Lance Stroll, il che ci fa capire che il problema non è Fernando Alonso ma è assolutamente la propria vettura. 7:10, aspettiamo la chiusura del giro di Nico Hülkenberg prima di tornare nuovamente allo studio per un aggiornamento, per rituffarci poi solo successivamente la fase finale di questo Q1, che ci dirà i primi 6 piloti eliminati. Nico Hülkenberg che al momento occupa la 15esima posizione con l'Audi, ma si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, arriva adesso al traguardo, peggiora nel terzo e resta 15esimo. Gli eliminati al momento: Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez e Valtteri Bottas con le due Cadillac, meglio rispetto alle ultime uscite, una Cadillac molto aggiornata. Poi Ocon con la Haas e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli, 1:07.083, che non è il miglior tempo del fine settimana ma per questione di millimetri, davanti a Lando Norris con la McLaren e Hamilton a terzo con la prima delle due Ferrari. L'altra rossa, quella di Leclerc, al momento settimo davanti a Russell, ottavo con l'altra Mercedes, a 6 minuti e 15 al calare della bandiera scacchi. In questo momento non c'è attività in pista, non esiste momento migliore per tornare allo studio.
1: E grazie Luca. Manuel Codignone, tra poco di nuovo da te, mentre manca appena 1,4 km al termine dei campionati italiani di ciclismo. Si corre da Asti a Cuneo, il gruppo è ancora compatto, allora vi daremo poi aggiornamenti sull'esito di questa corsa. Facciamo un riepilogo dei più recenti risultati che si sono verificati al mondiale americano. Capo Verde ha pareggiato con l'Arabia Saudita 0-0 e si qualifica dunque, e questo è davvero un fatto storico, per i 16esimi di finale. La Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0 e la Celeste che torna anzitempo a casa per la seconda volta consecutiva. La squadra sudamericana non riesce a superare la fase dei gironi, 1-1 tra Egitto e Iran, con il gol all'Iran annullato a tempo scaduto in pieno recupero che avrebbe consegnato la qualificazione alla squadra iraniana, che adesso dovrà invece sperare nell'assenza, mettiamola così, di risultati contrari nelle gare che ancora dovranno disputarsi. Il Belgio torna alla riscossa dopo un inizio piuttosto balbettante. La formazione allenata da Rudy Garcia ne ha fatti 5 alla Nuova Zelanda, che di gol ne ha realizzato soltanto uno. Allora il Belgio stacca i biglietti per le partite ad eliminazione diretta stasera alle 23, gare che potrete naturalmente seguire qui su Rai Radio 1. Si chiude il gruppo L di fronte Croazia-Ghana, partita che vi segnalo perché ne parleremo in maniera diffusa nel corso di questa puntata di Sabato Sport, e poi vi spiegheremo in quale chiave. E poi naturalmente si gioca anche Panama-Inghilterra. Prima di tornare alla Formula 1 vi ricordo che via SMS vi abbiamo lanciato il nostro sondaggio "Chi sono i migliori dei mondiali?", potete scrivercelo al 335-699-2949. Tante davvero le segnalazioni che ci stanno arrivando. Non poteva mancare una segnalazione per il Kaiser Franz, per naturalmente colui che ha incarnato la Germania nel 1974 soprattutto, e poi anche alla guida della panchina stessa tedesca ai mondiali del 90. Nel frattempo, in questo istante taglia il traguardo Jonathan Milan sul traguardo per l'appunto di Cuneo, e dunque si laurea campione italiano in volata. Era previsto, era questo il pronostico più atteso. Ha confermato dunque il pronostico Milan, ha regolato tutti in volata, è lui dunque il campione italiano agli assoluti di Cuneo. Allora complimenti a Milan. Noi quando sono le 16:14 torniamo in pista per la Formula 1, torniamo allora per il racconto di tutto quello che sta avvenendo da Manuel Codignoni.
0: Ed è il momento delle partenze intelligenti, quelle che di solito si fanno per andare in vacanza quando tutti quanti partono ad ore improbabili, ma siccome lo fanno tutti alla fine si trova un gran traffico e la partenza non è intelligente. Esattamente quello che succede, perché mancano 3 minuti e 15 dopo una serie di minuti in cui non c'è stata attività in pista, e quando mancano appunto 3 minuti e 15 vanno tutti quanti sul tracciato con gli orologi sincronizzati per andare a cercare di migliorare il proprio tempo, e dunque si crea il solito, consueto, grande traffico, tanto più su una pista come questa che, come l'abbiamo detto più e più volte, è decisamente breve e si presta

a creare problemi di traffico. In realtà non sono proprio tutti quanti in pista, solamente i piloti che sanno che hanno bisogno di un tempo migliore per passare il taglio. Ad esempio, i primi quattro in graduatoria, Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma anche Leclerc e Russell, che sono settimo e ottavo, restano ai box, al pari delle due Cadillac di Perez e Bottas, che evidentemente o scenderanno in pista proprio nell'ultimo momento utile, oppure sanno già che non possono migliorare il proprio tempo e dunque decidono di salvare un set di gomme per la gara. In fatto sta che in questo momento si stanno tutti quanti lanciando, ma c'era qualcuno che aveva approfittato in precedenza della pista libera per andare sul tracciato, come Isaac Hadjar, che al momento è quinto, va a chiudere il proprio ultimo tentativo e resta quinto perché non si è migliorato né nel primo né nel secondo né nel terzo settore. Il problema è passare il taglio, secondo me non ce li ha, e quindi probabilmente potrebbe essere stato semplicemente anche un, come dire, un tentativo per acquisire maggiore confidenza. Mentre intanto al box McLaren ci sono momenti di concitazione, perché le due vetture sono ai box, sia quella, anzi quella di Lando Norris ai box, perché quella di Piastri invece ha preso la via della pista e si sta lavorando sulla vettura, andando ad analizzare qualche parte nella pancia, nella parte anteriore della pancia sinistra. Non vorrei che ci fossero problemi per il campione del mondo in carica. Intanto piloti che stanno migliorando i propri parziali, Colapinto che al momento è tredicesimo, adesso è nella tratta centrale della pista, affronta questa doppia sequenza di curve verso sinistra, in particolare questa molto lunga che porta poi a curva 7 verso destra, un richiamo che si fa in qualifica in pieno, e adesso curva 8 e curva, anzi curva 9 e curva 10, che sono le ultime due del tracciato. Si sta migliorando anche Esteban Ocon, che al momento è ventesimo ma ha abbassato i propri limiti sia nel primo che nel secondo settore. Colapinto nono addirittura, Colapinto migliora la propria posizione, si porta al nono posto davanti al compagno di squadra Gasly, sta per arrivare Esteban Ocon che era ventesimo ed è tredicesimo. Il tempo di Esteban Ocon mette fuori Alex Albon con l'altra Williams, le Williams sono però sul tracciato, quella di Sainz sarà la prossima a tagliare il traguardo. Al momento l'ex Ferrari è diciottesimo, rischia tantissimo l'ultima curva con un derapage molto spettacolare che gli fa perdere probabilmente un po' di tempo, ma comunque si migliora ed è quattordicesimo, facendo scivolare in zona eliminazione Hülkenberg e Albon. Arriva Albon che resta diciottesimo e dunque è eliminato. Arriva Lindblad che invece si migliora ed è ottavo. Fra poco toccherà a Bortoleto tagliare il traguardo. Bortoleto che è sedicesimo, è a rischio, scordolata pesante per il pilota brasiliano all'uscita di curva 7. Curva 8 adesso per Bortoleto che si avvicina alle ultime due curve, la 9 e la 10, entrambe verso destra, entrambe molto veloci. La vettura diciamo sfrutta tutta la pista a propria disposizione e anche oltre il cordolo per Bortoleto che, come detto, è sedicesimo e si migliora, si porta al dodicesimo posto. Ma adesso toccherà al compagno di squadra Hülkenberg che invece è diciassettesimo e al momento è eliminato. Prende bandiera a scacchi Alonso che è ufficialmente fuori, ma su questo grossi dubbi non ce n'erano. Nico Hülkenberg è quindicesimo e mette fuori Carlos Sainz, mette fuori Carlos Sainz che dunque con la Williams viene eliminato al pari di Alex Albon. Adesso tocca a George Russell che è scivolato in decima posizione, qui non gli serve il tempo per passare il turno ma gli serve anche per dare un segnale un po' a se stesso, ed è quinto Russell, abbassa il proprio tempo di un paio di decimi ma è ancora a tre decimi dal compagno di squadra Kimi Antonelli che resta saldo in prima posizione. Arrivano anche le Cadillac che avevano scelto l'ultimo momento utile per andare in pista, ventesimo Bottas, diciannovesimo Perez, e allora la situazione è definitiva perché in realtà ci sono alcune macchine che non hanno preso bandiera a scacchi ma il loro giro l'hanno già fatto, come le Williams di Sainz e Albon, che sono le prime delle due eliminate. Il gioco delle coppie per quello che riguarda le eliminazioni: fuori le due Williams, Sainz e Albon 17esimo e 18esimo, fuori le due Cadillac, Perez 17esimo, Bottas 18esimo, fuori le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli con la Mercedes davanti a Norris e Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è scivolata in nona posizione. Da vedere adesso ci sono problemi sulla macchina di Norris sulla quale si stava lavorando, lo scopriremo a breve. Nel frattempo nuovamente linea allo studio.

0: Con i Maneskin torniamo dunque in diretta. Prima vi abbiamo raccontato della vittoria in quel di Cuneo di Jonathan Milan ai campionati italiani di ciclismo, dunque maglia tricolore per il corridore, ma è stato completato lo stesso podio. Allora andiamo a leggere chi si è piazzato alle spalle di Milan. C'è Tommaso Dati del team Ucchio nella seconda posizione, in terza è arrivato invece Alessandro Romele della Astana. Sono le 16:22, la linea può tornare allora a Manuel Codignoni, non prima però di aver salutato, da qui in avanti ci terrà compagnia anche Alberto Sabatini di Autosprint. Buon pomeriggio Alberto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora la linea a voi due per il racconto ancora di quello che sta accadendo in Austria.
2: Siamo ancora nella pausa tra Q1 e Q2, fra un minuto e mezzo, poco più, le luci verdi all'uscita della pit lane si accenderanno e dunque si potrà entrare in pista. E con Alberto Sabatini, però, che saluto con estremo piacere anche quest'oggi, vorrei entrare subito in medias res e parlare di quello che è successo nel Q1, ma mi verrebbe da dire di quello che è successo fino a questo momento in tutto quanto questo fine settimana. Kimi Antonelli, rispetto a George Russell, anche su questa pista così breve sembra letteralmente fare un altro sport, Alberto.
1: Sì, buongiorno intanto a tutti quanti, buongiorno a te Manuel. Kimi Antonelli ha una facilità nel fare il giro veloce che è imbarazzante su una pista che in fondo è lunga 67 secondi il giro, quindi è pista cortissima. Lui ogni volta che andava in pista, ma nell'FP1, nell'FP2, nell'FP3, faceva subito il miglior tempo in un solo giro. Poi Russell usciva, prendeva mezzo secondo, insisteva, un secondo giro, un terzo giro, un quarto giro, magari al quinto giro riusciva a eguagliare il tempo di Antonelli. Poi Antonelli faceva un altro giro e gli si metteva di nuovo davanti con un bel margine. Ha una superiorità netta che soltanto nella fine dell'FP3 non ha pagato, perché Russell è riuscito a fare qualche millesimo meglio di lui. Però anche qui, come nella Q1, lui è stato bravissimo a far subito il giro e mettersi davanti e mettere tutti gli altri dietro.
2: E mi ha colpito un altro aspetto, Alberto Sabatini. La grafica ci suggeriva in precedenza che Kimi Antonelli guadagna tanto nei confronti di Russell sui rettilinei. Sui rettilinei lui riesce ad essere più veloce, il che ci fa pensare che potrebbe avere una macchina leggermente più scarica aerodinamicamente. Tutto questo però cozza con un team radio di George Russell, che di sicuro tu hai sentito prima del suo ultimo tentativo, quando lui ha detto: esattamente come nella FP3, la mia macchina derapa su tutte e quattro le ruote. Segno che è proprio la gestione delle gomme forse che fa la differenza in Antonelli, cioè riesce a sfruttare meglio le gomme nonostante un assetto tendenzialmente, io immagino, più scarico, perché se vai più forte sul dritto hai meno ala. E potrebbe essere un po' questa la chiave?
1: Diciamo che questa è una pista, come si dice in gergo, stop and go, cioè accelera e frena, perché ci sono una serie di curvette lente e poi delle riaccelerazioni violente, tipo quella dopo il traguardo, che è una curva a 90 gradi. Non è che fare la velocità più alta nel rettifilo dopo significa automaticamente essere più scarico, avere più cavalli. Magari dipende come fai la curva precedente, se riesci a far scorrere bene la macchina per non perdere velocità, e se altrimenti derapi sulle quattro gomme la macchina non scarica bene a terra i cavalli e non prende poi la velocità massima nel rettifilo successivo. Di sicuro Kimi guida pulitissimo in quelle curve e riesce a raggiungere la massima velocità alla fine del rettifilo successivo alla curva.
2: E mi viene da dire che il fatto che sia così giovane e che dunque abbia anche un'esperienza più recente rispetto a tutti quanti gli altri di go-kart possa assolutamente aiutarlo, perché chiunque sia salito su un kart almeno una volta, e insomma ne parlo con te Alberto Sabatini, perché tu oltre che go-kart insomma hai guidato anche macchine che io mi sogno la notte, diciamo così, sa che ci sono i piloti molto appariscenti che derapano, entrano in controsterzo e poi alla fine quando vai a vedere il traguardo sono sempre più lenti rispetto a quelli che guidano più pulito. Qui forse è la pulizia di guida, soprattutto in una pista stop and go come dicevi tu, che può fare la differenza. Il frenare sempre nello stesso punto, non un metro avanti, non un metro dietro, inserire la macchina e riuscire così facendo a riaccelerare quella frazione di secondo prima che ti fa guadagnare tempo e ti fa acquisire velocità.
1: Esatto, beh, la vecchia regola che si impara fin dai kart, tutti i pilotini imparano: più guidi di traverso, più fai numeri, più sei spettacolare, meno vai forte, quindi si deve guidare puliti, perché ogni leggera intraversata sono millesimi sprecati. La regola è proprio raddrizzare il volante il prima possibile, ecco.
2: E questo il nostro fenomeno 19enne bolognese lo sa fare probabilmente meglio di Russell fino a questo momento qui in Austria, ma mi viene da dire in stagione, ma probabilmente anche meglio di chiunque altro, perché se togliamo anche dalla classifica ad esempio della FP2 Kimi Antonelli, troviamo tutto quanto un pacchetto di mischia molto molto molto ravvicinato, ma un Antonelli che anche nella FP2 di ieri ha rifilato 2,5 decimi al primo degli inseguitori, che era Oscar Piastri. Intanto finalmente c'è attività in pista dopo i primi 3 minuti di attesa. Adesso cominciano a muoversi, diciamo, anche i big, e in particolare Lando Norris, che ha avuto un inizio di weekend complicato, avendo perso praticamente 3/4 d'ora della prima ora di prove libere per un problema idraulico, ma sembra aver trovato subito comunque un buon feeling con la vettura, e adesso sta lanciandosi nel suo primo giro veloce di questo Q2, in discesa adesso verso curva 4, una curva che introduce al breve tratto misto, se così vogliamo chiamarlo, del tracciato, quello dove ci sono le uniche curve guidate, la 4, la 5, la 6 e la 7 e anche la 8, che in realtà poi è un semplice richiamo verso destra, con Lando Norris che cerca anche lui di guidare pulito, anche se un leggero controsterzo tra la 7 e la 8 potrebbe avergli fatto perdere qualche millesimo. Sarà interessante vedere adesso il rilievo cronometrico di Lando Norris, che affronta tutta quanta la pista alla penultima curva, anche un leggero sovrasterzo in uscita dalla 10, arriva sul traguardo 1:07.321, è un tempo buono, non eccezionale, perché credo che sia stato più veloce nella prima fase della qualifica nel Q1 Lando Norris. Sì, i dati mi confortano, dunque potrebbe avere ancora qualche decimo da limare. Di certo anche il grande caldo, Alberto Sabatini, può fare la differenza, perché è vero, è una pista molto breve, ma qui Pirelli ha portato i 3 compound di gomme più morbide in assoluto, per cui si rischia veramente di non arrivare a fine giro con la gomma con questo caldo.
1: Sì, infatti il giro da qualifica è un giro appena appena, e bisogna stare attenti a non stressare troppo la gomma nel giro di preparazione. Quindi la gomma è sempre l'elemento che si intermedia tra la macchina e la pista, ed è quella che garantisce l'aderenza, la prestazione. Abbiamo visto nella fase finale della Q1 la pista si è accelerata, cioè la gomma diventava più aderente, infatti i piloti che hanno girato per ultimi in Q3, in Q1, hanno fatto dei tempi discreti rispetto a quello che avevano fatto all'inizio sessione.
2: La famosa track evolution, tanto cara agli ingegneri e anche noi umili commentatori. Max Verstappen intanto abbassa di 1 decimo il tempo di Lando Norris al primo rilievo cronometrico. Adesso il pilota, che qui ha vinto tante volte, anche perché è la gara di casa della sua scuderia, la Red Bull, sta affrontando il tratto misto. Leclerc, che gli toglie il record nel primo settore, ha perso qualcosa ma è ancora avanti rispetto a Norris di appena 71 millesimi. Adesso il 4 volte campione del mondo, che si lancia verso la curva 9 e la curva 10 in questo circuito, che è molto affascinante anche perché è vecchio stile, tratto dal vecchio Österreichring, ma il quale ha conservato, nonostante la percorrenza più breve, tutti i saliscendi che lo caratterizzano. Primo tempo per Max Verstappen 1:07.183, cominciano ad essere rilievi interessanti che avvicinano quelli di Kimi Antonelli nel corso del Q1. Arriva Jarre sul traguardo secondo a 132 millesimi da Verstappen, fra poco arriveranno anche le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, mentre le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell sono nell'outlap. Leclerc al comando, 1:07.030, è credo il miglior tempo del fine settimana, no, non è così, ma comunque ci si avvicina molto, quello di Leclerc, molto veloce anche Lewis Hamilton, che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, arriva adesso il 7 volte campione del mondo sul rettilineo del traguardo e si porta in seconda posizione a 9 millesimi da Leclerc. 1:07.030 per Leclerc, a 9 millesimi Lewis Hamilton con la Ferrari, con tanto di parziale record nel settore 3, in terza e quarta posizione nelle due Red Bull di Verstappen e Ajar, e adesso però aspettiamo che facciano il giro le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, perché sono loro le grandi favorite. In particolare Kimi Antonelli lo ha già iniziato il primo giro e sta facendo un tempo buono, anche se non eccezionale, quantomeno nella prima frazione. Rischia tanto Gasly all'ultima curva con la macchina che sbacchetta, è bravo a mantenere il possesso e si piazza in sesta posizione, ma adesso c'è da seguire, come detto, il giro delle due Mercedes con Kimi Antonelli, che non ha fatto il parziale record nel primo settore. Vedremo adesso però quello che riuscirà a combinare nel secondo settore, che è sempre stato poi il suo terreno di caccia. 46.699 il rilievo di Leclerc, con Antonelli che abbassa infatti il rilievo di quasi un decimo, di 98 millesimi. Dunque in questo momento Antonelli è davanti a tutti, trova un po' di traffico che però non gli dà particolare fastidio. Curva 9 adesso, verso destra, dove bisogna far scorrere la macchina il più possibile verso sinistra, all'esterno, per cercare di portare fuori velocità. Ultima curva per Kimi Antonelli, che arriva sul traguardo e si mette davanti a tutti. 1.06.763, parziale monster nel terzo settore per il pilota bolognese. Tocca a Piastri adesso portarsi in seconda posizione, 1.06.8, a un decimo da Antonelli, anche lui sotto il muro dell'1.07. Sì, la pista si sta decisamente velocizzando, mentre per quello che riguarda George Russell non ha ancora fatto segnare un tempo. Sto dando un occhio alla linea dei suoi tempi, rientra direttamente ai box, abortisce il suo giro, evidentemente
1: sì,
2: è un errore.
1: Ha sbagliato nel secondo settore, quello intermedio pieno di curve, quindi ha abortito il giro.
2: Ha abortito il giro George Russell, e certo il gran tempo di Kimi Antonelli, mentre adesso riusciamo a vedere quello che è successo, è arrivato lungo in curva 3 sostanzialmente, è arrivato curva in lunga 3, lungo in curva 3, forse anche perché è disturbato psicologicamente, non fattualmente, da una vettura lenta che ha trovato. E questa è una mazzata psicologica, perché il tempo Alberto Sabatini di Antonelli, 1.06.763, che abbassa il miglior tempo del fine settimana di 3 decimi, unitamente all'errore di Russell, mette tanta pressione sulle spalle dell'inglese.
1: Russell è molto sensibile alla pressione, e quindi questo lo abbatte ancora di più. Lui nelle sessioni precedenti girava per riuscire a avvicinare Antonelli, e Antonelli invece con una facilità incredibile faceva il tempo. Qui addirittura lui è andato oltre i limiti e ha abortito il giro, e ora deve giocarsi due gomme se vuole qualificarsi, oppure provare con una sola, cercare di stare in Q2.
2: È chiaro che in questo momento diventa, diciamo, l'eterno dilemma tra il andare sul sicuro e però giocarsi un set di gomme per la gara di domani, oppure diciamo rischiare, mettere gomma usata sapendo che però diciamo non hai un paracadute. Al momento è sedicesimo,
1: hai 3 decimi di penalità peggiori, insomma, con la gomma usata, di almeno 3 decimi.
2: Esatto, 3 decimi, e se ci aggiungiamo a questi 3 decimi i 2 decimi fisiologici che paga da Kimi Antonelli, anche se lui non lo dice, significa un ritardo di mezzo secondo circa, che lo porterebbe in questo momento tra la sesta e la settima posizione, così spanno.
1: Sì, però diciamo che Russell sì, può comunque rischiare di qualificarsi per la Q3 anche a ottavo nono, tanto
2: sì,
1: l'importante
2: sì.
1: È arrivare in Q3.
2: Esatto, stavo guardando il piazzamento per cercare di capire chi poi dietro eventualmente potrebbe migliorare. Al momento il primo degli eliminati, Bortoleto, è a 1 secondo e 2. È chiaro che questo limite però potrebbe andare ad abbassarsi, bisognerà vedere. Di certo ha già messo a montare delle gomme e sta già uscendo, evidentemente non vuole rischiare.
1: Un altro che ha sbagliato come lui è Norris, che si è intraversato pesantemente sulla curva nel traguardo e ha fatto solo il settimo tempo, infatti ci sta riprovando adesso.
2: Esatto, e sono i primi dei big a tornare in pista quando mancano 4 minuti e mezzo. Ascoltiamolo proprio Russell. Toto Wolff in persona, neanche l'ingegnere di pista, che gli ha detto: George, pensa a guidare. Evidentemente conoscono i loro polli, Alberto.
1: Russell è, come diciamo tutti, un po' nell'ambiente, tra virgolette, un lamentino, uno che si lamenta sempre.
2: L'hai detto tu, non l'ho detto io. No, scherziamo, perché spesso e volentieri abbiamo parlato anche a microfoni spenti di questa attitudine non particolarmente piacevole di George Russell con Alberto. Prosegui pure.
1: Comunque si sta prefigurando una qualifica che porterà i piloti vicino all'1.06 netto, perché tempi inarrivabili soltanto ieri. Però è anche vero che queste monoposto sono decisamente più lente di quelle dello scorso anno, perché lo scorso anno la pole era in 1.03 circa, quindi sono 3 secondi più lente.
2: Esatto, e se ragioniamo addirittura sul limite estremo, ovvero sia sul record della pista, bisogna tornare alla generazione ancora precedente, perché il record della pista lo ha fatto Bottas con la Mercedes nel 2020, disgraziato 2020, 1.02 addirittura 939, quindi si viaggia 4 secondi buoni più lenti. Intanto Lando Norris si migliora nel primo settore, non si migliora invece George Russell, il cui tempo nel primo settore del giro poi abortito era evidentemente migliore. Parziale record di Norris intanto nel secondo settore, segno che c'è Track Evolution, segno che la pista si sta velocizzando, ma segno anche che la McLaren evidentemente sembra aver trovato un po' una buona quadra. Lando Norris che arriva adesso sul traguardo, questa volta è più prudente nell'ultima curva, deve fare un buon giro ed è un giro buono perché lo porta in terza posizione alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri di appena 7 millesimi a 134 millesimi da Kimi Antonelli. Ma adesso concentriamoci su Russell che invece affronta l'ultima curva, al momento è sedicesimo, non ha ancora un tempo. George Russell è quarto ed è questo un buon tempo, un tempo che a due decimi di ritardo da Kimi Antonelli gli consente di passare con tranquillità il taglio. L'espressione di Toto Wolff è un po' un sorriso decisamente tirato, il sorriso di chi non era proprio tranquillissimo, Alberto.
1: Sì, esatto, però dal tabellone dei tempi del crono mi risulta che Russell, secondo il simbolo grafico, avesse gomme usate, quindi lui ha utilizzato lo stesso set di pneumatici con cui prima aveva abortito il giro, quindi quel tempo è decisamente buono per lui, perché due decimi di margine una gomma vecchia ce l'ha, insomma.
2: Sì, sì, e questo ci fa capire che potrebbe aver resettato evidentemente il proprio computer mentale in maniera decisamente buona. Le Ferrari in pista adesso, Leclerc al momento è quinto, Hamilton è sesto, è un record. Siamo in diretta con Alberto Sabatini, da più di 10 minuti non abbiamo ancora pronunciato la parola Ferrari, ne parleremo a breve, proprio per andare a commentare quello che fanno, che faranno gli alfieri del cavallino, con Leclerc che al momento, come detto, è quinto, Leclerc e Hamilton è sesto. Non si sono migliorati i due nel primo settore, si migliora Leclerc nel secondo parziale, che adesso si prepara ad affrontare le ultime due curve. Il pilota monegasco molto falloso nel corso della FP3, ma deve prendere le misure alla Ferrari per realizzare quello che è il giro perfetto. Il monegasco era quinto, arriva sul traguardo, resta quinto perdendo tantissimo nel terzo settore, probabilmente anche per lui gomme usate, dunque un cliff di prestazione nell'ultima tarda del tracciato. Lewis Hamilton era sesto, si migliora, è quinto, restano in quinta e sesta posizione, mandando ad invertire le posizioni i due piloti della Ferrari a due decimi di fatto dal capoclassifica Antonelli. Arriva Jarre settimo, sta per arrivare anche Lawson che al momento è decimo in classifica, il pilota della Racing Bulls si porta in ottava posizione andando a guadagnare due posizioni. Al momento a rischio c'è Verstappen che è nono, Verstappen è ai box e dunque non può migliorare la propria posizione. Si sono presi un rischio importante in casa Red Bull tenendo fuori Max Verstappen che al momento è addirittura decimo, e se qualcuno migliora tra quelli dietro rischia di essere messo fuori. Bahrain si sta migliorando nel primo e nel secondo settore, Ocon taglia il traguardo, si migliora ma resta tredicesimo, Olli Bahrain al momento è quindicesimo ed è undicesimo per un'inezia alle spalle di Verstappen. Per un'inezia Verstappen è salvo. Vediamo adesso cosa fanno le due Audi di Hülkenberg e Bortoleto. Hülkenberg si migliora ma resta fuori, resta tredicesimo. Attenzione a Gasly perché anche Gasly potrebbe togliere la posizione a Max Verstappen. Bortoleto undicesimo, anche lui avvicina Verstappen, ma per un decimo Verstappen resta dentro, resta solamente Gasly. Adesso immagino Verstappen trattenere il fiato al proprio box

0: In attesa della chiusura del giro di Gasly, Gasly arriva ed è undicesimo. Per 40 millesimi si salva Verstappen. Per 40 millesimi si salva Verstappen. Gli eliminati Gasly, Bortoleto, Berman, Hulkenberg, Ocon, Colapinto. Ma che rischio li sono presi Alberto Sabatini con Verstappen?
1: Grosso rischio veramente. O Verstappen li ha tranquillizzati dicendo so quello che faccio, oppure insomma è veramente un grosso rischio, perché partire poi indietro su questa pista è un disastro. Insomma.
0: Ha rischiato tantissimo.
1: Tra l'altro no, Verstappen nella Q1 era sceso di macchina dopo due giri, perché lui non sopporta quella serpentina, quel giubbotto refrigerante che i piloti sono costretti a tenere addosso, per cui si era tolto la tuta per alleggerire il fastidio refrigerante di questo giubbotto. Non è che stavolta ha fatto lo stesso, convinto di poter restare dei 10, chissà.
0: Non lo so, gli è andata bene veramente per poco.
1: Gli è andata bene davvero.
0: Immaginiamo che a Roland Mechies gli sia venuto qualche capello bianco in più di quelli che, non tantissimi, ma comunque ha. Eliminati Gasly, Bortoleto, Berman, Hulkenberg, Ocon e Colapinto. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli davanti a Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Hajar, Lawson, Lindblad e Verstappen. Sono questi i piloti che si giocheranno la pole position. Torniamo allo studio.

0: Ora 16:44 minuti in corso Sabato Sport qui su Rai Radio 1. Protagonista la Formula 1 in Austria. Ci avviciniamo al momento in cui sarà decisa la pole position. Allora, senza indugi, torniamo da Manuel Codignoni ed Alberto Sabatini per ricordare che il GR1 andrà in onda soltanto al termine appunto delle qualifiche della Formula 1. Linea di nuovo a voi.
1: La pole position se la giocheranno le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due McLaren di Piastri e Norris, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due Red Bull di Verstappen e Hajar e le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Questa è la situazione. Il miglior tempo del fine settimana è quello fatto segnare nel Q2 da Kimi Antonelli, 1:06.763. Eravamo in debito, cari amici degli ascoltatori, con Alberto Sabatini di una valutazione e di un ragionamento sulla Ferrari. Una Ferrari che arrivava in Stiria reduce dalla grande vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona su una pista, va detto, completamente diversa, piena di curvoni in appoggio dove conta tanto l'aerodinamica e il bilanciamento della vettura. Qui siamo su un pistino, detto non in maniera spregiativa, ci mancherebbe altro, stop and go, dove curve sostanzialmente non ce ne sono. È arrivato anche l'aggiornamento di motore concesso dall'Aduo per quello che riguarda la Ferrari. Si parla di 7 cavalli in più per il motore endotermico tra motore e benzina, 7 cavalli che poi a loro volta dovrebbero generare un circolo virtuoso andando a migliorare anche le capacità di ricarica della batteria. Ma è stata una Ferrari, mi viene da dire, indecifrabile fino a questo momento, Alberto Sabatini. Molto indietro ieri, probabilmente anche perché scarica di motore, qualche fiammata qua e là, non lontana, perché comunque Hamilton il Q2 l'ha passata 2 decimi da Antonelli, così come Leclerc. Ma secondo te ha il colpo in canna quantomeno per cercare di mettersi davanti alle McLaren, oppure è già impiccata la vettura di Maranello?
2: Secondo me Hamilton ha la possibilità, Leclerc un po' meno perché è stato molto incostante durante tutto il weekend. Allora, le prove di venerdì non vanno considerate perché la Ferrari venerdì ha girato col vecchio motore, ha montato stamattina il motore nuovo, quello modificato dopo le regole dell'Aduo, pochi cavalli in più come hai detto tu, 7-8 cavalli in più, però anche due gocce fanno la differenza. Infatti questa mattina la macchina è andata molto forte. Nelle prime fasi Q1 e Q2 invece sono stati un po' interlocutori, non hanno mostrato il potenziale di stamattina. Leclerc è sempre stato più in difficoltà in questo weekend, ha azzeccato un giro bellissimo in Q2, speriamo lo ripeta in Q3, però non ha mai mostrato questa consistenza, mentre Hamilton sì. Non dimentichiamo che Hamilton detiene ancora il record nel primo tratto di pista, quello dopo la prima curva e il rettifilo successivo, segno che comunque il motore nuovo spinge, ecco, fa un po' di differenza. Secondo me Hamilton ha l'esperienza per mettersi in mezzo alle McLaren e disturbarle, anche perché Norris qualche errorino l'ha fatto, Piastri pure, anche loro non sono così costanti.
1: E lì la salita tra curva 1 e curva 2 e 3 arriva a punte del 12%. Parlavamo del campionato italiano di ciclismo, lì poterla affrontare a piedi anche, non in macchina, è un qualcosa che ti fa capire come spesso e volentieri le immagini televisive, Alberto Sabatini, non rendano la complessità di questa pista. L'abbiamo detto, poche curve, ma alcune di queste curve sono cieche, sali scendi, non è il vecchio Österreichring, ma è una pista da ritmo, è una pista dove comunque il pilota può fare la differenza.
2: L'Österreichring di una volta, negli anni 80, era il circuito uno dei più difficili in assoluto, e per tanti anni ha avuto il record di velocità media sul giro, perché si facevano quasi 260 all'ora di velocità media sul giro in una pista fatta di tanti curvoni veloci e pericolosissima. Questa è una pista differente, però queste salite che in televisione non si notano, sorriderà Dominic Paris, il nostro campione di discesa libera, che è ospite lì è ospite qui al Gran Premio d'Austria. Credo che sia lui che consegnerà uno dei premi nel dopogara. E a vederle dall'alto verso il basso lui gli verrà un po' da ridere, quelle non sono discese, abituato lui ai pendii che frequenta lui, però è un pendio importante.
1: Open Dio assolutamente importante, così come diciamo è alta la montagna da scalare che tutti quanti quelli che vogliono cercare di attaccare il dominio fino a questo momento nel fine settimana di Kimi Antonelli dovranno accingersi a assolutamente a fare. Parlavamo di Österreichring, i ricordi che vengono in mente ovviamente per interposta persona, perché ho anagraficamente un'età diversa rispetto alla tua, Alberto Sabatini, insomma, la vittoria di al photo finish, no, ma lo dico lo sai, lo dico con certo. Estrema invidia per la vita che hai potuto fare tu in tempi in cui era possibile diciamo andare a stringere anche dei rapporti diversi con i piloti, no? Mi vengono in mente due cose, un po' Alfa e Omega, quella vittoria di Elio De Angelis praticamente al photo finish e poi quell'incidente clamoroso di del compianto Andrea De Cesaris che distrusse la sua macchina, non si fece niente e tornò ai box. All'epoca non c'erano ancora le immagini televisive in tempo reale come adesso e disse no, ho fatto appena un incidentino e lo licenziarono in diretta. Immagino che siano episodi che tu ricordi esattamente.
2: Eh sì, il povero Andrea disse mi sono girato, però non specificò che si era girato su se stesso, cioè si era rovesciato più volte perché aveva la tuta sporca di terra sulle spalle. Quindi è un'epoca diversa e comunque era un circuito veramente impegnativo. De Angelis vinse l'unica gara della sua carriera in modo magistrale proprio davanti a Keke Rosberg, il papà di Nico, per pochi centimetri in volata.
1: Io mi sono rivisto in replica quella gara e pur sapendo come sarebbe finito ho sofferto per lui, perché c'era Keke Rosberg che gli risucchiava decimi, secondi su secondi su secondi su secondi e lui la gestisce in maniera meravigliosa andando a conquistare quella vittoria. A marcorda di una Formula 1 che non c'è più, ma di una Formula 1 che continua, seppure in maniera diversa, comunque a divertirci. A marcorda perché le prime vetture in pista, e lo sentite dagli effetti che ci arrivano per l'appunto dalla pista, scendono solamente adesso sul tracciato. 9 minuti al calare della bandiera a scacchi, si è aspettato un po' di tempo prima di scendere in pista. È anche vero che problemi di traffico adesso ce ne sono di meno, nonostante la brevità della pista, perché sono rimaste solamente 10 vetture. E da sottolineare il fatto che sostanzialmente il primo pilota che chiuderà il giro, e anche quello che lo inizierà, Sava Sandir, è proprio uno di quelli che si sono dimostrati un po' più fallosi, Lando Norris, che va detto che ha perso 3/4 d'ora della prima sessione di prove libere per un problema, per una perdita idraulica, ma evidentemente vuole non avere problemi di traffico e vuole essere il primo a togliersi questo dente per cercare subito di fare un giro di sicurezza e poi giocarsi tutto nel cosiddetto giro della morte nella fase finale della Q2. Proprio Lando Norris si lancia, affronta la curva 1, adesso quella salita che ci porta verso la curva 3 con questa pendenza del 12%, è una curva che ti arriva davanti senza che tu riesca a vedere l'uscita, perché nel momento in cui tu la affronti e ti butti verso destra sei ancora leggermente in salita e scavalli il punto più alto della pista solo dopo l'apice della curva, poi in discesa verso curva 4 dove si può nuovamente aprire l'aerodinamica attiva, curva 4 in discesa dove è importante cercare di cucirsi al cordolo interno ma anche fare velocità, spostarsi verso sinistra in attesa poi del tratto misto con curva 6 e curva 7. Curva 7 in questo momento per Lando Norris che scala una marcia, non toglie il gas. Curva 8, richiamo verso sinistra che porta poi verso le ultime due curve, curva 9 e curva 10. Anche qui bisogna cercare di fare velocità in discesa, curva 9 e curva 10. Si sale sul cordolo anche in ingresso, in uscita. Attenzione ai track limits. Lando Norris arriva sul traguardo, chiude la sua fatica in 1:06.900. Sta facendo decisamente meglio rispetto a lui, però Max Verstappen con la Red Bull che gli ha tolto i record sia nel primo che nel secondo settore. Max Verstappen sta facendo un gran giro, aspettiamo adesso anche la chiusura e la certificazione dell'imprimatur del cronometro per il pilota olandese. 1:06.475, 1:06.4 è un tempo clamoroso quello di Max Verstappen.
2: Clamoroso davvero, clamoroso, mezzo secondo meglio di prima.
1: Ha trovato lui il giro magico Verstappen. Adesso aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc. È arrivato intanto anche Piastri che si è piazzato in seconda posizione alle spalle di Verstappen e davanti al compagno di squadra Norris. Tocca a Leclerc, poi toccherà anche ad Antonelli e Russell che non stanno replicando però i tempi di Verstappen. Verstappen ha trovato il giro magico. Leclerc è terzo, si mette a sandwich tra le due McLaren alle spalle di Piastri davanti a Lando Norris. Antonelli e Russell sono lontani dal rilievo di Max Verstappen. Kimi Antonelli adesso affronta l'ultima curva, vediamo se riesce con un ultimo parziale record ad avvicinare il tempo di Verstappen e si mette davanti. 1:06.414 con un ultimo settore da applausi. Kimi Antonelli scala la classifica e si mette davanti a Max Verstappen, tocca a Russell che è secondo, anche lui davanti a Verstappen, tre macchine in 61 millesimi. Lewis Hamilton ha abortito il proprio giro, evidentemente un errore per lui. E allora, dopo il primo tentativo, comandano ancora le due Mercedes di Antonelli e Russell, 1.06.4 per Antonelli, 1.06.4 per Russell, 1.06.4 per Verstappen. Ascoltiamo Hamilton.
3: Oh, he's supposed to have a bank of fuel. Why?
1: Non è riuscito Lewis Hamilton a compiere il giro, evidentemente un errore probabilmente in curva 3, e adesso le immagini ci confortano su questo. Ha mancato il punto di staccata, è arrivato larghissimo, a quel punto ha abortito il giro. Si sono abbassati nettamente i tempi Alberto Sabatini in questo Q3, come era logico aspettarsi, ma al di là delle prime due posizioni di Antonelli e Russell, ma che giro ha fatto Verstappen?
2: Verstappen ha fatto un giro clamoroso, lui la sua macchina non è all'altezza delle due Mercedes e quindi va tanto di cappello per il tempo che ha fatto. Ti volevo far notare che i giri di Antonelli e Russell sono stati in fotocopia, cioè dopo il primo intermedio c'era un millesimo di differenza tra i due, al secondo intermedio erano esattamente uguali. La differenza Antonelli l'ha fatta solo nell'ultimo settore,
1: che è sempre stato un po' il cavallo di battaglia di Kimi Antonelli anche nel resto di questa qualifica, e adesso bisognerà vedere quando c'è da togliere anche tutto quanto il toglibile, da cercare il 105% del reattore, per citare Caccia Ottobre Rosso. Chi ne avrà di più? Di certo tre piloti sono su un pianeta: Antonelli, Russell e Verstappen, e tutti gli altri indietro. Piastri è quarto a 2 decimi, Leclerc è quinto a 3 decimi, Norris è sesto a 4 decimi, Ajar, compagno di squadra di Verstappen, è settimo a 9 decimi, becca 8 decimi e mezzo dal compagno di squadra Verstappen. Lawson, Lindblad e Hamilton a chiudere la top 10, con Hamilton che un giro cronometrato non l'ha di fatto fatto segnare per via di quell'errore in curva 3. Allora, bisogna dire anche una cosa, bisogna dire, non l'abbiamo ancora detto, Alberto Sabatini, che la Red Bull puntava tantissimo su questa gara, ha portato sostanzialmente una versione B della monoposto.
2: Sì, esatto. Una macchina profondamente modificata e evoluta, perché Verstappen, ci sono due motivi dietro. Prima di tutto la costante evoluzione, e loro vedono la gara di casa come il punto di metà stagione dove mettere in campo tutte le novità che hanno studiato nella prima parte della stagione. Poi non dimentichiamo che Verstappen è legato da contratto alla Red Bull, ma quel contratto di Verstappen si può rompere se lui non è in una particolare posizione nel mondiale a metà stagione. Quindi la Red Bull ha tutto l'interesse di cercare di migliorare la prestazione per tenersi il suo grande campione.
1: Al netto del fatto che non so a Max Verstappen, se dovesse liberarsi, dove potrebbe andare, un po' perché i sedili sono tutti quanti occupati, anche se qualcuno potrebbe dire si libera Verstappen, un posto lo troviamo, però al di là di questo me viene da dire che la libertà che Red Bull concede a Max Verstappen in termini di impegni extra Formula 1, nessun altro team. Tu ce la vedi una Ferrari, una Mercedes o anche una McLaren dire a Verstappen: ok, vuoi fare la 24 ore del Nürburgring, vai pure a farla, non ti preoccupare? Io francamente no.
2: No, infatti, lui può fare quello che vuole, però è anche vero che se lui va in un altro team, insomma, quelli chiacchierati dove lui potrebbe andare sono Mercedes e McLaren, soprattutto quest'ultima, perché la situazione dei Piastri non è così solida come sappiamo, dopo le decisioni dell'anno scorso. Lui dall'alto del suo blasone può imporre poi le condizioni e le regole. Certo che un pilota che ha nel piede 2 decimi, come ha mostrato in queste qualifiche Q3, trova squadre che fanno botte per averlo se decidesse di lasciare la Red Bull.
1: Diciamo che a piedi non ci resta, ecco.
2: A piedi non ci resta, bisogna vedere se ottiene anche i soldi che chiede, perché non è proprio uno che si accontenta di un tozzo di pane.
1: Nonostante non ha problemi ad arrivare evidentemente alla fine del mese, lui, come tutti quanti i coloro che sono in Formula 1 in questo momento. 1 minuto e 40 al calare della bandiera a scacchi, le vetture si stanno lanciando per l'ultimo giro. Davanti a tutti in pole position provvisoria c'è Kimi Antonelli, che precede di 43 millesimi il compagno di squadra in Mercedes George Russell. Quindi Verstappen staccato di 61 millesimi con la Red Bull, Piastri quarto con la McLaren, Leclerc quinto con la prima delle due Ferrari a 3 decimi, Norris sesto con la McLaren, Ajar e Lawson settimo ottavo con le due Racing Bulls, Lindblad no, anzi, Hajar con la Red Bull, Lawson con la Racing Bulls, Lindblad nono con l'altra Racing Bulls e Hamilton decimo, che non ha ancora fatto segnare un tempo e non a caso è il primo dei big a lanciarsi. Sulla salita verso curva 3, 43 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli, al primo rilievo cronometrico Lewis Hamilton, questa volta non la sbaglia curva 3, in discesa adesso verso curva 4 si apre l'ala dell'aerodinamica attiva, l'ala Macarena così come la chiamiamo noi in Italia, il giro arrosto così come la chiamano gli inglesi, ala che ha fatto scuola, è stata copiata anche dalla McLaren. Leclerc fa ancora meglio, parziale record nel primo settore, 79 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli, mentre Norris si migliora ma è dietro. Ma concentriamoci su uno per volta, concentriamoci su Lewis Hamilton, due decimi più veloce rispetto a Kimi Antonelli al secondo rilievo, con tanto di parziale record nel secondo settore. Attenzione a Lewis Hamilton, Antonelli spesso e volentieri fa la differenza nel terzo settore, ma qui insomma Hamilton ha due decimi di vantaggio, potrebbe quantomeno provvisoriamente piazzarsi davanti. È buona anche l'uscita dall'ultima curva, la curva 10, per Lewis Hamilton che per sei millesimi scala la classifica. Ma attenzione a Leclerc che sta andando ancora più forte, Leclerc in questo momento è davanti a Lewis Hamilton, Leclerc con la seconda Ferrari affronta l'ultima curva, lui di solito il giro della morte ce l'ha nel DNA, Charles Leclerc al comando, Leclerc al momento è 1-2 Ferrari, Leclerc al comando con 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Arriva Norris che non fa un gran giro e resta sesto, sta per arrivare Piastri che al momento è addirittura ottavo, si migliora ma resta settimo, nessun pericolo per le McLaren. Adesso però tocca a Verstappen, attenzione, Verstappen va a sbattere, Verstappen esce di pista, errore, bandiere gialle, nessun altro si potrà migliorare a questo punto.
2: È finita qui
1: e la pole position è di Leclerc, è 1-2 Ferrari, 1-2 Ferrari, Verstappen andando a sbattere all'esterno di curva 9 fa un regalone alla Ferrari, pole position per Leclerc, 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Seconda fila tutta Mercedes, Antonelli terzo, Russell quarto, arriva Russell adesso sul traguardo che però si migliora, Russell si migliora 1-0-6-1, ma c'erano bandiere gialle, io non credo che questo tempo verrà convalidato, penso proprio che questo tempo non verrà convalidato.
2: Russell era dietro Verstappen, quindi sì, sì, infatti Antonelli rallenta vistosamente.
1: Io non credo che questo tempo verrà convalidato e credo anzi che George Russell si beccherà anche una bella ramanzina per aver fatto il giro con bandiere gialle. C'era infatti l'esultanza tra l'altro da parte dei meccanici della Ferrari per la pole position segnata da Charles Leclerc in quel momento. Al momento Russell ha tagliato il traguardo davanti a tutti con un giro tra l'altro clamoroso, 1:06:113. C'erano però bandiere gialle quando lui è passato per l'incidente di Verstappen, incidente abbastanza violento, non credo ci siano problemi per il pilota anche perché la via di fuga lì è chilometrica, la macchina si appoggia sulla barriera, Max Verstappen che era molto vicino al tempo di Leclerc, era 8 millesimi in ritardo e dunque era in linea per poter migliorare, la macchina gli parte in sovrasterzo, va a sbattere poi contro le barriere, un urto come detto abbastanza violento e adesso bisognerà capire cosa deciderà la giuria per quello che riguarda il tempo di George Russell, perché al momento ufficialmente c'è in pole position George Russell con la Mercedes davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con Antonelli in quarta posizione, poi Verstappen, Norris, Piastri, Hajar, Lawson e Lindblad. Però tu me lo confermi Alberto Sabatini, lui era dietro, il tempo l'ha fatto segnare dopo e non credo che avessero già tolto le bandiere gialle.
2: Lui era l'ultimo del gruppo dei piloti entrato in pista.
1: Ecco, adesso siamo proprio alla possibilità di vedere l'onboard e c'erano le luci gialle. Al momento le luci verdi erano all'uscita della curva, ma all'ingresso della curva a me sembravano gialle quelle luci, per cui io credo che lui, diciamo, sia passato in regime di bandiera gialla. È materia ad ogni modo per i commissari, lo scopriremo solamente vivendo, andando avanti. Al momento noi vediamo la pole position di Russell, perché questo è quello che ci suggerisce in questo momento.
2: Sì, ti confermo, c'era luce gialla lampeggiante all'ingresso della curva 9 dove Russell è passato a tutta velocità.
1: Russell esulta, ma credo che ci sarà un post qualifica decisamente infuocato. Al momento noi vediamo la classifica provvisoria. Russell in pole position del Gran Premio d'Austria di domani. In prima fila a fianco a lui Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari. Seconda fila Hamilton, Ferrari, Antonelli. Quarto con l'altra Mercedes, lui ha correttamente rallentato. Fred Vasseur fa un gesto come dire adesso ci penso io, il team principal della Ferrari. Quindi Verstappen, Norris, Piastri, Hajar, Lawson e Lindblad. Questa la classifica, c'è un infringement per bandiera gialla notata per quello che riguarda George Russell. Secondo me Alberto Sabatini la pole position di George Russell ha i minuti contati.
2: Sì, soprattutto prenderà anche una penalità, perché quando rallenti per bandiere gialle prendi una penalità severa, perché è una questione di sicurezza, quindi secondo me Russell ha compromesso il suo Gran Premio.
1: E tra l'altro lui è anche il presidente del sindacato dei piloti, quindi è un errore che andrebbe, diciamo, una penalità che andrebbe anche aumentata proprio in virtù del fatto che va il cattivo esempio.
2: Sulla carta la prima fila dovrebbe essere Leclerc, Hamilton e Antonelli, Verstappen subito dietro.
1: Lo scopriremo a breve, vi daremo aggiornamenti nel corso di Sabato Sport. Io ringrazio Alberto Sabatini per averci accompagnato nel racconto di questa adrenalinica, con tanto di giallo finale, letteralmente qualifica del Gran Premio dell'Austria. Grazie Alberto come sempre.
2: Grazie a voi e buon Gran Premio domani a tutti.
1: Pole position al momento di George Russell, ma non ci scommetterei un euro. Io credo che domani davanti a tutti partirà Leclerc con una prima fila tutta rossa. Ci fermiamo qui per il momento, più avanti vi aggiorneremo nel corso di Sabato Sport circa le sorti di questa pole position. Torniamo allo studio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: R1. Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Venezuela è salito a 920 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, i soccorritori ancora al lavoro.
6: A solo 18 giorni il bambino tratto in salvo dalle macerie dei soccorritori venezuelani impegnati nella spasmodica ricerca per salvare i sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie. Un'ora dopo è stata strappata ai detriti anche la madre. Nel paese sono arrivati 1.700 soccorritori da tutto il mondo, 250 uomini sono stati inviati solo dagli Stati Uniti, il contingente italiano ha raggiunto la zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. Sono almeno 3 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita ad un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Enzo Arcieri, GR1.
5: E in Afghanistan un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese con epicentro a 450 km a nord-est della capitale Kabul. Lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa. E sul fronte israelo-libanese, nonostante l'accordo quadro firmato a Washington che riconosce la sovranità reciproca, Hezbollah ribadisce la sua contrarietà all'intesa, definendola un'umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Nuovi raid di Tel Aviv nel sud del Libano. A Roma una famiglia sterminata, madre, padre e bambina di 8 anni uccisi con una mannaia, ferito il primogenito di 20 anni. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer, un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia.
7: Sulle tracce del killer che ieri sera intorno alle 22 ha ucciso 3 persone, la polizia di Stato ha diffuso le foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossein Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Dietro alla violenza inaudita forse un movente passionale, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna che lo ha rifiutato, per questo avrebbe ucciso lei, la sua bambina. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, anche loro aggrediti. A morire a colpi di mannaia Alicia, di solo 8 anni, e i suoi genitori Kamaluddin Babul e Jan Osne Momotai, di 39 e 38 anni. A dare l'allarme il primogenito di appena 20 anni che è sceso in strada sanguinanti e ha chiesto aiuto.
8: Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava.
7: Sconvolti e lacrime i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
9: Credo che tutti quanti siano sconvolti qua.
7: Elna Paba, GR1.
5: Lo Un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa occidentale. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, cioè quasi uno su tre. Record di temperature in Gran Bretagna, Germania e Francia. Nel nostro paese il picco è atteso tra domani e lunedì. 18 le città con bollino rosso. Per l'AFA e le alte temperature sono aumentati gli accessi nei pronto soccorso. La situazione è tuttavia sostenibile, come spiega Alessandro Riccardi, presidente della Società di Medicina d'Urgenza.
9: È calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere una ricondizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche. Quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
5: E per risolvere il problema della sabbia rovente, in una spiaggia di Caorle, in provincia di Venezia, è entrato in campo il cane robot bagnino, soprannominato Flipper. L'idea di arruolarlo è stata di Denis Varriale, tecnico elettronico e gestore di uno stabilimento balneare. Il cane robot ha il compito di accompagnare i clienti agli ombrelloni. Vestito con canotta gialla da bagnino, ha evitato gli ostacoli e portato a termine la missione tra l'incredulità e la curiosità di bagnanti e avventori. Musica, Tiziano Ferro arriva a Roma.
10: Perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso.
5: Stasera e domani lo Stadio Olimpico accoglierà l'artista in tour. Due appuntamenti per continuare a celebrare gli oltre 20 anni di carriera di Ferro. La scaletta propone una panoramica della sua produzione discografica, dai successi degli esordi come Perdono e Rosso Relativo fino alle hit più recenti.
10: A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto.
5: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Sabato Sport, prossimo GR1 alle 18.
11: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
12: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
13: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour.

Sono le 17:11 minuti, torniamo in studio con Sabato Sport. Vi abbiamo appena raccontato l'emozionante sessione di qualifiche per la Formula 1 che si è conclusa con la pole position di Russell su Mercedes, alle sue spalle le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, una pole position che ha causato e scatenato anche qualche discussione, ma al momento questo sembra tutto confermato, qualora ci fossero poi ulteriori novità, ulteriori stravolgimenti di quella che è la griglia di partenza per la gara lunga di domani. Naturalmente ve ne daremo conto nel corso di questa trasmissione, ma al momento la griglia di partenza è la seguente: Russell in prima posizione, Leclerc ed Hamilton subito alle sue spalle. Noi torniamo in argomento calcistico, naturalmente attenzione catalizzata dal mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Messico e Canada, in attesa di quelli che saranno poi i confronti diretti, sedicesimi di finale. Va completandosi anche in questo caso la griglia degli accoppiamenti, si attende la fine di tutti i gironi per sapere chi giocherà contro chi stasera. Due gare molto importanti in questa chiave riguardano il girone L alle ore 23 e potrete seguirle qui in diretta su Radio 1. Si affronteranno in contemporanea Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana, gara quest'ultima che si giocherà in quel di Filadelfia. Allora noi vogliamo proprio entrare nell'atmosfera di questa importante partita, perché il Ghana attualmente è secondo nel raggruppamento con 4 punti come l'Inghilterra, ma con una peggiore differenza reti. A 3 punti c'è invece la Croazia, Panama ormai eliminato a quota 0. Dunque gara molto importante, dicevamo, quella tra Croazia e Ghana per le sorti di entrambe le squadre, nel futuro di questo mondiale. Dicevo, la vogliamo introdurre in maniera particolare soltanto tra qualche istante con due rappresentanti, e per la Croazia e per il Ghana. Restate in ascolto, adesso un po' di musica.

0: Andiamo insieme con Sabato Sport. Dunque, come promesso, torniamo a parlare di calcio. Parliamo in particolare di Croazia-Ghana, gara fondamentale per il futuro di entrambe le formazioni al Mondiale di Calcio. Si gioca questa sera alle ore 23 in quel di Filadelfia, ma qui in Italia abbiamo due cuori che stanno battendo e come per le loro nazionali, quella croata e quella ghanese. Allora ringrazio per essere qui con noi Zrinka Bacic e Benjamin Boateng. Buonasera, un saluto ad entrambi.
1: Buonasera. Buonasera.
0: E allora vogliamo giocare questa sorta di derby a distanza, naturalmente con un tono assolutamente scherzoso, però per capire come, visto che l'Italia è assente, voi, le vostre nazionali, per vostra fortuna invece se la stanno giocando e come tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera diciamo il Ghana di Boateng parte favorito perché ha un punto in più in classifica, dunque può gestire forse meglio l'impegno. La Croazia invece potrà fare pochi calcoli, ma c'è anche chi dice potrebbe esserci un biscotto, come si dice in gergo, magari un pareggio che possa fare, come dire, contenti entrambi. Nel frattempo presentiamo i nostri ospiti. Parto da Zrinka Bacic, che lavora presso l'ambasciata croata. Come vi state organizzando allora per vivere? Come state vivendo questo appuntamento mondiale anche come comunità?
1: Noi abbastanza bene, l'unica cosa che ci un po' tiene per il fatto di orari molto molto sballati e non si può guardare insieme spesso. Ecco, quella che è iniziata tra Panama e Croazia, a luna di notte ognuno ha guardato a casa sua. Ecco. Questa sera abbiamo organizzato da una nostra amica in giardino tutti quanti insieme.
0: Siete pronti? Potrebbe, naturalmente non ve lo auguro questo, potrebbe essere l'ultima sfida con la maglia della nazionale di Luka Modric, insomma è lui il vostro faro, il vostro elemento più rappresentativo.
1: Sicuramente ha dato tantissimo per la Croazia in tutti i mondiali fino adesso e speriamo più per lui che per noi, in senso che questa sarà una... diciamo classificazione un po' più avanti di questa partita di oggi, ecco, ci auguriamo in pratica, sperando che il risultato è minimo 1-1, un pareggio per andare avanti.
0: Mi corregga se sbaglio, credo che Zrinka Bacic ci stia rispondendo da Roma. Mi sposto invece a Casalmaggiore in provincia di Cremona, dove è con noi collegato, come detto, Benjamin Boateng. Buon pomeriggio Benjamin, giovanissimo studente ghanese che vive in Italia con la sua famiglia dal 2017. Il cognome, insomma, Boateng, sappiamo che è un cognome che col calcio ha non poco a che fare, soprattutto con la storia del Ghana, ma non solo. Allora, come ti do del tu, perché sei giovanissimo, tra l'altro la prossima settimana sosterrai l'esame di maturità, ma insomma sì. ti distrai un po' con i mondiali o sei tutto concentrato sullo studio?
2: Allora, adesso direi che sono tutto concentrato sullo studio, però cerco anche di seguire il calcio un po', ma cioè, sono contento comunque di essere qui, grazie per questa opportunità. Cioè, il Ghana direi che in questo momento sta giocando molto bene da previsto. Contro la squadra di Panama siamo riusciti a ottenere un punto proprio all'ultimo minuto, è stato davvero un grande vantaggio per noi. E poi con l'Inghilterra, cioè, i nostri ragazzi hanno giocato molto bene, hanno pareggiato, anche se cioè, non era quello che aspettavamo, direi, però hanno fatto molto bene. Quindi cioè, noi questa sera diciamo che stiamo aspettando ancora per il risultato contro la Croazia, anche se il Ghana è già passato per il prossimo round, noi sempre cerchiamo di ottenere un buon risultato, quindi questo c'è.
0: Anche perché insomma poi conta la classifica, bisognerà capire quale sarà anche il risultato dell'Inghilterra con Panama, tutti gli sviluppi sono possibili, anche magari che la stessa Croazia battendo il Ghana, non lo auguro a Boateng, possa addirittura vincere il girone. Boateng, come vi organizzate voi? Come sei solito guardare queste partite? E insomma, il Ghana sta confermando comunque quello che di buono si diceva prima dell'inizio di questo mondiale.
2: Sì, allora, diciamo che la prima partita che hanno giocato proprio all'una di mattina era una cosa difficile da guardare insieme, infatti molti sono riusciti a guardarlo, alcuni no, tutti in casa nostra. Però quello con Inghilterra, che hanno giocato verso le 10, cioè io e i miei amici diciamo che ci siamo messi in piazza a guardare la partita tutti insieme. Sono sicuro che anche questa sera cercheremo di fare una cosa del genere, perché anche l'ultima partita del girone, quindi cioè, venire tutti insieme, unirci per guardare l'ultima partita dei gironi sarebbe una cosa anche molto bella, secondo me.
0: Zrinjska Bačić, ma quali sono i riti, i rituali che insomma accompagnano la comunità croata quando si segue la partita? Si consumano bevande particolari, c'è un cibo speciale? Insomma, ci faccia entrare un po' nel vostro clima da stadio, seppur a distanza.
1: Ma non c'è niente di particolare. Noi l'unica cosa che ci unisce, siamo tifosi veri del nostro stato, in senso, in qualsiasi parte ci incontriamo siamo veramente casciaroni, come si dice a Roma, in senso che guardiamo tutti insieme e tifiamo veramente. Che lei vede in America quanta gente che vivono in America, croati, ci stanno per le strade di qualsiasi, in Messico, Canada, da tutte le parti. Oggi ho proprio guardato in televisione, c'era un matrimonio non croato in Filadelfia, dove sono usciti due sposi e c'erano 1000 croati che si sono riuniti a questi sposi. Sposi hanno ballato tutto il tempo con tutti i tifosi croati, che hanno cantato canzoni croate che neanche capiscono. Veramente è stata una cosa emozionante. E questa cosa succede anche noi quando guardiamo a Roma. Noi tutte le partite di altri mondiali, anche prima, tra Croazia e Inghilterra, abbiamo guardato ad un ristorante croato di una proprietaria croata da Spalato, vicino a Pantheon, che si chiama l'Arcano, ma come lavora fino a mezzanotte, stasera non ce lo possiamo fare, e ci abbiamo fatto questa cosa di unirci da una nostra amica che ha un giardino grande, ecco. Ma tipo, noi siamo tutti vestiti con le magliette, bandiere, o siamo 5 o 10 o 15, tutti vengono vestiti con le nostre tradizionali magliette a scacchi, che sono molto molto particolari, perché
0: e che conosciamo,
1: siamo noi che conosciamo bene.
0: Sì, Benjamin Boateng, ma la maturità in che cosa la stai per prendere, e poi che cosa ti aspetta, e che cosa saresti anche disposto a rinunciare magari per un'avanzata ancora più clamorosa del Ghana in questo mondiale?
2: La maturità, io faccio la scuola Bodoni a Parma, faccio sistemi informativi aziendali, quindi un po' di economia, un po' di informatica, quindi questi sono, diciamo, le due materie di indirizzo. Sto per prendere la maturità, infatti, in sistemi informativi aziendali, mentre dopo la maturità ho l'intenzione di continuare gli studi all'università facendo ingegneria dell'informatica, quindi cioè, sono molto appassionato dall'informatica nel mondo digitale.
0: Ma ci dobbiamo aspettare, tu che conosci bene la cultura sportiva anche del Ghana, visto che abbiamo detto in fase di presentazione di questa partita, una sorta di rischio, sì, biscotto, sai, l'espressione italiana che dice due squadre si mettono d'accordo perché tanto più o meno un punto fa tutti contenti e si può andare avanti a braccetto? Oppure nella cultura sportiva del Ghana, secondo te, questi calcoli non ci sono e si giocherà il tutto per tutto per tentare comunque di vincerla la partita?
2: Allora, secondo me i giocatori giocheranno tutto per tutto, perché diciamo che siamo riusciti ad avanzare. L'ultima volta che siamo riusciti ad arrivare ai gironi di, cioè il knockout, era 2010, che siamo arrivati ai quarti di finale il Ghana, quindi cioè, secondo me cercheremo anche di vincere, cioè di essere i primi sulla tabella, cioè nei gironi. Anche se siamo già qualificati, io stasera aspetto un gioco un po' più competitivo dai nostri ragazzi.
0: Insomma, Zrinjska Bačić, se pensavate a un Ghana dimesso, così non sarà, ma siete abituati insomma alla lotta sportiva.
1: Sì, sì, sì, sicuramente ci sarà fatica anche con Ghana, ma non fa niente, in senso, Croazia sicuramente darà tutto di sé per vincere, o pareggio o vincita, quello è importante, basta che non perde.
0: Ma qual è il segreto di questa Croazia che con appena 4 milioni, forse anche meno, di popolazione riesce comunque, e non soltanto nel calcio, a piazzarsi negli sport così di gruppo sempre andare molto avanti nei tornei, Zrinka Bačić?
1: Non lo so, tutti mi chiedono questa cosa, non siamo neanche 4, 3 milioni e 2, e di 3 milioni e 2 cioè abbiamo tutti questi giocatori bravissimi che giocano per tutta l'Europa, tutto il mondo. E penso anche questa cosa che c'hanno di nazione, proprio l'amano nazione, ecco, questo è quello che io vedo in Croazia, non è che vedo in altri paesi, perché noi abbiamo giocato i mondiali, quelli di 2018 in Russia, che abbiamo guardato tutti insieme, abbiamo fatto questa festa all'Arcano, in questo ristorante, dove abbiamo addobbato tutta la via, dove c'è, e tutta gente si fermava, faceva le foto e tutto quanto, e si vedeva che proprio anche che passavano squadre che ci avevamo in confronto, no? Per esempio Argentina, si fermavano, ci facevano le foto e dicevano che siamo un paese con pochi abitanti e tanti giocatori. E non lo so, penso che è una cosa nel cuore, ecco, proprio tifoseria del cuore. Ecco,
0: e allora in bocca al lupo tanto alla Croazia di Zrinka Bačić quanto al Ghana di Benjamin Boateng. Grazie sì. di essere stati qui con noi a Sabato
2: Grazie
0: Sport.
2: Molto.
0: In bocca al lupo ad entrambi per la partita di questa sera. Noi ci stiamo per fermare solo per qualche istante perché arrivano le previsioni del tempo e poi anche un po' di musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi, temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Sabato Sport. Questo è sempre Radio 1, questo è sempre Sabato Sport, in studio Francesco Albanese. Per tornare a parlare della Formula 1, da meno di mezz'ora si sono concluse le qualifiche in Austria per il Gran Premio che si disputerà domani. E allora gli ultimi aggiornamenti con Manuel Codignoni.
12: Allora, ci eravamo lasciati con la pole position in bilico di George Russell per via del fatto che mentre il pilota inglese transitava togliendo la pole alla Ferrari di Leclerc c'erano bandiere gialle all'ultima curva per l'uscita di pista di Max Verstappen. Ebbene, la pole position è stata confermata. George Russell ha sostenuto di aver rallentato all'ingresso della curva e questo di fatto lo ha scagionato agli occhi dei commissari. Ora, esistono due livelli, diciamo, di considerazione di quanto avvenuto: il livello regolamentare e il livello sostanziale, perché nel momento in cui ci sono bandiere gialle il pilota deve rallentare. Questa è la regola base di quello che riguarda il motorsport, perché significa che ci sono dei pericoli, significa che c'è qualcosa che non va e la pista non è perfettamente agibile. Ora, George Russell, appena tagliato il giro, evidentemente coda di paglia, ha detto più volte I lifted, nonostante dal box gli dicessero delle cose diverse, ovvero sia ho rallentato, il che significa che la forma, diciamo, del regolamento, a suo dire, non è andata a violarla, e questa evidentemente è stata anche la decisione dei commissari, che dopo un'investigazione in vero brevissima gli hanno confermato la pole position. Esiste poi un livello sostanziale: se c'è una bandiera gialla significa che bisogna rallentare perché c'è una situazione di pericolo, e se tu fai un tempo di 1:16:1 dimostrando di non aver fatto il tuo miglior tempo nei tre microsettori in cui avveniva la cosa, ma nei due precedenti e in quello successivo, perché mi sono andato a guardare la telemetria, significa che tu scientemente hai rallentato il minimo indispensabile per non incorrere la penalità. E la cosa è grave, primo, perché George Russell è stato per diverso tempo ed è uno dei leader del sindacato dei piloti, e dunque il fatto che un'imprudenza di questo tipo, ancorché rispettante la forma del regolamento, sia arrivata dal leader dei piloti. Secondo poi, perché in situazioni di questo tipo noi abbiamo già visto succedere tragedie, ci viene in mente il 2014, il Gran Premio del Giappone, Jules Bianchi, lì c'erano bandiere gialle, è vero, la situazione era diversa, si era in gara, c'era la pioggia, c'era scarsa di visibilità, ma sostanzialmente c'era una vettura ferma a bordo pista ed era entrato un trattore. Lì Russell non poteva sapere quello che c'era lì all'esterno, e l'aver rallentato il minimo sindacale pur prendendosi la pole position, secondo me è un atto gravissimo, tanto più se arriva da quello che è uno dei leader del sindacato dei piloti. Se non interessa ai piloti la sicurezza, va maggiormente a chi deve interessare, a chi stende le regole. Sì, è vero, ma in prima persona chi rischia la vita non è il leguleio che scrive una regola probabilmente scritta male, ma è il pilota. Per questo io dico, la pole position è confermata, ma secondo me Russell non ci fa una gran figura neanche nei confronti di quelli che sono i propri colleghi, che insomma di questa furbata probabilmente non avranno grande piacere a constatare. Fatto sta che i numeri ci dicono che la pole position è di Russell, che domani partirà davanti a tutti, partirà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, e in seconda fila ci sarà l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, che precede poi Max Verstappen e poi via via tutti quanti gli altri. Però quest'oggi si è scritta una pagina non bella, secondo me, del motorsport, soprattutto per chi ha qualche capello bianco e perché è andato poi a piangere morti, a piangere feriti e a piangere situazioni. E io credo che la federazione in primis dovrà intervenire su questa regola, perché un fatto come quello di oggi crea un precedente pericolosissimo. La seconda parte di questa descrizione è ovviamente un'opinione personale, ma è un'opinione personale suffragata da un po' di esperienza e dall'aver sentito in questo periodo anche qualche collega che la pensa più o meno esattamente come il sottoscritto. Ad ogni modo, pole position di George Russell, seconda fila, prima fila per Leclerc, seconda fila Hamilton, Antonelli, terza fila Verstappen, Norris, poi Piastri, Hajar, Lawson e Lindblad. Questa è la top 10 del Gran Premio che partirà domani alle 15 a Spielberg, veleni di cui facevamo assolutamente a meno. A te.
11: E allora, questo è l'appuntamento prossimo con te, Manuel Codignoni, domani per l'appunto ore 15 per il racconto del Gran Premio d'Austria.

0: Quante storie ci arrivano dal mondiale di calcio, storie di calcio giocato, certo, e quelle ve le stiamo raccontando puntualmente su Radio 1, ma un po' su tutte le nostre piattaforme. Naturalmente parliamo delle partite, ma dietro un mondiale così vasto, così ampio, così grande per anche la sua organizzazione, il suo impegno, un mondiale che si sviluppa su tre nazioni, ci sono tante storie che riguardano comunque indirettamente anche l'Italia, che seppure non partecipa direttamente alla competizione, è presente e come in terra americana. Allora vi facciamo raccontare da Nico Forletta a Dallas l'incontro che ha avuto con due italiani che nell'organizzazione del mondiale stanno avendo un ruolo molto importante. Ascoltiamo insieme questo contributo.
1: "48 squadre per 104 partite spalmate in 16 città di tre differenti nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. Quello 2026, il mondiale più largo di sempre della storia del calcio, e a quanto pare il record è anche destinato a durare molto poco. Per forza di cose non poteva non avere le stesse misure la macchina organizzativa, e per far funzionare questo meccanismo in ogni suo più recondito ingranaggio, gli addetti sono stati contati in 15.000 tra dipendenti della FIFA e quelli delle aziende impegnate nell'indotto a vario titolo. A questi vanno aggiunti 70.000 volontari, totale 85.000 persone impegnate per mettere insieme la squadra dietro le squadre. Così l'hanno definita. Ci sono voluti 2 anni. I 70.000 volontari sono frutto di una selezione tra più di 1 milione di richieste arrivate da tutto il mondo. Navigando in questo mare magnum, nel cuore pulsante della Coppa del Mondo 2026 a Dallas, in Texas, ci siamo imbattuti nelle storie di due ragazzi italiani, giovane uno, giovanissimo l'altro, entrambi con compiti di responsabilità apicale. Iniziamo da Francesco Fornaroli.
2: Gestisco 4 negozi di FIFA qua a Dallas. Sono manager della zona di Dallas. È un lavoro abbastanza complicato, difficile, pieno di imprevisti. Però il mio lavoro è proprio quello di risolvere gli imprevisti e far sì che tutto vada liscio.
1: Di dove sei?
2: Io sono nato in provincia di Milano, in una Magenta, la città si chiama, poi a 18 anni...
1: Magenta storicamente famosa, nell'unità d'Italia ha contato qualcosa?
2: No, sì, assolutamente, infatti sin da piccolo a scuola veniva raccontata molto la storia della battaglia, di tutto l'importanza storica di Magenta in generale. Vabbè, dicevo Magenta, poi spostato a Amsterdam per 3 anni e poi Parigi.
1: Quanti anni hai? Sei giovanissimo.
2: 23 anni. Ho iniziato un paio di anni fa durante l'estate, ho avuto questa opportunità prima in Formula 1, gestendo un negozio singolo all'interno dei Gran Premi di Formula 1, e poi sono arrivato fin qua.
1: Come ti sei ritrovato a fare questo mestiere, cioè gestire merchandising nell'ambito sportivo?
2: No, è stato diciamo un processo graduale. Ho iniziato prima come staff proprio ad Amsterdam durante il Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort, poi sono passato a gestire uno store e poi adesso 4 store nell'area di Dallas.
1: La domanda è: in un negozio di merchandising FIFA, quali problemi possono insorgere da risolvere?
2: Bah, diciamo che quando devi aprire 58 negozi negli Stati Uniti, tutto diventa più complicato. La logistica, lo staff banalmente, ordini che non arrivano, ce n'è di lavoro da fare in generale.
1: 58 hai detto negli Stati Uniti, poi suppongo che ce ne saranno anche in Canada e in Messico, quindi siete in tanti, disseminati in tutto il continente americano per questi mondiali.
2: Siamo un bel po' tutti, tra l'altro ragazzi molto giovani, un team molto internazionale, quindi a volte capita anche diciamo di interfacciarsi con problematiche che derivano dal fatto che abbiamo tutti dei background diversi e culture diverse, e questo secondo me però è anche un qualcosa che rende il tutto più interessante.
1: Quanti italiani ci sono in questo gruppo?
2: Allora, che io sappia, qua sugli Stati Uniti sono solo io di italiano. Ci sono altri italiani che lavorano in uffici a Milano, che si occupano principalmente di fare ordini di merchandising, però qua sul suolo americano sono solo io.
1: Suppongo che abbiate anche idea di quale possa essere il profilo medio del cliente, no? C'è una divisione per età?
2: Bah, per età diciamo che è molto variegata l'età. Quello che posso dirti che ho trovato particolarmente interessante è che qua, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, c'è una forte presenza latina, quindi ci sono molti messicani e questo si nota particolarmente. La maglietta del Messico è una delle più richieste, addirittura superiore a quella degli Stati Uniti e di tutte le altre nazioni.
1: Ho notato una cosa, praticamente una preponderanza di giovanissimi con le magliette delle squadre a seguire le partite.
2: Immagino che il calcio sta sempre prendendo più piede qua negli Stati Uniti, c'è una forte curiosità anche dal mio punto di vista, noto sempre più americani che entrano in negozio e si interessano e hanno anche una forte conoscenza del calcio italiano, europeo e mondiale. È una cosa che non mi aspettavo prima di venire qua.
1: Da italiano ti è venuto qualcuno a chiedere magliette dell'Italia, anche se è assente ormai da tempo immemore?
2: No, purtroppo nessun italiano è venuto qua. Ci sono state molte battute quando, diciamo, i clienti scoprivano che erano italiano, molte frecciatine, però vabbè, per scherzare va bene.
1: Bisogna starci. Quando sei martello meni, ma quando sei incudine le devi prendere.
2: No, sì, assolutamente, è quello che, diciamo, la situazione in cui siamo e dobbiamo prenderne atto di ciò.
1: Insomma, ti piace il tuo lavoro?
2: Sì, sì, mi piace. È molto interessante anche il fatto che non mi aspettavo mai di venire qua a Dallas a 12 ore di aereo dall'Italia e trovarmi a interagire con italiani. Cioè, mi fa molto riflettere il valore di noi italiani nel mondo per essere presenti un po' in tutti gli ambienti a questi livelli. CEO italiani pululano un po' dappertutto, sono ovunque, il talento non manca.
1: Italiani ovunque, il talento non manca, dice Francesco, e di talento ne ha da vendere Riccardo De Marchi.
3: La mia azienda è la logistica ufficiale per il World Cup, quindi facciamo la logistica per tutto quello che è FIFA, tutto quello che è sponsor e tutto quello che sono broadcasters o media partners. Sono qua responsabile dell'azienda per tutti i broadcasters come la Rai, BBC, ITV, Caracol e tutto quello che ci sono. Quindi tutto quello che è materiale di televisione che entrano qua, noi ci occupiamo, aiutiamo, abbiamo storage, forklift, personale.
1: Sei nato negli Stati Uniti tu? Dove?
3: No, veramente sono nato in Brasile, però con 17 anni sono partito per l'Italia, col sogno di giocare a pallone, ho giocato lì un bel po', poi mi sono trasferito per l'Inghilterra, lì ho giocato un bel po', e poi lì sono rimasto in Inghilterra per una ventina d'anni.
1: Dove hai giocato in Italia a pallone?
3: Nella città di Bologna, c'era una squadra lì che si chiamava Borgo Panigale, che a quel punto già pagavano un bel po' e poi i giocatori da lì partivano a fare provini a altre squadre. Quindi ho fatto un po' di provino, ho fatto anche provino a Bologna, ma mi sono subito fatto male, quindi sono rimasto a livello dilettante. Io pensavo sempre così, al Brasile ero così, però in Italia mi sembra che ero più bravo.
1: Si vede che la media in Brasile è superiore che in Italia. E sei nato in Brasile da genitori italiani entrambi?
3: Nonni. I miei nonni erano italiani, sì.
1: Da dove venivano?
3: Erano Veneto, tutte e due, sia da parte di papà che di mamma, erano del Veneto. Uno di un paesino che si chiamava Sanguinetto e l'altro di un paese che si chiamava Merano.
1: E sei partito così all'avventura col sogno del pallone, poi dall'Italia mi hai detto sei andato a giocare in Inghilterra, dove?
3: Sì, al sud, a Torquay. Anche lì dicevano, visto che sei brasiliano, dai, vieni.
1: Aiutava,
3: aiutava, sì. E poi ho fatto 5 anni lì, ho fatto 5 anni a Bristol. Ovviamente mentre giocavo studiavo, lavoravo, facevo qualcosa parallelo perché sapevo che non avrei mai diventato un Ronaldo, quindi dovevo fare qualcos'altro. Però dai, mi sono divertito, sono stato bene con le persone, ho fatto tanti amici, così ho conosciuto un po' il mondo.
1: Ma quanti anni hai tu?
3: Tanti adesso.
1: Sì, tanti, è relativo, tanti sì, quanti, dai.
3: 45.
1: 45.
3: 45.
1: Hai capito, tanti. Tutto è relativo
3: tutto
1: nella
3: è relativo,
1: vita.
3: Esatto,
1: figurati.
3: Esatto. Però visto che la radio tu devi dire, ma come sei giovane? Così tanto non vedi nessuno, vero?
1: Quando tu sei sbarcato in Italia dal Brasile, sei arrivato in una realtà diversa, differente, no? Come ti sei trovato?
3: Sì, sì, molto diversa. All'inizio era un'avventura, tutto nuovo, quindi volevo conoscere, avevo i soldi del genitore. Poi una volta tutto finito, lì è stato il momento della realtà. Quindi i primi 3 mesi sembrava un po' festa. Poi quel punto lì che dovevo capire, controllare i soldi, sapere dove andare, con chi conoscere, con chi parlare. Però venendo dal Brasile, io te ne parlo di 26-27 anni fa, quindi tu partivi dal Brasile, ti sentivi un po' un posto pericoloso, venivi in Europa e lì ti sentivi libero, quindi potevi girare, tornare a casa
1: tardi. Dal Brasile, da quale città tu?
3: San Paolo. È un paese vicino a San Paolo che c'è una comunità italiana grandissima. Nel 1950 c'erano 50% della popolazione era italiana. E con quello lì che si cresce già con...
1: E come si chiama questo paese vicino a San Paolo?
3: Rio Claro, che sta a 2 ore di San Paolo.
1: Questo viaggio, definiamolo così, che tu hai fatto, lo fanno in tanti, no?
3: Sì.
1: Che partono dal Sud America col sogno di diventare, uh-huh, come dici tu, Ronaldo,
3: sì,
1: o chiunque altro... Uh-huh. E quindi ti volevo chiedere come vive un ragazzo questa avventura. E poi c'è una vecchia canzone in Italia di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa.
3: Esatto, sì. Quel tempo, penso che quel tempo era un po' diverso perché non c'era social, non c'era internet, non c'era telefonino. Quindi una volta partivi eri praticamente solo. E quindi non avevi tanti contatti con casa. Nel mio paese a quel tempo lì ero l'unico. I miei amici pensavano, wow, che grande, perché ero l'unico che era partito. Oggi so che tanti fanno, è più facile, poi si rimane in contatto con la famiglia, capito? Anche i voli costano meno, quindi a quel momento lì era proprio, mi sentivo buttare in un'avventura. E
1: bello, però, dai.
3: Bello.
1: Come sei arrivato poi a lavorare per la FIFA?
3: Il mondo gira, no? Il mondo gira. Quindi ho fatto università in Inghilterra, io sono laureato in legge, quindi ho fatto l'avvocato per tanti anni. E in un momento sono spostato in Brasile perché avevo tanto il contratto col consulato britannico, infatti nel passato ho anche lavorato per loro. Poi dopo ho messo in piedi la mia azienda che aiutava aziende internazionali a entrare in Brasile, il nord del Brasile, ero lì perché c'era, o ci sarebbe stata nel futuro, il mondiale, il 2014, e poi le Olimpiadi. In quel momento lì c'erano tante aziende internazionali, incluse l'Italia e dell'Italia, che andavano in Brasile. In quel momento lì, tanto per parlare, parliamo dell'Italia, la Fiat aveva comprato Chrysler e poi ha messo in piedi una fabbrica molto tecnologica e grande nel nord del Brasile per fare Jeep. E lì ho aiutato tante aziende satellite italiane a navigare tutta la difficoltà brasiliana. E poi lì ho conosciuto l'azienda di questa qua che aveva bisogno di persone per aiutarle per il mondiale. Loro erano i miei clienti, facevo il lavoro per loro, poi una cosa tira l'altra. Loro erano coinvolti con l'X Games, che mi piaceva tanto da bambino, poi World Cup, poi Olympic Games. È stato naturale che loro un giorno hanno detto, beh dai, adesso vieni a lavorare con noi. Quindi ho venduto la mia azienda da parte del mio socio e io sono entrato in testa con loro. Quindi non faccio solo il mondiale, io faccio le Olimpiadi, faccio il mondiale, faccio Super Bowl, ATP Tennis, quindi tutti quello che è major events. Quindi la nostra azienda oggi è specializzata in live events e quindi loro oggi sono i sponsor ufficiali della FIFA, qua il FIFA 2026 in America.
1: Beh, praticamente giri il mondo
3: da 2013, che praticamente giro il mondo per gli eventi sportivi.
1: Ma ci torni in Italia qualche volta?
3: Sì. Ho appena finito l'Olimpiade invernale, lì sono stato 15 mesi perché io arrivo prima, sistemo tutti i fornitori, faccio la gara d'appalto e poi sviluppo anche il lavoro. E poi l'Italia per me è come lavorare a casa. E allora ho approfittato, sono andato prima, sono rimasto lì, ho fatto un bel progetto e appena finito, sono già venuto qua in America.
1: I parenti ce li ha in Italia ancora? Sì.
3: Sì, sì, sì, sì. Milano, Bologna, Imola, Legnago, Siena, sì, quelle zone lì. Al sud no, al sud non c'è nessuno.
1: Senti, da appassionato di calcio, tu come hai vissuto l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali? No. Perché qua ci guardano un po' tutti come se fossimo dei marziani, sì, no? I giapponesi, gli inglesi ti guardano e ti dicono: ma perché voi siete qui a raccontare i mondiali dove non c'è l'Italia?
3: La gente ancora non crede che non c'è l'Italia. Non è vero. Infatti, quando è stata l'ultima partita con, cos'era, Bosnia? Io non ho guardato, stavo lavorando tanto, non ho guardato la partita, ho detto tanto si qualifica, domani vedo i gol e basta. Ma sono svegliato, c'ho un shock e ho detto non è possibile, non credevo. E poi la gente è uguale, tutti non si credevano. Un mondiale senza l'Italia è quasi, non è un mondiale completo.
1: Quanti italiani vedi o conosci lavorare tu quando ti sposti appresso ai grandi eventi? Ho notato che ce ne sono parecchi di italiani, no? Che lavorano nell'indotto.
3: Sì, sì, sì, sì. Secondo me gli italiani sono un po' come McDonald's, cioè dappertutto.
0: E allora restate qui su Radio 1 perché di mondiale si continuerà a parlare. Per quel che riguarda il calcio giocato, strettamente le partite, l'appuntamento è alle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Ma torniamo al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS al numero 335-699-2949, naturalmente valido anche per i vostri messaggi WhatsApp. Chi sono i migliori dei mondiali di questa edizione, ma anche di quelle precedenti? Insomma, tra tanti messaggi che ci state mandando, naturalmente li racchiude un po' tutti Massimo da Catanzaro, che ci dice: tutta la vita Diego Armando Maradona, non poteva certo mancare una menzione per Maradona. Ma noi di mondiali continueremo a parlare anche nell'ultima ora di Sabato Sport, vi terremo compagnia infatti fino alle ore 19, perché fra poco arriverà il momento del giornale radio. Subito dopo, i migliori dei mondiali, titolo che abbiamo, diciamo così, preso in prestito, per usare un'espressione elegante, per il nostro sondaggio, è anche il titolo di un libro che è uscito in questi giorni da Pav Editore con Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che ne sono gli autori. Allora continueremo a parlare dei migliori dei mondiali, di coloro, delle squadre, dei giocatori che hanno segnato le grandi edizioni del calcio mondiale, che ormai si avvia anche al suo centenario con la prossima edizione, quella che si disputerà ormai nel 2030, la quale sperabilmente, incrociamo le dita, potrà finalmente esserci anche l'Italia. Bisognerà però lavorare duro per ottenere questo traguardo. Dunque restate su Rai Radio 1, restate su Sabato Sport e torniamo subito dopo il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ore 18.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini. Il terremoto in Venezuela, 920 le vittime, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia, ha ricordato la comunità italiana che vive nel paese sudamericano e ha affermato che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela.
5: I cargo statunitensi che trasportano aiuti umanitari stanno atterrando all'aeroporto internazionale di Caracas, parzialmente riaperto dopo il doppio sisma che ha straziato il paese. 1.700 soccorritori hanno raggiunto il Venezuela da tutto il mondo. Il contingente italiano è già nella zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, dichiarata zona militarizzata. Mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. I soccorritori scandagliano, scavano, frugano tra i giganteschi ammassi di rovine che ingombrano le città sfregiate dal sisma. Un neonato di 18 giorni è stato strappato alle macerie. Dopo circa un'ora anche sua madre è stata tratta in salvo. E sono almeno 4 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita a un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. Enzo Arcieri, GR1.
4: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo. Secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, l'epicentro è stato localizzato a circa 450 chilometri a nord-est di Kabul, a una profondità di oltre 200 chilometri. Il sisma ha interessato le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, Hezbollah boccia l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Qassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia alla sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per chiudere definitivamente il conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. La cronaca. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile il movente passionale, c'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e con la figlia. Nel servizio ripercorriamo la dinamica di quanto accaduto.
6: A terra a implorare aiuto, pieno di sangue davanti all'ingresso di un palazzo, l'unico sopravvissuto alla mattanza, un ventenne, la sua famiglia sterminata, padre, madre e sorellina uccisi a colpi di mannaia, sequestrata poi sulla scena del crimine. Le vittime, tutte di origini bengalesi, come la numerosa comunità che abita in questo pezzo di periferia di Roma. Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jahan Hosne Momotai, 38 anni, e la figlia di appena 8 anni, Islam Rowa. Il killer non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal è in Italia da 15 anni. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. Lui, conosciuto da tutti, è ben voluto.
7: Non riesco proprio a realizzare una cosa del genere.
8: Religiosa, educata.
6: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
4: Il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e di 45 in Francia, dove un altro bambino, il quarto in pochi giorni, è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia, dove il picco è atteso tra domani e lunedì, restano 18 le città con il bollino rosso, apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino.
8: Di solito questi livelli li vediamo a metà fine luglio, invece sono già 15 giorni che li abbiamo, siamo arrivati diciamo ai livelli di magra estiva già adesso.
9: La grande sete di Ticino e Po, da Pavia scendendo verso i ponti della Becca e di Spessa, in alcuni punti si naviga su 30 cm d'acqua. Alla confluenza dei due fiumi si registrano 3 metri e 41 cm sotto lo zero idrometrico. Più che il grande fiume, sembra un grande lago immobile.
10: Fiume basso non vi crea problemi?
8: Se a breve non verranno un po' di pioggia aiutarci un po', dovremo bloccare le navigazioni o perlomeno navigare solo in punti per navigare in sicurezza.
11: Alberto Ambrogi, GR1.
4: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
12: Sabato Sport.
13: Riprendiamo dunque la linea qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport. Allora, come promesso, tra poco vi porteremo a parlare, perché no, anche a leggere dei migliori dei mondiali con gli autori di un libro che ci permette di, come dire, ripercorrere i momenti salienti di una storia che ormai va per i 100 anni. Tutto questo tra poco qui su Rai Radio 1.

0: In Gramaro ci portano all'inizio di questa ultima ora di Sabato Sport. Per parlare dei migliori dei mondiali ci sta un po' accompagnando questo titolo da quando siamo entrati in diretta ormai dalle ore 14, perché con questo titolo vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949 i vostri migliori dei mondiali, ce li state mandando, ce li state scrivendo e noi ve li stiamo dando conto nel corso di questa puntata. Ma adesso svegliamo però chi sono i colpevoli, tra virgolette, di questo titolo. Saluto Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro che sono con noi collegati. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Perché? Buon pomeriggio Francesco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Perché buon pomeriggio a voi, avete appena dato alle stampe appunto i migliori dei mondiali, uscito per PAV Edizioni. Sottotitolo ci sono anche le interviste a Francesco Repice e Bruno Conti, quindi qual è stata la vostra operazione? Parto da Alessio Nardo. Avete collezionato, quindi con un'opera agile ma comunque molto precisa e puntigliosa, le grandi squadre del passato e del presente che hanno caratterizzato una storia che ormai, lo stiamo ripetendo dalle 14, a quasi 100 anni. Quindi chi volesse andare a vedere cosa c'è oltre la sessione nordamericana, centroamericana di questi giorni, vede che e scopre tutto quello che c'è da scoprire nel vostro libro. Nardo.
1: Beh, intanto ci siamo trovati con Tommaso, al di là poi della nostra passione comune per il calcio e per i mondiali, c'è un'amicizia ormai da qualche anno e quindi ci siamo trovati felicemente anche nell'idea di scrivere questo libro insieme, e ovviamente siamo, essendo grandi appassionati di calcio, siamo estremamente affascinati entrambi dalla storia meravigliosa dei mondiali, che è un lungo viaggio pieno di storie incredibili, pieno di campioni. Noi abbiamo voluto, ecco, soprattutto raccontare i campioni, i grandi campioni che hanno segnato poi

0: E poi noi vogliamo appunto esaltare in questo libro le grandi figure, le figure iconiche, i grandi campioni leggendari. Ci siamo divertiti, e questo è un po' il senso del libro, ciò che probabilmente rischia anche di far discutere del nostro libro. Ci siamo divertiti a stilare nazionale per nazionale delle top 11, le top 11 dei migliori dei mondiali. E
1: Ma
0: questo poi è
1: a questo ci arriviamo, perché questo sarà motivo di discussione, Nardo. Vi ci porto su questo argomento. Tommaso Gregorio Cavallaro, insomma, si comincia dall'Uruguay, si prosegue con l'Argentina, la Spagna, l'Inghilterra, naturalmente, la Francia, l'Olanda, le nomino tutte. Anche l'Ungheria, che suo malgrado un titolo non è riuscito a portarlo a casa, naturalmente la Germania, il Brasile, si finisce naturalmente con il capitolo dedicato all'Italia. Ma c'è un capitolo al quale sei particolarmente legato o che ti è costata una particolare fatica, un impegno più degli altri?
2: Ah, guarda, io mi riallaccio innanzitutto a quello che stava dicendo Alessio di come è nata l'idea di questo libro, perché fondamentalmente il protagonista assoluto del calcio è il pallone, però la storia del calcio la fa chi sa usare lo strumento, chi sa dipingere arte e calcio con il pallone, ed è per questo, insomma, che noi siamo andati a sfrugugliare le varie nazionali che hanno fatto, tra virgolette, la storia del mondiale, soprattutto chi ha fatto la storia di questa fantastica kermessa alla quale purtroppo noi non partecipiamo da 3 edizioni, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il capitolo, forse sul quale abbiamo anche un po' dibattuto io e Alessio, perché poi ci siamo molto confrontati, c'è stato anche uno scontro, tra virgolette, in redazione,
1: Addirittura.
2: tra me sì, e la controparte, perché su alcune scelte, alcune decisioni non ci siamo trovati d'accordo, ma è bello di scrivere un libro a quattro mani. Mi viene in mente la stessa Italia, se no per non parlare dell'Argentina. Poi un capitolo caro al mio cuore, anche perché io spero che possa in qualche modo riuscire, dopo tanti tentativi, andare a vuoto a vincere il mondiale, non essendoci la mia de nazionale, ovviamente, per la quale avrei tifato in maniera indiscussa, indefessa, è ovviamente quello dell'Olanda. Forse perché io considero il buon profeta del gol, insieme a altri due geni della pelota, ossia Pelé e Maradona, la triade, la trinità del calcio mondiale, insomma. Quindi penso quello dell'Olanda, ma ti ripeto, quello dove abbiamo dibattuto un po' di più è anche la stessa nostra nazionale, che ci sono state un po' di
1: Ecco, e
2: scelte.
1: allora vi ci porto, visto
2: Sì.
1: che Tommaso ha introdotto l'argomento, prima lo anticipava anche Alessio Nardo, perché insomma c'è la top 11 per ciascuna delle squadre che voi avete così messo sotto i riflettori e sotto la lente di ingrandimento. Vi porto proprio all'Italia, tanto non può essere modificato questa top 11, tanto che
2: Fine.
1: non ci siamo e quindi chissà quando potrà esserlo. Allora, la leggo così come l'avete pubblicata, ve ne assumete voi la responsabilità. Zoff è il portiere, poi in difesa una sorta di 4-2-3-1 l'avete disegnata così. Maldini, Scirea, Cannavaro, Facchetti, perché giustamente Maldini da ambidestro può giocare anche a destra. Poi a centrocampo molto sbilanciato, ma insomma
2: Lo so,
1: le
2: lo so, siamo
1: scelte sono
2: un po'.
1: dolorose e vanno fatte. Queste sono le vostre, ve ne assumete la responsabilità. Rivera, Meazza, poi in avanti Bruno Conti, Francesco Totti, Roberto Baggio, centravanti Gigi Riva,
0: Che
1: Nardo
0: comunque
1: e...
0: non è male, eh?
1: No,
0: Non è proprio
1: non è
0: malissimo, voglio
1: proprio
0: dire.
1: scarso. Non è proprio scarso. Nardo e poi Tommaso su questo.
0: Ma diciamo che è un po' il senso del libro. Questo libro è un grande gioco perché noi ci siamo sbilanciati, abbiamo avuto il coraggio di sbilanciarci sulle scelte che abbiamo fatto, e appunto sono scelte che ci hanno visto anche in una sorta di scontro durante la stesura del libro, perché su alcune scelte eravamo proprio d'accordo. Quindi abbiamo dovuto trovare dei compromessi, non soltanto per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda le altre nazionali. È un grande gioco, quindi quando andrete poi a leggere le varie top 11, stare lì così a fare dei discorsi tattici, l'equilibrio non conta niente, ovviamente. È semplicemente un gioco per trovare ruolo per ruolo i migliori delle varie nazionali, e anche qui, insomma, con Rivera e Meazza a fare i due mediani e davanti quel po' di roba. Ecco, questo serve anche a ricordarci quanto siamo stati forti, quanti campioni siamo riusciti a produrre nel corso dei decenni. Purtroppo in questi ultimi anni latitiamo un po' da questo punto di vista, però ecco, l'ultimo capitolo, il capitolo sull'Italia ci deve anche un po' inorgoglire per quello che abbiamo fatto. Aggiungo che andando poi a leggere gli altri capitoli, quindi il capitolo sulla Francia, il capitolo sulla Spagna, il capitolo

0: Se vogliamo, anche sulla stessa Argentina, sul Brasile, ci renderemo conto che anche le altre nazionali hanno vissuto dei periodi molto difficili, hanno vissuto anche dei periodi in cui non si sono qualificate. La Francia ha avuto tanti periodi abbastanza bui nella sua storia. Poi hanno saputo lavorare queste nazioni, queste federazioni, e sono riuscite a tornare grandi. Quindi speriamo che anche per l'Italia possa toccare lo stesso destino. Magari un giorno saremo qui finalmente a parlare di nuovo di una grande Italia. E poi, prima di lasciare la parola a Tommaso, dopo tutte queste top 11 arriva la top 11 definitiva, quindi
1: Ma
0: i migliori dei mondiali.
1: arriviamo anche a quella, non ti preoccupare che mi sono segnato tutto. Tommaso Gregorio Cavallaro, stando ancora sull'Italia, qual è stato l'escluso eccellente, quello sul quale più vi siete accapigliati?
2: Beh, ad esempio è il discorso del centravanti, perché se uno pensa all'Italia, al Mundial, credo Francesco, insomma, ti viene in mente il nome di Pablito, perché
1: Certo.
2: ovviamente nell'82, anche se, ripeto, Pablito rimane un grande, però io credo che il 79% dei suoi gol e il 95% del suo pallone d'oro è stato anche grazie alle gesta di un certo Bruno Conti Marazzico. Però detto questo, lì la scelta del centravanti era tra Gigi Riva, che se non sbaglio ancora detiene il record, vado a memoria,
1: Sì.
2: di gol segnati in nazionale, e io lo reputo il centravanti più forte della storia del calcio italiano, in assoluto. E ad esempio Paolo Rossi, però per quanto riguarda lo sbilanciamento, poi se non andiamo a vedere la realtà fattuale, ciò che è successo nella storia di questo fantastica kermesse, io ricordo una nazionale che ha, credo, la più forte di sempre, che ha stravinto un mondiale e purtroppo ci ha battuto un finale che c'aveva, penso, 10 numeri 10, 4 sicuramente. Sto parlando del Brasile del 70, per non parlare del Brasile dell'82. E quindi, insomma, questa Italia un po' fantasia, tra virgolette, sbilanciata, ad esempio, dove manca, potrebbe mancare anche, so, gente come Pirlo, cioè giocatori che da mettere nella nostra nazionale ce ne sono tanti. Partiamo anche dal portiere Francesco, c'è anche un certo Gianluigi Buffon, però dall'altra parte Zoff è quello che ha vinto un europeo e poi questa figura iconica al
1: E
2: Santiago Bernabéu
1: allora
2: nell'82 che alza la Coppa del Mondo,
1: mi
2: quindi
1: riallaccio
2: dai.
1: proprio al nome che hai appena fatto, quello di Dino Zoff, così arriviamo alla top 11 dei mondiali, la top 11 in assoluto. Ricordo che siamo in linea con Alessio Nardo e con Tommaso Gregorio Cavallaro, autori del libro I migliori dei mondiali, tra le storie raccontate, appunto i migliori in senso assoluto, la top 11 assoluta, Nardo, dicevamo quella italiana. Leggo anche allora questa qui internazionale, perché Zoff vince il secondo Oscar, mettiamola così, perché merita la nomination anche per il miglior portiere in assoluto. La difesa vede presenti Cafu, Nasazzi, Beckenbauer, Roberto Carlos. A centrocampo troviamo Zidane, Iniesta, Meazza, poi ci sono due così, insomma, Maradona e Pelé alle spalle, e questo forse è il nome che più farà discutere, Miroslav Klose, perché comunque lo ricordiamo, Klose, perlomeno prima di questo mondiale, deteneva il record di segnature nel corso di una fase finale. Prego, Nardo.
2: Infatti, fammi dire che
0: Diciamo
2: un po' di giorni fa, fammi dire una cosa: che appena questo record è stato infranto, qualcuno mi ha scritto dobbiamo riscrivere il
1: ci
2: libro.
1: serve la
2: Poi Alessio Nardo
1: serve la
2: ha scritto
1: ristampa,
2: tu, serve
1: serve
2: la
1: la
2: ristampa
1: ristampa.
2: immediata. Perché... Vai, Alessio,
0: Allora,
2: vai.
0: io qui mi prendo la responsabilità di questa scelta, che poi diciamo che sono stato fedele al titolo del libro. Qui parliamo dei migliori dei mondiali. Ovviamente Miroslav Klose non è stato l'attaccante più forte della storia del calcio, ne sono perfettamente consapevole, però diciamo che fino a questo mondiale parlavamo del giocatore ad aver fatto più gol nella storia di questa competizione, cioè in 96 anni di mondiali. Questo ragazzo, l'attaccante tedesco ex Lazio, era quello che aveva fatto più gol, addirittura più di Maradona e di Pelé, più di Ronaldo, più dello stesso Gerd Müller. Insomma, 16 gol per Klose ai mondiali, secondo me lo portano ad essere uno comunque degli attaccanti più forti e più iconici di questa competizione. Se proprio vogliamo essere pignoli, se vogliamo considerare, ma vanno considerati così, Messi e Mbappé, due giocatori universali, comunque Klose rimane la prima punta pura ad aver fatto più gol nella storia dei mondiali. Quindi diciamo che è una nomination che secondo me ci sta. Nello stilare
1: Qui
0: questa
1: però me
0: top
1: la
0: 11
1: ributti
0: abbiamo
1: sulla
0: anche...
1: tattica, qui me la ributti sulla prima, ma mi hai
0: Sì,
1: detto che la tattica
0: è
1: va
0: vero.
1: bene, comunque te la faccio passare, prego.
0: No, diciamo che stilando questa top 11 abbiamo cercato anche di essere coerenti con la bacheca, quindi c'è una maggioranza di calciatori brasiliani. Poi abbiamo due giocatori tedeschi, quindi comunque un giocatore tedesco in più, oltre a Beckenbauer, era il caso di inserirlo, due italiani, e poi abbiamo scelto un francese, uno spagnolo, un argentino, insomma, quindi cercando anche di essere coerenti con quella che è la bacheca dei mondiali, quindi per forza di cose ci deve essere una prevalenza brasiliana. Poi ripeto, questi sono giochini che sono fatti per essere discussi, non esiste una top 11 universale che metta d'accordo tutti. Io credo che tutto sommato le scelte che abbiamo fatto possano essere delle scelte corrette. Poi chi ci vorrà criticare, chi ci vorrà bersagliare gli insulti, ripeto, noi abbiamo fatto questo libro con l'intento di creare dibattito e discussione anche su queste top 11.
1: Presentando il libro, Tommaso Gregorio Cavallaro, dicevamo anche delle interviste che vanno a completare il vostro libro, a Francesco Repice, che insomma per gli ascoltatori di Radio 1 qualcosa dice, a Bruno Conti, che invece di presentazione non ne ha bisogno. C'è anche un'interessante postfazione di Andrea Fusco, insomma avete voluto arricchire ulteriormente il contenuto che offrite ai lettori.
2: Sì, ovviamente fammi ringraziare sia Francesco, ovviamente, che l'amico Andrea Fusco e Bruno Conti Marazzico, in questo caso insomma l'ufficio stampa della Roma, che ci ha agevolato l'intervista. Sì, abbiamo voluto insomma arricchire con chi racconta il mondiale, con una voce che racconta il mondiale, che insomma erede di Nicolò Carosio, Nando Martellini, Bruno Pizzolo, insomma arriviamo fino a gente, Francesco Repice, gente che sa raccontare il calcio, che non è una cosa per niente semplice, e chi ha fatto la storia della nostra nazionale, chi ha fatto la storia del mondiale per quanto riguarda l'Italia, di un mondiale in particolare, un mondiale iconico, perché l'Italia non vinceva un mondiale dal 1934 ed era tornata ad essere un po' protagonista negli anni 70, però era stata un po' latitante precedentemente, e nell'82, dopo essere stata dileggiata e insultata per la prima parte del mondiale, lo sappiamo molto bene, facemmo tipo Capoverde, pareggiamo le prime tre partite, ma non, insomma a memoria, per poi trionfare in un girone allucinante con l'Argentina e il Brasile di quei tempi, che erano squadre pazzesche, battere la Polonia e tutto, grazie alle gesta di Bruno Conti Marazzico e qualcuno al secolo Pereddis, che era stato secondo lui il miglior giocatore di quel mondiale. Quindi se anche queste interviste sono succulente, insomma sono un qualcosa in più che rende ancora un po' più frizzante questo libro, questa fatica letterario sportiva che abbiamo portato a termine io e l'amico Alessio.
1: Una fatica letteraria, per parafrasare quello che diceva Tommaso, Alessio Nardo, che forse ha anche un suo intento pedagogico, vale a dire verso le nuove generazioni. Ragazzi, guardate, venite, leggete questo libro, perché vi spieghiamo quello che non potete guardare, quello che non potete ascoltare in questi giorni, ha tutta una sua storia ed è bene andarsela a riscoprire, perché altrimenti qui la memoria rischia di perdersi, in Italia dico.
0: Guarda Francesco, l'abbiamo scritto anche nel capitolo introduttivo del libro, che è una sorta di simpatico dialogo tra me e Tommaso. Il calcio è bello, il calcio è bellissimo, ma la storia del calcio è un qualcosa di ancora più affascinante, perché ovviamente i giovani di oggi, i giovani che si affacciano magari ai grandi campioni attuali, che sono i vari Yamal, Mbappé, Haaland, secondo me devono studiare per capire che sono stati grandi campioni del passato, come si è arrivati ovviamente ai campioni di oggi. Detto che il calcio di oggi è completamente diverso rispetto a quello di 20, 30, 50 anni fa, però ci sono delle figure talmente iconiche, talmente imponenti, che non possono essere dimenticate. Non parlo soltanto di Maradona e di Pelé, parlo ovviamente anche di tutti quei campioni con i quali siamo cresciuti, siamo di diverse generazioni, io e Tommaso ci passiamo qualche annetto, però ecco, raccontiamo in questo capitolo introduttivo quali sono stati i nostri idoli d'infanzia. I nostri idoli d'infanzia sono proprio giocatori che magari abbiamo visto per la prima volta in un mondiale. Io da bambino, vedendo il mio primo mondiale del 94, avevo 6 anni, mi innamorai di Romario. Quindi tutti noi abbiamo dei nostri campioni di riferimento, dei nostri idoli di quando eravamo bambini, e soprattutto, ripeto, è bello scoprire chi ha fatto grande il calcio, chi ha reso grande il calcio e soprattutto chi ha scritto grandi pagine, soprattutto ai mondiali. Quindi è una lettura che consiglio a tutti, non solo perché è un libro scritto da me e da Tommaso, ma perché, ripeto, l'intento di questo libro non è un racconto, il classico racconto cronologico dei mondiali, ma è proprio l'esaltazione dei grandi protagonisti, di coloro che poi sono veramente rimasti nella storia.
1: E allora grazie ad Alessio Nardo e a Tommaso Gregorio Cavallaro, trovate in libreria il loro I migliori dei mondiali. Buon mondiale anche a voi.
2: Grazie, grazie Francesco, grazie a tutti grazie gli ascoltatori.
1: Noi ci fermiamo qualche istante, adesso un po' di musica, poi ci sarà l'Onda Verde, ma continuiamo ancora, continuiamo, sì, qui su Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.30, apriamo in Sicilia in A20 tra Cefalù e Buonfornello, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Tratto chiuso anche in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme all'interno di una galleria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta in A5 tra l'allacciamento con la statale 26 e Courmayeur Sud in direzione Torino, qui anche un tratto chiuso ma a causa di lavori. Ci spostiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la A4 in direzione della A8, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. In A1 in Emilia-Romagna, code invece per traffico intenso in uscita al casello di Modena Nord. E chiudiamo infine sempre in Emilia-Romagna sulla A14 nel ramo di Casalecchio, tra l'allacciamento con la A1 e Bologna-Casalecchio in direzione della A14, presenti code per eventi di intrattenimento. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport. Alle 18.31 torniamo in diretta qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport, l'occasione giusta per fare un po' un riepilogo dei principali fatti sportivi che si sono succeduti in questo sabato, perché se naturalmente tanto spazio stiamo dando al Mondiale di Calcio, di cose ve le abbiamo raccontate qui su Radio 1 ne sono successe, in particolare per esempio per quel che riguarda i motori. C'è stata la pole position assegnata in Austria anche con polemiche ed è andata a Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc ed Hamilton. Vi abbiamo raccontato da Assen con l'Olanda, in Olanda, la MotoGP con la vittoria di Fernandez che si è aggiudicato per l'appunto la gara sprint. Domani ci sarà la gara lunga, ma non abbiamo perso di vista anche il ciclismo. Si correvano i campionati italiani da Asti a Cuneo, era previsto l'arrivo in volata, era il favorito Jonathan Milan e Jonathan Milan ha confermato il pronostico e dunque è lui il nuovo campione italiano. Tra poco, soltanto tra poco, però continueremo ancora a parlare di calcio, vi porteremo ancora sullo scacchiere internazionale, dunque restate qui su Radio 1.

Allora, riprendiamo la linea alle 18:36 perché insomma vale ancora la pena concentrarci su quello che sta accadendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Certamente una delle principali notizie che è arrivata nel corso di questa prima fase è stata la qualificazione alla fase successiva, dunque alla fase ad eliminazione diretta da parte della formazione di Capoverde, che alla sua prima partecipazione in assoluto ad un mondiale riesce anche a tagliare il traguardo della qualificazione ai gironi e dunque di qualificarsi per le gare ad eliminazione diretta. Questo è il traguardo storico davvero che ha centrato la formazione di Capoverde, e Capoverde affronterà, come forse già sapete, ai sedicesimi di finale il prossimo 4 luglio a mezzanotte l'Argentina, campione del mondo, la gara che si disputerà a Miami. Un sogno dunque per la formazione, per l'arcipelago al largo del costa dell'Atlantico davanti all'Africa, per un paese che ha davvero poche centinaia di migliaia di abitanti e la possibilità dunque di affrontare addirittura la squadra campione del mondo. C'è uno dei simboli, forse il simbolo della squadra capoverdiana, è il portiere quarantenne Vesinha, che si è lasciato vedere, si è lasciato ammirare per le tante prodezze che sta regalando nel corso di questo mondiale. Ha detto Vesinha: un bambino di 12 anni ci ha dato la carica, siamo qui per ispirare i giovani e al tempo Buffon ispirò me. Davvero Vesinha, una figura che merita di essere approfondita, autentico giramondo del calcio, ha avuto esperienze anche in Russia, in Moldavia e a 40 anni, che tra l'altro ha compiuto proprio in occasione di questo pre-ritiro mondiale, è lui che si sta caricando sulle spalle la squadra di cui è anche capitano, una delle tante storie che stanno costellando questo mondiale. Chissà che non possa scrivere altre pagine prestigiose per la sua piccola nazionale.

0: Sono le 18:42, insomma, torniamo a parlare di mondiali in questa fase finale del nostro programma di Sabato Sport qui su Rai Radio 1. Naturalmente ci stiamo proiettando a quella che è la fase finale, l'ultima fase, quella forse più attesa di questi mondiali americani, perché insomma dopo le gare dei gironi, che tra l'altro devono ancora emettere tutti i loro definitivi verdetti, anche con il regolamento particolare che è stato inaugurato in occasione di questa kermesse, con la possibilità per le 8 migliori terze dei 12 gironi di procedere. Allora è chiaro che c'è la possibilità eventualmente di sbagliare, di rimediare agli errori fatti. Pensiamo per esempio al caso del Belgio, che certo non aveva cominciato nel migliore dei modi questo mondiale, che poi invece con i 5 gol che ha realizzato nell'ultimo match si è rimesso in carreggiata, e adesso anche grazie alla forza dei suoi talenti potrà dire la sua, e sarà comunque un ostacolo duro per chi dovesse affrontarlo, per chi dovesse giocarci contro. Ma tra le partite che abbiamo ammirato in queste ultime ore c'è stata anche quell'Uruguay-Spagna, che non è che abbia regalato un grande spettacolo sotto il profilo della intensità e soprattutto dei motivi tecnici, ma ha regalato, diciamo così, emozioni, perché sono tanti i motivi che legano questa sfida. Una vittoria, quella della Spagna, che di fatto estromette, che elimina l'Uruguay, che ha una storia prestigiosa, come abbiamo raccontato anche nel corso di questa trasmissione, nel corso di quasi 100 anni del mondiale. Insomma, un Uruguay che torna prematuramente a casa. Di tutto questo parliamo con il collega freelance internazionale Antonio Moschella. Grazie di essere con noi. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Francesco, ciao, buonasera a tutti.
0: Sono tante le tue prestigiose collaborazioni internazionali. Vivi a Barcellona, quindi un occhio di riguardo speciale naturalmente ce l'hai su tutto il mondo del calcio spagnolo, ma in particolare che guarda verso il Sud America. Quindi avrai seguito con attenzione questo Spagna-Uruguay, 1-0 della Spagna, che non è che si sia, come dire, sbattuta più di tanto per sconfiggere l'Uruguay, però grazie anche alla papera di Muslera ha portato i punti a casa, e soprattutto ha eliminato un Uruguay che esce davvero con le ossa rotte a partire dal suo CT Bielsa.
1: Sì, che poi tra l'altro è stato lui a decidere di mettere Muslera titolare invece di Rochet, e Muslera è stato colpevole in quasi tutti i gol presi dall'Uruguay. Quindi la grande convinzione nei suoi mezzi di Bielsa è stata un po' la sua morte, perché aveva alcuni giocatori, non ha convocato neanche Suarez per una concessione di spogliatoio, è stato tradito anche un po' da Oliveira con Cabo Verde, che ha fatto quel retropassaggio un po' sciagurato, sul quale poi Muslera è uscito malissimo. È chiaro che veramente il colpevole adesso è lui, perché è un allenatore carismatico, ma anche un allenatore tossico, come egli stesso ha detto, e pare che si siano rinchiusi con i capitani 50 minuti prima della partita con la Spagna, perché i capitani erano contro i metodi di allenamento, gli avevano detto di chiudersi un po' di più con la Spagna, però lui è un allenatore virtuoso, offensivo, e come dire, non erano d'accordo su questo. Ma la fotografia per me è il cambio di Valverde al 55esimo, è una partita dentro e fuori, il tuo capitano, che è l'unico tra l'altro che può risolvere la partita con un tiro da fuori, lo togli, e questo voleva dire tutto secondo me.
0: Un ambiente quindi evidentemente anche un po' frantumato, ha detto Bielsa tra l'altro in queste sue laconiche conferenze stampa di fine partita, con risposte davvero telegrafiche: volevo guadagnare più pressione in avanti. Allora, secondo te, le sorti dell'Uruguay si sono decise prima fuori dal campo e poi dentro, quindi un ambiente che è arrivato troppo disunito a questo appuntamento?
1: In parte sì, perché alla fine era un girone dove potevi tranquillamente arrivare secondo, però sono arrivati terzi nel raggruppamento mondiale, l'Argentina e l'Ecuador, avanti anche al Brasile, se non sbaglio, se non ricordo male. Era una buona squadra, aveva comunque 3 o 4 elementi di livello e la tradizione. Però chiaro, Bielsa è stato troppo protagonista, anche appunto alle sue risposte telegrafiche prima di salire sull'aereo con la testa bassa. Come dire, lui è un personaggio che è molto, divide tantissimo, quindi evidentemente alcuni giocatori non l'hanno digerito, ma appunto non ha chiamato Suarez, che era carismatico. E lo stesso Valverde, non dimentichiamo che ha avuto problemi a Real Madrid, pare che sia stato lui a chiedere l'addio di Xavi Alonso, ha avuto il problema con Tchouaméni, quindi, come dire, era un po' tutto l'ambiente, lo spogliatoio in parte un po' già scricchiolante prima dell'inizio. Poi è chiaro, pareggi con l'Arabia Saudita, pareggi con Capoverde, è chiaro che contro la Spagna non te la puoi andare a giocare. E quindi, e poi l'episodio sfortunato di Muslera, che dice, vabbè, a 40 anni ha fatto 5 mondiali, come dire, magari quest'ultimo avrebbe dovuto anche non farlo.
0: Un Muslera che è stato sostituito alla fine del primo tempo, oggi si apprende che è stato lo stesso Muslera a chiedere la sostituzione, quindi a fare un passo indietro. Evidentemente poi c'era troppa pressione su di lui, a 40 anni effettivamente, con quell'errore sulle spalle, affrontare anche un secondo tempo contro la Spagna sarebbe stato eccessivo. Allora, visto che l'abbiamo chiamata in causa, la Spagna, che ha iniziato questo mondiale come tra le due, le tre principali indiziate per la vittoria finale, queste prime tre gare confermano questa sensazione o, a tuo giudizio, Antonio Moschella, ci sono ancora dei nodici a sciogliere, delle cose da mettere a posto per De La Fuente?
1: Ma per me è la squadra che gioca meglio, nel senso di gioco fluido e armonioso. È migliorata con Capoverde, chiaramente è stato, no, un po'... E, come dire, un compendio di errori sotto porta, ma anche ovviamente di grande dedizione di Capoverde. Mancava la Minyamal, che è entrata dopo, e senza un centravanti queste partite non le sblocchi. Quindi per me l'unico problema della Spagna è che manca un centravanti che faccia gol quando va fatto. E non so quanto sia un test probante il 4-0 con l'Arabia Saudita. Ieri hanno vinto con una papera del portiere. Per me come gioco è la migliore, però appunto non ha un attacco come quello della Francia, non ha un giocatore come Messi, che nell'Argentina ti fa da attaccante ombra, e quindi negli ultimi 20 metri sai che ti può fare la differenza sotto porta, perché la Minna ancora non riesce a farlo. Quindi per me la Spagna ha solo questa piccola limitazione. Poi non credo che nessuna squadra ancora si sia espressa al massimo, perché la Francia, che ha fatto 10 gol in 3 partite in difesa, e balla abbastanza, l'abbiamo visto anche ieri, e l'Argentina è una squadra, è un bel gruppo, però ancora non ha avuto partite, come dire, troppo difficili, e bisognerà vedere un attimo qual è il suo vero livello, diciamo, in contro squadre forti.
0: Ecco, bisogna intanto guardare a quello che potrà accadere a partire dai sedicesimi in poi. C'è questa Argentina Capoverde che comunque motivi di interesse ne potrà regalare. Forse lì bisognerà capire anche se sarà soltanto un'Argentina Messi dipendente, perché forse questo potrebbe essere l'unico limite per la scaloneta campione in carica.
1: Sì, anche perché Messi sta facendo un po' le veci anche del centravanti, come faceva nel 2012 col Barça, che non c'era nessun centravanti che facesse molti gol, e lui lo sta facendo, perché la squadra ovviamente gira bene. Bisognerebbe vedere quando avrà meno spazi, quando ci sarà qualche difensore un po' più abituato, e anche un po' più difficile a centrocampo, che io non ho visto né con l'Algeria né con l'Austria, e quindi bisognerà attendere. Forse paradossalmente il fatto che l'Argentina abbia test sulla carta facili, perché Capoverde, poi eventualmente l'Australia agli ottavi, potrebbe non preparare al meglio, però poi bisognerà vedere se ai quarti, magari se oggi vince il Portogallo con la Colombia, ci sarà il Portogallo, che per me è la partita che un po' tutti vogliono vedere, Cristiano contro Messi all'ultimo mondiale, no? Però è chiaro che anche credo che l'Argentina venga da una tradizione talmente positiva, dopo con 2 Coppa America e il mondiale, sono ancora abbastanza giovani e tutti sono al 100% con Messi, che hanno proprio un'aura positiva che li rende sicuramente tra i favoriti.
0: Vivi a Barcellona, Antonio Moschella, quindi non sarà passato inosservato l'arrivo, diciamo così, sull'altra sponda della Spagna di José Mourinho. Allora, che Liga ci prepariamo a vivere il prossimo anno?
1: Beh, Real Madrid per me deve ricostruire tanto, perché con la faida interna Valverde e Tchouaméni, devono rimetterlo a posto. Mourinho è un allenatore che non si fa apprezzare per il gioco. Non so quanto sia effettivamente ancora in grado di tenere uno spogliatoio del genere. Certamente negli ultimi anni non ha brillato per idee nuove o per disposizioni tattiche, come dire, stimolanti. E quindi per me, per il Real Madrid, sarà una stagione di un po' di transizione, nella quale dovranno anche far coesistere meglio Mbappé e Vinicius, e bisognerà vedere anche in mezzo al campo cosa vogliono fare. Dovranno comprare qualcuno. Nico Paz è andato al Como, quindi per ora non c'è spazio per lui. Non so, credo che sarà un Real Madrid più battagliero, un po' proprio come quello di Mourinho a inizio anni 2010, però quello aveva Cristiano Ronaldo, aveva Di Maria, aveva Benzema, e qui ci sono Mbappé e Vinicius. Quindi sarà un Real Madrid abbastanza contropiedista, immagino. Barça sarà favorito ancora perché comunque ha vinto e la squadra è forte, possono rinforzarsi e in questo momento comunque vantano un allenatore sapiente, virtuoso. Quindi vedo chiaramente favorito il Barça. Il Real Madrid per me farà una stagione di transizione, poi vedremo se magari col mercato riescono a fare qualcosa, ma io ho un po' di dubbi su questo Mourinho bis, onestamente, e stavolta non dovrà prendersela con Guardiola, però è comunque una prova complicata, secondo me.
0: E allora grazie ad Antonio Moschella, continueremo a leggerti e a seguirti nelle tue collaborazioni internazionali. Un saluto e buon lavoro.
1: Ciao, allora, grazie, buonasera a tutti.

0: Di nuovo insieme per l'ultimo tratto di Sabato Sport, un sabato nel quale vi abbiamo raccontato quello che è accaduto per esempio in Formula 1 in Austria con la pole position acciuffata proprio in extremis da George Russell con la sua Mercedes. Ci sono state anche delle contestazioni che però poi non hanno trovato riscontro nelle decisioni da parte della direzione di gara, dunque è stata confermata la pole position di Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc e quella di Antonelli. Poi dietro è arrivato Kimi Antonelli. Vi abbiamo raccontato anche nella MotoGP la vittoria nella sprint race di Fernandez e domani ci sarà la gara lunga. Non abbiamo perso di vista il ciclismo. A Cuneo Jonathan Milan da favorito si è confermato e ha dunque vinto il titolo italiano. È lui il campione italiano del ciclismo su strada, per lui si tratta del primo titolo. Era previsto anche un arrivo in volata, naturalmente così è stato e ha regolato tutti i suoi principali avversari e naturalmente tanto spazio nel corso di questo appuntamento qui su Rai Radio 1 abbiamo dedicato al mondiale di calcio, lo abbiamo un po' affrontato sotto diverse sfaccettature, ma guardiamo al futuro, guardiamo a quello che accadrà già oggi a partire dalle ore 23 con la doppia sfida che chiuderà le sorti del girone L. Potrete seguire su Rai Radio 1 a partire dalle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Le sfide saranno quelle tra Croazia e Ghana e Panama e Inghilterra. Ricordiamo che in questo momento l'Inghilterra conduce il girone con 4 punti, gli stessi del Ghana, ma prima l'Inghilterra per differenza reti, a 3 punti c'è la Croazia, dunque tanto si giocherà nella sorte di queste sfide. Panama invece è già eliminato. A me non resta che salutarvi, ringraziare chi ha permesso la messa in onda di questa trasmissione, vale a dire alla parte tecnica Marco Mascia e Giovanni De Palma, in regia c'è stato Andrea Pistorio. In redazione c'è stato Andrea Pistorio, grazie alla regia di Ombretta Conti, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La speranza e la rabbia in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie mentre la terra trema ancora. Salvato un neonato di 18 giorni, sale la protesta, ci hanno lasciati soli. Verso Caracas un secondo aereo italiano con medici, infermieri e aiuti umanitari. Al GR il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, siamo già operativi. L'accordo tra Israele e Libano, il no di Hezbollah, è umiliante e non porterà alla pace. E minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv, non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. Padre, madre e figlia di origine bengalese uccisi a Roma. Ricercato un amico di famiglia, un loro connazionale di 45 anni. Gli investigatori seguono la pista passionale. L'anticiclone stravolge l'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, temperature oltre i 40 gradi. In Italia 18 città con il bollino rosso, in montagna zero termico oltre i 4.500 metri. La musica dell'estate, esce il nuovo album dei Muse, The Wall Signal. Tiziano Ferro raddoppia l'Olimpico con 120.000 biglietti venduti, si parte questa sera. Calcio mondiale, si chiude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alle Ferrari. Quarto, Antonelli. In studio Nicola Tedeschini. Il terremoto in Venezuela, poco fa una nuova scossa di magnitudo 2.8 nello stato settentrionale di Aragua. Al momento sono circa 920 le vittime, 3.000 feriti, oltre 50.000 i dispersi. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori, salvato anche un bambino di appena 18 giorni. L'inviata Stefania Battistini.
4: Le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono con il passare delle ore, mentre si continua, giorno e notte, a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira. In molte aree si scava ancora a mani nude, parenti, volontari e vigili del fuoco continuano a cercare, vive, persone intrappolate sotto gli edifici. Denunciano carenze di equipaggiamenti, mezzi pesanti e squadre di soccorso. Tra le vittime c'è anche Francesca Mannina, di origine siciliana, dichiarata morta dopo giorni di ricerche. Gli aiuti internazionali stanno ormai arrivando senza sosta, decine di aerei militari hanno già raggiunto il Venezuela. L'Italia, tra i primi paesi a intervenire, ha inviato un volo della protezione civile con personale altamente specializzato, medici, tecnici e materiale di emergenza. Gli ospedali sono ormai al collasso. Migliaia di sfollati vengono assistiti in strutture di fortuna. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. Per entrare sarà necessaria un'autorizzazione preventiva. Una decisione che alimenta le polemiche. Molti sfollati accusano il governo chavista di ostacolare l'arrivo dei volontari. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, in visita nelle zone colpite, è stata fischiata dagli abitanti. Volete nascondere che il governo non sta facendo nulla per il popolo? L'accusa una residente.
3: Per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG AFSI.
5: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola, perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
3: Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia e ha ricordato la comunità di nostri connazionali presente nel paese, affermando che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela. E come accennato in apertura, dopo la parziale riapertura dell'aeroporto di Caracas, dove affluiscono gli aiuti umanitari, si sono messi in moto anche i soccorritori italiani. Un secondo velivolo dell'aeronautica è ora in volo.
6: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando.
7: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei tre team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra Vigili del Fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
6: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
7: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. A La Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
2: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
7: Simone Zazzera, GR1.
3: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. L'epicentro è nella regione dell'Hindu Kush, circa 450 km a nord-est di Kabul. Il sisma è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, l'accordo Israele-Libano firmato a Washington non piace a Hezbollah, dure critiche dal movimento sciita che minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv ribadisce: non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. La nostra inviata Azzurra Meringolo.
8: Siamo ad appena 24 ore dalla firma dell'accordo e in Libano il dibattito politico si infiamma e le tensioni si spostano dalle sale dei negoziati alle strade. Secondo l'intesa, Israele avvierà un ritiro graduale da due zone pilota nel sud del paese, dove entrerà poi l'esercito libanese, ma manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, una fascia profonda circa 10 km lungo il confine. Il ritiro completo è subordinato al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita però respinge con fermezza questa condizione. Il leader Naim Qassem definisce l'accordo umiliante, legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una rinuncia alla sovranità, dice, invitando il governo a ripensarci. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, rappresentante politico della comunità sciita con un enorme seguito, definisce l'intesa un atto di sedizione. Dopo la protesta improvvisata ieri notte nelle strade di Beirut, dove è dovuto intervenire l'esercito per riportare la calma, indetta per domani una manifestazione davanti al palazzo del governo. Il ministro della difesa israeliano intanto minaccia di ricorrere alla forza qualora l'Iran bloccasse l'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, a voi.
3: E nella striscia di Gaza, nuovo raid israeliano sul campo di sfollati di Al-Mawasi. Secondo fonti palestinesi, un drone ha colpito una tenda, provocando la morte di un uomo di 30 anni e della sorella 15enne. 7 i feriti. L'esercito afferma che l'obiettivo dell'attacco era un militante di Hamas. Scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, violato ancora il cessate il fuoco, e sui media trapelano anticipazioni sulla ripresa dei colloqui, prima in Qatar e poi in Pakistan. Il corrispondente.
9: La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una necessità per il mondo intero. Lo ribadisce con preoccupazione il premier pakistano Sharif, impegnato in prima persona a mediare tra Iran e Stati Uniti. Compito difficile, ancor più dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo Persico. I pasdarani insistono: senza una nostra autorizzazione nessun passaggio sicuro è garantito. Per dimostrarlo, giovedì hanno lanciato un drone contro un mercantile battente bandiera di Singapore. Alla violenza si risponde con la violenza, ha reagito il vicepresidente americano Vance, e così è scattata la rappresaglia del Pentagono contro il porto di Sirik. Si è trattato di una palese violazione degli accordi di pace, secondo il ministero degli esteri di Teheran, e Mohsen Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, promette: risponderemo ogni volta che accadrà. Così è stato. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato obiettivi americani nella regione, preso di mira da almeno due droni il Bahrain, paese che ospita la base della quinta flotta degli Stati Uniti. E l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha poi riferito che in giornata un'altra petroliera è stata colpita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E un'analisi di Confesercenti evidenzia i benefici per l'economia italiana derivanti dallo stop al conflitto in Iran.
7: Se la tregua in Iran riuscirà a reggere, l'impatto positivo per la nostra economia potrebbe essere rilevante. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo,
10: mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8 e il 2,1%. La minore inflazione, secondo le stime, darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
11: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
10: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, l'anniversario della strage di Ustica. A 46 anni dal disastro aereo costato la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda che il segno di quella tragedia non è cancellabile nella storia del paese e ribadisce che ricostruire quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Intanto l'associazione dei familiari definisce una sconfitta la richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, sollecitando il governo a chiedere ai paesi alleati piena collaborazione per arrivare alla verità. Il triplice omicidio nella capitale. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer. Sarebbe un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia massacrata a colpi di mannaia.
12: Continua la ricerca del killer anche con l'ausilio di droni. L'uomo che ieri sera ha ucciso 3 persone. La polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossain Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Dietro la violenza inaudita, forse un movente passionale. L'uomo avrebbe molestato la donna. Al suo rifiuto avrebbe ucciso lei e la sua bambina. Poco dopo ha aggredito a morte il marito tornato a casa e ferito il figlio più grande. A morire a colpi di mannaia Alicia, di soli 8 anni, e i suoi genitori. Il padre Kamaluddin Babul, 39 anni, e la madre Jan Osneh Momotai, di 38 anni, tutti bangladesi. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, Amir Hossain, fuggito in strada.
13: Stavo vedendo la partita, ho sentito un trambusto, ho visto queste due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
12: Kamaluddin era una persona mite, sempre disponibile.

0: Dal padre a Camaiore con la madre Katie. Al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano con la partecipazione della leader Dem Elie Schlein. L'omo transfobia ha ucciso Mirko, sollecitando una legge contro appunto l'omo transfobia. È stato quindi scandito questo slogan nel capoluogo lombardo. La sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. In Italia, infatti, l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
1: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
2: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
1: Poi, ormai lo abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
0: Ma è l'intera Europa che continua a soffrire le temperature estreme. L'inviato a Bruxelles.
3: Ora che l'ondata di calore dalla Spagna è arrivata in Germania, le conseguenze rischiano di essere ancora più dure, perché nessuno qui è preparato e il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi. È un problema perché non c'è l'aria condizionata, dice Alex. Io sono nato in Texas, sono abituato al caldo, ma in queste condizioni è impossibile. Per l'emergenza è stata annullata la mezza maratona di Amburgo, ridotto il percorso dell'Ironman di Francoforte. In Olanda, in decine di migliaia partecipavano al festival DEFCON 1 quando gli organizzatori ne hanno annunciato la sospensione. E dopo la Francia, anche l'Ungheria ha dovuto fermare un impianto nucleare. Le acque del Danubio sono troppo calde per raffreddare i reattori. Resta critica la situazione in Francia, dove continua a crescere il numero dei decessi. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 20%, gli ospedali sono in affanno. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: C'è una notizia dell'ultima ora. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto dall'imbarcazione. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. In arrivo anche i nuclei sommozzati dell'arma e dei pompieri. Il super compleanno di un bimbo disabile. I compagni non vanno alla festa, ci va invece il sindaco con la polizia.
4: La festicciola, che doveva essere un flop, si è trasformata in un evento di piazza. È successo a Lucera, in provincia di Foggia. Il festeggiato, un bimbo di 7 anni con una neurodivergenza, aveva invitato tutti e 22 compagni di classe, ma quasi tutti avevano dato forfè. La madre, pedagogista, si era sfogata sui social. È così che si pratica l'inclusione che andiamo insegnando a scuola? Una mamma ha commentato che la stessa cosa era successa a suo figlio, disabile, lasciato solo dai compagni nel giorno del compleanno. In tanti però hanno commentato di partecipare con i loro bambini. L'intera comunità si è attivata. In poco tempo il compleanno è diventato un evento. Il festeggiato ha spento le candeline, circondato da moltissime persone, compreso il sindaco e i carabinieri in divisa. Ha ricevuto in dono dalla polizia una maglia con il distintivo. Si è seduto al volante della gazzella. Il Vespa Club di Foggia gli ha consegnato una targa con il suo nome e cognome. La mamma ha ringraziato commossa. Avete trasformato questo giorno tanto atteso in una favola meravigliosa. Francesca Fornario, GR1.
0: E ora la musica con il rock melodico dei Muse. È uscito The Wall Signal, il decimo album della band britannica, atteso in concerto in Italia a novembre. Rush beneath my skin, I drown with
5: Il mistero dello spazio, anche di quello interiore, lo stupore, l'ansia, la solitudine e la speranza sono i temi del nuovo album dei Muse, The Wow Signal, che prende il titolo da un evento interstellare avvenuto nel 77 e ancora inspiegabile. Un potente impulso radio di 72 secondi proveniente dalla costellazione del Sagittario. Wow fu appunto il commento che l'astronomo testimone dell'evento annotò cerchiando la sequenza registrata ed ora campionata.

0: Rose. Un immaginario cosmico anche nel brano di apertura, Dark Forest, ispirato alla teoria della foresta oscura, una risposta al paradosso di Enrico Fermi sull'universo. L'uscita dell'album è stata accompagnata dal singolo Night Shift Superstar con sonorità funk e disco. Il tour in partenza il 2 luglio al Summerfest di Milwaukee arriverà in Italia per sole due date, il 20 e il 21 novembre a Milano, a 10 anni esatti dalla loro ultima esibizione nel nostro paese. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Ancora musica con la doppia data di Tiziano Ferro all'Olimpico di Roma. Superstar. 60.000 spettatori questa sera ed altrettanti domani per il concerto della pop star di Latina, un totale di 11 esibizioni in carriera nello stadio di Roma. Per lui a festeggiare questo traguardo ci sarà anche Giorgia, con cui Ferro ha duettato nel singolo Superstar. Attesa come ospite domani la giovane cantautrice Ariete. Il tour Tiziano Ferro Stadi 2026 prosegue ad Ancona, Bari e Messina.
2: Spegni le luci, lustrini e il silenzio.
1: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
3: Buonasera anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dai mondiali di calcio. Sono già 28 le squadre qualificate ai sedicesimi. Spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le partite di questa sera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Panama-Inghilterra.
4: Inghilterra favorita per il primo posto nel girone. A parità di punti e di scontro diretto con il Ghana, migliore differenza reti, situazione che può migliorare ulteriormente con la partita di New York contro Panama, già certo dell'eliminazione, però sfortunato nelle due sconfitte precedenti, entrambe per 1-0. La prima con il Ghana nei minuti di recupero. Il problema dei centroamericani è la fase realizzativa, 0 gol in questo mondiale. L'orgoglio di uscire a testa alta dalla competizione davanti ai maestri inglesi sarà la motivazione principale per questa partita. L'Inghilterra, dopo la quaterna alla Croazia, si è inceppata contro il Ghana, solo 0-0. Harry Kane, finora due facce, decisivo contro la Croazia, impreciso contro il Ghana. Tuchel si aspetta i suoi gol per vincere il girone e sperare in un accoppiamento più morbido. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Come avete sentito, sempre nel gruppo L, sempre questa sera, anche Croazia-Ghana.
5: Un pareggio allunga il mondiale, la certezza maliziosa che accompagna la partita di Filadelfia. Il sospetto fluttua nella competizione esagerata delle 8 migliori terze ai sedicesimi. L'Iran, diretto interessato, 3 punti, invoca sportività. Il Ghana è secondo in classifica del gruppo L, 4 punti come l'Inghilterra, che però ha la differenza reti migliore. La Croazia è a 3 grazie al gol di Budimir contro Panama. La vittoria però non ha esaltato il commissario tecnico Dalic. L'altro CT del Ghana, il portoghese Queiroz, al 5° mondiale consecutivo, ha inveito contro la VAR per un rigore non visto contro l'Inghilterra. Saremo già qualificati a 6 punti, ha detto. Difesa in battuta e contropiede, il Ghana è di fatto già qualificato, a 1 punto dai sedicesimi la Croazia. Pareggio scontato sembrerebbe, tutti guarderanno con attenzione a Filadelfia. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
3: Poi nella notte alle 1.30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Alle 4 della mattina il gruppo J con Algeria, Austria e Giordania, Argentina. Passiamo ai motori con la Formula 1, il Gran Premio d'Austria. Qualifiche fra bandiere gialle e polemiche. Confermata la pole di Russell, seguono le Ferrari con Leclerc e Hamilton. Quarto il leader del mondiale, Kimi Antonelli.
6: Il finale è col giallo, letteralmente, la pole del Gran Premio d'Austria non senza polemiche, anzi. I fatti, all'ultimo giro Verstappen sbatte, all'ultima curva bandiere gialle, chi arriva deve obbligatoriamente rallentare, lo fanno tutti, palesemente. Russell invece solleva solo leggermente il piede, taglia il traguardo e fa la pole che dopo una breve investigazione viene convalidata, ritenuto sufficiente il rallentamento, probabilmente nella forma ma palesemente contro lo spirito del regolamento, e dunque Ferrari beffate, Leclerc partirà secondo, Hamilton terzo, Antonelli, che correttamente non chiude nemmeno il giro, quarto. In seconda fila. Si parlerà tanto di questi ultimi secondi, specie perché l'interpretazione spregiudicata delle norme di sicurezza, lo ricordiamo, arriva proprio da uno dei capi del sindacato piloti, Russell. Ma tant'è. L'inglese domani partirà davanti a tutti e cercherà di scappar via da subito per rosicchiare punti al leader del mondiale, compagno di squadra Antonelli. Ferrari in buona forma, anche se per qualche istante accarezza l'idea della prima fila, ma pronta a dare battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
3: In chiusura ancora motori e il moto mondiale. In Olanda Raul Fernandez vince la sprint, in pole per la gara di domani c'è Martin.
7: Aprilia fa la voce grossa nel sabato olandese. Quattro moto nelle prime cinque posizioni nella sprint. Poker davanti a tutti in qualifica per la prima volta nella storia. Sui curvoni veloci, la moto di Nuale, come era già stata al Mugello, sembra avere qualcosa in più. E come sulle colline toscane, la sprint porta la firma di Raul Fernandez, che perde la pole per i track limits ma scatta bene senza lo shot device e al quinto giro è già in testa. Poi controlla senza patemi il ritorno di Ogura e di Giannantonio, che lo accompagnano sul podio per la prima doppietta del team Trackhouse. Sprint da Moto3, con otto piloti raccolti in un fazzoletto. Bezzecchi parte bene, fa un lungo al secondo giro, ma si prende di forza la quarta piazza vincendo un corpo a corpo con Martin, ora secondo in campionato a meno 9. Sesto Marc Marquez davanti a Bagnaia, penalizzato di una posizione per track limits. Luca Cesaretti, GR1.
3: E per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Per noi è quindi tutto. Da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. In uno dei due brani che si è letto oggi nelle sinagoghe si narra del re Balak di Moab, che ha paura del popolo di Israele che si sta avvicinando al suo territorio. E dunque chiama un profeta delle genti, Bilam, e gli dà un incarico preciso: maledici questo popolo. Bilam è un professionista delle parole, sa bene cosa fare. Ma quando apre bocca, invece che maledizioni, escono benedizioni. Per tre volte. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Ma tovu alecha Yaakov. Sono le parole con cui ancora oggi, ogni mattina, gli ebrei entrano in sinagoga. Qualcosa in Bilam è più grande di Bilam stesso. La parola vera non sempre obbedisce a chi la pronuncia, va dove deve andare comunque. Questa storia parla di qualcosa che conosciamo tutti. La parola che ci sfugge di mano diventa più grande di noi, in bene ed in male. A volte il complimento fatto di malavoglia cambia una vita. La benedizione pronunciata senza crederci invece arriva. L'ebraismo chiede attenzione alle parole. Sappiamo bene che cos'è il danno della lashonara, della maldicenza. Ma questa storia ci ricorda l'altra faccia della questione. A volte la parola buona è più forte di chi vorrebbe trattenerla e la verità trova sempre la sua strada.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la Terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo,
1: ma volevo dirti
0: se canto

qualche fiore già sbocciato dal cemento, qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento, ma c'è mentire dentro. Chi ci sarà a

0: Naldi alla parte tecnica e poi salutiamo ovviamente a Roma, Saxarubra, chi lavora al nostro fianco, Giovanni De Palma, Marco Mascia, c'è Andrea Pistone in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Il Gironelle, quello che apre la serie di questa ultima sezione della fase a gironi del Mondiale, poi si andrà avanti nella notte inoltrata, ricorderemo gli appuntamenti, ma partiamo dalle partite che ovviamente vi stiamo per raccontare con calcio d'inizio alle 23. L'Inghilterra, lo dicevo, già certa della qualificazione, deve però blindare il primo posto per evitare spiacevoli e pericolosi incroci, un'Inghilterra che è apparsa a corrente alternata in precedenza, ha la chance giusta per farla contro la cenerentola di questo raggruppamento che è Panama, e allora sì che la gara chiave di questo girone L diventa appunto l'altra tra il Ghana, idem come sopra, già qualificato ma che oscilla tra il primo e il secondo e alla peggio il terzo posto come ripescata, e la Croazia che invece non deve perdere, soprattutto non deve perdere male se non vuole rischiare davvero grosso. I calcoli li faremo, intanto la presentazione ufficiale alle formazioni. E cominciamo allora proprio da Croazia-Ghana, si gioca a Filadelfia, le formazioni ufficiali annunciate da chi vi racconterà la partita, Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori, si gioca a Filadelfia, pioveva prima, non piove più, Filadelfia, la partita di Francia-Iraq, quella che è durata quasi 4 ore, non ci dovrebbero essere però problemi di questo genere, ma in ogni caso staremo a vedere. Filadelfia Stadium, quindi quasi 70.000 spettatori, la capienza di questo impianto, è la casa degli Eagles del football americano NFL, Filadelfia, luogo simbolico, si giocherà un ottavo qui allo Stadium 4 luglio, il giorno dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana firmata proprio nella città del Pennsylvania, 4 luglio 1776, questo comporta tantissimo nella cultura, nell'immaginario americano ed evidentemente non solo nel cinema. Independence Day nato il 4 luglio, concentriamoci però sulla partita senza divagare troppo, qui il rischio, almeno quello paventato, quello temuto dalle altre nazionali che sono in corsa per andare ai sedicesimi come migliori terze, è appunto quella di un pareggio che porterebbe davanti il Ghana e la Croazia. Ghana a 4 punti, Croazia a 3 punti, il Ghana ha segnato soltanto un gol nella vittoria contro Panama, però poi ha costretto l'Inghilterra al pareggio sullo 0-0, è una delle 4 nazionali di questo mondiale a non aver subito gol. Le formazioni, pochi cambi rispetto alle ultime sfide che hanno giocato Croazia e Ghana, 3 per nazionale, Livakovic in porta nella Croazia, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic, un po' questa la novità, vedremo se giocherà effettivamente da terzino a sinistra, tanta Italia del passato e anche del presente nella Croazia con Modric e Kovacic davanti alla difesa, poi Baturina, Petar Sucic e Vlasic dietro all'unica punta, Ante Budimir che è stato confermato da titolare per la prima volta dopo il gol salvifico contro Panama per l'unica vittoria della nazionale croata, sconfitta invece dall'Inghilterra per 4-2. Il Ghana, Azare tra i pali, Senaya, Ajate, Lucas Nemensa in difesa a 4 parti davanti alla difesa, Ousu e Sibo dietro alle 3 punte, Italia anche qui sulle mani dell'Atalanta, poi Jordan Ayew, Semenio, l'arbitro è un canadese e Fischer, le squadre rientrano in campo, pioggerella sullo stadio di Filadelfia. Guido.
0: Benissimo Daniele Fortuna, e speriamo che tale resti, perché ricordavi ovviamente il precedente nello stesso campo, nella stessa città, che ha portato per ora insomma all'unico caso di una partita sospesa per tanto tempo, lo sapete perché l'abbiamo seguita tutta su Rai Radio 1. Oggi volo di corto raggio perché restiamo più o meno in zona e ci precipitiamo nello stadio dove tutti ovviamente vorranno tornare la sera del 19 luglio, la sera italiana, il giorno della finalissima, perché sto parlando del MetLife di New York, New Jersey, è lì che si gioca l'altra partita di questa terza e ultima giornata del girone L, come accennavo, scoppiettante nella prima gara contro la Croazia, poi invece imbrigliata contro il Ghana in quello 0-0 nella seconda, e adesso però la chance è tutta per gli uomini di Thomas Tuchel, vincere, chiudere il girone al primo posto, evitare accoppiamenti bizzarri o comunque meno attesi. Panama Inghilterra, buonasera, ben trovato Giuseppe Bisantis.
2: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Sì, è così, l'Inghilterra è appaiata nel girone con il Ghana, al momento a parità nello scontro diretto il vantaggio della differenza reti, più due il Ghana e più uno. È chiaro, bisogna valutare le due partite in contemporanea, bisogna valutare tante cose, però l'Inghilterra ha la grande opportunità di vincere il girone, visto che affronterà il Panama, che è già eliminato, due partite, due sconfitte, con un po' di sfortuna. È vero che non ha segnato neanche una gol, però ne ha subiti solo due, 1-0 e 1-0, e il gol del Ghana nella partita inaugurale del Panama in questo mondiale è arrivato nel tempo di recupero. Quindi magari una po' sfortunata la formazione panamense, che però vorrà uscire a testa alta contro i maestri, appunto, come dicevi tu Guidardone, nello stadio della finale. E allora andiamo a vedere quindi le formazioni. Diciamo che la dicitura della partita è Panama-Inghilterra, e dunque Panama, che è guidata da un tecnico spagnolo a dispetto del suo cognome nordico, Thomas Christiansen, e un 5-4-1 con due debuttanti al mondiale, entrambi difensori, Escobar e Gutierrez. Il portiere è Mosquera, poi Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade e appunto Gutierrez. Centrocampo a 4 con Martinez, Harvey, Barcenas il capitano e Rodriguez. Sono due i Rodriguez in campo, il numero 7 centrocampista José Luis Rodríguez e l'attaccante numero 9 Thomas Rodriguez, e quindi due Rodriguez cognome, ovviamente diffusissimo nelle zone centro e sud americane. La replica dell'Inghilterra, allora, Thomas Tuchel rispetto alla partita pareggiata 0-0 con il Ghana effettua 5 cambi. Uno è obbligato perché James infortunato non è disponibile e quindi non è neanche in panchina, e poi c'è Rice, che è il fulcro del gioco inglese, che è diffidato e è rischioso, perché è vero che al termine di questa giornata e di questa fase a gironi tutte le diffide vengono annullate, però se uno diffidato prende l'ammonizione salta il sedicesimo di finale, quindi perdere un giocatore come Rice sarebbe assolutamente non augurabile per l'Inghilterra, e quindi lo lascia inizialmente in panchina. Il portiere in questo 4-2-3-1 è confermato Pickford, poi Konsa, ci sarà un'attinenza fonetica tra questi due giocatori, Gay e O'Reilly i difensori, poi Anderson e Bellingham retrocesso sulla linea dei centrocampisti, tre quarti tutta nuova però con giocatori tutti importanti, Saka, Rodgers e Rashford. La punta confermata è Harry Kane. A dirigere questo incontro una terna arbitrale qatariota, Abdulrahman Al-Yassim, guarbitro, Taleb Al-Marri e il Sud Al-Makaleh, i guardaline, svizzero il quarto ufficiale Sandro Scharrer, e poi al VAR Juan Lara, cileno, Camis Al-Marri, anche lui qatariota e omonimo del primo guardaline, e poi il saudita Abdullah Al-Sheri. Si gioca, come detto, a New York, qui non ci sono allarmi meteo, almeno per il momento. Sappiamo che però negli Stati Uniti il tempo è molto variabile. 22 minuti e sarà Panama-Inghilterra, studi di Dallas.
0: Benissimo, ma noi ci risentiremo ancora prima, Giuseppe Bisantis, anche per tornare a commentare queste formazioni che hai appena annunciato. Intanto io ricordo, ma d'altra parte lo dicevamo pochi istanti fa, che la vincitrice di questo gruppo L andrà a trovare una terza, e qui, se volete, la notizia per gli appassionati di calcolo e di matematica, che dalle 495 opzioni, combinazioni iniziali, siamo arrivati ormai soltanto a 8, quindi il quadro è ben più semplice e di conseguenza anche il nostro lavoro, ma comunque avversario da definire per la vincente del gruppo L. La seconda troverà invece la seconda del gruppo K, e questo ci porta agli appuntamenti della notte italiana. Però attenzione, perché al momento in vetta al girone c'è la Colombia a 6 punti e il Porto a punteggio pieno. Il Portogallo segue a 4 punti, ci sarà proprio lo scontro diretto all'1:30 della notte italiana, l'altra partita è Uzbekistan Repubblica Democratica del Congo, che comunque può mettere in palio una chance per il ripescaggio. Tornando al discorso legato al gruppo L, è chiaro che la seconda del girone che stiamo per seguire può andare a incrociare proprio il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e allo stesso modo probabile che sempre da questo gruppo L possa venire fuori una delle terze classificate, ma qui ovviamente aspettiamo che si sviluppi tutto il discorso anche legato agli altri gironi. A tal proposito, nel cuore davvero della notte, dicevo prima che la fase a gironi si chiuderà all'alba italiana, girone J, 4 del mattino, Giordania, Argentina già prima matematicamente di questo gruppo, è alla stessa ora in contemporanea Algeria-Austria. Torniamo alla prepartita di Croazia-Ghana, si gioca in ogni caso tra poco più di 20 minuti, ne saremo puntuali da una parte e dall'altra come sempre per farvi ascoltare gli inni nazionali. Guardando lo schieramento in campo, Daniele Fortuna, torno ovviamente da te. Ante Budimir, premiato per così dire, come ricordavi, per essere stato l'uomo decisivo nella vittoria contro Panama. Perisic, curiosità per vederlo ovviamente anche in chiave tattica, e poi le certezze nei due mediani davanti alla difesa, Modric e Kovacic. Quanto al Ghana, ma su questo poi interrogerò anche Giuseppe Bisantis, che ha seguito proprio Inghilterra-Ghana, anzi ha seguito per ora tutte e due le partite dell'Inghilterra contro la squadra di Tuchel. Gli africani hanno fatto grande densità, un primo tempo molto accorto, molto coperto, poi nella ripresa è venuto fuori qualcosa di diverso. È chiaro che il Ghana, insomma, anche con il pareggio andrebbe al secondo posto, sì, potrebbe incrociare il Portogallo, però non è che abbia tanti calcoli da fare, probabilmente porterà a casa la missione senza troppo scoprirsi, ma questa è una mia ipotesi, Daniele.
1: Però c'è un calcolo da fare che è uscito anche un po' sui giornali, sulla stampa internazionale, perché se il Ghana arriva al secondo posto del girone, come giustamente dicevi tu, andrà ad affrontare la seconda del girone K il 2 luglio a Toronto. Cosa significa Toronto? Che cosa è successo a Toronto? A Toronto il Ghana ha giocato la prima partita del suo debutto in questi mondiali americani, alla vittoria per 1-0 contro Panama con il gol di Irenchi al 95esimo, lo ricordava Giuseppe Bisantis. A Toronto però non è stato fatto entrare un giocatore molto importante della nazionale ghanese, mi riferisco a Thomas Partey del Villarreal, centrocampista. È stato rifiutato il visto dopo una lunga attesa in aeroporto, perché il Canada gli ha rifiutato il visto perché Partey è coinvolto in un processo per violenza sessuale. Sono 7 accuse contro di lui. C'è stato anche, insomma, nella partita con l'Inghilterra è stato fischiato, dunque una situazione abbastanza delicata, in ogni caso da raccontare. E comunque, se il Ghana arriva al secondo posto del girone L, appunto, deve tornare a Toronto. Non credo che il Canada a quel punto accetterà il visto, cioè concederà il visto a Partey. Questa è una prima questione. Dicevi di Budimir premiato, lui è andato benissimo anche quest'anno nella sua squadra di club, lo Osasuna in Spagna, ha segnato 17 gol nella Liga Spagnola. In nazionale non va altrettanto bene, appena 7 reti, comunque un giocatore maturo, esperto, a 34 anni. È un po' il problema da sempre della nazionale croata, il non avere un grandissimo centravanti, quando invece c'è talento diffuso in tutti gli altri ruoli in campo. Croazia, che ricordo sempre, comunque è un paese che ha meno di 4 milioni di abitanti. Guido Ardone.
0: Grazie ancora Daniele Fortuna. Più tardi per il calcio d'inizio, ma ovvero ancora prima per l'esecuzione degli inni nazionali. Giuseppe Bisantis, si gioca a New York, Panama, Inghilterra. Lo dicevo, tu sei un po', come dire, lo storico dell'Inghilterra di questi mondiali, perché hai seguito la formazione di Tuchel contro la Croazia all'esordio, contro il Ghana nella partita successiva. Credo si possa concludere, come pure facevi riepilogando i risultati, che la bella copia spumeggiante, un po' leggera in difesa, vista nella gara contro la formazione di Slatko Dalic, e poi apparsa molto diversa, a cominciare da Kane, imbrigliato, un po' più imballato contro il Ghana, primo tempo possiamo dirlo bruttissimo, ripresa un po' meglio da ambo le parti, gara che l'Inghilterra rischiò addirittura di perdere. Adesso, anche in prospettiva di una fase eliminazione diretta che gli inglesi faranno di certo, da capire se come prima o come seconda, e qui bisogna, insomma, un po', come dire, andare a rinverdire, no, l'attacco, la proiezione offensiva. Tra l'altro Madueke è fuori per Saka, prima volta dal primo minuto per Rashford, credo, visto che tu le seguite tutte.
2: Sì, perché segnò la prima partita da subentrato con la Croazia. Sì, sono state due Inghilterre diverse, anche perché era diverso l'avversario, mentre la Croazia l'ha giocata a viso aperto, con l'Inghilterra concedendo molto. Invece il Ghana si è sì chiuso, però ha corso fino al finale di tempo, quando c'è stato fino al finale di gara, quando c'è stato l'assalto dell'Inghilterra, ha corso pochi rischi. Poi c'è stata la la traversa di O'Reilly, la ribattuta alta da ottima posizione di Kane, però direi che assolutamente il Ghana a quel punto non lo ha rubato. Intanto forse sentirete che sfuma dagli altoparlanti del New Jersey New York Stadium la canzone che accompagna la nazionale inglese, quella che insomma avrebbe dovuto portare secondo loro alla vittoria dell'europeo itinerante del 2021, cosa che poi non è avvenuta. Però sappiamo i rapporti storici tra Stati Uniti e Inghilterra, e quindi anche in omaggio all'Inghilterra viene diffusa dagli altoparlanti questa musica per l'Inghilterra. A proposito di condizioni, ero stato ottimista, avevo detto qui non c'è il rischio, ha cominciato a piovere, però sappiamo che il problema non è tanto la pioggia, anche nella già ricordata partita di Filadelfia tra Francia e Iraq, alla fine nonostante un diluvio il campo tutto sommato ha retto. Il discorso è quello relativo ai fulmini, ma lì è un discorso di autorità statunitense che se c'è presenza di fulmini nell'arco di 13 chilometri allora per sicurezza la partita deve essere rinviata. C'è solo pioggia, ma non credo che ci saranno problemi da questo punto di vista, quindi vedremo che faccia di Inghilterra troveremo rispetto alla prima con la Croazia e alla seconda con il Ghana. Certo il Panama ormai fuori, non credo che farà le barricate, proverà a giocarsela.
0: Benissimo, e grazie ancora Giuseppe Bisantis. Poi se vogliamo aggiungere un tassellino ancora, tanto per divertirci, in questo girone ovviamente in caso di primo posto si va dalla parte del tabellone che già include il Brasile, in caso di secondo posto invece si va dalla parte opposta nella sezione che già vede la Spagna ai nastri di partenza dei sedicesimi di finale. Ragionamenti teorici a proposito di Spagna, notizie discrete per Nico Williams che non ha lasciato il ritiro, potrebbe essere disponibile per il prossimo appuntamento. Ovviamente per la Spagna ancora c'è qualche giorno di attesa per poi entrare in tabellone, mentre il primo sedicesimo di finale sarà in programma domani alle 21, ovviamente lo seguiremo su Radione in diretta. Si comincia con Sudafrica Canada, calcio d'inizio appunto alle 21, saremo in diretta già un po' prima per il prepartita, come sempre si gioca a Los Angeles, mentre la partita successiva di lunedì, la prima alle ore 19, sarà Brasile e Giappone, e lo ricordo perché, visto che soltanto questo ci resta in sostanza, sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia, designato dunque per questo sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone lunedì dopodomani alle ore 19. Bene, andiamo in campo per questa terza e ultima giornata del girone L con altri verdetti che arriveranno di qui a poco. E allora Croazia-Ghana a Filadelfia per la voce di Daniele Fortuna, in contemporanea Panama-Inghilterra si gioca a New York al MetLife con Giuseppe Bisantis. Dopo un po' di pubblicità agli inni nazionali e poi si comincerà in campo con i primi tempi dallo studio centrale di Dallas, appuntamento come di norma nell'intervallo di queste due partite. Buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: A Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: Le partite.
1: Si chiude il gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana a Filadelfia. Qui ci si gioca il secondo posto, chissà, magari il primo, perché l'Inghilterra è al primo posto, 4 punti, gli stessi del Ghana. L'Inghilterra però ha un gol in più rispetto alla nazionale africana in differenza reti, nella differenza reti. Poi al terzo posto c'è la Croazia, Panama a 0, un pareggio potrebbe bastare alla Croazia per rientrare nelle migliori terze per i sedicesimi di finale. Pareggio però da fare, perché il Ghana si è dimostrato comunque nazionale molto forte. I giocatori a Filadelfia sono ancora negli spogliatoi dello stadium. Le nuvole, il cielo grigio, una pioggia leggera e la tensione sul volto di Luka Modric, l'ultimo mondiale, chissà, quasi 41 anni, 201 partite, questa è la 201esima partita per Modric con la nazionale del suo paese, fascia da capitano al braccio naturalmente, a fianco a lui l'altro capitano, uno della dinastia degli Ayew, Jordan Ayew, fratello di André, e figli entrambi di Abedia Pelé, il giocatore più importante, più influente nella storia del calcio ghanese, visto anche in Italia, a Torino. Il Croazia giocherà con Livakovic in porta, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic in difesa, a 4 Modric e Kovacic, la coppia di mediani registi con Vlasic, Petar Sučić e Baturina, questo terzetto tutto italiano, Vlasic del Torino, Sučić dell'Inter, Baturina della Como, dietro a Dante Budimir, visto anche lui in Italia con il Crotone, con la Sampdoria, il Ghana, Hazard tra i pali, Senaya, Ajate, Lucassen e Mensah, la difesa a 4, poi parti subito lì davanti alla difesa Ousu e Sibo, dietro alle tre punte Sulemana, Italia anche per lui, l'Atalanta, Jordan Ayew e Semenyo. L'arbitro sarà un canadese, Fischer, squadre che devono ancora entrare in campo. E allora la presentazione di Panama-Inghilterra con Giuseppe Bisantis.
2: Buonasera, buonasera Daniele Fortuna, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, credo che saranno sfalsate queste due partite, perché qui invece le squadre sono entrate in campo, soliti bandieroni a coprire la metà campo da una parte e dall'altra, e Panama e Inghilterra. La dicitura di questa partita che si gioca a New York, dove è aumentata l'intensità della pioggia, si gioca con una pioggia abbastanza consistente, anche se al momento ci sono rischi di eventuali ritardi di questa partita. Lo stadio della finale, carico 80.000 gli spettatori presenti. Il Panama non ha più possibilità di qualificarsi, ma vorrà lasciare nel migliore dei modi questo campionato del mondo. L'Inghilterra ha l'opportunità, vincendo, di conquistare il primo posto, anche se non è detto, perché a pari punti con il Ghana, con 4 punti, parità anche nello scontro diretto, quindi varrà la differenza reti, che al momento sorride all'Inghilterra, più 2 contro il più 1 della Ghana. Sotto la pioggia stanno per iniziare gli inni, quindi credo che non faremo in tempo a ricordare le formazioni, ci proviamo comunque. Allora, il Panama, che è guidato da Thomas Christiansen, spagnolo, Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Sarvi, Barcenas e José Luis Rodríguez. Thomas Rodríguez è l'unica punta, abbiamo dato Panama, e fra un po' sentiremo l'inno della Repubblica del Panama, inno Ismegno, un coro studentesco. Lo ascoltiamo.

0: E allora torniamo per la partita tra Croazia e Ghana, perché dovrebbe essere iniziato l'inno croato Fortuna.
1: Proprio così, la nostra bella patria, l'inno della Croazia, adottato prima dell'indipendenza, confermato dopo l'indipendenza della Croazia nella dissoluzione, nel processo di dissoluzione della ex Jugoslavia.

0: Cantano Baturina, Perisic, torniamo però Panama Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, per ascoltare le prime note di God Save the King, l'inno notorio inglese modificato nel titolo dopo la scomparsa della regina Elisabetta.

0: ce l'abbiamo fatta a sentire tutto. Torniamo da Daniele Fortuna.
1: Per l'inno del Ghana, Dio benedica la nostra patria. Ultima parte dell'esecuzione dell'inno.

0: tanti tifosi canesi a Filadelfia.
1: Ascoltato l'inno, il commissario tecnico Carlos Queiroz, portoghese, uno dei santoni di questo mondiale, al quinto mondiale consecutivo. I saluti, tra poco si comincia. Croazia, Ghana, Panama, Inghilterra. Pubblicità per noi.
2: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: I saluti ancora tra le squadre. Guardiol che non gioca dal primo minuto, Guardiol però che ha passato una stagione complicatissima al Manchester City, un infortunio che l'ha tenuto fuori da gennaio a maggio, problemi anche per Kovacic. Guardiol è molto più giovane e dunque non sono entrambi ancora nelle condizioni migliori, però Dalic ha scelto Kovacic dal primo minuto, Guardiol parte dalla panchina. I saluti all'arbitro, alla squadra arbitrale canadese, l'arbitro è Fischer, ripeto poi gli assistenti Barfegen e Arf, il quarto ufficiale invece della Nuova Zelanda, Cavana Vogue, poi Alvar, Pacheco, Messico, Toschi, Brasile, Kwiatkowski, Polonia. Ancora qualche istante prima che la sfida cominci al Philadelphia Stadium. Torniamo a seguire Panama-Inghilterra. Non credo che sia ancora cominciata. Giuseppe Bisantis.
3: E siamo ai convenevoli, adesso ci sarà la scelta del campo tra i due capitani. Vi possiamo dire però, ripetendo, che Panama-Inghilterra è la dicitura ufficiale di questa partita, che Panama giocherà con la divisa tutta bianca, quindi prendendo il bianco dell'Inghilterra, maglia bianca, calzoncini, calzettoni bianchi. Per quel che riguarda l'Inghilterra invece la maglia sarà rossa con i calzoncini blu e i calzettoni rossi. Dovevamo dare la formazione dell'Inghilterra, quella di Panama eravamo riusciti a darla in uno sprint prima dell'esecuzione degli inni nazionali. 4-2-3-1 per Thomas Tuchel, che lascia in la panchina Rice, diffidato. Ricordiamo ancora che le diffide verranno annullate al termine della fase a gironi, ma ne cambia complessivamente 5 rispetto alla partita col Ghana. James, difensore, è indisponibile per infortunio. Il portiere Pickford, Konsa e Gay e O'Reilly in difesa. Anderson, Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Harry Kane, il attaccante e capitano. Arbitri della Federazione del Qatar in nero: Abdulrahman Al-Yassim, primo arbitro, Taleb Al-Marri e Saud Al-Makaleh, i guardaline. Sandro Scharrer, svizzero, è il quarto ufficiale. Juan Lara, cileno. Khamis Al-Marri, anche lui della Qatar. Abdullah Al-Sherri dell'Arabia Saudita saranno gli addetti al VAR. Continua a piovere su New York, spettatori coperti da impermeabili spesso improvvisati. Vediamo che anche a bordo campo gli allenatori hanno messo il giubbotto. Intanto anche nelle partite di oggi verrà osservato neanche un minuto di silenzio, perché la FIFA comunica 30 secondi di raccoglimento per le vittime del tremendo terremoto in Venezuela. Infatti sentite lo speaker che chiama il silenzio sotto la pioggia di New York. Minuto di raccoglimento, presumo che la stessa cosa si stia eseguendo a Filadelfia, quindi torniamo da Daniele Fortuna.
1: Esattamente, l'annuncio dello speaker, le squadre che sono poste in parallelo lì a centrocampo, giocatori abbracciati, i titolari, il momento di silenzio per ricordare le vittime del drammatico terremoto in Venezuela, bilancio poi ancora provvisorio. Fischio e l'applauso. Adesso le squadre vanno a sistemarsi nelle rispettive metà campo con maglia consueta bianca, con parte ai lati gli scacchi bianchi e rossi per la Croazia, dall'altra parte il completo giallo del Ghana. Calcio d'inizio tra qualche istante, si dovrebbe giocare invece tra Panama e Inghilterra.
3: Iniziata proprio in questo momento, da 3 secondi, 0-0 ovviamente, subito una conclusione di Panama dal limite dell'area di rigore con la parata a terra senza problemi da parte del portiere Pickford, completo giallo-oro per lui. Vi confermiamo quindi le divise che vi avevamo dato in precedenza, con il Panama tutto in bianco, l'Inghilterra con maglia rossa, calzoncini blu e calzettoni rossi. Tra l'altro la FIFA ci comunica in anticipo come scenderanno in campo le due squadre. Ci ha provato subito Panama con questa conclusione da fuori da parte di Thomas Rodriguez. Ci sono due Rodriguez in campo, lo dicevamo, Thomas Rodriguez attaccante, José Luis Rodriguez che è esterno di destra a centrocampo. Ancora il lancio da parte dell'Inghilterra, pallone troppo lungo che viene catturato dal portiere Mosquera, completo invece celestino per lui con inserti in nero. Continua a piovere su New York, sul New Jersey Stadium, MetLife Stadium, così come conosciuto però qui ai mondiali. Gli stadi prendono il nome della città o della regione, New York New Jersey Stadium, lo stadio che ospiterà la finale. Seguiamo quindi questa incursione da parte della nazionale panamense, però è un retropassaggio ancora per il difensore centrale che chiama in causa il portiere Mosquera. Iniziata da 1 minuto e 20 secondi, Panama 0, Inghilterra 0, torniamo a Croazia-Ghana.
1: 20 secondi in meno, un minuto esatto, Philadelphia, Croazia 0, Ghana 0, gioca il pallone sulla sinistra la Croazia con Perisic, poi lo tocca all'indietro, arriva Kovacic, ritmo abbastanza basso, abbastanza lento, ma la sfida appena cominciata. Stanisic, giocatori che arrivano un po' da tutta Europa, Stanisic dal Bayern Monaco, Pongracic, ancora Italia ex Lecce, l'ultima stagione nella Fiorentina, Vlasic, tocca il pallone all'indietro, poi scambia con Modric da fermo, cerca il lato, la fascia a sinistra, ma Baturina non riesce a controllare il pallone, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa per il Ghana, ostacolo troppo alto per l'Inghilterra che non è riuscita poi a fare granché, anzi il Ghana ha protestato, lo ha fatto anche ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita Carlos Queiroz, il portoghese, il commissario tecnico portoghese, ha parlato di un mancato rigore per un intervento proprio nel finale, nell'area di rigore dell'Inghilterra, ha detto con quel rigore, con la vittoria saremo a 6 punti, già qualificati, già probabilmente qualificati da primi. Va il Ghana adesso a rilanciare il pallone a centrocampo, controlla Šutalo, la Croazia gioca il pallone all'indietro, la sfida è cominciata da 2 minuti e mezzo, Croazia 0, Ghana 0, Panama Inghilterra.
3: 3 esatti invece qui, 0-0 ovviamente il parziale anche tra Panama e Inghilterra, con il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore inglese e rimessa con le mani in favore di Panama. Ne cambia 5 rispetto alla partita col Ghana, uno obbligato, lo dicevamo, James è infortunato quindi non è a disposizione del commissario tecnico tedesco Thomas Tuchel. Ancora incursione da parte dell'Inghilterra, la chiusura della difesa panamense con Escobar che oggi debutta nel mondiale, così come l'altro difensore esterno sinistro Gutierrez. Il pallone recuperato però è ancora da Gueye, che va a servire palla per Bellingham, oggi la stella della Real Madrid, non gioca sulla tre quarti ma gioca sulla linea dei centrocampisti affiancato da Anderson, in pratica sostituisce Rice che va in panchina, in quanto questa sembra essere la scelta di Tuchel, diffidato e dunque a rischio squalifica per i sedicesimi, dove Inghilterra così come Croazia e come il Ghana e la Croazia ci sono già, bisogna solo vedere ovviamente in che posizione e in che accoppiamento verrà sancito dopo le partite che chiuderanno appunto la fase a gironi. Incursione da parte dell'Inghilterra, chiusura in corner da parte del Panama e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inghilterra, che racconterò e poi tornerò alla sfida tra Croazia e Ghana, l'altra partita del gruppo L, l'ultimo in termine di sorteggio. Il gruppo L però ancora nella notte italiana si disputeranno gli altri gironi mancanti, ne mancano compreso questo 3 al termine della fase già da domani. Eliminazione diretta con i sedicesimi di finale con la sfida tra Sudafrica e Canada. Bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali. Il colpo di testa liberare da parte di Panama, che prova a ripartire con il controllo del numero 23 Murillo, che va a rilanciare. Ancora tiene palla Panama e quindi siamo arrivati a 5 minuti 0-0 tra Panama e Inghilterra. Torniamo a Croazia Ghana.
1: Quasi 5 minuti, si è visto veramente poco, quello è il rischio denunciato dalle altre squadre, dalle squadre al terzo posto, quelle con 3 punti come l'Iran per esempio, di una partita destinata al pareggio che porterebbe avanti ai sedicesimi. Il Ghana in realtà è già ai sedicesimi a 4 punti, ma anche la Croazia che salirebbe a 4. Croazia che gioca il pallone all'indietro, per il momento si fa poco pressing, ora retropassaggio per Livakovic, tanta timidezza e tanta prudenza tra le due squadre. Adesso però Livakovic sbaglia il rilancio con i piedi, in completo verde il portiere della Croazia. C'è stata una leggerissima pressione da parte di Jordan Ayew, il numero 9, il capitano di Ghana. Si resta lì allora con il Ghana in attacco, rimessa laterale sulla destra, gioca il pallone all'indietro Owusu, altro retropassaggio, poi si va in orizzontale e Partey che chiama il pallone all'indietro, linea centrale del campo, sempre il Ghana, si schiaccia, si abbassa la Croazia, ancora una sorta di melina del Ghana, pallone giocato all'indietro nel cerchio di centrocampo e qualche fischio si comincia a sentire, perché comunque gli spettatori vogliono vedere gioco, vogliono vedere calcio. Tante macchie biancorosse della Croazia, ma ci sono, c'è anche del giallo, le maglie dei tifosi del Ghana lì in tribuna. Per ora si è visto pochissimo, possesso palla piuttosto arido. Al sesto minuto, 15 secondi dopo il sesto minuto, Croazia 0, Ghana 0, Panama Inghilterra.
3: Qua ci avviciniamo al settimo minuto, 0-0 anche qua la situazione. Beh sì, il rischio di partite calme, diciamo così, quando insomma tutte e due le squadre può interessare un pareggio, indubbiamente c'è sempre stato in tutto questo tipo di competizione. Intanto c'è una conclusione tentata da Rashford dell'Inghilterra con una parata in corner da parte di Mosquera. Qui non è il caso perché Panama è già fuori, Inghilterra però è sicuramente dentro i sedicesimi finale, ma ancora potrebbe capitare o prima o seconda o terza, mentre la Croazia deve fare un punto per qualificarsi. È chiaro che con una sconfitta la Croazia rischierebbe di restare fuori, quindi da qui il discorso che sentivamo dalle parole di Daniele Fortuna. Qui invece la partita sembra più aperta, secondo angolo per l'Inghilterra, palla che arriva, l'uscita del portiere di Mosquera, poi prova Bukayo Saka a calciare in posizione non proprio semplice, perché il pallone rimbalza sul prato e comincia a essere bagnato, contrastato dall'altro numero 7, José Luis Rodriguez, pallone che è terminato alto. Insomma, due angoli per l'Inghilterra, ma poco fa la prima vera occasione della partita con Rashford che ha calciato forte dal limite dell'area con il destro sul palo alla destra del portiere Mosquera, che si è tuffato e ha deviato in corner per il secondo angolo a zero in favore dell'Inghilterra. Ricordiamo ancora che Panama non ha segnato un gol in questo mondiale, due partite, due sconfitte per 1-0, quindi 0 gol fatti, 2 subiti. L'Inghilterra ne ha fatti 4, ma tutti in una partita con la Croazia. Poi 0-0 contro il Ghana, subiti 2 contro la Croazia. 8 minuti e mezzo, palla che esce, rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra. Panama 0, Inghilterra 0, Croazia Ghana.
1: 8 minuti, poco più, Perisic, il cross direttamente sul portiere, Hazard che sostituisce l'infortunio all'inghine per il titolare Zitiaghi, riesce a bloccare il pallone prima della discesa della partita da una parte e dall'altra, perché per ora i fischi si sentono ancora, arrivano dalle tribune, per ora più che un amichevole è un allenamento, ma a ritmi ancora più blandi con le squadre che rifiutano i contrasti. Pallone nel cerchio di centrocampo, lo gioca Partey, poi va a cercare Sibo davanti a lui, ancora il Ghana, il lancio di Lucassen per nessuno, pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Un mondiale comunque 48 squadre con tante partite, quindi da una parte c'è anche l'esigenza di conservare, di governare le energie nella maniera migliore. Questa è stata la scelta che ha fatto per esempio la Norvegia contro la Francia, però insomma così veramente troppo poco anche per il pubblico, piuttosto silenzioso, non partecipa. In effetti fino a questo momento non c'è tanto da partecipare. Il possesso palla adesso è lentissimo, ma è della Croazia. Sulla sinistra Perisic, poi all'indietro da Kovacic, altro retropassaggio, non si cerca affatto la profondità, i passaggi in verticale lo fa Modric, adesso sulla destra, poi Perisic a perdere il pallone, anzi si trattava di Sucic dell'Inter. Adesso il primo scatto vero della partita da parte di Ajate, che va via, la Croazia che recupera il pallone, poi l'anticipo di Mensah, Ghana che riparte dalla difesa. Croazia 0, Ghana 0, è il decimo minuto. Panama Inghilterra
3: 10:30, Panama 0, Inghilterra 0. Nel periodo non collegato è stato il terzo angolo dell'Inghilterra, questa volta battuto a destra e battuto non proprio bene con il Panama che ha provato a ripartire, e c'è stato un fallo sulla tre quarti campo comandato dall'arbitro qatariota Al-Yassim, e quindi il calcio di punizione battuto da Barzenas, che ha recapitato il pallone nel cuore dell'area di rigore dell'Inghilterra, difensori inglesi che hanno avuto la meglio. E subito l'Inghilterra è ripartita e ci prova adesso con Anderson che va allo scambio con Gueye. Gueye per Rashford, di prima intenzione a cercare Kane, la chiusura della retroguardia di Panama, ancora Panama che prova a scattare con il controllo di Thomas Rodriguez, perde subito sull'arrivo di Anderson il pallone, retropassaggio per il portiere Pickford che a sua volta va da O'Reilly su alla traversa, da subentrato nella partita contro il Ghana, che poteva valere già i tre punti che avrebbero portato già al primo posto aritmetico all'Inghilterra. Ma più che l'incrocio dei pali colto da O'Reilly, è stato stupore la ribattuta quando Harry Kane, praticamente dentro l'area piccola, ha raccolto il pallone, doveva solamente scaricarlo in porta, lo ha tirato in curva. Ancora il rilancio di Pickford, il pallone che viene controllato da Panama con l'uscita di Gutierrez, che poi va a servire ancora per Murillo sempre per Gutierrez sulla sinistra. Gutierrez si ferma anche lui, un debuttante al mondiale, pallone per Córdoba, l'unico che gioca in Inghilterra, esattamente nel Norwich City, e quindi in qualche modo conosce molti dei suoi avversari. Ancora il pallone per Harry Kane che lo protegge dal pressing proprio di Córdoba, che però lo marca quasi a uomo. Harry Kane è costretto a retrocedere all'interno della propria metà campo prima di servire O'Reilly, che poi va allo scambio con Kwanzaa, il pallone che arriva ancora dalle parti di O'Reilly all'indietro per Bellingham per Anderson, ancora Bellingham, fa girare palla l'Inghilterra, però non avanza nella metà campo di Panama, si torna indietro, ci riprova Anderson adesso nella metà campo di Panama, il tocco ancora di esterno per il pallone che viene servito da Bellingham ancora per Anderson, ma Panama non concede spazi e insomma anche qui il ritmo non si può definire vertiginoso. 13 minuti, Panama 0, Inghilterra 0, Croazia Ghana.
1: 12 minuti e mezzo, 0-0 con la Croazia adesso con Vlasic sulla destra, va a cercare la profondità, Baturnia si allunga troppo il pallone, poi vince un rimpallo, lo riconquista, va a giocare da Stanisic sulla destra, ancora Sucic, il cross, rimessa laterale, primi applausi del pubblico, dei tifosi arrivati al Philadelphia Stadium, da destra Stanisic in corrispondenza con il lato corto dell'area di rigore, torna indietro, va da Šutalo, poi altro retropassaggio, scambia con Pongracic, Šutalo, sempre Croazia nella metà campo.

0: lui, scambia Modric, poi va dall'altra parte, largo e anche elegante. I giocatori della Croazia camminano di fatto, si muovono molto molto lentamente, vanno a cercare il pallone, ancora questo possesso palla con il pallone che viene spesso giocato all'indietro, poi il cambio di gioco per Stanisic, si resta lì a centrocampo con Šutalo che va a toccare per Kovacic, Croazia 0, Ghana 0, 14esimo, Panama Inghilterra.
1: Superato il 14esimo minuto, sempre 0-0, c'è stato un tentativo da parte di Saka che è andato a calciare con il sinistro sul primo palo, ha sorvegliato il portiere Mosquera che però se non l'avesse presa il pallone non era nello specchio della porta, quindi non sarebbe terminato alle sue spalle. Insomma, cose di poco conto finora in questi primi 15 minuti di gara sotto la pioggia, e comunque sembra essere leggermente calata di intensità. Ancora il fallo ai danni di un giocatore inglese, esattamente di Gueye, che frana proprio sulla sua panchina, batte però subito lui stesso la punizione. Il tocco per Anderson che avanza nella linea centrale del campo, poi lo scambio ancora con Kwonsa, giocatore che milita in Germania, esattamente nel Bayer Leverkusen. Perde palla l'Inghilterra, prova a ripartire con Thomas Rodriguez, Panama, il pallone vede l'inserimento poi di José Luis Rodriguez che viene servito, limite dell'area, incespica sul pallone. Non era male la posizione per José Luis Rodriguez, ma è andato un po' troppo veloce, più del pallone che gli è rimasto lì. Ha provato il controllo, ma a quel punto aveva già addosso i due centrali difensivi dell'Inghilterra che hanno preso la palla e stanno riproponendo la manovra nella propria metà campo, ancora con O'Reilly che va a servire Bellingham sfila davanti al commissario tecnico dei Panama, Thomas Christiansen, nazionalità spagnola. Ancora il pallone che viene servito all'indietro per la giocata da parte di Rodgers, giocatore dell'Aston Villa. Adesso si fanno sentire i tifosi neutrali che insomma dicono USA, e quindi la maggioranza di sostenitori è ovviamente quella americana. Ancora il pallone che viene controllato dall'Inghilterra con O'Reilly cerca il filtrante per Bellingham, a tre su di lui, lo stendono, calcio di punizione, ma siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Mosquera. E dunque, quando abbiamo superato il 3-0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia gana.
0: 16 minuti esatti, va via Budimir per la Croazia, dall'altra parte a cercare Baturina, buona situazione in velocità in contropiede, arriva il primo tiro in porta, palo esterno di Vlasic, conclusione a raso terra, era comunque sulla traiettoria Asare, una che colpisce parte esterna del palo, e questa è la prima conclusione verso la porta di una delle due squadre. Palo colpito da Nikola Vlasic, un buon contropiede, forse poteva essere sfruttato anche meglio dalla Croazia, sembrava un po' in ritardo Asare, il portiere della Ghana. Speriamo che sia soltanto l'inizio della partita e di una serie di conclusioni, perché questo è il primo tiro in porta e sono passati 17 minuti dall'inizio della sfida. Croazia 0, Ghana 0, torniamo a seguire Panama-Inghilterra.
1: Dove invece abbiamo superato il 17esimo minuto, 0-0, beh, gli angoli ci sono perché sono 4-0 in favore dell'Inghilterra. L'ultimo, una conclusione al volo di Kane che è incocciato nel corpo di Harvey, è terminata in fallo di fondo con l'arbitro che ha indicato il calcio d'angolo, battuto senza esito per gli avanti inglesi. E adesso è il Panama che prova a uscire, ma c'è l'arbitro che interviene perché fischia un fallo proprio in favore della nazionale centroamericana. In uscita c'è stato un giocatore inglese, Anderson, che ha commesso fallo, e quindi calcio di punizione in favore di Panama. Se ne incaricherà il difensore Escobar, che quindi prende la rincorsa, partirà con il destro il giocatore di Panama. Il pallone che viene lanciato nella metà campo dell'Inghilterra senza grande criterio per la verità, e infatti è l'Inghilterra che recupera immediatamente il pallone. O'Reilly, il tocco per Gueye che avanza fino alla tre quarti, fino a servire ancora O'Reilly sulla sinistra. O'Reilly, il pallone che poi viene dato all'indietro ancora per la giocata di Rashford cambia gioco per Kwonsa, il controllo del difensore centrale dell'Aston Villa, gli si avvicina il compagno di club Rodgers, ottimo questa volta il lancio di Rodgers per Rashford che entra in area di rigore dalla sinistra, ma va a chiuderlo benissimo Harvey, che non solo gli prende il pallone ma alimenta la ripartenza di Panama. Intervento deciso ma sul pallone secondo l'arbitro da parte di Bellingham, ma poi litigano un po' Rashford e Anderson su questo pallone. Ancora Bellingham prova lo spunto, pallone per il

0: Il tentativo da parte del giocatore inglese Rogers, apertura per Saka. Saka che prova a metterla al centro, allontana la difesa di Panama con un doppio intervento, va a inseguire il pallone ancora l'Inghilterra, prova Thomas Rodriguez a disturbare, ma c'è su tutti Konsa che recupera palla e riparte per l'Inghilterra. Minuti 19 nel corso del primo tempo, Panama 0, Inghilterra 0, e torniamo a Croazia-Ghana.
1: Quasi 19 minuti, 0-0, più nulla dopo il sussulto, quel palo esterno colpito da Nikola Vlasic. Si è tornati al calcio camminato, la Croazia con Perisic, pallone giocato all'indietro, poi Kovacic nel cerchio di centrocampo, si ferma anche lui e poi trova Šutalo largo, ancora ci pensa, testa alta, insomma non c'è disturbo, non c'è interferenza da parte della Ghana su questi palleggi, su questi passaggi della Croazia. Pallone giocato ancora in mezzo, c'è Pongracic, tutto in orizzontale o tutto all'indietro, come in questo momento, ogni tanto per la disperazione qualche tifoso fischia, tutti comunque seduti, non un grande spettacolo. Ecco adesso un fallo su Šušić da parte di Sibo, pallone però molto distante rispetto all'area di rigore del Ghana, situazione buona per un cross nell'area di rigore della nazionale allenata da Carlos Queiroz, quinto mondiale consecutivo, ma poi ce n'è un sesto, aveva allenato anche il Sudafrica nel 2002, insomma, quindi una lunghissima carriera per Carlos Queiroz. Il calcio di punizione per la Croazia con Luka Modric sul pallone, vediamo che cosa succede. La Croazia comunque ha creato almeno un pericolo in più rispetto alla Ghana, c'è delle spinte al limite dell'area di rigore, Pongracic con Anjate, va Modric pronto a battere, vicino a lui però c'è anche Petar Šušić, Modric di testa, alto il pallone colpito da Pongracic che si era staccato dalla difesa. È la seconda opportunità, la seconda conclusione verso la porta della Ghana. Croazia 0, Ghana 0, quasi al 21esimo minuto, Panama Inghilterra.
0: Qui invece l'abbiamo superato il 21esimo minuto, ma è uguale il parziale, ossia 0-0 tra Panama e Inghilterra. L'Inghilterra ovviamente che sta facendo la partita, Panama che si difende, prova a risalire, adesso però perde il pallone con Murillo, si lamenta, vuole il fallo, ma l'Inghilterra in avanti con Rogers. Il tentativo di Saka respinto da un difensore panamense, insiste però Bellingham per l'Inghilterra, arriva il fuoriclasse del Real Madrid, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per Anderson, pallone di ritorno ancora a destra dove c'è Kwanzaa, il cross, il pallone che viene ancora contrastato e intercettato da Panama che riparte con il capitano Barcenas, il tocco poi a sinistra dove c'è Gutierrez, lancio di Gutierrez, prova José Luis Rodriguez di testa a far proseguire il suo omonimo Thomas Rodriguez che non ci arriva, però Pickford sbaglia tutto, esce fuori dall'area di rigore, vuole rilanciare, non era assolutamente disturbato, ha calciato male mettendo il pallone in tribuna e prendendosi anche i fischi. No, non sono solo per lui, i fischi sono per la pausa rinfrescante e perché insomma finora non è che si è visto un grandissimo spettacolo, ma c'è da dire che queste pause rinfrescanti a metà primo tempo e a metà secondo tempo non sono del tutto amate dai tifosi. Dunque siamo già in pausa dopo appena 22 minuti, 0-0, allora sentiamo se la stessa cosa avviene a Filadelfia dove si sta giocando Croazia-Ghana.
1: Tra pochi secondi, con il Ghana che sta portando il pallone 0-0, 22 minuti, 30 secondi, dunque la pausa dovrebbe essere fischiata, comunque segnalata al 23esimo, questo succede di solito, tra l'altro non fa caldissimo a Filadelfia, nel New Jersey piove anche, quindi insomma rinfrescante fino a un certo punto, in questo caso non c'è tutto questo bisogno. Pallone che viene giocato all'indietro, aspettiamo altri 10 secondi per vedere se ci sarà davvero la pausa al 23esimo, così dovrebbe essere, mentre la Ghana a scambiare il pallone, a giocarlo continuamente all'indietro, centrocampo, Lukasen, poi è parti a chiamare il pallone da ultimo uomo di prima, Sibo, poi sbaglia però il Ghana, può approfittare la Croazia con Baturina, tocca in mezzo e male per Modric, arriva l'anticipo da parte della difesa del Ghana, poi si lotta a centrocampo, fortunatamente la Croazia recupera un pallone, Baturina prova ad andare via, si sovrappone Budimir, Baturina in mezzo, prova per Budimir che finisce a terra, blocca Zare, Budimir chiede il calcio di rigore, mi è sembrato un tatto di gioco abbastanza regolare, non fallo da parte di Lukasen, difensore della Ghana e del Paphos. Lukasen che adesso gioca il pallone, lo porta in avanti, ancora non c'è stata la pausa, aspettiamo qualche secondo prima di andare a Roma per la pubblicità, si continua a giocare, siamo arrivati al 24esimo, sempre Ghana a portare il pallone, e allora Croazia 0, Ghana 0 nel 24esimo minuto, pubblicità.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Andate verso la panchina, ha segnalato l'arbitro canadese Fischer ai giocatori della Croazia, quelli della Ghana 0-0 nel 25esimo minuto, proprio in questo momento a Filadelfia, e allora le squadre vanno verso le rispettive panchine, si gioca però tra Panama e Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
0: E qui la pausa rinfrescante ce la siamo messa alle spalle perché insomma è terminata, si è ripreso a giocare, ovviamente non è cambiato il parziale, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, incursione però di Panama con José Luis Rodríguez, diagonale e la parata a pugni da parte di Pickford che devia il pallone in corner, prima conclusione nello specchio della porta, oddio seconda perché c'è stato il tiro dell'altro Rodríguez, Thomas pronti via, centrale parato facilmente, questa più impegnativa, la parata di Pickford che è andato a deviare il pallone in corner su questa botta da parte del numero 7 José Luis Rodríguez, e quindi calcio d'angolo, il primo per Panama, 4 ne ha battuti l'Inghilterra, bandierina di sinistra, porta a destra rispetto alle postazioni centrali, dalla sinistra va la battuta per Panama, Martinez, il pallone che spiove in area di rigore, va un po' a vuoto, Konsa nel tentativo di colpire di testa, la sfiora solamente, recupera palla ancora Panama che adesso sta provando a forzare, Rashford va a dare una mano in difesa e va a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani quindi in fase d'attacco da parte di Panama, ancora una volta eseguita da Martinez, Martinez va a cercare Murillo che si avvicina, pallone di ritorno ma c'è Bellingham che tocca tra i due, quindi mette il pallone in fallo laterale, stavolta è Murillo che si incarica della battuta, Murillo lì vicino c'è sempre Martinez, il pallone però di Murillo va direttamente nell'area di rigore, un buco da parte del giocatore in maglia numero 3 Cordoba, prova la deviazione di prima intenzione Harvey, il pallone che comunque termina sull'esterno della rete senza nessun problema per il portiere Pickford che invece poco fa ha dovuto effettuare il primo intervento con un tiro potente anche se non angolatissimo sul primo palo, il portiere lì era piazzato e ha deviato in corner, adesso è proprio Pickford, questa volta il rilancio è buono, diventa quasi un assist la chiusura da parte di Cordoba che riesce ad anticipare il possibile intervento di Kane ma insiste ancora Rogers che va a servire Saka che entra in area di rigore, Saka sfortunato nel rimpallo, si gira verso la guardialine sperando che non se ne sia accorto ma l'ultimo tocco è stato evidentemente suo sul contrasto con Andrade e dunque c'è la rimessa dalla fondo che viene segnata giustamente a Panama, Panama che sta provando a uscire dal guscio, lo ripetiamo ancora, Panama è già fuori, comunque vadano le partite di questa ultima giornata del gruppo L, quindi vorrà chiudere salvando l'onore non è tanto portare un punto con le unghie e con i denti, ma cercare di fare una prestazione convincente e dire che anche un po' di sfortuna nella nazionale centroamericana c'è stata, che ha perso due partite, entrambe per 1-0 e la prima con il Ghana, con un gol proprio nel recupero realizzato tra l'altro da Diallo, che è un giocatore che è cresciuto in Italia, a Reggio Emilia e poi nel vivaio dell'Atalanta. Ancora il controllo da parte dell'Inghilterra, mentre credo che i tre minuti di sosta rinfrescante siano terminati anche a Filadelfia. E dunque, ricordando che qui siamo al 29esimo e che la situazione è sempre di 0-0 tra Panama e Inghilterra, torniamo a Croazia-Ghana.
1: Sì, sono terminati quasi 29 minuti. Filadelfia, Croazia 0, Ghana 0, con la Croazia che scambia il pallone nella propria metà campo. Primo passaggio davanti, poi passaggio indietro da parte di Stanisic. Tutti i giocatori poi avrebbero anche una certa propensione offensiva come Stanisic del Bayern Monaco. Il lancio lungo, poi il Ghana a cercare di venire avanti con Semenyo, fermato immediatamente, non si è praticamente mai visto sulle mani Kamaldin, il giocatore dell'Atalanta, che poi è abile soprattutto nella corsa, nei cambi di passo, nei cambi di velocità. Baturina a terra, ci sarà calcio di punizione per la Croazia. Dalic, il commissario tecnico della nazionale croata, lì in panchina a osservare. Qualcosa ha fatto vedere Baturina, il palo lo ricordiamo ancora colpito, palo esterno colpito da Nikola Vlasic, poi un colpo di testa di Pongracic, non ha fatto veramente nulla in attacco, nemmeno un tiro in porta. La nazionale canadese, seguiamo questo calcio di punizione con Modric sul pallone da sinistra, molto lontano rispetto però alla porta difesa da Zare, colpo di testa e a blocca a terra il portiere del Ghana. Finalmente possono esultare i tifosi della Croazia per un'altra opportunità vista nella monotonia, dobbiamo dirlo, di questo primo tempo. Croazia 0, Ghana 0, è la mezz'ora esatta, torniamo a seguire Panama-Inghilterra.
0: Qua qualcosina di più, niente di trascendentale per la verità, e soprattutto niente gol. 0-0 dopo mezz'ora e 30 secondi tra Panama e Inghilterra. Nel precedente collegamento avete sentito la fiammata di Panama con la conclusione di José Luis Rodríguez, diviata in corner dal portiere Pickford dell'Inghilterra. Mette una pallone in aria. Rashford, vista la deviazione, preferisce accontentarsi del fallo laterale e non va a inseguire il pallone per provare a effettuare un controcross. Intanto adesso, quando la partita non è particolarmente vivace, nei mega schermi vengono inquadrati tanti VIP presenti allo stadio, e insomma tra questi una bandiera del calcio inglese, Steve Gerrard, che sta seguendo appunto la partita dei suoi connazionali. La rimessa con le mani adesso è in favore di Panama, perché l'Inghilterra non l'ha sfruttata. Prova il colpo di tacco Martinez.
1: E invece è arrivato il gol della Croazia. Ti chiedo scusa, Giuseppe Bisantis. Con Sucic cambia il punteggio a Filadelfia. Croazia 1, Ghana 0. Sucic abbracciato i suoi compagni di squadra. Cambia in questo momento anche la classifica, perché la Croazia va a 6 punti, va in testa al girone L. Siamo appena però al 31esimo del primo tempo. Ringraziamento, indici puntati verso il cielo da parte di Sucic. Improvvisamente, gran botta, conclusione della distanza a rasoterra. Si è buttato in ritardo il portiere del Ghana. Hazare, Croazia 1, Ghana 0. Di nuovo a te, Panama Inghilterra.
0: Eh beh sì, questo cambia le carte anche per l'Inghilterra, che al momento, appunto, come ricordava Daniele Fortuna, stando così i punteggi, ma insomma ancora è lunga, non sarebbe più prima, perché salirebbe a 5 punti e passerebbe quindi per seconda, staccandosi il Ghana ma facendosi scavalcare dalla Croazia dopo quell'inizio un po' shock per la Croazia, perché stiamo parlando della nazionale che negli ultimi due mondiali è salita due volte sul podio, secondo a Russia 2018 e terzo a Qatar 2022. Quindi adesso l'Inghilterra dovrà un po' scuotersi, ci prova adesso con una deviazione di testa tentata da O'Reilly, che è un esterno di sinistra di difesa ma si propone tantissimo in attacco. O'Reilly, che è un giocatore del Manchester City, va a colpire di testa, facile la presa del portiere Mosquera, e quindi cambiano un po' le cose con il punteggio che ci ha comunicato Daniele Fortuna, il vantaggio della Croazia sul Ghana, e quindi vedremo che reazione avrà l'Inghilterra. È chiaro che ormai le notizie notizie arrivano pressoché in tempo reale e tra l'altro sui tabelloni viene annunciato il cambio di punteggio e quindi si sente anche il boato, perché poi alla fine tutti pensiamo che le cose vadano in un certo modo, però poi le nostre convinzioni ci dicono che certe partite possono essere indirizzate verso il pareggio. Fortunatamente spesso non è così. Staremo a vedere. 33 e mezzo, situazione 0-0 tra Panama ed eccolo che arriva nel tabellone la variazione di punteggio, Croazia 1 Ghana 0, qua invece 0-0 tra Panama e Inghilterra, 34 minuti e torniamo proprio a Croazia Ghana.
1: In effetti la Croazia aveva fatto qualche cosa di più, nulla di eclatante rispetto alla Ghana prima di questa conclusione improvvisa. Raso terra dalla distanza, sale veramente in ritardo il portiere della Ghana sul raso terra, magari infido di Sulcic per il centrocampista della Croazia e dell'Inter. Il secondo gol con la maglia della nazionale, deve fare qualcosa di più adesso il Ghana, che comincia a correre con Usu, viene fermato. Adesso la partita è più bella, decisiva, c'è più ritmo, la Croazia che prova a ripartire, sbaglia però, poi riesce Baturina ad andare però in anticipo, c'è fallo di Semenyo che va a parlare con l'arbitro, il canadese Fischer che poi va a parlare anche con Sibo, l'altro centrocampista, deve intervenire Modric, ancora chiarimento, si è allungato il pallone il giocatore del Ghana, Baturina arriva prima, poi c'è in effetti una sorta di scontro caviglia contro caviglia, arriva però in ritardo Sibo, centrocampista della Ghana e del Real Oviedo, dunque decisione condivisibile quella dell'arbitro Fischer, calcio di punizione per la Croazia, Croazia che è in vantaggio per 1-0 sulla Ghana, poi siamo arrivati praticamente al 35esimo del primo tempo, Panama-Inghilterra.
0: E qui l'abbiamo appena tagliato, il 35esimo minuto, la situazione è sempre di 0-0. Beh, finora credo che il recupero che arriverà fra 10 minuti oltre alla pausa rinfrescante non andrà, perché non ci sono state pause in una partita di ritmo non altissimo, con Rashford che adesso prova a mettere un pallone al centro, sbagliato il disimpegno di Harvey, recupera ancora O'Reilly per l'Inghilterra, O'Reilly va a dare a Bellingham che mette un pallone non perfetto a cercare Saka, che viene infatti anticipato dalla retroguardia panamense, che prova adesso a ripartire con José Luis Rodríguez, il giocatore che ha impegnato Pickford nel modo più severo, anche se non è che sia stata una parata determinante, con un tiro secco sul primo palo che il portiere inglese ha deviato in corner. C'è a terra adesso un giocatore dell'Inghilterra che lamenta di essere stato toccato duro da un giocatore di Panama, anzi lamenta un pestone, e quindi l'arbitro comunque ha comandato una rimessa con le mani in favore appunto della nazionale in inglese, con Harry Kane l'arbitro che va a verificare le condizioni del compagno. La rimessa con le mani è operata da Kwomza, il giocatore classe 2003 del Bayer Leverkusen che debutta al mondiale, non era stato impegnato, ricordiamo ancora che non può contare Thomas Tuchel su James che è infortunato e quindi per questa partita non è a disposizione, e James è il titolare della fascia destra per quel che riguarda la retroguardia della nazionale dei Tre Leoni, della nazionale inglese. Il pallone che viene servito ancora a Gay che va a mettere ancora a sinistra per Rashford, sempre per Gay, ha smesso di piovere, infatti ha tolto il giubbotto il commissario tecnico inglese Thomas Tuchel, e adesso ha una polo gialla. Il pallone che viene ancora toccato di tacco da Rogers, lamenta un fallo in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire, ancora però Bellingham per l'Inghilterra, palla per Rashford, slato corto l'area di rigore, il cross, il colpo di testa da parte di un difensore di Panama, Andrade, tiene in campo il pallone Panama, ma viene su di lui Saka e va a recuperare il pallone, il cross dall'altra parte, colpo di testa tentato da Rashford che chiede il calcio d'angolo per l'arbitro, l'ultimo tocco è suo. Sappiamo che qui ai mondiali il VAR può intervenire ed è già intervenuto diverse volte per modificare la decisione dell'arbitro e dei guardialini su un calcio d'angolo, ma questa volta credo che l'arbitro catariota Ayalassim abbia avuto ragione, perché l'ultimo tocco era stato di Rashford, rimessa dal fondo già battuta da Panama. 37 minuti e mezzo, Panama 0, Inghilterra 0 ed è ancora Croazia-Ghana.
1: Al 37esimo, superato da 15 secondi, 1-0 per la Croazia sul Ghana che continua a fare possesso palla senza affondare, il ritmo è diverso ma completamente assente la reazione da parte del Ghana che ha subito il primo gol del suo mondiale dopo 1-0 contro Panama, il pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra. Problema effettivamente reale quello dell'attacco di Ghana, ma continua a non correre poi tanto la nazionale allenata da Queiroz, mentre c'è la Croazia che fa possesso palla nella metà campo del Ghana, all'indietro però ancora una volta con Šutalo, poi a giocare il pallone per l'ultimo uomo nel cerchio di centrocampo c'è Pongracic, poi Šutalo, il cambio improvviso sulla sinistra, Perisic per Baturina, colpo di testa, lato corto dell'area di rigore, va via in dribbling Ajate, ancora Perisic, il cross sbagliato però da parte dell'ex giocatore dell'Inter, da parte di Ivan Perisic, pallone che finisce oltre la linea di fondo, Croazia 1 Ghana 0 al 38esimo del primo tempo, Panama Inghilterra.
0: Qui invece ci stiamo avvicinando al 39esimo, situazione di 0-0 tra Panama e Inghilterra, sta provando a forzare i tempi l'Inghilterra dopo la notizia che sicuramente è arrivata anche ai giocatori del vantaggio della Croazia, che al momento conserva la qualificazione ai 16esimi per l'Inghilterra, che c'è in ogni caso però non più da prima, da seconda, e quindi insomma l'accoppiamento potrebbe essere più rischioso. Ancora il rilancio da parte del portiere panamense Mosquera, ma per nessuno, addirittura arriva dall'altra parte dove c'è il dirimpettaio Pickford che esce, palla al piede fuori dall'area di rigore prima di andare a servire per Konsa. Konsa avanza e poi va a servire a Konsa, insomma c'è molta attinenza fonetica tra i due giocatori, Konsa dell'Aston Villa, Konsa del Bayer Leverkusen. Ancora il pallone che viene controllato da Saka, non riesce però a filtrare il tentativo da parte del giocatore dell'Arsenal, e dunque fresco di successo del titolo in Premier con l'Arsenal, squadra storica di Londra, che è tornato dunque ad assaporare il titolo della Premier League, uno dei campionati ovviamente più difficili visto il grosso numero di squadre che possono competere per il titolo. Ancora Saka che protegge il pallone, lo libera per Bellingham, non filtra il pallone di Bellingham, ancora Saka che rientra, è in fuorigioco di rientro, infatti c'è la segnalazione da parte dell'assistente Al Makale e l'arbitro Ali Assim comanda il calcio di punizione in favore di Panama. Va a sedersi in panchina Thomas Tuchel. Noi abbiamo superato il 40esimo minuto, non si sblocca la situazione di partenza, 0-0 tra Panama e Inghilterra. Torniamo a Croazia-Ghana.
1: 40 minuti, 1-0 per la Croazia sul Ghana grazie al gol segnato da Sucic al 32esimo, la prima occasione, la prima conclusione meglio dire del Ghana con Semenyo, giocatore anche del Manchester City, è andato via sulla destra, sprigionato la sua energia, la sua velocità, raso terra che Livakovic, il portiere della Croazia, ha controllato e terminato oltre la linea di fondo, se non altro però è arrivata al tiro la nazionale ghanese. Adesso ancora Croazia nella metà campo del Ghana, pallone che viene giocato da Vlasic, poi all'indietro sempre da Šutalo, ancora Modric a fare da regista, retrocede però la Croazia e passa il pallone al portiere Livakovic, completo verde, poi al limite dell'area di rigore c'è Pongracic, altro passaggio per Livakovic, il portiere della Dinamo Zagabria, rilanciato dall'altra parte, il Ghana riconquista il pallone, lo gioca all'indietro per l'altro portiere, per Zare, 41esimo, Croazia 1 Ghana 0, Panama Inghilterra.
0: E invece qua ci avviciniamo al 42esimo minuto, la situazione è sempre quella di partenza 0-0 tra Panama e Inghilterra, la partita continua a farla l'Inghilterra, solo ripartenze per quel che riguarda il Panama, però insomma la situazione e il divario tecnico tra le due nazionali dal punto di vista dei singoli è evidente. Adesso l'Inghilterra con Saka, questa volta l'angolo se lo va a guadagnare e quindi torna a battere un angolo l'Inghilterra, era da un po' di tempo che non avveniva, ma è già il quinto però in 42 minuti di il gioco, a parte i tre di sosta per la pausa rinfrescante, uno battuto da Panama, l'intervento in scivolata è stato di Andrade. Adesso il pallone in calcio d'angolo, la bandierina è quella di destra, porta a sinistra rispetto alle postazioni centrali e quindi c'è il calcio d'angolo in favore dell'Inghilterra, vanno a sistemarsi in area di rigore 6 maglie rosse, la divisa scelta dall'Inghilterra per questa partita di New York contro Panama che chiude il gruppo L, la rincorsa, il tentativo di Origi di andare a disturbare Andrade, il colpo di testa a liberare di Córdoba, insiste però l'Inghilterra, poi Rashford va a prendere il pallone prima che esca in fallo laterale, lo va a servire ancora per Saka. Saka che tocca all'indietro per Rashford, il cross è un po' sballato da parte di Rashford, infatti esce sul fondo, non da lui, colpisce da sotto il pallone che si impenna, termina altissimo e poi in fallo di fondo. 2 al 45esimo, poi sarà recupero. 0-0 tra Panama e Inghilterra e noi torniamo a Croazia-Ghana.
1: 1-0 per la Croazia sul Ghana, quasi al 43esimo minuto con Vlasic che ha commesso fallo a centrocampo su Mensah. Ghana che gioca il pallone nel cerchio centrale, si va da Lucassen, uno dei due difensori centrali, l'altro è Ajate del Wolfsburg. Recupera il pallone la Croazia, prova ad andare via, questa è una situazione potenzialmente favorevole. Sucic in mezzo, Budimir che va a lottare, tiene il pallone, ma proprio Ajate che resta con lui, ancora Budimir, tiene il pallone all'indietro, poi va da Vlasic, il cross dall'altra parte all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, tocca Perisic all'indietro per Kovacic, ancora Croazia, Baturina sulla sinistra per Perisic, cross in mezzo basso con Ajate che allontana il pallone in agguato, c'era Ante Budimir lì sotto porta nell'area piccola pronto a battere a rete sul cross, come sempre molto interessante da parte di Ivan Perisic. Ricomincia il Ghana, vantaggio meritato però per la Croazia al 44esimo, Croazia 1 Ghana 0, di nuovo Panama Inghilterra.
0: Siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti, 35 secondi e conosceremo l'entità del recupero concessa dall'arbitro qatariota Abdulham Aliassim e quindi vedremo per quanto si giocherà. Ripeto, io penso che a parte la pausa rinfrescante, i 3 minuti, non ci siano state altre pause e credo che l'arbitro del Qatar potrebbe in effetti dare 3 minuti di recupero. Lo scopriremo comunque fra pochissimi secondi. Intanto c'è una punizione in favore di Panama che viene battuta dal portiere Mosquera, poco fuori la propria area di rigore, il rilancio da parte del numero 22 del Panama, il pallone che viene ancora recuperato, 3 e 3 minuti di recupero, giusta la nostra previsione, i 3 d'obbligo per la pausa rinfrescante e adesso anche l'altoparlante dello stadio comunica i 3 minuti di recupero per questo primo tempo che ha vissuto un po' di fiammate, non grossissime occasioni, non grandi interventi dei portieri, anzi dobbiamo dire che nonostante la partita la stia facendo l'Inghilterra, l'unica parata di un certo rilievo l'ha fatta la portiera inglese Pickford su una conclusione di José Luis Rodríguez, mentre per quel che riguarda il portiere Mosquera qualche uscita, lavoro di ordinaria amministrazione direi. Vediamo se in questo recupero però l'Inghilterra riuscirà a creare problemi. Va a terra Harry Kane e l'arbitro comanda un calcio di punizione, scuote il capo il difensore di Panama Harvey. Secondo l'arbitro c'è fallo, ci sarà una punizione dai 25 metri, però ci vorrà tutto il tempo per sistemare la barriera e dunque via il primo dei 3 minuti di recupero del primo tempo. È sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, situazione per quel che riguarda Croazia-Ghana.
1: Nel primo dei 3 minuti di recupero con la Croazia che cerca sempre di fare qualche cosa in più, adesso Sucic, l'autore del gol, va a terra, il fallo è stato commesso dai 25 metri da parti, grande irruenza da parte del numero 5, una spinta, aveva difeso bene il pallone con il corpo, Petar Sucic, autore del gol che permette la Croazia di condurre per 1-0 e di essere anche in testa al gruppo L, ha scavalcato l'Inghilterra, a 6 punti adesso la Croazia, c'è Modric, mentre è cominciato il secondo dei 3 minuti di recupero, le indicazioni del portiere del Ghana Azare per i suoi compagni di squadra, è l'unico titolare a giocare nel campionato nazionale, nel campionato ghanese Modric, in mezzo il colpo di testa però ad allontanare di Lucassen in fallo laterale, si resterà però comunque con la Croazia in attacco con una rimessa laterale che sarà battuta da sinistra, Budimir dice qualche cosa ai suoi compagni, scuote la testa invece il commissario tecnico del Ghana Carlos Queiroz, gioca bene all'indietro la Croazia, ancora Modric, si è tornati nella metà campo della nazionale croata nel secondo dei 3 minuti di recupero, Croazia 1 Ghana 0, Panama Inghilterra.
0: E allora arriveremo al termine del primo tempo, perché mancano 30 secondi ai 3 minuti di recupero concessi. Ci eravamo lasciati con una punizione dei 25 metri per l'Inghilterra sul pallone in due. Saka e Rashford ha calciato quest'ultimo bene, per la verità, perché il tiro ha girato la barriera ed era indirizzato sul palo alla sinistra, non particolarmente potente. Il portiere Mosquera si è tuffato, non è stato però necessario il suo intervento perché la palla è terminata sul fondo. Occasione quindi Inghilterra. Intanto i fischi sottolineano i due fischi dell'arbitro del Qatar, Abdulrahman Al-Yassim. È finito il primo tempo senza gol. Panama 0, Inghilterra 0. E dunque per il finale di tempo torniamo da Daniele Fortuna per Croazia Gana.
1: Gli ultimi 10 secondi del terzo e ultimo minuto di recupero, con il Ghana che tenta di fare qualche cosa, ma poi la Croazia che ne approfitta subito con Kovacic che va via a terra, un giocatore del Manchester City. Qui c'è fallo, dice l'arbitro, ci sarà calcio di punizione per la Croazia, che vantaggio per 1-0 sul Ghana. Non c'è tempo nemmeno per batterlo. Si chiude qui il primo tempo, gli applausi ai tifosi croati con la nazionale di Dalic che conduce per 1-0 sul Ghana. Ha segnato Petar Sucic al 32esimo. Croazia, che si ricordava anche prima e prima adesso nel gruppo, conduce, guida la classifica del gruppo L a 6 punti. Allora andiamo allo studio da Guidardone.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto.
7: San Benedetto!
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Ed eccoci pronti dallo studio centrale di Dallas. Come avete appena sentito, in queste due partite della terza e ultima giornata del girone L, o almeno nei primi tempi di queste partite, un solo gol e poche emozioni, devo dire, da una parte e dall'altra, ma un gol in grado di ridisegnare radicalmente la classifica e un po' la geografia di questo girone. Il versatile centrocampista in forza all'Inter la passata stagione, Sucic, per ora decide il match di Filadelfia tra Croazia e Ghana. E dunque, come ricordava poco fa Daniele Fortuna, la formazione di Dalic si ritrova in testa a questo raggruppamento con 6 punti. Inghilterra un po' imballata, dobbiamo dire, contro il fanalino di coda Panama. Non è cambiato nulla per ora a New York, 0-0, quindi inglesi che sarebbero secondi. Il Ghana passerebbe comunque, lo abbiamo detto in apertura, come una delle migliori terze. Già eliminata Panama, c'è ancora tanto da giocare e da raccontare, quindi dopo il GR1 ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto e con i secondi tempi di Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra a tra pochissimo.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
12: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: R1.
16: Buonasera da Sonia Oranges. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili, parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area in questo momento come ritorsione. Seconda all'Arabia, comunque, restano in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran. Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
6: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina, ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani, e oltre 3.200 feriti. Il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.000. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare uomini, mezzi e aiuti. Sono già 17 voli internazionali atterrati in Venezuela con oltre 1.600 soccorritori. È atterrato a Maracay anche il primo volo italiano, con a bordo un centinaio di specialisti tra vigili del fuoco, medici, infermieri, personale della protezione civile e dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto migliaia di cittadini si organizzano spontaneamente per aiutare nelle ricerche, distribuire cibo, acqua, medicine e vestiti, ma vengono respinti dalle autorità. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. I medici venezuelani in coda fin dal mattino per aiutare i feriti non vengono lasciati passare.
16: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che avevano chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che fare piena luce su quanto accadde al DC9 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bengalese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
7: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shahadat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
15: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Le scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
17: La bambina l'ha mai vista?
15: Dolcissima. La rosa gliel'ho portata all'angioletto.
7: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
18: Io credo che tutti quanti siano sconvolti.
7: Elena Paba, GR1.
16: Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. E nel lago di Vico, Alto Lazio, proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio rimbarca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non ha potuto fermarsi. L'Italia resta nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, il picco è atteso tra domani e lunedì. Concludiamo con lo sport. Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. MotoGP ad Assen, un sabato targato Aprilia. In prima fila Martin davanti a Augure e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. E ci fermiamo qui. Buon proseguimento d'ascolto.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
19: Grande nonno!
17: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Ed eccoci ancora a voi dai nostri studi di Dallas nel cuore del pomeriggio texano, mentre in Italia ovviamente scorrono gli ultimi secondi che vi separano da un nuovo giorno. Si approssima la mezzanotte, ma in un caso o nell'altro la sostanza è quella: siamo sempre nell'intervallo delle due gare che andranno a chiudere la terza giornata dunque del girone L. Ricordo i parziali: a New York l'Inghilterra non l'ha sbloccata contro il fanalino di coda a Panama, dunque ancora 0-0 dopo i primi 45 più recupero, mentre per quanto riguarda la gara di Filadelfia l'interista Peter Sucic a dare il vantaggio, almeno momentaneo, per la Croazia sul Ghana, il che, come dicevamo pochi istanti prima di dare la linea alla GR1, permette

0: City, l'Austria cercherà di perfezionare l'operazione qualificazione contro l'Algeria, che però pure ha le sue chance, quindi situazione qui decisamente incerta. Rapido giro con i nostri due radiocronisti all'opera su queste partite che stiamo raccontando e continueremo a seguirlo ovviamente tra poco per i secondi tempi. Daniele Fortuna, per quanto riguarda Croazia-Ghana a Filadelfia, proprio quando a cavallo della mezz'ora si iniziava a pensare a un pareggio di comodo per entrambe, è arrivato il momento spartiacque, non sappiamo se l'unico e ultimo. In ogni caso Croazia avanti e sarebbe prima con questo risultato, aspettando l'Inghilterra ovviamente.
1: Ha fatto qualcosa di più la nazionale croata, sì, però non era cominciata bene, e in effetti questi lunghi passaggi a vuoto della sfida erano stati sottolineati anche da qualche fisco da parte dei tifosi, e sono tanti a Filadelfia, capienza dello stadium di quasi 70.000 spettatori, spartiti di fatto al completo. La Croazia aveva tentato di fare qualcosa in più, ma proprio stretto indispensabile, aveva colpito un palo esterno con Vlasic al 17esimo, poi è arrivato improvviso il gol di Sucic, mentre Dalic, il commissario tecnico, sta arringando i suoi giocatori che si preparano a rientrare in campo. Pochissimo ha fatto il Ghana, soltanto una conclusione, un diagonale rasoterra di Semenio proprio alla fine, non ha reagito però allo svantaggio.
0: Già comunque certa della qualificazione la squadra africana, male che vada come terza del girone. Ti fermo Daniele, ma ci risentiamo tra poco perché non c'è contemporaneità, si dovrebbe partire subito a New York per Panama Inghilterra. Giuseppe Bisantis, ricomincio da te, l'Inghilterra non punge, ci racconterai il secondo tempo, mini stacco e poi si riparte, prima per quanto riguarda Panama Inghilterra e dopo qualche istante comincerà anche Croazia-Ghana, quindi io ricomincerei da Giuseppe Bisantis su Radio 1 tra pochissimi istanti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
4: Ed eccomi collegati con gli Stati Uniti d'America, con il mondiale nordamericano, tutto pronto a New York per la ripresa del gioco tra Panama e Inghilterra, 0-0 alla fine del primo tempo, con il Panama che ha effettuato un cambio in attacco, perché con la maglia numero 17 ci sarà José Fajardo e prende il posto del numero 9 Thomas Rodriguez, e riprende la partita, quindi con un anticipo rispetto alla partita in contemporanea di questo gruppo L, quella di Filadelfia tra Croazia e Ghana. Qui 0-0, ha fatto la partita l'Inghilterra, ma non ci sono state grosse occasioni. Un tiro di Rashford deviato in corner dal portiere Mosquera, una punizione al finale di Rashford ben battuta ma terminata a lato, però è stato insidioso anche Panama con una conclusione di José Luis Rodriguez deviata in corner da Pickford. Ripiloghiamo le formazioni con le quali le squadre sono in campo. Panama, che è guidata dal tecnico ispano-danese Thomas Christiansen, completo bianco e attacca da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali. Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Harvey, Barcenas e José Luis Rodriguez. Adesso non c'è più l'altro Rodriguez, che è stato sostituito dal nuovo entrato Fajardo con la maglia numero 17. Maglia rossa, calzoncini blu scuri, calzettoni rossi per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, che è in campo con Pickford in porta, Kwanzaa, Konsa, Gueye e O'Reilly in difesa, Anderson e Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Kane l'unica punta a dirigere l'incontro, completo nero per lui e i suoi collaboratori. Arbitro della Federazione del Qatar, Abdulrahman Al Yassim, assistito da connazionali Taleb Al Marri e Saud Al Makaleh, il quarto ufficiale svizzero Sandro Scharrer, e poi al VAR che non è dovuto intervenire nel corso del primo tempo, Juan Lara cileno, Kamis Al Marri catariota, Abdullah Al Sherri saudita. Non ci sono stati neanche cartellini gialli da parte dell'arbitro, che ha diretto una partita non particolarmente impegnativa, pioggia a tratti ma niente di grave per lo sviluppo della partita. E 0-0 l'Inghilterra nel secondo tempo, se vuole conquistare il primo posto ed evitare, come raccontava il nostro studio, un accoppiamento scomodo per quelle che riguarda i sedicesimi di finale, deve cercare assolutamente di vincere. A quel punto si riprenderebbe il primo posto in classifica, al momento appannaggio della Croazia. Il pallone è uscito in fallo di fondo, chiede il fallo Bellingham per quella che riguarda l'Inghilterra, l'arbitro non glielo ha concesso, si riprenderà quindi con una rimessa in favore della nazionale di Panama. E allora qui si gioca da 2 minuti e 20 secondi, sentiamo da Daniele Fortuna se è ripresa la partita tra Croazia e Ghana.
1: Pro- proprio in questo momento 1-0 per la Croazia, però due cambi nel Ghana, in realtà quasi ruolo per ruolo. È uscito uno dei due difensori centrali, Ajarté del Wolfsburg, è entrato Oppong, difensore del Nizza, anche lui gioca in Europa. Poi Fatawu al posto di Owusu. Fatawu è un giocatore più offensivo. Abdul Fatawu gioca nel Leicester in Inghilterra. Vediamo se cambierà qualche cosa, soprattutto nell'atteggiamento da parte del Ghana, molto remissivo, molto rinunciatario nel corso di tutto il primo tempo, forte della certezza della qualificazione ai sedicesimi con i 4 punti, anche come migliore terza. Ghana che prova ad attaccare con Ayew, che tocca il pallone all'altezza della linea laterale sulla sinistra, più veloce adesso lo scambio del pallone da parte dei giocatori della Ghana da una parte all'altra del campo sulla destra. Proprio il nuovo entrato Fatawu, appunto un avversario, prova a rientrare con il sinistro, conclusione alta di poco con Livakovic, portiere della Croazia, che comunque controllava la situazione. Croazia 1 Ghana 0. Vediamo se è un secondo tempo più combattuto, più veloce, più divertente rispetto al primo. Continua a guidare la Croazia 1-0 sulla Ghana. Il secondo tempo è cominciato da un minuto e mezzo. Panama Inghilterra.
4: Beh, qui si giocherebbe da circa 4 minuti, uso il condizionale perché in realtà il gioco è interrotto. A terra il numero 6 di Panama, Martinez, che si rialza solo in questo momento. O'Reilly va a chiedergli scusa, non mi sembra che ci siano problemi per Martinez, che però è rimasto a terra almeno un paio di minuti, quindi questo sarà tempo che verrà recuperato oltre alla consueta pausa rinfrescante o pausa commerciale, come viste le condizioni atmosferiche sarebbe meglio dire. Adesso c'è quindi il gioco che riprende con una rimessa proprio per Panama, che attacca verso sinistra rispetto alle tribune centrali. Il controllo da parte di Bellingham, il tocco poi all'indietro per Gay, il tentativo da parte dell'Inghilterra di uscire. Anderson va a intercettare però il pressing da parte dei giocatori di Panama ed addirittura Kane. Nel primo tempo è stato abbastanza statico, che qua però si va a prendere, come abbiamo visto nella prima partita con la Croazia, il pallone nella sua metà campo, cerca l'aiuto di Rashford, il giocatore della Barcellona, però non riesce a superare il suo diretto avversario. Intanto è rientrato in campo anche Martinez e quindi 11 contro 11 con Pickford, che esce dalla propria area di rigore, effettua un rilancio che termina direttamente dall'altra parte, dove in completo celeste c'è il portiere Mosquera. Dicevamo, una novità di Thomas Christiansen, il tecnico spagnolo di Panama. Lui è nato in Danimarca, papà danese, mamma spagnola, ha scelto la nazionalità spagnola, ha giocato anche negli anni 90 nel Barcellona. Christiansen è il commissario tecnico di Panama, ha effettuato un cambio facendo entrare José Fajardo con la maglia numero 17, attaccante che milita in Ecuador nell'Università Cattolica, e ha preso il posto di Thomas Rodriguez. E quindi c'è adesso l'Inghilterra che prova ancora ad attaccare con il tacco da parte di Kane per Bellingham in di rigore, anticipato all'ultimo momento dall'intervento di Escobar. Insiste ancora l'Inghilterra, ma Panama riesce a uscire con una bella giocata proprio di Martinez e prova a partire il contropiede di Panama. 6 minuti nel corso della ripresa e sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra. Croazia Ghana
1: 1-0 per la Croazia. Il Ghana che scambia il pallone adesso a centrocampo in completo giallo, la nazionale ghanese con il verde sui fianchi della maglietta, la stella nera davanti, dall'altra parte la divisa caratteristica della Croazia con maglia bianca e sui lati scacchi bianchi e rossi. Prova ad attaccare ancora Fatawu, appena entrato nel secondo tempo va a cercare il fondo, cross in mezzo con il pallone che viene allontanato da Schutalo in extremis, ma qui è stato Ayew a sfiorare la deviazione vincente proprio a pochi passi da Livakovic. È stato buono l'ingresso in campo di Fatawu, all'indietro adesso sempre lui per Sibu, poi si gioca ancora sulla fascia destra, retropassaggio lungo con il Ghana che resta in una situazione di possesso palla nella zona centrale del campo, a sinistra il lancio a cercare Ayew che fa scorrere il pallone, non si fa ingannare però Stanisic che poi perde il pallone, attacca il Ghana e alla fine è Sulemana a inciampare al momento dell'ingresso dell'area di rigore, anche se comunque c'era la difesa della Croazia che aveva recuperato. Resta in avanti il Ghana, errore però di Senaia sulla fascia, intendeva servire più avanti Fatawu, il pallone però finisce in fallo laterale. Croazia 1 Gun 0, 5 minuti nel secondo tempo, Panama Inghilterra.
4: 7:30 a New York, la situazione è sempre di 0-0, ma poco fa un clamoroso tentativo di autogol di parte di Panama. C'è stato un cross dalla sinistra per Harry Kane dentro l'area piccola. Il portiere Mosquera non è parso padrone della propria area piccola. Kane ha perso un po' il senso dell'orientamento, mentre intanto il nuovo entrato Fajardo diventa anche il primo ammonito della partita per un fallo ai danni di Rashford. Dicevamo, il cross dalla sinistra perde il senso dell'orientamento, Kane non si accorge che il pallone è lì, i due centrali difensivi di Panama, Córdoba e Andrade, intervengono. Córdoba effettua un rinvio, ma sul corpo di Andrade, e la palla, sfidando ogni legge della balistica, termina alta sopra la traversa. Ricordiamo che stavamo a un metro dalla linea bianca, quindi occasionissima, quasi involontaria da parte dell'Inghilterra. Eccolo Fajardo che è stato ammonito, o se Fajardo, andiamo a vedere per quel poco che possa contare, se il giocatore era diffidato. No, già due presenze in questo mondiale, diciamo quel poco che possa contare, perché come più volte detto, Panama in ogni caso, come andranno queste ultime due partite del gruppo L, è già fuori dai sedicesimi di finale con due sconfitte di misura, entrambe per 1-0, la prima con il Canada e la seconda contro la Croazia. Adesso scontro tra due giocatori, Saka dell'Inghilterra e Gutierrez di Panama, gioco quindi ancora interrotto. Siamo arrivati alla nono, 0-0 tra Panama e Inghilterra, ma sembrerebbe un altro secondo tempo. Linea fortuna Croazia-Ghana.
1: 1-0 per la Croazia nel settimo minuto del secondo tempo. La Croazia all'indietro con Šutalo, poi viene incontro Perisic, gira immediatamente per Baturina, linea centrale del campo, sempre largo, Baturina all'indietro, il giocatore del Como, poi Kovacic che si fa portare via il pallone, attacca il Ghana, ma è stato Semenio, tra l'altro, a essere colto in posizione di fuorigioco dalla prima assistente dell'arbitro del canadese Fischer, e comunque Semenio si era allungato il pallone, aveva controllato malamente. Questa poteva essere una buona possibilità, posizione di fuorigioco chiara da parte di Semenio, con Livakovic comunque che aveva accompagnato con l'uscita il pallone, sta per terminare fuori. Calcio di punizione per la Croazia, già battuto, il Ghana si è spostato più in avanti, ancora però non ha combinato granché nemmeno nel secondo tempo. Resta in vantaggio la Croazia, 1-0 sul Ghana all'ottavo minuto del secondo tempo, Panama-Inghilterra.
4: E sono andati via i primi 10 minuti della ripresa senza che la partita si sia sbloccata, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, ma ripeto, altro ritmo, l'Inghilterra evidentemente non vuole correre il rischio di un secondo posto che potrebbe riservargli un accoppiamento non proprio comodo, Portogallo-Colombia, ma bisognerà vedere ovviamente la notte italiana come termineranno questi gruppi. Panama adesso prova la conclusione ancora con José Luis Rodríguez, il giocatore che già nel primo tempo aveva impegnato l'arbitro, il portiere Pickford dell'Inghilterra, gioca in Messico nel Juarez, ha provato una conclusione da fuori con palla a lato, non di molto, quindi è vero che la partita la fa l'Inghilterra, ma Panama non sta a guardare, insomma vuole uscire a testa alta, vuole dimostrare che insomma un po' di sfortuna al di là dei limiti tecnici che indubbiamente ci sono per la nazionale centroamericana.

0: ancora Bellingham, il tocco di ritorno per la giocata di Kwanzaa che lascia ancora ad Anderson, sbagliato il lancio che intendeva servire Saka, palla che termina in fallo di fondo. 11 e mezzo, 0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia Ghana.
1: 1-0 per la Croazia che prova ad andare in contropiede, il lancio per Budimir però è impreciso, poi è lo stesso attaccante dell'Osasuna a commettere fallo su Lucassen, uno dei due difensori centrali della Ghana. Uno è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo, si tratta di Ajate, è entrato Oppong. Budimir non ha fatto moltissimo in generale, non sono state tante nemmeno le occasioni della Croazia, al di là del gol, quello segnato da Sucic con un rasoterra da fuori area al 32esimo del primo tempo. Il Ghana che riparte dalla zona centrale del campo con Sibu, linea mediana, poi va a cercare sempre Fatau dalla destra, sta costruendo le cose migliori la nazionale allenata da Queiroz, parti in mezzo, su di lui però c'è il press intelligente da parte di Budimir, ancora Sibo all'indietro, poi Oppong per Lucassen, linea centrale del campo, adesso può attaccare il Ghana, lancio per Sulemana, gran controllo del giocatore dell'Atalanta, poi in mezzo arriva Modric, provvidenziale in scivolata, manda il pallone in calcio d'angolo, si stava avventando sul pallone Semenio in mezzo all'area di rigore, calcio d'angolo e il primo della partita, addirittura quando siamo arrivati praticamente all'11esimo del primo tempo, secondo guizzo di Kemaldin Sulemana, è come sempre l'intelligenza assoluta di Modric. Calcio d'angolo che seguiamo prima di tornare a seguire Panama Inghilterra con Giuseppe Bisantis. Dalla bandierina di sinistra c'è Ayew in mezzo su Livakovic, intervento così così con i pugni, con il pallone che si impenna e resta nell'area di rigore della Croazia. Conclusione ancora Modric a respingere sul tiro di Sulemana, poi il contropiede che viene interrotto immediatamente da Sibo con un passaggio all'indietro, riparte il Ghana, 11esimo nel secondo tempo, Croazia 1 Ghana 0, Panama Inghilterra.
0: 13 e mezzo nel corso della ripresa, è 0-0, ma lo dicevamo anche nei precedenti collegamenti, è un'altra partita in questo secondo tempo. Poco fa squillo di Harry Kane che lanciato dal centrocampo è entrato in area di rigore in velocità dalla destra, ha incrociato con una botta al volo di destro ma si è trovato sulla traiettoria il portiere Mosquera che milita in Arabia Saudita con l'Al-Fayyah ed è riuscito a respingere con i pugni e quindi insidiosa l'Inghilterra ancora che in questo secondo tempo sicuramente adesso ha il predominio non solo del possesso palla, nel primo tempo è stato del 72%, ma anche delle occasioni da gol con il quasi autogol da parte di Panama e con la conclusione da parte di Harry Kane. Gioco ancora interrotto perché sono a terra Kwanzaa, difensore dell'Inghilterra, e Harvey, centrocampista di Panama, e quindi l'arbitro interrompe il gioco per non perdere tempo sul racconto. Vi diciamo che abbiamo superato l'ora di gioco, nel senso che ci avviciniamo al quarto d'ora, però 3 minuti di recupero nel corso del primo tempo. Forse sentirete amici ed ascoltatori come i tifosi inglesi cantano l'inno God Save the Queen, ma qui non si gioca un quarto d'ora. 0-0 tra Panama e Inghilterra e torniamo a Croazia Ghana.
1: 1-0 per la Croazia, Dalic, Bima, qualche scambio di posizione per a beneficio dei suoi giocatori in campo, dall'altra parte l'incitamento con applausi di Queiroz per i calciatori della Ghana. Perisic a centrocampo, colpo di testa sulla fascia sinistra, buon controllo di Baturina, poi il pallone esce proprio davanti alla panchina della Croazia, il numero 16 della Croazia, Martin Baturina, giocatore del Como, si porta il pallone in fallo laterale, rimessa già battuta dal Ghana, pallone in mezzo nel cerchio di centrocampo, Sibo se lo allunga, Budimir stava per arrivare, poi ancora a sinistra si articola la manovra, il gioco del Ghana con Sulemana, tocca all'indietro, poi pallone ancora più indietro con Sibo, riparte dal cerchio centrale il Ghana con la Croazia che va indietro, l'uscita di Perisic a destra su Fatau, deve stare attento Fatau, cross immediato, Pongracic sbaglia qui, poi arriva Livakovic però cercando di liberare l'area di rigore, però sui piedi di Ayew il rimpallo stava favorendo l'attaccante e capitano del Ghana, poi il pallone è schizzato però tra le braccia di Livakovic, il portiere del Croazia. Croazia 1 Ghana 0 al 14esimo, Panama Inghilterra.
0: Abbiamo superato il

0: sedicesimo, è sempre 0-0 il parziale, ma l'Inghilterra sta per battere il primo calcio d'angolo del secondo tempo, sesto complessivo per la nazionale inglese, 1 battuto da Panama. Palla in aria, deviazione, rete! Il vantaggio di Bellingham con il sinistro, con la difesa di Panama immobile, riesce a portare in vantaggio l'Inghilterra dopo 16 minuti. Inghilterra che si trovava momentaneamente in 10 perché Quonsa, in uno scontro con José Luis Rodríguez, era rimasto a terra. Sono pronti due cambi nell'Inghilterra, ma c'è la regola non scritta nel calcio che non si fanno mai cambi prima di un calcio d'angolo, e sul calcio d'angolo numero 6 per l'Inghilterra con bandierina di sinistra, troppo facile per Jude Bellingham, il giocatore del Real Madrid, che è riuscito a girare con il sinistro tra il presepe della difesa di Panama. Il tiro con il sinistro si è insaccato alle spalle di Mosquera e quindi vantaggio dell'Inghilterra, una situazione che riporta l'Inghilterra al primo posto in graduatoria. 17 minuti, Panama 0, Inghilterra 1, la sbloccata Bellingham. E allora situazione in Croazia-Ghana.
1: 1-0 e Croazia al secondo posto, 6 punti, il Ghana qualificato però da terzo. Modric controlla il pallone a centrocampo, non accelera la Croazia con Kovacic che va a giocare il pallone all'indietro, lunghissimo retropassaggio per il portiere, per Livakovic, si va a giocare a destra con il colpo di tacco di Stanisic, poi è Vlasic a districarsi in mezzo ai giocatori della Ghana a centrocampo, buona apertura da parte della Croazia con Kovacic che scende sulla sinistra, Perisic chiamava il pallone, dice qualche cosa, almeno mima qualche cosa contro il compagno, Kovacic allarga le braccia, ha fatto un grande scatto Perisic, cross immediato con Hazard, cross dalla destra in questo caso, ma troppo sul portiere, Hazard della Ghana ha liberato, poi ha cercato di rilanciare immediatamente dall'altra parte Semenio che scivola, Livakovic il portiere della Croazia controlla, si ricomincia con un tocco di Modric all'indietro, Croazia 1 Ghana 0 al sedicesimo per la ripresa, Panama Inghilterra.
0: E qui ci avviciniamo al 19° del secondo tempo, come avete sentito nel precedente collegamento l'Inghilterra alla fine l'ha sbloccata meritatamente con il gol di Bellingham, ma attenzione Panama, pericoloso con una conclusione operata dal giocatore in maglia numero 17, ancora Fajardo, che ha controllato il pallone, chiedevano una posizione irregolare, la conclusione, il pallone che è terminato a lato, non di molto, si dispera il giocatore di Panama che a questo punto cercherà di rientrare in partita, di segnare il primo gol in questo mondiale. C'era stata anche una protesta da parte dei giocatori di Panama su un pallone spiovente che è finito sulla braccio di Rogers, però Rogers aveva il braccio lungo il corpo, insomma un rigore che non ci stava, e quindi il gol di Jude Bellingham che è il secondo gol in questo campionato mondiale da parte di Bellingham, ha segnato a inizio ripresa il giocatore proprio contro la Croazia, il gol che aveva riportato in vantaggio l'Inghilterra dopo il 2-2 della Croazia. Adesso è la boato che sentite perché inquadrato l'onnipresente dei Beckham in tribuna a seguire l'Inghilterra, il gol quindi di Bellingham, giocatore che è una stella del calcio mondiale, però ha debuttato giovanissimi in un mondiale, però è ancora lui giovanissimo perché compirà 23 anni dopo domani il 29 giugno, e quindi Bellingham ha portato in vantaggio l'Inghilterra, ancora Kane, limite dell'area, ci entra, conclusione rimpallata, è chiaro che adesso Panama concederà più spazi. Nel frattempo ricorderete che vi avevo detto che l'Inghilterra ha segnato in 10 uomini perché Quonsa era a bordo campo per un infortunio, erano pronti ma non erano ancora entrati in campo Madueke e Spence, che erano entrambi titolari nella partita contro il Ghana, ma due che anche nella partita contro la Croazia, e hanno preso il posto appunto di Quonsa e di Saka, che quindi è stato sostituito per lasciare il posto a Madueke, quindi cambio ruolo per ruolo e cambio soprattutto tra due giocatori dello stesso club, esattamente dell'Arsenal, e quindi due freschi campioni di Inghilterra. Siamo arrivati al 21° minuto nel corso della ripresa, situazione Panama 0 Inghilterra 1, e torniamo a Croazia-Ghana.
1: quasi al 19° minuto con il vantaggio per 1-0 della Croazia. Decide il gol segnato da Petar Sucic al 32° del primo tempo. È difettosa nell'ultimo passaggio la nazionale ghanese, sta cercando di fare qualcosa di più, anche se c'è stata una serie di passaggi tutti quanti molto semplici e incontrastati da parte dei giocatori croati nell'ultimo minuto e mezzo. Adesso il pallone arriva dalle parti dal portiere della Ghana Azare, un rilancio direttamente sulla testa di Perisic che va all'indietro, dall'altro portiere Livakovic controlla. Bisogna dire che non si sta dannando il Ghana.
0: Il raddoppio dell'Inghilterra, Harry Kane al 21° minuto, e insomma bastava sbloccarla e la partita adesso è in discesa. 21° minuto, Panama 0, Inghilterra 2, ha raddoppiato lui. Terzo gol in questo mondiale, il capitano Harry Kane, Croazia-Ghana.
1: Grazie al 20° con Sulemana che prova ad andare via, prova a sfuggire la marcatura di Stanisic, cross a deviazione del terzino della Croazia, giocatore del Bayern Monaco. Ci sarà il secondo calcio d'angolo della partita a favore del Ghana. Croazia 1, Ghana 0 al 20° esatto nel secondo tempo. Seguiamo il calcio d'angolo prima di tornare da Giuseppe Bisantis per la descrizione del gol del raddoppio dell'Inghilterra con Harry Kane. Ma c'è il calcio d'angolo e va Jordan Ayew a batterlo dalla bandierina di sinistra, pallone direttamente per Livakovic, altra uscita imperfetta, viene salvato però da Šutalo con un colpo di testa a liberare l'area della Croazia. Croazia 1, Ghana 0, quasi nel 21° minuto del secondo tempo, Panama-Inghilterra.
0: Qui invece ci stiamo avvicinando al 23° minuto, non è ancora ripreso il gioco dopo il gol di Kane che descriviamo. Bel lavoro di Rashford sulla sinistra, è andato a superare un avversario, l'ha messa al centro, pallone che ha attraversato, ripreso adesso il gioco. L'area di rigore, sul pallone si sono fiondati in due Kane e Andrade, difensore centrale di Panama, e ha toccato sicuramente Kane, ha toccato anche Andrade, finora il gol viene assegnato a Kane ma credo che verrà confermata la decisione di assegnare il gol ad Harry Kane, che dunque dopo la doppietta alla Croazia si ritrova il gol dopo essere rimasto all'asciutto nella partita contro il Ghana, e il terzo gol in questo campionato con il suo pezzo forte, il colpo di testa. Nel frattempo, quando siamo arrivati al 24° minuto, hydration break, questo appare sui tabelloni, pausa rinfrescante, e dunque c'è la pausa con l'Inghilterra che non solo l'ha sbloccata ma ha allungato. Panama 0, Inghilterra 2, qui c'è la pausa, sentiamo la situazione a Philadelphia per quel che riguarda Croazia-Ghana.
1: Ancora no, sentivamo la musica che accompagna la pausa, New York di John Bon Jovi, mentre la Croazia che prova ad andare via con Kovacic che finisce a terra, non c'è fallo però dice l'arbitro, Croazia 1, Ghana 0, siamo arrivati al 22° della ripresa, fallo anche dall'altra parte, arriva il primo cartellino giallo della partita con Modric che va a protestare con l'arbitro, stava andando via Fatau come al solito sulla fascia destra, ci sono tante proteste però Kovacic finisce a terra, scivola, poi cercava di ripartire in contropiede, è andato Perisic direttamente sul giocatore e non sul pallone, primo ammonito della sfida, molto corretta Ivan Perisic, va anche lui a fornire spiegazioni all'arbitro, ci sarà calcio di punizione per il Ghana sulla fascia, pallone però molto lontano rispetto alla porta di Livakovic, quasi nel 23° qui ancora non c'è pausa a Philadelphia, o forse sì, vediamo se ne ha approfittato l'arbitro perché Perisic va verso la panchina sbuffando, sì, pausa anche a Philadelphia, Croazia 1 Ghana 0, 23 minuti nel secondo tempo, pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
1: Croazia 1, Ghana 0 al Philadelphia Stadium, 24esimo, pausa ancora in corso, ne approfitta il commissario tecnico della Croazia, Dalic. La Croazia non ha corso rischi né nel primo tempo né nel secondo, si dovrebbe giocare però tra Panama e Inghilterra. Giuseppe Bisantis.
0: Eh sì, è ripreso proprio in questo momento, 26 minuti e 30, ovviamente salvo il recupero, 19 minuti al termine dell'incontro più recupero, situazione nel frattempo cambio nell'Inghilterra, è entrato Eze ed è uscito l'autore del primo gol, Bellingham, caloroso l'abbraccio con Kane, gol tutto di Kane perché lui che colpisce di testa andando in anticipo su Andrade, e quindi c'è il terzo cambio nell'Inghilterra che adesso comincia a fare anche un ragionamento sul prossimo impegno che la metterà di fronte a una terza, ma ovviamente conosceremo il tutto al termine sì di queste partite, ma più che altro al termine di tutti i gironi. È entrato quindi Eze, centrocampista, giocatore dal nome palindromo, ha preso il posto di Bellingham, così come comunica, comincia a muovere qualcosa anche il commissario tecnico di Panama Christiansen. A questo punto penso che per Panama l'obiettivo diventi uno, quello di segnare almeno un gol in questo campionato, finora in tre partite giocate, 0 gol fatti e 4 subiti, 2-1-0. Qua invece sta arrivando un 2-0 per l'Inghilterra, anche se Panama ci ha provato anche subito dopo il gol del 1-0 con una conclusione di Harvey, il pallone che comunque è terminato abbastanza distante dalla porta difesa da Pickford. C'è adesso il giocatore dell'Inghilterra, capitano Harry Kane, che va a contrastare un giocatore di Panama, ancora il controllo da parte dell'Inghilterra, esce e va a mettere il pallone direttamente in fallo laterale il centrocampista Madueke, entrato poco fa al posto di Saka. Il retropassaggio, ancora Mosquera, il portiere, l'apertura a destra dove si fa trovare pronto Murillo, prova il lancio, attenzione perché c'è un'incursione interessante da parte di Panama che va a sfidare il diretto avversario, prova l'1-2, la chiusura anche con l'attacco da parte di Konsa che riesce per un momento a liberare, ma recupera palla ancora Panama che tiene pallone sulla tre quarti campo, è sempre il giocatore della nazionale centroamericana che effettua un cross, il colpo di testa in ottima elevazione è tentato da Panama con uno dei nuovi entrati, ossia il centrocampista Ismael Diaz, che mette il pallone alto sopra traversa, bello però lo stacco per quel che riguarda l'elevazione da parte di Diaz, un po' impreciso, pallone che è terminato sul fondo. E allora qui siamo arrivati al 29esimo minuto, Panama 0 Inghilterra 2, sentiamo se è ripresa la partita tra Croazia e Ghana.
1: Ricominciata la ripresa, siamo al 27esimo, Croazia 1 Ghana 0, era entrato Matanovic, attaccante della Croazia in forza al Friburgo, 23 anni, è uscito Budimir, comunque il suo impegno lì davanti nel fare pressing sui portatori di palla del Ghana, che adesso può battere un calcio di punizione con uno dei nuovi entrati, ha messo due attaccanti a Queiroz, uno di questi è sul punto di battuta molto lontano rispetto alla porta di Livakovic, pallone spostato sulla destra, si tratta di Nuamah, giocatore del Lione, cercare il cross in mezzo, arriva alla rete del pareggio, Lucassen anticipa Livakovic, ancora un po' incerto, resta lì sulla linea di porta, bella punizione battuta a scavalcare la barriera e la difesa della Croazia sul secondo palo, arriva Lucassen, tocca bene, appoggia il pallone in rete, incertezza di Livakovic, 1-1, ma attenzione, potrebbe esserci stata una segnalazione di una qualche irregolarità, lo deduco dall'espressione di Lucassen, forse una posizione di fuori gioco, vediamo, resta il punteggio sul maxi schermo di 1-1 tra Croazia e Ghana, ci sono delle proteste, certamente Lucassen non parte in posizione di fuori gioco perché parte alle spalle di tutti, comunque situazione certamente da rivedere. Con la tecnologia di sicuro si è subito portato le mani sui capelli del difensore, tra i capelli il difensore del Ghana e del Paphos Lucassen. C'è il controllo sul gol, controllo che magari potrebbe durare anche un po'. Allora intanto torniamo da Giuseppe Bisantis per seguire Panama-Inghilterra al 29esimo. Diamo il pareggio da confermare, 1-1 tra Croazia e Ghana. Giuseppe.
0: Allora, in attesa della conferma, vi diciamo che qui siamo arrivati, anzi abbiamo superato il 31esimo minuto, 2-0 per l'Inghilterra su Panama. I cambi in nazionale di Panama sono entrati Diaz e Londono e hanno preso il posto dell'altro Rodriguez, il più pericoloso comunque di Panama, José Luis Rodriguez, del capitano Barceñas. E quindi Londono, che poco fa ha avuto anche una buona occasione con un tiro potente dalla destra che è terminato sull'esterno della rete, e quindi il Panama adesso sta provando a trovare quel gol per uscire con un sorriso da questo mondiale. Ma l'Inghilterra è lanciata 2-0 con il rilancio adesso da parte di Panama, il controllo ancora a centrocampo. È entrato molto bene in partita questo numero 10 Diaz, tra l'altro se Ismael Diaz è il numero 10 vuol dire che ha la sua personalità, un colpo di testa e un assist per la conclusione di Londono. Ma credo che a questo punto sia più interessante sentire come è finito il consulto VAR in Croazia-Ghana, molto più interessante per la decisione della posizione in classifica dei tre, delle tre federazioni. E quindi 32esimo minuto, 2-0 chiedo scusa, per l'Inghilterra su Panama, e torniamo a Croazia-Ghana.
1: Non è finito ancora il consulto e credo che l'arbitro del canadese Fisher stia andando a rivedere l'azione al monitor. Non si tratta di fuorigioco di Lucassen, l'autore del gol, che parte certamente da dietro rispetto all'ultimo difensore della Croazia. Allora qui forse magari, ecco, è un fallo di Sibo o di uno dei giocatori del Ghana, un fallo in attacco. Lucassen arriva da dietro, mi sembra adesso sta rivedendo anche qui al monitor, non soltanto l'arbitro, ma anche io sto rivedendo l'azione. Lucassen dovrebbe essere partito indietro. L'arbitro rivede e ancora si sta consultando con la sala VAR a Dallas, ancora per avere l'immagine giusta, mentre scorre il tempo al 31esimo. Resta comunque l'incertezza da parte di Livakovic, fermo sulla linea di porta, non è uscito. Ma sentiamo qual è la decisione definitiva dell'arbitro, lo sta per dire al pubblico al microfono. Indica il centro del campo, è gol. Il pareggio del Ghana, si conferma dunque la rete segnata da Lucassen per l'esultanza, l'apoteosi dei tifosi del Ghana sugli spalti dello stadio di Filadelfia, e cambia naturalmente la classifica del gruppo L, perché il Ghana torna secondo con 5 punti, a 4 la Croazia, 4 punti qualificata comunque ai sedicesimi, anche la nazionale di Dalic. Cambiato però il punteggio a Filadelfia, Croazia 1, Ghana 1, 32esimo nella ripresa, Panama-Inghilterra.
0: 34 e mezza, dunque cambiano le carte. Abbiamo chiuso il primo tempo con Croazia prima, Inghilterra secondo, Ghana terzo. Adesso vediamo Inghilterra prima, Ghana secondo, Croazia terzo. Quindi insomma queste corse, queste ultime giornate sono appassionanti, anche perché in un girone da 4 i cambiamenti sono frequenti. Ci saranno anche gironi con 4 squadre ancora in corsa per un appiazzamento, qui no, perché come detto più volte Panama era già fuori prima di questa partita. 10 minuti alla termine, Panama 0, Inghilterra 2, con l'Inghilterra che adesso un po' sta gestendo l'energia, tra l'altro New York ha ripreso a piovere, mentre Panama è nel tentativo di trovare un gol e per riaprire la partita e per cancellare quel fastidioso 0 dai gol segnati in 4 partite in un girone che in realtà, se vedi l'Inghilterra, la Croazia terza classificata in Qatar, seconda classificata in Russia, e il Ghana, squadra sempre insidiosa, era probabilmente poco alla portata di Panama, che ci ha provato, non è mai stato messo totalmente sotto dagli avversari, quindi insomma il suo mondiale lo ha disputato, però non è riuscito ancora ad andare a segno. Ci proverà adesso con i cambi, con gli ingressi a campo di Ismael Diaz e Aziaras Londono, che hanno avuto due occasioni, un colpo di testa alto e un tiro sull'esterno della rete. Adesso però l'Inghilterra con Spence, che gioca con una vistosa fasciatura al polso sinistro, aveva giocato la partita contro il Ghana, poi in panchina e evidentemente problemi per Tuchel sulla fascia destra, perché come più volte detto James è fuori per infortunio, si è fatto male uscendo Quanza, che tra l'altro si è fatto male facendo fallo, tant'è che si è preso anche un cartellino giallo Quanza. Adesso gioca Spence, che però nella partita col Ghana giocava a sinistra e qua viene schierato a destra, quindi problemi. Spererà per i 16 di finale Tuchel di recuperare James o Quonsa, anche se Quonsa è uscito aiutato dallo staff medico della federazione inglese e quindi non mi sembrava un infortunio di lieve entità. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Inghilterra con Anderson all'indietro, la giocata di Quonsa, perde palla, può ripartire Panama, troppo lunga la chiusura ancora della nazionale inglese con il recupero ancora di Gay, che poi dà all'indietro a Pickford che esce all'altezza del disco del rigore e va a servire addirittura Harry Kane. Ve lo avevamo detto, inizio ripresa, Harry Kane nel primo tempo era il vecchio Harry Kane, quello che conoscevamo come uomo d'area di rigore che raramente perdonava. Adesso, così come abbiamo visto più volte fare nella partita con la Croazia, è andato a prendersi il pallone più volte, a iniziare l'azione nella propria metà campo, e dunque lo ha fatto anche adesso, addirittura andando a chiedere al suo portiere Pickford il pallone quando l'Inghilterra potrebbe gestire questo rassicurante doppio vantaggio contro una squadra che ancora non è riuscita ad andare a segno. 37 e mezzo, Panama 0, Inghilterra 2, torniamo a Croazia-Ghana.
1: 10 minuti, poco meno al 90esimo, poi ci sarà il recupero, certo 1-1 tra Croazia e Ghana, adesso la situazione però è tornata a quella precedente al gol del vantaggio della Croazia nel primo tempo, al 32esimo il raso terra da fuori di Sucic, cioè le squadre tengono il pallone piuttosto fermo, lo sta facendo anche Livakovic, il gol di Lucassen, cognome che tradisce origini olandesi, lì è nato in Olanda, Lucassen gioca nel Paphos, che squadra cipriota che ha conquistato una qualificazione inaspettata nell'ultima stagione in Champions League. Proprio Lucassen che cerca di andare allo stacco di testa, il Ghana recupera il pallone e poi lo perde, va via la Croazia, conclusione a Zare, manda il pallone in calcio d'angolo sulla conclusione di Mario Pasalic, che aveva appena preso il posto di Kovacic, vicino al nuovo vantaggio la Croazia. Gran sinistro di Pasalic e Azare con un intervento magari esteticamente non perfetto è andato ad alzare il pallone in calcio d'angolo. Ottimo istinto da parte di Azare, che gioca nel campionato ghanese. Ci sarà il primo calcio d'angolo della partita per la Croazia, Pasalic per Kovacic, era uscito invece un altro giocatore dell'Atalanta, Sulemana. Nuama ha preso il posto di Kamaldin su Sulemana, e poi avevo detto di Asante, l'altro attaccante entrato nel Ghana al posto del capitano di Ayuku. Veramente si è visto poco. Modric dalla bandierina di destra in mezzo, colpo di testa a rete, vantaggio della Croazia con Vlasic di testa, conclusione inconsueta nel repertorio del giocatore del Torino, angolatissima, il pallone è andato anche a colpire il palo, è stato vano il tuffo del portiere del Ghana. Azare, si accende la partita, il vantaggio della Croazia, Croazia 2 Ghana 1 al 38esimo del secondo tempo, ha segnato Vlasic, Panama Inghilterra.
0: E beh, insomma, tanti secondi tempi diversi e meno male che doveva essere una partita avviata sul pareggio, soliti malpensanti. Complimenti dunque a Croazia e Ghana, perché stanno giocando la loro partita e cambia ancora la situazione al vertice della classifica. Rimane ovviamente l'Inghilterra, adesso c'è nuovamente la Croazia seconda, il Ghana passerebbe come terzo. Qui intanto siamo arrivati al 40esimo, meglio lo abbiamo superato, la situazione vede sempre l'Inghilterra per vincere 2-0. Thomas Tuchel ha messo mani ai cambi e ha finito i cambi, perché sono entrati Watkins, attaccante dell'Aston Villa al suo debutto in questo mondiale, e ha preso il posto di Kane, che aveva ancora voglia di giocare. Tuchel non vuole rischiare il suo bomber e capitano. Dentro Watkins, uno dei tanti giocatori dell'Aston Villa in questa selezione inglese ai mondiali nordamericani, meritato, perché l'Aston Villa ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League ed ha anche conquistato il piazzamento in Champions League, al di là della vittoria in Europa League. E poi è entrato in campo, debutto anche per lui, Jordan Henderson, centrocampista. C'è un altro Henderson, Dean Henderson, che però è il secondo portiere, e ha preso il posto del quasi omonimo Anderson. Adesso c'è ancora l'Inghilterra, Spence si scontra con Matuidi, il suo compagno, recupera palla ancora sulla l'inglese, limite dell'area di rigore, al tentativo di scarico proprio per il nuovo entrato Henderson, il pallone che poi viene servito all'indietro. Tra l'altro Henderson ha ereditato dal capitano Kane la fascia, e quindi Henderson, pur essendo subentrato, è il capitano, giocatore del Brentford, classe 90, ha da poco compiuto quindi 36 anni, quindi giocatore di grande esperienza. Ancora però insiste l'Inghilterra con Spence, il pallone che arriva a Matuidi, il pallone messo al centro, il tentativo di Rashford, uno dei migliori comunque dell'Inghilterra, in acrobazia colpisce di controbalzo, pallone che termina sul fondo. Ci sarà quindi una rimessa in favore di Panama, 3 minuti più recupero al termine della partita. Situazione Panama 0 Inghilterra 2, più vivace in questo momento la sfida tra Croazia e Ghana.
1: Sì, con la Croazia che continua ad attaccare, c'è stata una sostituzione nella Ghana, 2-1 per la Croazia sulla Ghana al 40esimo esatto nel secondo tempo. Perisic riesce a recuperare da una situazione che poteva diventare scivolosa, centrocampo Modric, tocca ancora per Perisic, entrato i Renchi nel Ghana, centrocampista del North Zealand, campionato danese. I Renchi ha segnato il gol della vittoria nella prima partita del gruppo al 95esimo, gol che ha permesso al Ghana di battere Panama a Toronto. Livakovic con il pallone tra i piedi, è uscito Sibo nel Ghana. Adesso però ci sono dei problemi per Semenio, a terra e gioco fermo, si tocca la caviglia sinistra, arriva l'arbitro a chiedere conto forse di un intervento a Pongracic, anche lui è finito a terra. Non si gioca però a Filadelfia. Croazia 2 Ghana 1, 41esimo, Panama Inghilterra.
0: Meno di 2 minuti al 90esimo, poi sarà il recupero, questa volta qualcosa più dei canonici 3 minuti della pausa rinfrescante ci saranno, non fosse altro per i cambi, ma c'è stato anche l'infortunio a Kwanzaa e c'è stata qualche interruzione, anzi una serie di infortuni nel corso del secondo tempo, per cui credo che si arriverà sui 6 minuti recupero, se non di più. Ancora Panama che comunque prova a spingere con Martinez, sbaglia però il passaggio che in tendeva a servire Davis, altro nuovo entrato da parte dei Panama con la maglia numero 15, Davis ha rilevato Gutierrez, la rimessa con le mani adesso in favore dell'Inghilterra, se ne incarica Spence, recupera palla però ancora per la nazionale panamense, Diaz che carica al destro, pallone che termina lato non di molto, però insomma questo è un buon giocatore, lo abbiamo visto rispetto agli altri. Ismael Diaz ha doti tecniche diverse, 29 anni, gioca in Messico nel Club León, e mi sembra un giocatore che insomma, visto anche il livello degli altri di Panama, poi chiaramente non conosciamo appieno le sue condizioni fisiche, avrebbe potuto dire la sua in questa partita e anche direi in questo torneo, visto che ha avuto solamente una presenza 27 minuti complessivi più quella di adesso, e quindi un giocatore che ancora in possesso palla, testa alta, ripeto, numero 10, quindi numero importante, passa in mezzo a tre, qui non l'aiutano i compagni e gli va a prendere il pallone Madueke, che quindi può ripartire ancora per l'Inghilterra. L'intercetto da parte di Panama con l'intervento in difesa da parte di Cordoba che poi si ferma, non si accorge che alle sue spalle c'è Rogers che gli prende il pallone, e quindi può ripartire l'Inghilterra. Eccoli qua, 6 minuti di recupero come previsto, più i tre del primo tempo. Partita che, se non avrà ulteriori prolungamenti, si giocherà complessivamente per 99 minuti. Ancora 6 minuti da giocare, Panama 0 Inghilterra 2, prima di tornare alla partita tra Croazia e Ghana. L'occasione per l'Inghilterra, ancora una volta Rashford che ha lanciato Eze, la conclusione di Eze, parata con il piede al portiere, ma siamo dall'altra parte. Panama e trova il gol con Fajardo, il suo gol in questo mondiale. Si mette le mani nei capelli Fajardo per la gioia. Non sappiamo se il gol sia stato convalidato o meno, in realtà forse posizione irregolare, ma di pochissimo. Ecco perché Fajardo si è messo la mano nei capelli, era partito addirittura dalla linea di centrocampo Fajardo, per questo motivo sembrava a velocità normale che fosse partito addirittura prima e quindi non ci sarebbe mai stato fuori gioco. In realtà, visto bene, l'arbitro del Qatar Ali Assim era mezzo passo avanti rispetto al difensore centrale inglese Gay e quindi il gol viene annullato. Si ferma sul 2-0, si ferma il sogno di Panama di poter segnare un gol ai mondiali, anche se ancora ci sono da giocare 4 minuti e mezzo. 2-0 per l'Inghilterra su Panama. Poco fa annullato un gol al Panama, subito dopo che l'Inghilterra aveva avuto un'occasionissima con Eze, respinta di piede dal portiere Mosquera. Tutto altro secondo tempo rispetto al primo. Torniamo a Croazia-Ghana.
1: 30 secondi al 90esimo, la Croazia in vantaggio per 2-1 sul Ghana. Altri due cambi nella nazionale croata: fuori Baturina, dentro Marko Pasalic. Solo omonimia, nessuna parentela con il Pasalic dell'Atalanta. Marko Pasalic è un centrocampista che gioca nell'Orlando City. Fuori anche Pongracic e dentro Gvardiol. Prosegue il percorso di recupero del talento del Manchester City, infortunio gravissimo, frattura alla tibia, ha giocato poco quest'anno in Premier e in Champions League con il Manchester City. Fuori da gennaio a maggio, 7 minuti di recupero intanto con Mario Pasalic che gioca questo pallone in linea centrale del campo proprio per Gvardiol, che si è spostato, gioca lì da terzino sinistro, anche se Perisic è rimasto in campo fino alla fine, trascinatore della Croazia. Gvardiol vince un contrasto, poi va via all'altezza del lato corto dell'area di rigore, finisce a terra. C'è calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Senaia del Ghana. Calcio di punizione praticamente all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Nel primo, nei 7 minuti di recupero, la Croazia in vantaggio per 2-1 sulla Ghana, Panama-Inghilterra.
0: Qui siamo invece a metà recupero e il 93esimo, si giocherà fino al 96esimo. Pasticcio del portiere Pickford che su un lancio da centrocampo da parte di Panama ha visto l'attaccante panamense Fajardo non toccare il pallone, il rimbalzato davanti a Pickford che a quel punto non se l'è sentita di andare in presa, ha deviato in calcio d'angolo per il secondo angolo battuto da Panama che comunque non ha avuto effetto. Rimane comunque il vantaggio di 2-0 per l'Inghilterra su Panama, 6-2 il conto dei corner in favore dell'Inghilterra, che adesso batte un calcio di punizione per una posizione irregolare ancora di un attaccante panamense. Il pallone che arriva dalle parti dell'area di rigore del Panama lo recupera l'Inghilterra. Seguiamo questa conclusione da fuori, deviazione sul tiro di Eze e ci sarà calcio d'angolo per l'Inghilterra, ma non lo seguiremo perché ovviamente è più appassionante il finale di Croazia-Ghana, visto che qui la partita 2 minuti dalla termine sembra avviata sul successo inglese. 2-0 per l'Inghilterra, Croazia-Ghana.
1: Anche se la Croazia che continua ad attaccare, conduce per 2-1 sul Ghana. Ghana che ha smesso invece di andare davanti per cercare il pareggio, lo aveva trovato con Lucassen alla mezz'ora del secondo tempo, poi è arrivato praticamente subito il gol del nuovo vantaggio della Croazia con Vlasic su calcio d'angolo battuto magistralmente da Luka Modric, un altro calcio d'angolo adesso sempre da sinistra, sempre dalla stessa parte del gol, ancora Luka Modric che tocca il pallone nel terzo dei 7 minuti di recupero, ancora la Croazia che controlla, un cross completamente sballato, il cross proprio di Marko Pasalic con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Croazia 2 Ghana 1 nel 48esimo minuto, Panama-Inghilterra.
0: E allora qui saremmo entrati nell'ultimo minuto, c'è un calcio di punizione battuto dall'Inghilterra, un lancio lungo, il tentativo di scatto, vedremo se l'Inghilterra arriverà a realizzare la terza rete, interviene con i piedi a respingere il pallone di Ollie Watkins, uno degli ultimi giocatori entrati. A proposito di giocatori entrati, gli ultimi cambi nel Panama con Quintero e Diaz che hanno preso il posto rispettivamente di Harvey e Davis, non ci saranno più sostituzioni. Sono entrati nel Panama Fajardo, Diaz, Londono, Quintero e Davis rispettivamente per Gutierrez, Martinez, Barcenas, Rodriguez e i due Rodriguez, José Luis Rodriguez e Thomas Rodriguez. Nell'Inghilterra dentro Spence, Madueke, Eze, Watkins ed Henderson, fuori Kwanzaa, Anderson, Bellingham, Saka e Kane. Non ci saranno più cambi, ma non ci sarà più partita perché l'arbitro comanda la fine dell'incontro a New York. L'Inghilterra ha battuto Panama per 2-0, entrambi nella ripresa i gol, al 16° Bellingham, al 21° Kane. Deve ancora finire la partita tra Croazia e Ghana, però l'Inghilterra passa come prima classificata e attende una terza per l'accoppiamento ai 16°. È tutto quindi per quella che riguarda Panama-Inghilterra. Per il finale di Croazia-Ghana, Daniele Fortuna, ricordo solo qui che l'Inghilterra ha battuto Panama per 2-0.
1: Grazie Bisantis, 2-1 per il Croazia sul Ghana allo stadio di Philadelphia, Philadelphia Stadium, al 50° 7 minuti di recupero appena ammonito Oppong nel Ghana, mentre attacca sulla sinistra la Croazia, prova a farlo con Perisic, il movimento caratteristico, poi va a cercare il cross, c'è stata la deviazione, proprio lì c'è la curva croata, Perisic stremato, riceve però l'applauso dei connazionali, dei tifosi arrivati fino a Philadelphia, li saluta, stringe il pugno, la Croazia qualificata di fatto con questa vittoria, è qualificata in questo momento la seconda del gruppo L, dunque andrebbe ad affrontare una probabilità tra Colombia e Portogallo, la seconda del gruppo AK. Calcio d'angolo dall'altra parte, da sinistra, con Modric che scambia con Marco Pasalic, poi vince un rimpallo ancora, cerca Pasalic il cross in mezzo dall'altra parte, anticipato proprio all'ultimo momento, Perisic era andato a sistemarsi a destra sul secondo palo, il Ghana che riparte in contropiede, in velocità, ma ha già recuperato la Croazia. Il Ghana non ha reagito dopo il nuovo svantaggio, dopo il gol di Vlasic. Gli applausi sono tutti per Modric, infaticabile anche in difesa, nella chiusura è andato a mettersi lì, è andato in scivolata, rimessa laterale per il Ghana, ancora un minuto dei sette di recupero da giocare. Vardiol allontana il pallone, cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Oppong, poi recupera la nazionale croata con Marco Pasalic, gioca il pallone all'indietro, Vardiol ancora per Marco Pasalic, tenta un colpo di tacco improbabile, c'è sempre Modric però lì dietro a risolvere ogni problema, il rilancio direttamente dalle parti del portiere del Ghana, Hazard fuori dall'area di rigore con il petto, metti il pallone a terra, poi lo controlla il Ghana, rilancio per forse l'ultima possibilità, 30 secondi allo scadere del settimo e ultimo minuto di recupero, Nuama cercare il cambio di gioco, ma c'è la Croazia dietro sulla fascia, cerca allora spazio il Ghana con Semenyo, la conclusione all'ultimo momento e forse è stata deviata, vedremo adesso se ci sarà calcio d'angolo per il Ghana. Andrea Semenyo era andato, Fatau che aveva cambiato fascia, si era sistemato lì, si copre gli occhi, poteva essere una buona possibilità, Stanisic però lo ha contenuto, il pallone è terminato altissimo sulla traversa della porta, difesa da Livakovic, situazione della classifica del gruppo L in tempo reale, ha chiuso l'Inghilterra al primo posto, chiude la Croazia al secondo, due vittorie, sei punti, questa non era scontata, abbiamo sospettato anche noi in un pareggio comodo per le due squadre con il passaggio del turno per tutte e due, il passaggio del turno ci sarà lo stesso, però la Croazia ha scavalcato il Ghana in classifica, Croazia a 6, secondo posto il Ghana chiude al terzo posto, 4 punti, comunque accederà ai sedicesimi di finale come terza del gruppo. Sorrisi sulla panchina della Croazia, i complimenti per il commissario tecnico Dalic. Ha vinto la Croazia per 2-1 sulla Ghana a Filadelfia, i gol di Sucic al 32esimo del primo tempo nella ripresa, il pareggio provvisorio di Lukasen del Ghana alla mezz'ora, poi il gol della vittoria per la Croazia al 38esimo con Nikola Vlasic. Studio Guido Ardone,
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ed eccoci a voi, dunque, Kane, Bellingham sono i soliti noti a risolvere la pratica primo posto per l'Inghilterra. Come ricordavano Daniele Fortuna e Giuseppe Bisantis, la formazione di Tuchel va avanti, affronterà una terza o del girone K o del girone I. Ha visto un centesimo, lo punterei sul Senegal in questa ottica, e poi tutti italiani, si fa per dire, i gol per la Croazia, Sucic e Vlasic per battere il Ghana e per arrivare dunque al secondo posto. Croazia che se la vedrà con la seconda del girone K, abbiamo ampiamente spiegato che ballano qui Portogallo e Colombia. Interessante il discorso perché il Ghana, che chiude terzo, avrà la prima del girone K, e quindi o Portogallo o Colombia. Ancora poche ipotesi, poi il quadro sarà completo con le partite della notte italiana. Domani cominciano ufficialmente i sedicesimi di finale con la griglia ovviamente acquisita, e questo ci dà appuntamento proprio alla giornata di domani, in realtà già oggi perché siamo oltre la mezzanotte. Domenica 28 giugno noi cominceremo alle 20:30 in vista del calcio d'inizio alle 21 di Sudafrica-Canada, la sfida che a Los Angeles aprirà la serie a eliminazione diretta. Per la giornata di oggi ci fermiamo qui, Daniele Antelmi e Francesco Pianaglieri, grazie. E poi a Roma Giovanni De Palma, Massimiliano Mattia, Andrea Pistorio in redazione, Ombretta Conti in regia. Tutto il mondiale minuto per minuto. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, buonanotte da Dallas e appuntamento per l'inizio della grande avventura della fase a eliminazione diretta di questo maxi mondiale nordamericano, sempre in diretta su Rai Radio 1. A domani, grazie e buonanotte.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1:03.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili, parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area come ritorsione, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Secondo l'Arabia, restano comunque in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran a luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E gli Hezbollah respingono nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato agli Stati Uniti.
3: RAI, Radio 1 Sport.

Oh man, what do you expect?

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
3: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina. Ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani e oltre 3.200 feriti. Il conto non